0: A Radio Logos sono le ore 2 e 5 minuti.
1: Questa sera il messaggio è da parte di Paolo Moretti e il titolo è Difensori di Dio, tema generale osservatorio sul mondo, nel collegamento con Cristiano Online. Buon ascolto.
2: Allora, un saluto affettuoso a tutti, come ogni domenica sera è bello potersi ritrovare. Chi di voi è osservatore più acuto avrà sicuramente notato che nelle ultime due domeniche ho registrato il messaggio prima della serata, ma gli impegni familiari, gli impegni nella Chiesa si accavallano uno sull'altro e non sempre è possibile poter avere la libertà la domenica sera di andare in diretta, però ringrazio tutti coloro che comunque hanno ascoltato le riflessioni delle domeniche precedenti e lo hanno fatto anche nel corso poi della settimana. Vi chiedo scusa se la mia voce è così questa sera, ma da questa mattina ho un forte raffreddore che in questo momento miracolosamente mi pare si sia bloccato, quindi spero di riuscire a portare a termine e a condividere quindi con voi tutte le riflessioni che il Signore mi ha messo nel cuore. Vedo nella chat che ci sono tutta una serie di saluti da parte di chi è già in ascolto. È difficile nominare e ringraziare uno per uno, però vi ringrazio soprattutto per l'affetto e in particolare per il sostegno nella preghiera. Sicuramente pensando ai fatti, agli eventi che hanno caratterizzato questi ultimi giorni, siamo tutti sconvolti da quanto è successo in quest'ultima settimana. Una ragazza scomparsa insieme al fidanzato, poi ritrovata purtroppo cadavere, ucciso dalla violenza incontrollabile di questo ragazzo che tutti descrivono apparentemente come un bravo ragazzo. Mi ripropongo però di tornare con calma su questo argomento proprio domenica prossima. Questa sera la mia purtroppo cadavere, ucciso dalla violenza incontrollabile di questo ragazzo che tutti descrivono apparentemente come un bravo ragazzo. Mi ripropongo però di tornare con calma su

ricorderà, ma è un evento che ha suscitato tutta una serie di commenti per una frase che è stata pronunciata nel corso proprio di questo avvenimento. Alla fine del mese di settembre si è svolto un grosso convegno a Budapest, la capitale dell'Ungheria. Il convegno era chiamato Demographic Summit, cioè incontro ad alti livelli, quindi ad alti livelli governativi e politici, per discutere sul preoccupante calo demografico, non soltanto della nostra Italia, dove i bambini ne nascono sempre meno, ma anche in Europa. Era quindi una conferenza sulla natalità e sulla crisi demografica che, come dicevo, sta caratterizzando il nostro paese e il nostro continente. Ora, nel corso di questo convegno è stato evocato il nome di Dio. Dico subito che c'è sempre da preoccuparsi quando leader politici affermano di stare dalla parte di Dio o chiamano Dio in causa. Troppe volte Dio è stato tirato per la giacca dai governanti di questo mondo. Da sempre la storia ci insegna che ogni volta in cui Dio è stato usato come una sorta di marionetta, lo si è tirato in ballo per i propri interessi, per i propri progetti, non avendo sicuramente in mente l'atteggiamento che anche i governanti dovrebbero avere ogni volta in cui parlano di Dio. E cioè l'atteggiamento giusto che è quello della sottomissione, del riconoscere la sua sovranità. No, quando i governanti e i politici tirano in ballo Dio, lo fanno sempre per sottometterlo loro, per essere loro i sovrani, per sottometterlo ai loro interessi. Quante volte purtroppo nel corso della storia il terzo comandamento, non pronunciare il nome di Dio invano, è stato violato, non è stato rispettato. Il nome di Dio addirittura è stato evocato e lo è ancora oggi, purtroppo, per giustificare le guerre, per giustificare le uccisioni. Ho letto proprio in questi giorni la testimonianza di un caro fratello, del passato, il quale aveva insegnato ai suoi figli che durante la Seconda Guerra Mondiale avevano dei giustificati propositi di vendetta, di azione contro il nemico. Aveva insegnato: Dio ha detto non uccidere, e in casa mia un fucile, una spada non ci entreranno, non ci entreranno mai. Ma cosa è stato detto in questo summit, in questo convegno a Budapest? È un discorso che è stato diffuso dai telegiornali, dai talk show, su Facebook, sui programmi su internet. Il discorso della nostra Presidente del Consiglio, la quale ha detto testualmente: serve una grande battaglia per difendere le famiglie. Significa difendere le famiglie, difendere l'identità, difendere Dio e tutte le cose che hanno costruito la nostra civiltà. Indubbiamente una frase ad effetto: difendere la nostra identità, difendere Dio, difendere la nostra civiltà. Una frase talmente ad effetto che è stata pronunciata fra elogi e applausi scroscianti da parte dei partecipanti a questo convegno. Poi ha proseguito: tutto ciò che ci definisce in questo momento è sotto attacco e questo è un pericolo per la nostra identità nazionale, per la nostra famiglia, per la nostra religione. Ora è evidente che l'attacco alla quale la Presidente del Consiglio si riferiva è quello che proviene da parte dell'esterno, cioè
una delle tante giustificazioni per cui si vorrebbe bloccare

0: il flusso dei migranti, in gran parte di religione, di fede lontana dal cristianesimo. Ma le domande che dobbiamo porci sono domande importanti. Difendere Dio da chi? Da che cosa? Difendere Dio perché? E soprattutto la domanda più importante, si può difendere Dio? Dio è difendibile da noi? È giusto parlare di una strategia umana che si proponga come obiettivo quello di difendere Dio? È giusto parlarne oppure per l'ennesima volta, tristemente, in quel consesso internazionale il nome di Dio è stato ancora una volta pronunciato invano, pronunciato senza conoscerlo, pronunciato senza rispettarne la persona, la santità, la dignità, la sovranità? Queste sono domande che dobbiamo porci. Quando noi sentiamo parlare, possiamo essere in un momento emotivo di semplicità, possiamo anche essere toccati. Guarda, c'è chi sta difendendo, che ci sta difendendo Dio. Ma do noi dobbiamo sempre porci: quale Dio? Quale difesa di Dio? Non dobbiamo ogni volta in cui si parla di Dio esercitare in modo emotivamente positivo le nostre reazioni. Dobbiamo ragionare, dobbiamo riflettere, dobbiamo sempre basare le nostre reazioni sull'autorità della parola di Dio, perché Dio ha parlato. Gli uomini hanno sparlato e continuano a sparlare di lui perché non si mettono in sintonia con il Dio che ha parlato. Dio ha parlato. E gli uomini, non ascoltando quello che gli ha detto, sparlano purtroppo di lui. Veniamo alla prima domanda che mi sono posto proprio stimolato da una riflessione su questa infelicissima frase con la quale non sono per niente assolutamente d'accordo della nostra Presidente del Consiglio. La prima domanda: difendere Dio da chi, da che cosa? E perché? Prima di tutto devo subito osservare che è un ben misero Dio quello che ha bisogno di essere difeso. Se Dio è Dio, Dio è sovrano. Dio, come si rivela nella sua parola, Dio è eterno, onnipotente, onnisciente, onnipresente. Dio, come ricordò Paolo nell'Areopago di Atene, non ha certamente bisogno di noi, non ha bisogno di nulla, a differenza degli dèi, degli uomini che hanno bisogno di essere trasportati. E devo dire anche del ben misero Dio citato a Budapest, che ha bisogno di essere difeso. Ora, da chi e da che cosa debba essere difeso Dio? Non si è ben capito, perché Dio non ha bisogno di essere difeso. Soprattutto, come ho detto, non ha bisogno di essere difeso da noi miseri uomini, infimi uomini, davanti alla sua grandezza, davanti alla sua maestà, davanti alla sua potenza. Però si è ben capito perché si vorrebbe difendere Dio. Dio ancora una volta. Il concetto di Dio è stato strumentalizzato, è stato manipolato, è stato espresso ancora una volta un concetto religioso di Dio, il Dio costruito dalla religione, non il Dio della parola, non il Dio che ha parlato, il Dio che si è rivelato, il Dio intorno al quale gli uomini hanno sparlato, costruendone un'immagine sicuramente decisamente falsa. Perché si è voluto strumentalizzare il nome di Dio? Le parole che vi ho citato prima e che ho letto, le potete trovare anche su internet, su qualsiasi giornale, su qualsiasi quotidiano che ha scritto una cronaca su quell'evento. Le parole che vi ho ricordato sono estremamente chiare. Dio rappresenterebbe la nostra identità e di conseguenza difendere Dio, ascoltatemi bene, equivarrebbe, secondo il pensiero di chi infelicemente ha pronunciato quella frase, equivarrebbe a difendere la nostra identità, a difendere la nostra patria, a difendere noi stessi, per estensione a difendere l'intera civiltà occidentale. Cioè, per difendere l'Europa, noi, e per difendere la nostra identità di popolo, di patria, noi dobbiamo difendere Dio. Ma questo Dio non è sicuramente il Dio della Bibbia. Il Dio che ha bisogno di essere difeso e che viene sbandierato e strumentalizzato è un Dio usato per ergere dei muri, non per abbattere le barriere, per abbattere dei muri. Il Dio che mi si è rivelato in Gesù Cristo è il Dio che sicuramente non vuole difendere la mia identità, ma vuole cambiarla, la vuole modificare radicalmente, vuole darmene una nuova, ben diversa da quella che io ho per natura o ben diversa da quella che io mi sono costruito proprio sulla base della mia natura umana tendente al peccato. Allora la prima cosa che devo osservare è che se io difendo la mia identità e se io mi preoccupo anche evocando, ripeto, infelicemente, inopportunamente il nome di Dio, se io difendo la mia identità, in realtà sto perdendo una straordinaria occasione, cioè sto perdendo la possibilità di acquisire l'identità che Dio vuole, dare. Allora, la risposta che si può dare a questa domanda, Dio non ha nessun nemico dal quale noi dobbiamo difenderlo. Certo, ha un nemico, che anche il nostro nemico, il maligno, ma non siamo sicuramente noi a poter avere la presunzione di difendere Dio. E quando noi abbiamo questa presunzione, finiamo vittime del maligno. La frase che è stata pronunciata, dobbiamo difendere la nostra identità e difendere Dio, in realtà è come un boomerang, perché spalanca le porte al maligno e le spalanca attraverso la nostra presunzione, attraverso la presunzione di poter parlare di Dio, di conoscere Dio senza in realtà conoscerlo, e quindi finendo non per parlarne, ma, lo ripeto ancora, per sparlarne, cioè per parlarne in modo del tutto inopportuno e scorretto. Ma la domanda che ho citato di passaggio e che sicuramente è la più importante nel contesto di queste considerazioni, non che quelle precedenti non lo siano state, ma questa è ancora più importante: è legittimo difendere Dio? Si può difendere Dio? Certamente dobbiamo dire che nella prospettiva della nostra fede nel Dio Padre del Signore Gesù Cristo, del Dio che ha parlato attraverso la parola scritta, del Dio che ha parlato attraverso la parola incarnata, il Signore Gesù, in questa prospettiva di fede, parlare di difendere Dio, di difesa di Dio, significa stravolgere, capovolgere una relazione. È piuttosto il Dio che ha creato e che regge le sorti del mondo che è il nostro difensore. Dio non ha bisogno di essere difeso da noi, siamo noi che abbiamo bisogno di essere difesi, protetti da Lui. Allora gli individui, le famiglie, i popoli, le persone che si rivolgono a Lui con fede, non parleranno, non si proporranno mai come progetto, come obiettivo, quello di difendere Dio, ma si proporranno come obiettivo quello di essere difesi da Dio. E qui vorrei fare alcune riflessioni bibliche. Quella più importante, dove si parla proprio esplicitamente di difesa di Dio e di assurdità umana della pretesa di difendere Dio, quella più importante la troviamo nel libro di Giobbe. Non ho avuto modo di seguire tutte le edificanti meditazioni del fratello Adino Genta sul libro di Giobbe, quindi non so se ha già toccato questo aspetto, questo capitolo. Sicuramente ricorderete tutti però le vicende di Giobbe. Giobbe, pur sottomettendosi inizialmente alla volontà di Dio, conosciamo tutti la famosa frase: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, comunque sia benedetto il nome del Signore. Dopo questo momento di sottomissione però c'è una sorta di accusa nei confronti di Dio. Io ti ho servito, io non ho fatto nulla di male, perché tu mi punisci, mi fai soffrire in questo modo? Sicuramente in Giobbe io mi riconosco, in Giobbe tanti di noi potrebbero riconoscerci, pur riconoscendo la sovranità della volontà di Dio sulla nostra vita. Quante volte ci siamo posti delle domande: perché Signore hai permesso questo? Perché Signore mi hai incanalato su un sentiero così difficile da percorrere, irto di pericoli, un sentiero in salita che mi richiede fatica, sudore? Perché? Perché Signore? Anche Giobbe si pose tutta una serie di domande. E Giobbe si trovò accanto a sé, come sappiamo, tre amici che possiamo ben definire, vista la cultura religiosa che si esprimono, possiamo definire dei teologi del loro tempo, dei tempi antichi. E in sostanza questi tre amici di Giobbe che cosa hanno? Hanno la presunzione di difendere Dio davanti alle accuse, ma forse la parola accusa è un po' troppo forte, davanti alle perplessità che Giobbe esprime nei confronti di Dio. Hanno la presunzione di difendere Dio. La stessa presunzione esercitata, come abbiamo detto, nelle parole nel corso di questo convegno a Budapest. E Giobbe, che aveva una conoscenza profonda di Dio, anche se, come sappiamo, la conoscenza più profonda avverrà alla fine di questo drammatico periodo di prova e di sofferenza, quando Dio gli si rivelerà personalmente, Giobbe, che conosceva Dio, la sua sovranità, la sua maestà, li rimprovera denunciando che la loro presuntuosa difesa, quindi che la loro presuntuosa difesa di Dio, era basata sul fango. Leggiamo questo testo, capitolo 13, versetti 5 a 9 del libro di Giobbe. Oh, se faceste silenzio, esso vi sarebbe contato come saggezza. Ascoltate, vi prego, quello che ho da rimproverarvi. State attenti alle repliche delle mie labbra. Volete dunque difendere Dio parlando con menzogna? Sostenere la sua causa con parole di frode? Volete aver riguardo alla sua persona e costituirvi difensori di Dio? Sarà un bene per voi quando egli vi scruterà a fondo. Credete di ingannarlo come si inganna un uomo. Mentre riflettevo su questo testo, mi veniva proprio il desiderio di condividerlo con il nostro Presidente del Consiglio, che così presuntuosamente e sicuramente senza conoscere Dio si è costituita difensore di Dio davanti a tutti i governanti d'Europa. Ora, che cosa dice Giobbe in sostanza? Dice che la presuntuosa difesa di Dio, dei suoi amici, era basata sulla menzogna ed era basata su parole di frode. Anche la frase che abbiamo udito, citata, pronunciata a Budapest, è basata sulla menzogna. Sulla menzogna di un Dio che non esiste, perché un Dio che ha bisogno di difensori è il Dio della religione, il Dio costruito dagli uomini. È un Dio inesistente, è un Dio falso, falsità, menzogna. Era basata questa presuntuosa difesa di Dio, questa presunzione degli amici di Giobbe, anche su parole di frode, come abbiamo letto nel testo. Per questo Giobbe ritenne opportuno avvisargli che se è possibile ingannare gli uomini e ricevere gli applausi dicendo «noi siamo difensori di Dio», non è possibile ingannare Dio. Anzi, c'è un severo richiamo per gli amici di Giobbe, così per tutti coloro che hanno evocato nel corso della storia passata recente di questi ultimi giorni il nome di Dio impropriamente. C'è un severo richiamo, un solenne avvertimento nelle parole di Giobbe. Sarà un bene per voi quando egli vi scruterà a fondo? Cioè, voi pensate che quando il Signore vi scruterà a fondo, quando il Signore verrà per giudicarci, per giudicarvi, vi dirà bravi perché siete stati i miei difensori, bravi perché avete voluto difendervi. Credete di ingannarlo come si inganna un uomo, conclude Giobbe con queste le parole di questo severo richiamo. Sarà un bene per voi quando egli vi scruterà a fondo. Quando il Signore giudicherà a fondo chi ha detto «io voglio difendere Dio», rivelerà che questa frase era parola di frode ed era basata sulla menzogna. «Quel Dio che volevi difendere», dirà il Signore nel suo giudizio, «non ero sicuramente io». Io non ho bisogno di difensori, io piuttosto difendo, ma non ho bisogno di essere difeso. E a questo punto vorrei proprio, perché possiamo non soltanto essere turbati dalle sciocchezze che sentiamo intorno a noi, ma perché possiamo essere edificati dalla parola, che possiamo essere edificati dalla presenza di questo Dio straordinario che non ha bisogno di essere difeso da noi. Vorrei riportarvi la testimonianza di due uomini che hanno vissuto un'intima relazione con Dio e che ci consentono di stabilire attraverso la loro testimonianza che non possiamo essere difensori di Dio, ma piuttosto abbiamo il bisogno di essere difesi da Dio. Un Dio che ha bisogno di essere difeso è un Dio che ha bisogno, e se è un Dio che ha dei bisogni, non è Dio. Siamo noi che non siamo Dio ad aver bisogno di essere difesi. Salmo 37, versetto 39. Sono le parole di Davide in questo lungo salmo in cui riepiloga tutta una serie di esperienze. La salvezza dei giusti proviene dal Signore. Egli è la loro difesa in tempo di angoscia. Davide aveva attraversato una serie incredibile di difficoltà nella sua vita. Era stato perseguitato, era stato costretto a scappare davanti al re Saul che, considerandolo aspirante al trono e quindi un suo rivale, voleva ucciderlo. Ma in queste difficoltà che cosa aveva capito? che Dio in tempo d'angoscia era stato la sua difesa. Quanto è bello nelle difficoltà sentirci protetti da Dio. E l'Apostolo Paolo nella lettera ai Filippesi ci ricorda che la pace di Cristo custodisce i nostri cuori, una protezione, una difesa straordinaria. Che presunzione pensare di essere noi i custodi del cuore di Dio. È Lui che custodisce, che protegge il nostro cuore. Una seconda testimonianza la troviamo nel libro delle Lamentazioni. Molti di voi sicuramente conosceranno l'esperienza drammatica di Geremia, che è chiamato il profeta piagnone, perché era il profeta che davvero ogni volta in cui cercava di richiamare il popolo ad abbandonare l'idolatria, ad abbandonare l'immoralità della loro condotta, ogni volta era inascoltato e soffriva profondamente per il fatto che il popolo non ascoltava l'avvertimento del giudizio di Dio che stava per cadere sulla città di Gerusalemme. E quando Geremia fu anche gettato dentro un pozzo da chi lo considerava falso profeta, mentre falsi profeti erano gli altri che il re purtroppo stava ascoltando. Quando si pone davanti al Signore, che cosa dice Geremia? Lamentazioni capitolo 3 versetto 58. Signore, tu hai difeso la mia causa, tu hai redento la mia vita, tu hai difeso la mia causa. Non siamo noi a poter difendere la causa di Dio, è Dio che difende le nostre cause. E la seconda stupenda affermazione, testimonianza di Geremia, costituisce una sorta di ponte con la grazia di Dio, che è la nostra vera difesa e di cui vorrei parlarvi concludendo. Geremia non si limita a dire tu hai difeso la mia causa, ma aggiunge tu hai redento la mia vita, cioè hai risuscitato la mia vita, mi hai dato nuove forze, mi hai dato nuova consolazione, mi hai dato nuova pace. E allora che cosa scopriamo alla luce non soltanto di queste stupende parole della testimonianza di Geremia, ma anche alla luce dell'Evangelo? Che cosa scopriamo? Scopriamo che chi ha affidato la propria vita a Dio per mezzo di Cristo è difeso da Lui, è difeso dalla sua grazia che si è manifestata nell'opera di Cristo. Vi ricordate lo straordinario, stupendo inno con il quale l'Apostolo Paolo concluse il capitolo 8 della lettera ai Romani? Fra le tante parole bellissime di questo inno, forse molti di voi ricorderanno le ultime: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Non c'è niente che possa separarci da questo amore, quando questo amore abbiamo conosciuto, quando a questo amore ci siamo stretti e legati, quando lo abbiamo fatto nostro. Ma fra le domande di questo stupendo cantico, che probabilmente veniva cantato nelle riunioni, nelle adunanze della Chiesa primitiva, al versetto 33 di Romani 8, l'Apostolo Paolo si chiede: chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato e ora è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi potrà accusarci? Chi potrà condannarci? Quando saremo davanti al giudizio di Dio? Certo, a volte il nemico cerca di in un certo senso di turbarci con domande del tipo: ma lo vedi che seguire il Signore non ti è stato sufficiente? Guarda che cosa ha combinato, guarda, hai tirato fuori in quell'occasione, non so, delle cattive parole, hai espresso sentimenti di invidia e di gelosia. Dio ci giustifica. Dobbiamo ricordarci che anche le nostre cadute, anche quando noi cadiamo e il nemico cerca di farcene sentire tutto il peso, dobbiamo ricordarci che in Cristo noi siamo purificati dai peccati passati, dai peccati presenti e dai peccati futuri che compiremo nel cammino prima di ritrovarci alla sua presenza nella gloria. Chi è che ci giustifica, che cancella le nostre accuse? È Dio. Gli amici di Giobbe avevano la presunzione di cancellare loro le accuse che Giobbe, le perplessità che Giobbe stava esprimendo nei confronti di Dio. La presunzione di essere difensori di Dio. In realtà è Dio che ci difende. Chi condannerà gli eletti, coloro che hanno riposto la loro fiducia in Dio? Cristo Gesù è colui che è morto, e ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Come figli e come figli di Dio, in Cristo abbiamo uno straordinario difensore. Giovanni ci ricorda al capitolo 2, nei versetti iniziali della sua prima lettera: figlioli, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Il nostro ideale, il nostro obiettivo dovrebbe essere sempre quello: la santificazione, la separazione dal peccato, il non peccare. Ma se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato difensore, un difensore straordinario presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. E perché il Padre, perché Gesù Cristo è il nostro avvocato? Su quale base Gesù Cristo ci difende? Sulla base del suo sangue. Egli, versetto 2, è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Quanto sarebbe stato bello se a Bucarest fosse risuonata questa frase: abbiamo bisogno di essere difesi da Dio, abbiamo bisogno della protezione di Dio, abbiamo bisogno della presenza di Dio, abbiamo bisogno della conoscenza di Dio, abbiamo bisogno della parola di Dio, della parola scritta, della parola incarnata del suo figlio Gesù. La nostra identità non si difende difendendo Dio, la nostra identità si difende lasciandoci difendere da Dio. La nostra identità, se noi ci teniamo tanto a mantenere la nostra identità di popolo, di razza, che termine brutto, vergognoso, la nostra identità di popolo, di razza, di popolo, di nazione, di continente europeo, di civiltà. Davanti a Dio non c'è peggiore inciviltà di quella che ha la presunzione di difenderlo, fondandola sulla presunzione di averlo conosciuto e di conoscerlo. Mantenere la nostra identità significa perdere la possibilità di acquisire la nuova identità che Dio vuole donarci in Cristo, quella nuova identità che ci porterà attraverso la croce a riconoscere la maestà della giustizia di Dio, la maestà della sua santità, la maestà della sua gloria, soprattutto la maestà del suo amore nei nostri confronti. Dio è il nostro difensore. Dio è colui che ci protegge. Ricordate, le ricordo a memoria perché le ho cantate più volte, le parole del Salmo 121. Alzo gli occhi verso i monti, da chi mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Invece a Budapest si è abbassato lo sguardo sugli uomini. L'aiuto viene da noi, siamo noi che difendiamo Dio. Ma finché non alzeremo gli occhi verso i monti, finché non alzeremo gli occhi verso quel monte, il Calvario, sul quale Dio ha donato per noi la vita del suo figlio, offrendoci la possibilità di avere una nuova identità, di essere un nuovo popolo, il popolo dei suoi figli e dei suoi figli, di essere una nuova razza, la razza santa, la razza di coloro che gli ha santificato, di essere anche una davvero una nuova, di costruire una nuova civiltà. Finché i nostri occhi non si alzeranno verso quel monte e resteranno abbassati sulle nostre presunzioni umane per questo povero mondo, e aggiungo con gli occhi lucidi e con tristezza anche per la nostra povera Italia, non ci sarà speranza. Io ho alzato gli occhi verso i monti. Noi desideriamo alzare gli occhi verso i monti, perché è da là che ci verrà l'aiuto, perché il nostro aiuto può venirci soltanto da colui che ha fatto i cieli e la terra. Egli è colui che ci protegge quando entriamo e quando usciamo. Che sia davvero Dio, attraverso l'opera di Cristo, il mio difensore, il difensore di ciascuno di voi che siete in ascolto. Amen.
1: Abbiamo ascoltato Paolo Moretti da Anghiari, provincia di Arezzo, che ci ha trattato il tema Difensori di Dio nel collegamento con Cristiano Online. Grazie a tutti voi ancora una volta per l'ascolto prestato.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 45 minuti.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme per proseguire la lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Il brano che Patrizia gentilmente ci leggerà è al capitolo 9 ed è contenuto nei versetti da 35 a 38.

0: Gesù udì che lo avevano cacciato fuori e, trovatolo, gli disse: «Credi nel Figlio dell'uomo?» Quegli gli rispose: «Chi è, Signore, perché io creda in lui?» Gesù gli disse: «Tu l'hai già visto, è colui che parla con te, è lui». Egli disse: «Signore, io credo», ed egli si prostrò dinanzi.
1: Molti codici e versioni antiche, anziché figlio dell'uomo, hanno figlio di Dio. Le due espressioni, una più morbida e simbolica, l'altra più diretta, si riferivano ambedue per i giudei del tempo al Messia atteso. Gesù ritrovò quell'uomo guarito e scacciato e attraverso la sua domanda lo elevò ad un livello di fede maggiore, ad una relazione con lui cosciente ed avvertita, ad una conoscenza diretta e concreta. Quell'uomo guarito nella vista fisica ebbe la possibilità di vedere il Signore Gesù, il suo benefattore, colui che si era fermato e che si era inchinato verso di lui per fargli del bene. Ebbe la gioia di conoscerlo, la grazia di contemplarne il viso, cosa impossibile per lui fino a qualche giorno prima. Ma principalmente quell'uomo vide Gesù con gli occhi del cuore. Ebbe il privilegio di conoscere il Signore in senso spirituale, ricevendone la dichiarazione intorno alla sua messianicità e alla sua divinità. Di fronte a questa dichiarazione, egli non fece altro che dichiarare la sua fede, la sua completa fiducia in colui che gli aveva mostrato amore, impiegando la sua potenza per beneficiarlo. In questa semplice ma profonda dichiarazione di fede è implicito il riconoscimento della signoria di Cristo. Infatti, se Gesù può essere il salvatore della nostra vita, è perché egli è il Signore a cui dobbiamo rispetto, devozione, ubbidienza totale. Alle parole seguirono gli atti. Quell'uomo si prostrò davanti a Gesù in un atteggiamento di vera sottomissione e di adorazione, quella dovuta esclusivamente a Dio. La vera fede conduce inevitabilmente all'adorazione. Una fede priva di adorazione è semplice credulità orgogliosa. Adorazione senza fede e pura religiosità atea. In ambedue i casi, al centro di tutto c'è l'io, al quale si rivolge sia la presunta fede che la falsa adorazione. Credere e adorare sono inscindibili, come vivere e respirare, pensare e parlare. L'una, la fede, corrisponde alla radice nascosta nel terreno da cui l'albero si nutre. L'altra, l'adorazione, è simbolo del frutto palese. L'una senza l'altra è una mostruosità indegna di esistere. Il Signore vi benedica.
0: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 55 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Ho avuto di recente occasione di leggere notizie riguardanti il fenomeno suicidio e ho scoperto che sono 800.000 i suicidi che si registrano ogni anno in tutto il mondo e il fenomeno non sembra essere in calo, anzi costituisce la più complessa e allarmante tra le emergenze psichiatriche. Per esempio per gli anziani il suicidio rappresenta la nona o decima causa di morte, mentre per i giovani rappresenta addirittura la seconda causa di morte. Basti pensare che negli Stati Uniti sarebbero 2 milioni gli adolescenti che tentano il suicidio ogni anno e di questi circa 2.000 ci riescono. Ma volendo stilare una sorta di classifica del suicidio, si dovrebbe però attribuire il primo posto al Giappone con 30.000 suicidi all'anno. Ora, qual è la causa più comune che porta al suicidio? È la disperazione, a prescindere dalla condizione sociale e dalle ideologie. Infatti, laddove il suicidio non è il risultato di una psicopatologia, spesso è da considerarsi proprio l'estremo atto autolesionistico di una persona priva di speranza. Il suicidio è il tentativo di mettere fine a una vita senza significato. È una svalutazione però non solo della propria vita, ma anche di chi l'ha data. Si pensa di farla finita, ma ciò che è terribile è che troppi ignorano e che dopo è tutt'altro che finita. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 11 minuti.
1: Parliamo di Bibbia. La Bibbia è il libro più diffuso, perché è il libro più stampato, acquistato, e sono veramente tantissime le persone che la possiedono. Negli ultimi anni, grazie alla, diciamo, alla rivoluzione digitale, la Bibbia può essere scaricata attraverso i cellulari, e secondo, diciamo, i movimenti di traduzione globale si stima che ormai più del 99% della popolazione mondiale abbia la possibilità di accedere almeno ad una parte della scrittura. Questa è un'interessante notizia. È stata tradotta in tantissime lingue, in tantissimi dialetti, e in una delle interviste che abbiamo fatto qualche tempo fa abbiamo anche saputo che ci sono missionari che vanno in terre completamente diciamo lontane dalla civiltà, con una lingua che è molto diversa da quella loro, per imparare la loro lingua, il loro dialetto, stare lì quindi alcuni anni, imparare la lingua e diventare quindi possessori di quel linguaggio, per poi tradurre la Bibbia nelle lingue di quel popolo. Quindi persone dotate e persone devote, dedicate. La Bibbia è anche non solo un libro, ma è anche definita una spada. E troviamo questa definizione nell'Epistola agli Ebrei, al capitolo 4, al verso 12. Infatti la parola di Dio è viva ed efficace, più affilata di qualsiasi spada a doppio taglio. Essa, cioè la parola, penetra rapidamente a fondo in ogni parte dei nostri pensieri e sentimenti più intimi, mettendo in luce ciò che veramente siamo. Ecco, poche parole per dire tanto sulla Bibbia. Ma quello che la Bibbia dice voglio appunto condividerlo con voi attraverso esperienze vere di uomini vissuti e che hanno proprio fatto esperienza della potenza della Bibbia. Alla fine del secolo XVIII, William Wilberforce era un giovane politico britannico, cinico e mondano. La sua conversione non avvenne attraverso un sermone, ma leggendo il Nuovo Testamento. Si trovò in viaggio verso la Francia con un suo amico e quindi iniziò a leggere il Nuovo Testamento.

La spada, quindi la Bibbia, penetrò quando Wilberforce iniziò a confrontare lo stile di vita dell'elite londinese con l'insegnamento biblico sul valore infinito di ogni vita umana. Quel testo non fu solo una guida morale, ma una lama che recise i suoi legami con l'ambizione politica sterile, spingendolo a dedicare 46 anni della sua vita all'abolizione della tratta degli schiavi. Senza quella lettura, una delle più grandi ingiustizie della storia non sarebbe stata scardinata. La Bibbia, in questo caso, ancora una volta, si rivela come una spada che ha tagliato via l'indifferenza di un intero impero. Un altro miracolo della spada, quello compiuto all'interno del cuore, della mente di George Mueller. George Mueller, oggi lo conosciamo, lo ricordiamo come il grande filantropo del XIX secolo che gestiva gli orfanotrofi a Bristol senza mai chiedere fondi. Io ho letto proprio la sua storia ed è una storia che è fuori dal comune, che ci fa capire quanto la parola può trasformare una persona, quanto la parola di Dio possa trasformare una persona. Quindi George Mueller era inizialmente un giovane scapestrato, quindi non voleva sapere di Dio, anche se era cresciuto in una famiglia con delle tradizioni cristiane, ma il suo cuore voleva andare altrove. Un giorno un amico lo invitò a una riunione di preghiera in una casa privata. Lui era andato qualche volta nelle comunità, ma non aveva mai assistito a delle preghiere vere, ferventi. Mueller si aspettava di trovare gente colta e raffinata, trovò invece persone semplici che leggevano la Bibbia e pregavano. Quando sentì leggere il Salmo 68 al verso 5, «Padre degli orfani e difensore delle vedove», la lama della scrittura colpì la sua coscienza. Non fu qualcosa di passeggero, perché la parola tagliò la sua esistenza in due. Prima era un egoista, dopo una persona che avrebbe vissuto interamente per fede. Mueller disse che fu in quel momento che capì che la Bibbia non era un libro da studiare, ma una realtà in cui immergersi. Quella singola frase biblica divenne il pilastro che nutrì migliaia di orfani per 50 anni. E io ho letto proprio la sua storia in un libro dentro proprio George Mueller, un uomo che veramente ha cambiato la vita di tantissimi orfani in Inghilterra, e dove appunto si racconta che lui non chiese mai delle donazioni, non chiese delle offerte, lui pregava il Signore, ritenendo di poter verificare nella sua vita che le promesse di Dio sono reali. Quando viene detto che noi dobbiamo chiedere a Lui, chiedetevi sarà dato, cercate troverete, che dobbiamo affidarci a Lui, lui affidava ogni sua giornata a Lui, non richiese, non volle mai uno stipendio, perché lui poi divenne un responsabile religioso, come un pastore, quindi predicava, aveva una comunità, ma lui non chiese di poter ricevere uno stipendio, ma lui viveva di ciò che veniva dato a lui in maniera volontaria, senza che lui facesse una richiesta. E lo stesso accadde per i suoi orfanotrofi: non solo all'inizio affittò dei locali, ma poi riuscì anche a poter acquistare dei terreni, costruire degli orfanotrofi, non chiedendo soldi, ma i soldi arrivavano. Qualcosa di straordinario. Se volete, cercate la sua storia, George Mueller. Poi abbiamo un'altra esperienza di un uomo che ha vissuto questa spada, ha sperimentato questa spada che penetra profondamente. Si tratta di un ex membro di un gruppo paramilitare che era in carcere per crimini violenti. Ricevette una Bibbia da un cappellano. Inizialmente cosa fece? La usò come appoggio per mangiare, finché per pura noia iniziò a leggere il Vangelo di Luca. L'uomo raccontò che, arrivato al racconto della crocifissione, fu colpito in modo quasi fisico. Leggendo le parole «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno», sentì che quella lama non stava solo ferendo il suo orgoglio, ma stava asportando il tumore della sua rabbia. L'uomo che aveva pianificato di uccidere chi aveva testimoniato contro di lui, cambiò radicalmente, divenne un mediatore di pace tra bande rivali all'interno dello stesso carcere. La Bibbia non gli aveva insegnato la pace, l'aveva letteralmente operato nel cuore, cioè praticamente aveva fatto un trapianto. Quindi la Bibbia ha questa potenza, questa capacità di tagliare. Da un lato taglia, cosa? Taglia l'illusione, rivela all'uomo che il suo modo di vivere non è quello giusto, è falso e vuoto. Dall'altro lato
guarisce, quindi da un lato taglia e far vedere all'uomo ciò che è, e poi guarisce perché tagliando e rimuovendo il male, ciò che è falso, la scrittura mostra una nuova direzione, la direzione che porta alla vita. E questa è la differenza che diciamo fa la Bibbia rispetto ad altri libri. E quindi, come diceva spesso Blaise Pascal, la Bibbia non è un libro da leggere con gli occhi, ma da esperire con la vita. Non è lei che viene giudicata da noi, siamo noi che veniamo giudicati, tagliati da lei. Questo è veramente importante capire. Noi leggiamo la Bibbia perché la Bibbia ci lega dentro.

0: E torniamo a ciò che pensava e scriveva Blaise Pascal sulla Bibbia. Quindi la Bibbia non è la Bibbia che viene giudicata da noi, quindi non siamo noi a giudicare la Bibbia, ma invece siamo noi che veniamo giudicati, tagliati da lei. Quindi attraverso la Bibbia noi scopriamo chi siamo, attraverso la Bibbia noi capiamo quali sono i nostri limiti e poi la Bibbia ci offre anche la guarigione, quindi come riuscire a curare le nostre ferite. Quindi leggere con gli occhi, con la mente, è un esercizio puramente intellettuale. Possiamo studiare lingue antiche, analizzare il contesto storico, la struttura letteraria, quindi fare esegesi, teologia, tutto quello che vogliamo, però Pascal direbbe che questo è utile, ma non è fede, è fermarsi alla superficie. Invece quando noi facciamo esperienza con la vita, col cuore, quello è un atto di umiltà, perché Pascal sostiene che Dio si nasconde ai sapienti, ai superbi, si rivela agli umili. Quindi esperire significa permettere al testo di interrogarci. Quindi non sei tu che giudichi la Bibbia, è la Bibbia che giudica te. Ma il giudizio che compie la Bibbia nei nostri confronti non è un giudizio per la perdizione, non è un giudizio di condanna, è un giudizio che ci consente di vederci così come siamo nella realtà, perché a volte noi abbiamo un'idea che non è reale di noi stessi, perché non andiamo in profondità, noi ci fermiamo alla superficie perché andare in profondità ci può far vedere delle cose che non vorremmo vedere. Invece la Bibbia, come diciamo il testo della lettera agli Ebrei, quindi infatti la parola di Dio è viva ed efficace, più affilata di qualsiasi spada a doppio taglio, essa penetra rapidamente a fondo in ogni parte dei nostri pensieri e sentimenti più intimi, mettendo in luce ciò che veramente siamo. Quindi solo di fronte alla, diciamo, alla Bibbia e alla capacità che le ha, però ha bisogno del nostro permesso di penetrare, solo attraverso la Bibbia noi possiamo capire chi veramente, veramente siamo. E le esperienze che abbiamo letto, esperienze reali, sono esperienze che ci fanno capire quanto la Bibbia abbia potere. Ricordo di aver letto qualche tempo fa qui in radio la storia di un giovane che era finito in carcere, che non aveva vissuto una famiglia che lo amava, quindi una famiglia disfunzionale, era finito anche in altre famiglie. Alla fine queste esperienze che aveva fatto lo avevano reso ribelle e poi si è ritrovato in carcere con più condanne, e anche lui aveva ricevuto dal cappellano una Bibbia, e siccome lui non credeva in Dio, non credeva nella Bibbia, iniziò a vedere che le pagine della Bibbia erano sottili e proprio adatte a poter diventare le cartine che servono per fare le sigarette. Quindi lui cosa faceva? Si fumava la Bibbia, quindi letteralmente fumò la Bibbia fino credo ai Vangeli. Ma la cosa che faceva così, la faceva anche per passare tempo, perché in carcere naturalmente viene poi anche la noia, prima di bruciare, quindi prima di far diventare cartina per sigaretta le pagine della Bibbia, cosa faceva? Le leggeva così. Ma leggendo, a un certo punto si ritrovò a leggere una pagina in cui si parlava della misericordia di Dio e del fatto che lui perdona i nostri peccati, anche quelli più gravi, eccetera. E a questo punto che succede? Che il suo cuore inizia a ricevere quella incisione e inizia a leggere con molta più attenzione, a piangere, a pentirsi per il male fatto, a desiderare di rimediare i suoi errori. E la cosa poi, il culmine di tutto, è che poi il giudice, quando rivaluterà la sua condizione, lo fa uscire, e per lui inizia una nuova vita in cui ciò che era stato il suo passato è diventata storia del passato, e invece tutta una vita nuova si è aperta davanti a lui. Quindi ha iniziato poi a occuparsi di volontariato, ha iniziato a occuparsi di aiutare gli altri, e anche riuscì a riprendere i rapporti con il padre, con il quale non c'è stato veramente molto, non si era mai vissuto l'amore, il rispetto. E quindi lui andò dal padre, nonostante il padre non si fosse comportato bene, anzi l'aveva proprio ripudiato. Quindi a questo incontro si aggiunge la commozione del padre, che non crede che suo figlio è stato disposto a perdonarlo, e quindi anche quel cuore viene toccato. Ci ascoltiamo un brano cantato da Sara Taccardi e altri diciamo cantanti cristiani dal titolo Credo.
1: Non siamo chiusi, siamo aperti, aperti a tante riflessioni, anche legate a temi che possono sfuggire ai più, ed è per questo che insomma facciamo radio. Proteggere la biodiversità, che cos'è la biodiversità e perché la dovremmo proteggere? Beh, ne parliamo tra poco. Intanto, per poter dialogare insieme, 800 098 650 è il numero classico, oppure 348 222 72 94 che è il numero verde, anzi no, il numero, quell'altro era verde, questo è grigio, è quello per i messaggi. Allora, proteggere la biodiversità mentre le bombe distruggono la vita non è solo una questione ecologica. Ilaria Capua, famosa interprete dei virus che in qualche modo vanno ad intaccare la nostra serenità. Comunque, ecco, sul Corriere della Sera abbiamo questo pezzo e noi proveremo a lavorarci insieme. Allora, proviamo a pensare che mentre noi ci affanniamo a cercare soluzioni tecnologiche a ogni costo, anzi a grande costo, la risposta ai nostri mali potrebbe essere già scritta in un filo d'erba o addirittura nel veleno di un ragno. Sì, perché la tavola è imbandita, apparecchiata da secoli, da millenni. Qualcuno ci aveva pensato che nella natura potevamo trovare anche i rimedi. Nel suo illuminante articolo sul Corriere della Sera, proteggere, eccetera, eccetera, eccetera, la scienziata Ilaria Capua ci lancia un monito che a me ha scosso. La biodiversità non è un vezzo da ambientalisti, magari col sandaletto e la borraccia ben attorcigliata attorno alle spalle. È il più grande laboratorio farmaceutico del mondo, la biodiversità, aperto H24 da milioni di anni. Quindi, mentre i telegiornali contano i carri armati uno a uno, noi stiamo perdendo i brevetti biologici della natura. Immaginate la Terra come una sorta di grande biblioteca, infinita biblioteca, dove ogni singola specie rappresenta un volume unico, insostituibile. Beh, se la biblioteca brucia, immaginatevi quella di Alessandria, no? Il disastro. Se una biblioteca brucia, non perdiamo solo i libri, gli alberi in questo caso, perdiamo le istruzioni per rimanere vivi. Quindi proteggere un insetto tropicale non è un semplice atto di cortesia romantica, no? Da snob, è puro e cinico istinto di sopravvivenza globale, perché ogni volta che si estingue una specie è come se strappassimo per sempre una pagina fondamentale dal manuale di medicina del nostro futuro economico e biologico. La biodiversità, ancora lì, protegge la biodiversità. Perché dovrei proteggere la biodiversità? Che mi interessa a me della biodiversità? Siamo l'unica specie senziente, cari amici, che brucia la propria farmacia, perché la biodiversità sono tutti i rimedi che ci servono per guarire, per stare bene, per vivere. Quindi siamo l'unica specie senziente che brucia la propria farmacia pur di fare spazio alle fondamenta di un nuovo centro commerciale. Certo, ecco. Quindi ecco, ci ha scritto Franco da Roma, bell'inizio, ma parliamoci chiaro, a me che me ne importa del gasteropode tropicale se non arrivo alla fine del mese e la benzina continua a salire alle stelle? Io vado giù e la benzina sale su. Beh, caro Franco, grazie per la tua brutale schiettezza, insomma, nessuno ti può dar torto, però scommetto che nel tuo armadietto dei medicinali tu puoi trovare tutti gli ingredienti di una foresta all'interno magari di un blister. La tua guarigione, la nostra guarigione viene proprio da lì. Ilaria Capua ci ricorda che l'aspirina, per esempio, la compagna fedele dei nostri mal di testa, non è nata in una provetta asettica alla Bayer, ma dalla corteccia del salice bianco. L'acido acetil salicilico. La vita non fa nulla per caso, eh? Ogni molecola è una strategia di difesa avanzata, lo afferma lei. Eppure, come denunciava Paul Brooks, oggi si può uccidere l'ambiente per il profitto privato, lasciando il cadavere sotto gli occhi di tutti senza che nessuno chiami la polizia. Anzi, è bravo, eh? Pensate che Henri David Thoreau scriveva saggiamente: grazie a Dio gli uomini non possono volare e devastare il cielo come hanno fatto con la terra. Ma non lo sapeva che poi invece saremmo andati a spargere rifiuti anche nello spazio. Quindi si cerca spesso il senso della sacralità nei templi, no? Nei templi di pietra, in mezzo all'incenso. Però c'è qualcosa di profondamente spirituale, raffinato anche, nel pensare, vi farò schifo, che una muffa ordinaria come il penicillium abbia rivoluzionato la storia umana, salvando milioni di vite. Penicillina, vi dice qualcosa? Siamo dunque nani sulle spalle di giganti verdi che ci hanno preceduto e continueranno a esistere anche quando noi non ci saremo più, e continuare a distruggere la biosfera per il tornaconto immediato, a me pare che significhi solo segare il ramo su cui siamo seduti, letteralmente. La natura ci offre da sempre un pranzo gratis, ma il conto si fa salatissimo quando decidiamo di divorare sedie e tavoli compresi. Giulia da Milano, un messaggio scritto, eccolo qui. Affascinante la storia del salice. Parlavamo del salice, dell'aspirina, l'acido acetil salicilico, ma la natura sa anche essere spietata ed egoista. Chi ha detto il contrario? Come la mettiamo con i virus, i predatori e le specie nocive? Chi ha detto il contrario? Io credo che dobbiamo stare un pochettino attenti anche al romanticizzare troppo la natura, il creato. Beh, Giulia ha toccato, credo, il cuore di un grande paradosso. Sono dovuto intervenire perché in una pianta in casa avevo un cumulo di formiche, possiamo dire così, e certo non sono stato così elegante nel chiedere loro di uscire dal vaso e di andarsene da un'altra parte. Quindi è il colmo per un serpente, un serpente velenoso, sapete cos'è? Il colmo è diventare un farmaco salvavita per il cuore. Sembra un gioco di specchi degno di un racconto di Borges, ma il veleno del Botrops Yaranka, un rettile brasiliano, non sapevo nemmeno esistesse, è alla base dei farmaci che tengono a bada l'ipertensione di mezzo mondo. Partono da lì, dal veleno di un serpente. Lo spiega magnificamente la Capua nel suo articolo: ciò che uccide può anche curare se abbiamo l'intelligenza di studiarlo. È l'antico concetto greco del pharmakon, scritto PH, armakon con la K. Veleno significava, e rimedio coincidono. Il problema sorge quando l'ingordigia distrugge la complessità prima ancora di averla capita. Gandhi diceva che ci sono abbastanza risorse per soddisfare i bisogni di ogni uomo, ma non certo l'avidità di ogni uomo. Fuller, tanto per aumentare il carico delle citazioni, avvertiva che non conosciamo mai il valore dell'acqua finché il pozzo non è completamente asciutto. Diamogli torto? Quindi, mentre le bombe devastano i territori e le ruspe spianano le foreste, noi non stiamo solo cancellando paesaggi, stiamo devastando i territori e prosciugando i pozzi della nostra stessa longevità medica. Veneriamo un Dio invisibile, pensate, veneriamo un Dio invisibile e distruggiamo una natura visibile senza capire che la natura che stiamo distruggendo è l'unica divinità tangibile che abbiamo, l'unica prova che abbiamo davanti agli occhi. Ti va di stare bene? Ma certo che mi va di stare bene. A chi non va di stare bene, cari amici? Tutti quanti vorremmo stare bene e dobbiamo fare le cose che ci fanno stare bene. Alberto da Bologna, un messaggio: smettetela con questo catastrofismo ambientalista. Ricordo che stiamo parlando di biodiversità che si sta andando a far friggere. Smettetela con questo catastrofismo ambientalista, la vostra trasmissione non è l'unica, siamo circondati da questo pessimismo. La chimica di sintesi e l'intelligenza artificiale nei laboratori sapranno ricreare tutto da zero, quello che abbiamo cancellato, cancellando la biodiversità. Questo intende Alberto. Io credo che la tecnologia sia capace di cose prodigiose, ma non fa miracoli, perché ha sempre bisogno di un modello da copiare, non si inventa nulla. Prendete la provincia del Madagascar, per esempio, produce un fiore delicatissimo, quasi poetico, che sembra uscito da una poesia di Jacques Prévert, eppure proprio da quei petali esotici, da quei petali, la scienza ha estratto le molecole fondamentali per combattere e sconfiggere i tumori infantili da un fiore. Per fare tutto ci vuole un fiore, vi ricordate questa canzone di Endrigo? In questo articolo di Ilaria Capua siamo invitati tutti a guardare gli ecosistemi non come depositi di legname o aree da edificare, no? Da sfruttare, ma come veri e propri archivi viventi di speranza. Andy Warhol, per dirla, con la sua tipica ironia pop, diceva che per avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d'arte che si possa desiderare. Avere la terra e non rovinarla, l'arte migliore. Eric Fromm gli rispondeva avvisandoci che in nome del progresso l'uomo sta trasformando il mondo in un luogo fetido, al punto che tra un secolo sarà legittimo chiedersi se sarà ancora possibile abitarlo. E per questo si cerca di andare su Marte, no? Abbiamo sentito questa retorica. Quindi distruggere la biodiversità significa, amici cari, bruciare letteralmente i laboratori del futuro prima ancora di averne varcato la soglia. Quindi se continuiamo così, l'unico pianeta buono che abbiamo diventerà un'opera d'arte contemporanea intitolata Natura morta su cemento. Valentina da Taranto, bellissimi i vostri discorsi, ma le grandi associazioni ecologiste e i governi fanno solo melina. Chi abita a Taranto lo sa bene. Sembra che a nessuno importi davvero cambiare le cose. Io credo che la frustrazione così manifesta trovi sponda in una provocazione di questo scrittore, Valentina, si chiama Michael Crichton, il quale ricorda che molte organizzazioni storiche sono diventate parte dell'autorità e l'autorità lavora intrinsecamente per conservare lo status quo. Per questo, ecco, lo spintone deve partire da una consapevolezza profonda, però individuale. Perché gli individui fanno il gruppo fa la massa, ma se non si parte dagli individui. Avete presente quelle lumachine di mare tropicali? Si chiamano il Conus magus, tanto amate dai collezionisti, quelle che ci si porta a casa, no? Beh, il loro guscio, pensate, nel guscio si nasconde un segreto chimico, che è un analgesico potentissimo per chi soffre di dolore cronico e non trova sollievo nella morfina, nel guscio di un lumaca tropicale. Come spiega lo scienziato Giorgio Celli, quando vendiamo una foresta per 30 denari, stiamo vendendo la nostra stessa eredità d'ossigeno. 30 denari ricordano qualcosa, no? José Ortega scriveva: io sono me più il mio ambiente, e se non preservo quest'ultimo non preservo nemmeno me stesso. Certo, siamo una sommatoria. Quando i pesci muoiono nei fiumi, beh, quel veleno, cari amici, risale la corrente fino alla caraffa d'acqua sulla nostra tavola. È così. Quindi proteggere la biodiversità non è burocrazia politica, è piuttosto un atto di legittima difesa quotidiana. Dammi la mia legittima difesa quotidiana. Se ignoriamo il lavoro silenzioso delle radici sottoterra, non meravigliamoci se poi la nostra casa crolla al primo soffio. Siamo giunti alla conclusione di questo nostro viaggio radiofonico sulle tracce della biodiversità, guidati dalle parole di Ilaria Capua e dai grandi pensatori della terra che hanno corredato e ingentilito e nobilitato alcuni nostri brevi aforismi. Abbiamo visto cortecce che curano, veleni dei serpenti che salvano cuori e fiori che sconfiggono mali terribili, addirittura il guscio di un gasteropode che riduce il dolore a livello della morfina. Ecco. Francesco Bourdin scriveva che l'uomo ha conosciuto per 500.000 anni la fame e il freddo, ma questa è la prima generazione che non conosce alimenti genuini e il mare pulito. Incredibile, no? Franklin Delano Roosevelt, tanto per andare a continuare, avvertiva che la nazione che distrugge il proprio suolo distrugge se stessa, mentre Einstein sentenziava che la modernità ha fallito e che serve un nuovo umanesimo. Siamo tutti farfalle, amici, e la Terra è la nostra crisalide. Se la inquiniamo e la distruggiamo, non faremo mai quel volo. Un poeta voleva lasciare un biglietto al nipote per chiedere perdono di non avergli lasciato un mondo migliore. Beh, la scelta, cari amici, è interamente nostra, tra distruzione e prevenzione. La biodiversità è l'unica polizza sulla vita del genere umano. La Terra, ne siamo sicuri, sopravviverà tranquillamente anche senza di noi, o sopravviverebbe tranquillamente senza di noi. Proteggere la natura significa solo salvare noi stessi dal nostro stesso delirio.

La Bibbia ci racconta in maniera vivida l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal Salmo 119, versetto 2. Beati quelli che osservano i suoi insegnamenti, che lo cercano con tutto il cuore. La riflessione è a cura di Eva Ziu. Il verso invita a riflettere sull'importanza del seguire la parola di Dio e cercare una relazione autentica con Lui. La benedizione si fonda su un impegno spirituale genuino e su un sincero desiderio di conoscere Dio. Osservare gli insegnamenti diventa un atto d'amore, un modo per avvicinarsi a Dio e vivere secondo i suoi principi. Questo impegno richiede una ricerca attiva. Non basta conoscere le scritture, è fondamentale viverle e applicarle. La vera benedizione si trova nella comunione con Dio e nell'abbracciare con entusiasmo la sua volontà. In un mondo spesso distratto e lontano dalla spiritualità, il Salmo ci ricorda che la ricerca di Dio deve essere totale, coinvolgendo ogni aspetto della nostra vita e delle nostre azioni. Solo così possiamo sperimentare la pace e la gioia della relazione con Dio. Questo verso ci chiama a essere testimoni di una fede viva e operante, un impegno che trasforma non solo noi stessi, ma anche coloro che ci circondano, portando luce e speranza nel mondo.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo dal Salmo 49, versetti 7 e 8. Nessun uomo può riscattare il fratello, né pagare a Dio il prezzo del suo riscatto. Il riscatto dell'anima sua è troppo alto e il denaro sarà sempre insufficiente. E ancora Prima Pietro capitolo 1 versetti 18 e 19. Non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Il fallimento libera. In base alla legislazione in vigore, se siamo dichiarati falliti dal tribunale, dovremo pagare nella misura stabilita dal giudice fallimentare, sovente minima parte, i vari debiti che ci hanno portato allo stato di insolvenza, rinunciando però a tutti i beni che ci sono rimasti. Avvenuto questo, nessun creditore, neanche quelli che avranno ricevuto di meno, potrà reclamare altri pagamenti da noi. In questo modo siamo liberati definitivamente da quei debiti. Ma per arrivare a questo è necessario appunto che il nostro fallimento sia ufficialmente riconosciuto e dichiarato. Nei confronti del Dio giusto e santo, ogni essere umano ha un debito da cui non può liberarsi. I figli di Core l'avevano capito, come affermano nel Salmo 49. Contratto fin dalla nascita, questo debito si appesantisce con il passare del tempo, non si cancella neppure alla morte e porta in seguito al giudizio eterno. E non potremo farvi fronte, neanche in minima parte, neanche rinunciando a tutti i nostri beni, non solo materiali. Ma quello che non può essere ottenuto né dalle nostre presunte ricchezze, né da belle doti morali o dalle migliori opere, Gesù Cristo l'ha realizzato pagando al nostro posto l'immenso prezzo della redenzione. Lui solo cancella in modo definitivo il nostro debito davanti a Dio. Se sentiamo il peso di questo debito, se realizziamo il nostro fallimento morale e la nostra incapacità di tirarci fuori da soli da questa situazione disperata, mettiamo la nostra fiducia in Gesù Cristo. Allora potremo beneficiare del perdono di Dio. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ben ritrovati cari amici all'ascolto, buongiorno a tutti. È il 28 maggio e dal Libro dei Proverbi, nel capitolo 16, leggeremo il verso 24. Non so se è capitato anche a voi di essere rimasti sorpresi da qualcuno che ha usato parole gentili in un contesto in cui proprio non ve le aspettavate. A me è successo e devo dire che mi hanno messo di buon umore, nonostante in quel momento fossi in difficoltà e anche un po' preoccupata. La gentilezza, che meraviglia! È normale che ci sorprenda, perché siamo abituati a fare tutto un po' in fretta, per cui usiamo modi spicci, senza tante svenevolezze. Quanto è importante invece rivolgersi con parole gentili, non per convenienza e opportunismo, ma semplicemente perché abbiamo stima e rispetto per i nostri interlocutori, chiunque siano. Il verso di oggi dice che le parole gentili sono salute per le ossa, e per comprendere il significato di questa espressione, che potrebbe sembrare eccessiva, dobbiamo pensare che per gli ebrei le ossa rappresentavano la parte più profonda del corpo. Se quindi usiamo parole gentili, proviamo un profondo benessere, uguale al benessere di chi le riceve. Anche la scienza ha provato che le parole gentili ridono di questa espressione, che potrebbe sembrare eccessiva, dobbiamo pensare che per gli ebrei le ossa rappresentavano la parte più profonda del corpo. Se quindi usiamo parole gentili, proviamo un profondo benessere,

0: ci rendono antipatici, ostili, fanno male agli altri e a noi stessi. Un vecchio detto dice: fai agli altri come vorresti fosse fatto a te. Ed è in questa chiave che vogliamo leggere il verso di oggi, che dice così: le parole gentili sono un favo di miele, dolcezza all'anima, salute alle ossa.
1: La riflessione di oggi ha per titolo Parole come miele. Siediti e chiudi gli occhi. Ricorda la volta in cui qualcuno ti ha detto delle parole che ti hanno incoraggiato. Forse sono stati i tuoi genitori, credo in te, oppure un buon amico, non arrenderti, ce la puoi fare. Oppure ti sono bastate le poche parole dell'allenatore che per farti alzare dal letto, in cui eri da giorni, ti ha detto: hai un vero dono, non lo sprecare. La Bibbia ci dice che le parole gentili sono come un favo di miele, addolciscono l'anima e danno salute al corpo. Tra l'anima e il corpo c'è un legame inseparabile, poi il miele è un dolcificante naturale che aumenta l'energia senza danneggiare l'organismo. Allo stesso modo, le parole di incoraggiamento ci sollevano il morale e portano benedizioni spirituali, fisiche ed emotive. Cari all'ascolto, oggi sono così grato alle persone che mi rivolgono parole dolci anche quando non le merito. Ringrazio Dio per tutte le volte che hanno guarito la mia anima. Ma non voglio essere solo il beneficiario di tale dono, voglio essere una fonte per gli altri, pronunciando allo stesso modo parole piene di grazia, benedizione e speranza. Se anche tu desideri questo dono, prega insieme a me. Signore Gesù, ti ringrazio per coloro che mi sono vicini e che mi incoraggiano con parole dolci come il miele. Ti chiedo di toccare la mia bocca e purificare il mio cuore, così che le parole che dirò agli altri siano di benedizione e speranza.
2: Il libro dei Proverbi, da cui è tratto il verso che Laila ha letto in apertura, è pieno di saggi consigli e più volte ribadisce quanto siano preziose le buone parole dette al tempo giusto. Tante volte forse sottovalutiamo il peso enorme che possono avere le nostre parole. Possono portare sollievo, incoraggiamento, ma anche causare dolore e sofferenza. Vorrei a questo proposito citare quel passo del Vangelo di Matteo, nel capitolo 12, dove Gesù dice: la bocca parla dall'abbondanza del cuore, volendo dire che le nostre parole riflettono esattamente quello che abbiamo nel cuore e manifestano quello che custodiamo dentro di noi. È chiaro che non potremo dire cose buone se il nostro cuore è pieno di sentimenti non buoni. Converrebbe esaminarci onestamente per comprendere lo stato reale del nostro cuore e poi dire come il re Davide: oh Dio, crea in me un cuore puro e metti dentro di me uno spirito nuovo. E allora sì, che come diceva Gesù, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal nostro petto e porteranno ristoro a tutti quelli che ne hanno bisogno. Vi saluto anche per oggi con il solito abbraccio. Dio ci benedica.
3: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 21 minuti.
1: E ora invece avremo il piacere di ascoltare il nostro carissimo pastore avventista Michael Gravilita, benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Allora, partiamo da dove abbiamo lasciato la volta scorsa. Allora, due alberi in mezzo al giardino e due destinazioni diverse indicate da questi due alberi e un serpente. Allora, torniamo alla domanda che ci eravamo posti la volta scorsa: perché Dio ha messo due alberi in mezzo al giardino, uno albero della vita e l'altro l'albero della conoscenza del bene e del male?
2: E infatti l'altra volta parlavamo del fatto che la conoscenza del bene e del male in realtà è un nome che potrebbe anche indurre a una informazione o una conclusione diversa della realtà. Per capire meglio la motivazione o il perché Dio ha messo quei due alberi, bisogna capire quello che l'albero dava. Quindi quell'albero in realtà Dio ha detto che non dà la conoscenza del bene e del male, ma dà la morte. Quindi abbiamo detto che in realtà l'albero della conoscenza del bene e del male era inizialmente l'albero che avrebbe dovuto dare la morte. Quindi Dio, come se mettesse davanti all'uomo la vita e la morte, in modo tale che l'uomo possa scegliere quello che vuole per se stesso. E questa scelta, in realtà, denota la ragione di quei due alberi, cioè gli alberi hanno lo scopo di far consumare o far vivere il libero arbitrio da parte dell'essere umano. L'essere umano che viene chiamato all'esistenza senza essere interpellato, ed ecco che attraverso quegli alberi, di fatto, come se l'uomo fosse interpellato a scegliere ciò che Dio ha deciso, ma alla fine che l'uomo ha accettato, cioè la vita.
1: Quindi di fronte un uomo creato libero, perché può scegliere, senza scelta non c'è libertà. Se io ti pongo davanti due piatti, tu puoi scegliere quale gustare dei due. Se io ti pongo un piatto, devi mangiare per forza quello e basta. Quindi solo la libertà può nascere solo dal fatto che tu hai più opzioni.
2: Esatto, più che altro l'opzione principale che noi troviamo è proprio la vita. È questo che rende, diciamo, quei due alberi centrali, perché da una parte noi abbiamo l'albero che dà la vita, infatti viene chiamato l'albero della vita, dall'altra parte noi vediamo l'albero che dà la morte, che poi biblicamente viene chiamato l'albero della conoscenza del bene e del male, ma in realtà lo scopo iniziale era l'albero che porta alla morte. E dunque, in un certo senso, come se Dio dicesse all'uomo: io sì ti ho creato e ora io vorrei che tu accettassi l'esistenza stessa attraverso questa scelta. Perciò Dio le ha detto: mi raccomando, non mangiare da quell'albero, perché se mangi muori, perché io non voglio che tu muoia. Io ti ho creato per vivere, ti ho creato per la vita eterna. La morte non fa parte del ciclo del creato. La morte è qualcosa che è contraria al piano iniziale di Dio, alla volontà di Dio.
1: Perfetto, andiamo al capitolo 3 della Genesi, perché c'è un elemento importante in questo giardino. E leggiamo dal primo verso fino a quale, Michael?
2: Fino al capitolo, allora prima dobbiamo capire la domanda che il serpente fa all'umanità, quindi il primo versetto della Genesi 3.
1: Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli disse alla donna: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di nessun albero del giardino?
2: Ecco, la prima domanda che il serpente, che noi sappiamo nell'Apocalisse si parla del diavolo, di Satana, cioè del male, quello,
1: il tentatore per
2: eccellenza, che si è corrotto. Ecco, quindi la prima domanda che il serpente fa all'umanità è una domanda che potrebbe sembrare banale alla prima volta quando ascolti. Cioè, cos'è che non va in questa domanda? secondo quello che noi vediamo. Cioè, cos'è che è sbagliato? Cosa c'è di sbagliato in questa domanda?
1: Perché dice qualcosa che non è vera e porta porta
3: che
1: Eva
3: non è vero?
1: Che non dovete mangiare di nessun albero. Questa domanda è fatta apposta. È fatta apposta perché quindi, così Eva difende Dio.
2: E quindi noi osserviamo che in realtà la domanda che il serpente pone all'umanità non tratta l'albero della conoscenza del bene e del male, ma tratta l'idea che sta dietro a quello che è Dio. Satana, come se volesse veicolasse un'idea che è di Dio, un Dio proibitivo, un Dio che non vuole che l'uomo si goda la vita, un Dio che crea tutta questa meraviglia e poi che fa? Proibisce. Perché? Perché non è un Dio buono, non è un Dio dell'amore, è un Dio che non vuole la felicità dell'essere umano. Quindi il centro di questa domanda non è nell'albero. Noi osserviamo che il serpente non lo nomina neanche, come se l'albero non c'entrasse niente nella domanda, ma in realtà il centro dell'attenzione della domanda è un disegno di un Dio cattivo. Possiamo dire che qui il serpente sta screditando l'immagine di Dio agli occhi dell'umanità.
1: E poi cerca di creare questo dialogo, perché ponendo questa domanda così come l'ha posta, quasi costringeva a rispondere per difendere Dio. Ed è lì, iniziando il dialogo, che poi tutto continua. Perché se avesse interrotto subito Eva il dialogo, non ci sarebbe stato il resto. Invece il serpente fa una domanda a cui Eva sente la necessità di rispondere, perché sta dicendo una cosa non vera. Allora lei spiegherà che non è come sta dicendo il serpente. Quindi è lì che cade, nel voler mettersi in dialogo.
2: Sì, diciamo che il problema di Eva è che non sta nel fatto che lei è entrata nel dialogo. Il problema di Eva è stato nel fatto che, in un certo senso, come dire, è entrata nella logica della difesa di Dio. Cioè sì. Eva vorrebbe
1: come gli amici
2: difendere
1: di Giobbe, Michael, difendevano anche Dio.
2: Esatto.
1: E vedi
2: esatto, Eva vorrebbe difendere l'immagine di Dio dicendo non è vero, Dio è buono, Dio è giù, perché solo che il problema qual è? Che Satana in questa domanda fa una specie di assioma, una specie di manipolazione concettuale. Lui dice di fatto la bontà di Dio si misura in base a ciò che Dio concede o non concede. Quindi se Dio concede vuol dire che è buono, se non concede vuol dire che è cattivo. E quindi Satana dice è vero che Dio è cattivo, nel senso che non ti concede niente. Allora Eva dice no, non è vero, Dio concede, Dio è buono. Ma entrando in questa difesa di fatto dice sì, è vero, è buono, ma non è proprio poi così buono come sembra, perché qualcosina comunque ha vietato.
1: Certo, qualcosina
2: e
1: ce l'ha proibita.
2: Cade.
1: E qui inizia il problema. Ci ascoltiamo un brano cantato da Angelo Maugeri dal titolo Scelte. Le scelte sono quotidiane. Adamo ed Eva fecero una scelta nel principio, ma ogni giorno noi siamo chiamati a compiere delle scelte. Appena mettiamo il piede per terra, quando ci svegliamo facciamo delle scelte, da come ci vogliamo vestire a ciò che vogliamo mangiare, a come vogliamo prendere la giornata, se iniziare la giornata con la lamentela o se invece guardare alla giornata cercando le cose belle che il Signore ci ha donato. Riprendiamo il nostro dialogo da dove abbiamo interrotto prima del brano musicale. Quindi il serpente crea un dialogo con Eva, Eva cerca di difendere Dio e lì proprio si intrappola, perché nel dialogo poi vengono fuori delle cose. Sai cosa succede, Michael? Quando qualcuno ci dice qualcosa, anche quando quella cosa noi non pensiamo che sia vera, comunque mette, come si dice, una pulce nell'orecchio. Non so se ti è successo che qualcuno ti parla di una persona che tu conosci anche bene e ti dice qualcosa di lei e poi inizi a vedere quella persona pensando a quelle cose che ti sono state dette e qualche dubbio ti viene, la pulce nell'orecchio.
2: E questo è esattamente, Daniela, hai centrato lo scopo di tutto questo dialogo che il serpente, cioè Satana, ha iniziato con Eva. Il suo scopo non era che Eva mangi dall'albero, il suo scopo era che l'umanità cominci a vedere Dio sotto una lente sbagliata, cioè vorrebbe che l'umanità non vedesse Dio per quanto è amore, ma come una persona sospetta, perché in realtà lo scopo del serpente era proprio di far allontanare affettivamente l'uomo da Dio. E qual è il miglior modo di allontanare l'uomo da Dio se non mettere dubbio sulla sua bontà?
1: Questo è quello che accade anche oggi. Allora, quell'obiettivo dell'Eden è l'obiettivo quotidiano, perché quante persone leggendo la Bibbia, soprattutto l'Antico Testamento, affermano che Dio non è un Dio buono, un Dio vendicativo. E questo è mettere in dubbio chi è Dio. È il problema che è iniziato e continua.
2: È proprio questo che è la firma di Satana. Cioè, lui vuole rendere Dio una figura ottusa, proibizionista, una figura che, anziché pensare alla felicità, pensa soltanto alla volontà di essere obbedito, ascoltato. Cioè, un Dio che non cerca la felicità dell'uomo, ma come se fosse un re egocentrico, e vuole che tutti lo adorino, tutti gli saltano dietro, tutti li cantano, cioè un Dio un po' un viziato. Ecco, lo scopo del serpente era proprio di trasmettere quest'idea, e siccome non aveva altro su cui appigliarsi, allora ha pensato di collegarsi all'idea del proibizionismo come la misura della cattiveria di Dio.
1: Sicuramente fra quanti ci stanno ascoltando, qualcuno si pone la domanda: ma perché Dio ha permesso che nel giardino dell'Eden entrasse il serpente, che sappiamo che non era, ecco, il serpente come lo possiamo immaginare oggi, quindi un animale che striscia, ma quindi un angelo decaduto?
2: Beh, in questo caso entriamo in un ambito un po' più vasto, e cioè nell'ambito del gran conflitto che c'è tra il bene e il male.
1: Quindi qualcosa, cioè, che era successo prima dell'Eden.
2: Esatto, entriamo in un ambito precedente alla nascita dell'umanità, e cioè nell'Apocalisse la Bibbia racconta proprio di una specie di conflitto tra un angelo che è diventato contro Dio, e il suo scopo era proprio demolire Dio, un angelo che ha deciso di usare la libertà che Dio l'ha dato contro Dio e contro la vita, e non solo ha voluto che questa libertà fosse abusare di questa libertà, ma lo scopo suo era di far manipolare anche gli altri esseri senzienti, affinché in un certo senso più anime, più persone possibili si allontanino da Dio. E questo è ciò che noi vediamo, l'incarnazione del male nell'universo.
1: Questo riferimento forse lo possiamo trovare in Apocalisse 12:7, per dare un riferimento biblico a chi ci sta seguendo: che scoppiò una guerra nel cielo, Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago combatteva insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero, non ci fu più posto per essi in cielo. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamano diavolo e Satana, che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra, e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. Quindi forse questo ci dà un po', Giovanni un po' cerca di descrivere attraverso questa visione qualcosa che è accaduto in un tempo lontano.
2: Esatto, e anzi qui ci rendiamo conto che per capire meglio il meccanismo e gli eventi che succedono nel primo libro della Bibbia, noi dobbiamo leggere l'intera Bibbia. Non possiamo farci delle idee giuste se prima non abbiamo letto l'intera Bibbia. Ecco perché prima di iniziare a arrivare oppure a partorire delle conclusioni, sarebbe opportuno dedicare del tempo, avere pazienza verso la lettura, cercare di leggere con una specie di sospensione del giudizio, mm-hmm. e cercare di capire la Bibbia per come è raccontata nel suo insieme. Solo in questo modo possiamo comprendere la verità che la Bibbia vuole trasmetterci.
1: È interessante che Giovanni, l'ultimo libro, scrive l'ultimo libro, no, della Bibbia, l'Apocalisse, la Genesi è il primo libro, quindi Giovanni dà delle spiegazioni che fanno riferimento al primo libro della Bibbia, il primo e l'ultimo, quindi ecco, ci sono tanti particolari che troviamo nella Bibbia dove l'Antico e il Nuovo Testamento si rincorrono e si intersecano.
2: Sì, perché la Bibbia è un libro che ha un respiro universale, è un libro che racconta il gran conflitto che succede tra il bene e il male, e racconta come questo conflitto fu vinto dal bene, anche se in realtà sembrerebbe che il male prevale, in realtà il male prevale temporaneamente, e ci sarà un momento in cui il male sarà distrutto, e questo momento fu sancito con la morte di Gesù Cristo sulla croce. Insomma, è tutto collegato, sia l'inizio, sia la fine, sia il mezzo, cioè la morte di Gesù Cristo. Così comprendiamo anche meglio la ragione per cui Cristo è venuto sulla terra, e comprendiamo meglio la ragione per cui Cristo si è sacrificato per l'umanità.
1: Perfetto, Michele, dobbiamo lasciarci, ma continueremo ancora a riflettere su questi temi. Alla prossima.
2: Grazie.

In macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 3 minuti.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati tutti col libro più letto. E noi forse non ci rendiamo conto che il nostro comportamento e quello che noi facciamo, quello che noi siamo, può dare benedizioni anche a quelli che arriveranno dopo di noi. E qui verrà raccontata la vita di un uomo, re Joachim, e del giudizio contro Joachim e contro la sua discendenza. Ascoltiamo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia ancora una volta per essere all'ascolto. Andiamo subito avanti nello studio, nelle riflessioni del nostro libro che studiamo da tempo, vale a dire il libro di Geremia. Siamo arrivati al capitolo 22 di questo libro, che contiene, io credo, il più duro giudizio mai pronunciato nella Bibbia. Peggiore di quello che Dio pronunciò contro Caino, di quello del Signore Gesù contro Giuda. Esso però è allo stesso tempo una delle più importanti profezie della parola di Dio riguardante il giudizio del re Joachim. Leggiamo dai primi 12 versetti di Geremia, capitolo 22, queste parole. Così parla il Signore. Scendi nella casa del re di Giuda e là pronunzia questa parola. Ascolta la parola del Signore, o re di Giuda, che siedi sul trono di Davide, tu, i tuoi servitori, il tuo popolo, che entrate per queste porte. Così parla il Signore. Esercitate il diritto e la giustizia. Liberate dalla mano dell'oppressore colui al quale è tolto il suo. Non fate torto né violenza allo straniero, all'orfano e alla vedova. Non spargete sangue innocente in questo luogo. Infatti, se metterete realmente in pratica questa parola, dei re a cui appartiene il trono di Davide entreranno per le porte di questa casa su carri e su cavalli. Entreranno essi, i loro servitori e il loro popolo. Ma se non date ascolto a queste parole, io giuro per me stesso, dice il Signore, che questa casa andrà in rovina. Poiché così parla il Signore riguardo alla casa del re di Giuda, tu eri per me come Galad, come la vetta del Libano, ma certo, io ti ridurrò simile a un deserto, a delle città disabitate. Preparo contro di te dei devastatori, armati ciascuno delle sue armi. Essi abbatteranno i cedri tuoi più belli e li getteranno nel fuoco. Molte nazioni passeranno presso questa città e ognuno dirà all'altro: perché il Signore ha fatto così a questa grande città? Si risponderà: perché hanno abbandonato il patto del Signore, del loro Dio, perché si sono prostrati davanti ad altri dei e li hanno serviti. Non piangete per il morto, non vi affliggete per lui, ma piangete. Piangete per colui che se ne va, perché non tornerà più e non vedrà più il suo paese natio. Infatti così parla il Signore riguardo a Sallum, figlio di Giosia, re di Giuda, che regnava al posto di Giosia, suo padre, e che è uscito da questo luogo. Egli non vi ritornerà più, ma morirà nel luogo dove l'hanno deportato. Non vedrà più questo paese. Prima di esaminare il giudizio contro Conia, o Joachim, troviamo il giudizio contro suo fratello Joachim, un malvagio regnante, anche se durante il suo regno vi fu della prosperità. I ricchi diventavano sempre più ricchi e i poveri erano calpestati. È interessante che la Bibbia abbia molte cose da dire sui poveri. Il Signore presta loro molta attenzione, sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento. E noi non possiamo ignorare questo fatto. Infatti, nei versetti dal 13 al 17 di Geremia capitolo 22, leggiamo proprio queste parole. Guai a colui che costruisce la sua casa senza giustizia e le sue camere senza equità, che fa lavorare il prossimo per nulla, non gli paga il suo salario, e dice: mi costruirò una casa grande con camere spaziose al piano di sopra. Egli vi fa delle finestre, la riveste di legno di cedro e la dipinge di rosso. Tu regni forse perché hai la passione del cedro? Tuo padre forse non mangiava e beveva? Però faceva ciò che è retto e giusto, e tutto gli andava bene. Egli giudicava la causa del povero e del bisognoso, e tutto gli andava bene. Questo non significa forse conoscermi, dice il Signore, ma tu non hai occhi né cuore per la tua cupidigia, per spargere sangue innocente, per fare oppressione e violenza.

Poi inizia il messaggio che riguarda il re Joachim, con l'accusa che alcuni si arricchivano con dei metodi ingiusti e che i poveri erano sottopagati. Il Signore ricorda anche il padre di Joachim, cioè il re Giosia, il quale giudicava la causa del povero con giustizia, mentre dopo di lui i ricchi erano diventati degli oppressori dei poveri. Geremia richiama l'attenzione sul fatto che i ricchi accumulavano le loro ricchezze con il lavoro degli altri, calpestando i diritti dei poveri. Nella loro arroganza e orgoglio si costruivano palazzi, vivevano come se Dio avesse dimenticato i sistemi con i quali si erano arricchiti. Nel Nuovo Testamento l'Apostolo Giacomo scrive queste parole che sono più che mai attuali ai nostri giorni. A voi ora, o ricchi, piangete e urlate per le calamità che stanno per venirvi addosso. Le vostre ricchezze sono marcite, le vostre vesti sono tarlate. Il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti e la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi. Il Signore quindi condanna i ricchi per due cose. Il primo è il modo col quale essi si sono arricchiti. Secondo è il modo improprio col quale essi fanno uso e spendono il loro denaro. Giudicare la causa del povero e del bisognoso equivale cioè a conoscere una testimonianza contro di voi. Il Signore quindi condanna i ricchi per due cose. Il primo è il modo col quale essi si sono arricchiti. Secondo è il modo improprio col quale essi fanno uso e spendono il loro denaro.

0: pensa proprio di queste persone.
1: Passiamo ai versetti dal 18 al 23, poi andremo a leggere anche il 26 e il 27. Perciò così parla il Signore riguardo a Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda. Non lo si compiangerà dicendo, ahimè, fratello mio, ahimè, sorella. Non se ne farà cordoglio dicendo, ahimè, Signore, ahimè, maestà. Sarà sepolto come si seppellisce un asino, trascinato e gettato fuori dalle porte di Gerusalemme. Sali sul Libano e grida, alza la voce in Basan, grida dall'Abarim, perché tutti i tuoi amanti sono distrutti. Io ti ho parlato al tempo della tua prosperità, ma tu dicevi, io non ascolterò. Questo è stato il tuo modo di fare sin dalla tua adolescenza. Tu non hai mai dato ascolto alla mia voce. Tutti i tuoi pastori saranno pastura del vento, i tuoi amanti saranno deportati, allora sarai svergognata, confusa, per tutta la tua malvagità. Tu che abiti nel Libano, che ti annidi fra i cedri, come farai pietà quando ti coglieranno i dolori, le doglie, come quelle di una donna che partorisce? Caccerò te e tua madre che ti ha partorito, in un paese straniero, dove non siete nati, e là morirete. Ma quanto al paese in cui desiderano tornare, essi non vi torneranno. Sapete quali sono i gruppi di persone più difficili da raggiungere con il Vangelo? Quelli molto ricchi e quelli molto poveri. Il Signore vuole livellare queste due categorie perché vuole che entrambi ascoltino il Vangelo e siano salvate. Dio vuole che i ricchi aiutino quelli che sono poveri e si preoccupa che entrambi siano raggiunti dall'Evangelo. Il problema sociale basilare oggi non è la lotta razziale o di classe, ma l'eccessiva ricchezza o l'assoluta povertà. Questa, amici, è ai nostri giorni la disuguaglianza che Dio condanna. Ora esaminiamo il giudizio duro, terribile, contro Conia, o come spesso lo chiamiamo Joachim, leggendo i versetti 24 e 25 da Geremia, capitolo 22. «Com'è vero che io vivo, dice il Signore, anche se Conia, figlio di Joachim, re di Giuda, fosse un sigillo nella mia destra, io ti strapperei da lì. Io ti darò in mano di quelli che cercano la tua vita, in mano di quelli dei quali hai paura, in mano di Nabucodonosor, re di Babilonia, in mano dei Caldei». Conia, amici, come ho già detto, è il sinonimo di Joachim, che spesso è chiamato Jeconia. Ma chiediamoci, perché il Signore lo chiama Conia? È per il fatto che il prefisso IE sta per Yahweh e Dio sta dicendo che non vuole essere identificato con quell'uomo?
2: Stai ascoltando il libro più letto.
1: Inoltre, Dio aggiunge che se Conia fosse un anello al dito, lo avrebbe gettato via. Leggiamo infatti dal versetto 28. Questo Conia è dunque un vaso spezzato, infranto? È forse un oggetto che non fa più alcun piacere? Perché sono dunque cacciati lui e la sua discendenza, gettati in un paese che non conoscono? Oh paese, ascolta la parola del Signore. Così parla il Signore. Iscrivete quest'uomo come privo di figli, come un uomo che non prospererà durante i suoi giorni, perché nessuno della sua discendenza giungerà a sedersi sul trono di Davide e a regnare ancora su Giuda. Qui il Signore Dio chiama a testimone tutta la terra e afferma che nessun discendente di Conia si siederà sul trono di Davide o governerà mai più su Giuda. E questo è uno dei motivi per cui Giuseppe, il marito di Maria, la madre di Gesù, non avrebbe potuto essere il padre di Gesù, perché era un discendente di Jeconia. E Dio dice che nessun figlio di quella generazione si sarebbe seduto sul trono di Davide. Questo significa che il trono di Davide sarebbe stato vuoto da quel momento in poi? Per rispondere a questa domanda, amici, ascoltiamo un'altra profezia che si trova in Geremia al capitolo 33, versetto 17. «Poiché così parla il Signore, non verrà mai meno a Davide chi sieda sul trono della casa di Israele. Ci sarà qualcuno quindi sul trono di Davide, ma non sarà un discendente di Jeconia». Anche in Geremia 36, al versetto 30, possiamo leggere questo versetto interessante. «Perciò così parla il Signore riguardo a Joachim, re di Giuda. Egli non avrà nessuno che sieda sul trono di Davide, e il suo cadavere sarà gettato fuori, esposto al caldo del giorno e al gelo della notte». Vi ricordo che Joachim era il padre di Jeconia e che Dio aveva tagliato quella discendenza. La cosa notevole è che nei Vangeli troviamo due genealogie di Cristo e per questo, amici, c'è una ragione importante. Infatti, quella riportata in Matteo, al capitolo 1, ci porta a Giuseppe,

Essa parte da Davide, attraverso Salomone, e Econia, fino a Giuseppe. La discendenza di Giuseppe dava a Gesù il titolo legale al trono. Ma Giuseppe non era il padre di Gesù e quindi Gesù non è un discendente da quella linea. La seconda genealogia si trova in Luca al capitolo 3, versetti dal 23 al 38, ed è quella di Maria, e non passa attraverso Salomone, ma da un altro figlio di Davide, Nathan. E su questa linea non c'è nessuna maledizione o giudizio. Il Signore Gesù Cristo, quindi, è nato da una vergine e discende dalla linea di Maria. Ecco da dove egli ebbe il titolo di sangue al trono di Davide. Credo che questa sia una delle cose più notevoli accadute in questo mondo. Ecco perché Dio chiama la terra ad ascoltare la sua parola. Egli vuole che la terra veda la via che egli ha preparata. Gli scopi di Dio non saranno contestati. Egli è in grado di portare il giudizio su chiunque vuole, e tuttavia è stato capace di portare a compimento la promessa che il Messia sarebbe stato un discendente di Davide e che da lui sarebbe venuto il Salvatore. Giunti a questo punto, amico, amica che ci stai ascoltando, Dio pone davanti a te una scelta, la più importante della tua vita. Infatti, come ben sai, la vita comporta una successione ininterrotta di scelte da fare ogni giorno. E queste possono impegnare il presente o l'avvenire, riguardare soltanto piccoli problemi quotidiani, o invece influenzare tutto il corso della vita. E cosa ancora più importante, la nostra sorte eterna. Se tu non conosci Dio, assomiglia a un viaggiatore arrivato a un incrocio che non sa quale direzione prendere. Davanti a te ci sono due vie, tra le quali bisogna scegliere, e la loro apparenza può ingannare. Spaziosa è la via che conduce alla perdizione, stretta invece la via che conduce alla vita, dice Gesù. La via larga sembra molto più facile, e sulle prime è molto rassicurante perché ci si trova in numerosa compagnia. Essa non implica nessuna rinuncia e si accomoda a tutte le nostre esigenze, ma porta alla perdizione. Amici, scegliete piuttosto la via che conduce alla vita. Essa è stretta e per seguirla occorre innanzitutto abbandonare i bagagli della propria giustizia, l'orgoglio, e accettare Gesù come unico Salvatore. Questa scelta vitale è qui, davanti a voi. Da una parte la via che conduce a Dio, dall'altra quella che vi allontana definitivamente da Lui. Forse pensi di poter evitare di prendere una decisione, ma ascolta, perché non è proprio così. Ognuno di noi è già per natura sulla via che conduce inesorabilmente alla morte eterna, cioè alla separazione eterna con Dio. Scegliere invece comporta la decisione di lasciare la situazione in cui ti trovi per seguire Gesù, cioè è scegliere la buona via. Egli è la sola via, la verità, la vita. Io spero che questa sia la tua decisione. Se lo farai, conoscerai veramente Dio, lo incontrerai come padre, non come giudice.

0: Nel capitolo 23 di Geremia parleremo di una luce che brilla in un giorno di tenebre e della parabola dei due canestri di fichi. È stato detto che ogni male ha la sua parte di bene, e così, dopo le nuvole che abbiamo visto nel capitolo precedente, ora vedremo come splende il sole. Non c'è mai stato un buio così totale nel quale i profeti non abbiano potuto vedere la luce, come la fine del tunnel. Infatti, dopo il capitolo 22, che contiene il più duro giudizio nella Bibbia contro il re Conia, il sole fa capolino. Tuttavia, prima di vedere il sole, ci sono ancora parole dure che il Signore rivolge al suo popolo, come possiamo scoprire leggendo i versetti 1 e 2 del nuovo capitolo, il capitolo 23 di Geremia. «Guai ai pastori che distruggono e disperdono il gregge del mio pascolo», dice il Signore. «Perciò così parla il Signore, Dio di Israele, riguardo ai pastori che pascolano il mio popolo. Voi avete disperso le mie pecore, le avete scacciate e non ne avete avuto cura. Ecco, io vi punirò per la malvagità delle vostre azioni», dice il Signore. È da tenere ben presente che i pastori menzionati nei versetti che abbiamo letto non sono i capi religiosi, ma i re, la classe politica governante il paese in quel tempo, i responsabili e gli esecutori della legge. Il Signore li avverte solennemente che sta per giudicarli per il male fatto e per la trascuratezza nell'ascolto della sua parola, come evidenziato dai versetti seguenti, il 3 e il 4. «Raccoglierò il rimanente delle mie pecore da tutti i paesi dove le ho scacciate. Le ricondurrò ai loro pascoli, saranno feconde e si moltiplicheranno. Costituirò su di loro dei pastori che le porteranno al pascolo, ed esse non avranno più paura né spavento, e non ne mancherà nessuna», dice il Signore. Ora il sole inizia a sorgere. Il Signore dice che è giunto il momento in cui egli prenderà il potere e avrà cura dei poveri. Questo si riferisce particolarmente al completo ritorno degli ebrei nella loro terra dopo la conclusione dell'attuale periodo e quando la Chiesa sarà stata rapita. In quel tempo, il re che loro avevano respinto stabilirà per loro, nel suo amore, dei pastori fedeli. Si tratterà di un tipo di governo completamente diverso da quello che abbiamo nel mondo oggi. Questo, infatti, lo troviamo scritto nel versetto seguente, il 5 di Geremia, capitolo 23. «Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò sorgere a Davide un germoglio giusto, il quale regnerà da re e prospererà, eserciterà il diritto e la giustizia nel paese». Abbiamo qui la descrizione di un vero re, un erede di Davide. Come abbiamo osservato prima, il re Conia e tutti i suoi discendenti, sebbene siano della stirpe di Davide, saranno respinti, saranno annientati. Ma Dio sa quello che fa. Un altro discendente di Davide, attraverso la linea di Natan, nacque da Maria, una giovane di Nazareth. Egli è Gesù, il Messia, il re dei re. Quando Gesù si presentò al mondo, le prime parole che disse furono: «Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino», come è scritto in Matteo 4, al versetto 17. Siccome non può esserci un regno senza un re, in realtà egli stava dicendo al popolo che il re era già presente. Le persone di quel tempo rifiutarono il vero re, ma egli disse che un giorno questo re sarebbe ritornato e che avrebbe stabilito il suo regno eterno. E tu, amica, amico che ci stai ascoltando, farai parte di questo regno? Se credi in Gesù come tuo personale salvatore, sicuramente la risposta è sì, perché credere nel Signore Gesù dà solo delle certezze. Bene, e con questo augurio di avere dentro di te questa certezza perché sei andato a Gesù, voglio proprio fermarmi qua, quindi, con questo invito a trovare questa certezza nel Signore. Io ti ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani, quando avremo ancora una volta il modo di riaprire il libro più letto, vale a dire la Bibbia, continuando a studiare il libro del profeta Geremia. Ciao e a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

Questo perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Sono le ore 6 e un minuto.
1: Un ben trovato a tutte e a tutti. Io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio, seconda serie, brevi riflessioni sul brano biblico del giorno. Il versetto di oggi è Luca, Vangelo di Luca, capitolo 18, versetto 27. Lo leggiamo e subito dopo ne faremo un commento. È Gesù che viene interpellato con una domanda precisa e a questa domanda Gesù risponde: le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. Sicuramente possiamo fare o potremmo fare un itinerario preciso attraverso tutta la scrittura per trovare degli esempi in cui ci sono delle cose che sembrerebbero insormontabili per un uomo, per una donna, per una famiglia, ma Dio interviene e supera qualunque ostacolo l'uomo possa aver messo con la propria mente, con le proprie prospettive limitate. E Dio supera ogni ostacolo, dicevamo, per realizzare quanto sta nei suoi piani. Ci sono vari esempi, dicevamo, certamente donne che nell'Antico Testamento della Bibbia, nella prima parte delle Sacre Scritture, donne di cui si parla, di cui viene raccontata l'esperienza, di solito un'esperienza ad esempio di sterilità apparentemente insormontabile, ma anche la mamma di Giovanni Battista, il cugino di Gesù, per arrivare un po' più vicini a noi, era una donna sterile, una donna che non aveva avuto figli per lunghi anni, per lungo tempo. E anche nell'antichità, come dicevamo, ci sono state varie donne, anche la mamma del profeta Samuele, che era sterile, che poi attraverso le sue preghiere in maniera miracolosa ha questo figlio, partorisce questo bambino e così via. Ma anche tante altre situazioni di pericolo, persone che potevano essere uccise, eppure Dio interviene. Potremmo parlare in questo caso, in questa situazione, ad esempio del profeta Daniele e dei suoi compagni di prigionia in terra di Babilonia, seppure erano trattati bene, erano alla corte del re, dell'imperatore, in vari periodi, in vari momenti, con avvicendamenti anche al potere, alcune volte ecco si trovarono in serio pericolo, come ad esempio Daniele nella fossa dei leoni, o anche dentro la fornace che bruciava, che poteva ridurre a nulla i corpi di Daniele, dei suoi compagni in questo caso. Eppure Dio interviene in maniera forte, in maniera potente, in maniera chiara ed inequivocabile. È questo stesso concetto che Gesù esprime, che Gesù espone nella sua risposta: le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. In qualche modo viene preceduto anche nell'antichità, anche con altre parole, con delle idee simili, e viene ribadito da varie persone in varie situazioni. Ma noi ci troveremmo a limitare questo nostro commento, questo nostro discorso, se non entrassimo ancora più in dettaglio proprio nell'ambito del contesto in cui è inserito il versetto del Vangelo di Luca al capitolo 18, appunto il versetto 27 in maniera particolare. Qual è il contesto? Il contesto parte da una domanda che uno dei capi pone a Gesù, attraverso la quale gli chiede: Maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù qui imbastisce un discorso con lui, stimola le sue risposte. Gesù dice infatti: perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre. E l'uomo risponde, questo capo del popolo risponde ancora e dice: tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia gioventù. E Gesù in questo gioco delle parti, fra virgolette, se vogliamo esprimere così il concetto, risponde ancora all'uomo e dice: una cosa ti manca ancora, vendi tutto quello che hai e distribuiscilo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. E Luca nel suo Vangelo riporta la sensazione che quest'uomo prova, infatti dice: ma egli, udite queste cose, ne fu afflitto perché era molto ricco. E continua: Gesù, vedendolo così triste, disse: quanto è difficile per quelli che hanno delle ricchezze entrare nel regno di Dio, perché è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Quelli che udirono dissero: chi dunque può essere salvato? E Gesù risponde, ed ecco qui il nostro versetto da cui siamo partiti, di Luca 18:27, le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. Ecco, qui si sta parlando di salvezza, qui si sta parlando di vita eterna, qui si sta parlando di cambiare paradigma, di abbandonare in qualche modo non tanto o non soltanto eventualmente le ricchezze se sono di peso per la nostra vita, ma di abbandonare quello che per noi è più importante di Dio, è più importante della salvezza stessa. Ricordiamo che tanti patriarchi erano delle persone molto ricche, eppure non per questo erano attaccati alle ricchezze, non per questo hanno certamente perduto la salvezza. Anzi, sapevano gestire anche nei confronti della propria famiglia, del prossimo, le ricchezze che Dio aveva riversato su di loro. Quindi il discorso è basato sulla salvezza, sull'importanza assoluta, sull'importanza massima, sull'importanza totale della salvezza. E a proposito di questo, mentre il nostro tempo scorre, c'è sicuramente ancora qualcosa da dire, dei passi che possono in maniera più approfondita spiegare i concetti che qui Luca ha espresso nel suo Vangelo riportando la risposta di Gesù. Ad esempio, quando l'Apostolo Paolo nella lettera agli Efesini al capitolo 1, i versetti 19 e 20, parla della potenza di Dio che sicuramente non ha dei limiti, e continua a dire: questa potente efficacia della forza di Dio egli l'ha mostrata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo. Ecco, la massima potenza di Dio si esprime sconfiggendo la morte, battendo la morte, annullando la morte. La morte di Gesù, ma anche la morte di tutti noi, perché sempre nella stessa lettera al capitolo 2, questa volta nei versetti da 4 a 10, Paolo dice, spiegandolo in maniera più chiara, dice: ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo, e per grazia che siete stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immenso ricco in misericordia per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo, e per grazia che siete stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci

abbiamo fin qui letto. Paolo infatti dice: è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. In poche parole Paolo sta dicendo: noi stessi siamo opera di Dio, siamo stati creati da Dio, quindi qualunque opera a nostra volta noi possiamo essere in grado di fare è Dio che l'ha messa in noi. Quest'opera appartiene a Dio perché è Dio che ci ha creati, è Dio che ha fatto in modo che noi venissimo all'esistenza, e noi apparteniamo a Lui. E proprio perché gli apparteniamo, proprio perché Lui usa misericordia nei nostri confronti, ha voluto darci in maniera gratuita, cioè per grazia, mediante la fede, la salvezza in Cristo Gesù. Egli ci ha donato questa salvezza, non è per opere, dice Paolo, perché nessuno se ne possa vantare, ma è attraverso il sacrificio di Gesù, attraverso la fede in Gesù. Allora non abbiamo paura, non abbiamo timore, non ci sono degli ostacoli insormontabili, non ci sono chissà quali sacrifici da fare per essere salvati, perché anche se per noi, per me singolarmente, per te singolarmente, fosse impossibile essere salvato, apparentemente impossibile per noi, chissà quali peccati abbiamo potuto commettere, chissà da quali catene siamo legati, soggiogati, nonostante questo, Dio in Cristo Gesù è in grado di superare ogni cosa, è in grado di spezzare ogni catena, è in grado di rendere possibile ciò che per noi sembra impossibile. E si conclude qui appuntamento con Dio di oggi. Ritorniamo ancora domani alla stessa ora, perché abbiamo un appuntamento preciso, appuntamento con Dio. Ciao a tutte e a tutti da Mario Calvagno e buon proseguimento d'ascolto. Ciao.

0: Sono le ore 6 e 21 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

rovina del tempio, spaccarsi da cima a fondo. E ho gridato glorificando: tu veramente sei il figlio di Dio.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal Salmo 119, versetto 2. Beati quelli che osservano i suoi insegnamenti, che lo cercano con tutto il cuore. La riflessione è a cura di Eva Ziu. Il verso invita a riflettere sull'importanza del seguire la parola di Dio e cercare una relazione autentica con Lui. La benedizione si fonda su un impegno spirituale genuino e su un sincero desiderio di conoscere Dio. Osservare gli insegnamenti diventa un atto d'amore, un modo per avvicinarsi a Dio e vivere secondo i suoi principi. Questo impegno richiede una ricerca attiva. Non basta conoscere le scritture, è fondamentale viverle e applicarle. La vera benedizione si trova nella comunione con Dio e nell'abbracciare con entusiasmo la sua volontà. In un mondo spesso distratto e lontano dalla spiritualità, il Salmo ci ricorda che la ricerca di Dio deve essere totale, coinvolgendo ogni aspetto della nostra vita e delle nostre azioni. Solo così possiamo sperimentare la pace e la gioia della relazione con Dio. Questo verso ci chiama a essere testimoni di una fede viva e operante, un impegno che trasforma non solo noi stessi, ma anche coloro che ci circondano, portando luce e speranza nel mondo.

benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo dal Salmo 49, versetti 7 e 8. Nessun uomo può riscattare il fratello, né pagare a Dio il prezzo del suo riscatto. Il riscatto dell'anima sua è troppo alto e il denaro sarà sempre insufficiente. E ancora Prima Pietro capitolo 1 versetti 18 e 19. Non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Il fallimento libera. In base alla legislazione in vigore, se siamo dichiarati falliti dal tribunale, dovremo pagare nella misura stabilita dal giudice fallimentare, sovente minima parte, i vari debiti che ci hanno portato allo stato di insolvenza, rinunciando però a tutti i beni che ci sono rimasti. Avvenuto questo, nessun creditore, neanche quelli che avranno ricevuto di meno, potrà reclamare altri pagamenti da noi. In questo modo siamo liberati definitivamente da quei debiti. Ma per arrivare a questo è necessario appunto che il nostro fallimento sia ufficialmente riconosciuto e dichiarato. Nei confronti del Dio giusto e santo, ogni essere umano ha un debito da cui non può liberarsi. I figli di Core l'avevano capito, come affermano nel Salmo 49. Contratto fin dalla nascita, questo debito si appesantisce con il passare del tempo, non si cancella neppure alla morte e porta in seguito al giudizio eterno. E non potremo farvi fronte, neanche in minima parte, neanche rinunciando a tutti i nostri beni, non solo materiali. Ma quello che non può essere ottenuto né dalle nostre presunte ricchezze, né da belle doti morali o dalle migliori opere, Gesù Cristo l'ha realizzato pagando al nostro posto l'immenso prezzo della redenzione. Lui solo cancella in modo definitivo il nostro debito davanti a Dio. Se sentiamo il peso di questo debito, se realizziamo il nostro fallimento morale e la nostra incapacità di tirarci fuori da soli da questa situazione disperata, mettiamo la nostra fiducia in Gesù Cristo. Allora potremo beneficiare del perdono di Dio. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ben ritrovati cari amici all'ascolto, buongiorno a tutti. È il 28 maggio e dal libro dei Proverbi, nel capitolo 16, leggeremo il verso 24. Non so se è capitato anche a voi di essere rimasti sorpresi da qualcuno che ha usato parole gentili in un contesto in cui proprio non ve le aspettavate. A me è successo e devo dire che mi hanno messo di buon umore, nonostante in quel momento fossi in difficoltà e anche un po' preoccupata. La gentilezza, che meraviglia! È normale che ci sorprenda, perché siamo abituati a fare tutto un po' in fretta, per cui usiamo modi spicci, senza tante svenevolezze. Quanto è importante invece rivolgersi con parole gentili, non per convenienza e opportunismo, ma semplicemente perché abbiamo stima e rispetto per i nostri interlocutori, chiunque siano. Il verso di oggi dice che le parole gentili sono salute per le ossa, e per comprendere il significato di questa espressione, che potrebbe sembrare eccessiva, dobbiamo pensare che per gli ebrei le ossa rappresentavano la parte più profonda del corpo. Se quindi usiamo parole gentili, proviamo un profondo benessere, uguale al benessere di chi le riceve. Anche la scienza ha provato che le parole gentili riducono sia lo stress che l'ansia. Le parole gentili sono come il miele, e per gli ebrei antichi quello era il dolcificante più apprezzato, usato anche come medicina. Le parole dure invece incupiscono e ci rendono antipatici, ostili, fanno male agli altri e a noi stessi. Un vecchio detto dice: fai agli altri come vorresti fosse fatto a te, ed è in questa chiave che vogliamo leggere il verso di oggi, che dice così: le parole gentili sono un favo di miele, dolcezza all'anima, salute alle ossa.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Parole come miele. Siediti e chiudi gli occhi. Ricorda la volta in cui qualcuno ti ha detto delle parole che ti hanno incoraggiato. Forse sono stati i tuoi genitori, credo in te, oppure un buon amico, non arrenderti, ce la puoi fare. Oppure ti sono bastate le poche parole dell'allenatore che per farti alzare dal letto in cui eri da giorni ti ha detto: hai un vero dono, non lo sprecare. La Bibbia ci dice che le parole gentili sono come un favo di miele, addolciscono l'anima e danno salute al corpo. Tra l'anima e il corpo c'è un legame inseparabile, poi il miele è un dolcificante naturale che aumenta l'energia senza danneggiare l'organismo. Allo stesso modo, le parole di incoraggiamento ci sollevano il morale e portano benedizioni spirituali, fisiche ed emotive. Cari all'ascolto, oggi sono così grato alle persone che mi rivolgono parole dolci anche quando non le merito. Ringrazio Dio per tutte le volte che hanno guarito la mia anima. Ma non voglio essere solo il beneficiario di tale dono, voglio essere una fonte per gli altri, pronunciando allo stesso modo parole piene di grazia, benedizione e speranza. Se anche tu desideri questo dono, prega insieme a me. Signore Gesù, ti ringrazio per coloro che mi sono vicini e che mi incoraggiano con parole dolci come il miele. Ti chiedo di toccare la mia bocca e purificare il mio cuore, così che le parole che dirò agli altri siano di benedizione e speranza.
3: Il libro dei Proverbi, da cui è tratto il verso che Laila ha letto in apertura, è pieno di saggi consigli e più volte ribadisce quanto siano preziose le buone parole dette al tempo giusto. Tante volte forse sottovalutiamo il peso enorme che possono avere le nostre parole. Possono portare sollievo, incoraggiamento, ma anche causare dolore e sofferenza. Vorrei a questo proposito citare quel passo del Vangelo di Matteo, nel capitolo 12, dove Gesù dice: la bocca parla dall'abbondanza del cuore, volendo dire che le nostre parole riflettono esattamente quello che abbiamo nel cuore e manifestano quello che custodiamo dentro di noi. È chiaro che non potremo dire cose buone se il nostro cuore è pieno di sentimenti non buoni. Converrebbe esaminarci onestamente per comprendere lo stato reale del nostro cuore e poi dire come il re Davide: oh Dio, crea in me un cuore puro e metti dentro di me uno spirito nuovo. E allora sì, che come diceva Gesù, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal nostro petto e porteranno ristoro a tutti quelli che ne hanno bisogno. Vi saluto anche per oggi con il solito abbraccio. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Al.
3: E allora sì, che come diceva Gesù, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal nostro petto e porteranno ristoro a tutti quelli che ne hanno bisogno. Vi saluto anche per oggi con il solito abbraccio. Dio ci benedica.

Salve amici. Benvenuti ancora a questo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è L'armatura di Dio. Infatti oggi iniziamo una serie di meditazioni sul capitolo 6, una parte del capitolo 6 della lettera agli Efesini, dove l'apostolo Paolo parla di una armatura speciale che ogni credente deve indossare se vuole la vittoria per quanto riguarda le battaglie della sua fede. E leggiamo allora un pezzettino nel capitolo 6 della lettera agli Efesini, al capitolo 6, dicevo, dal versetto 13 fino al versetto 14. Dice così l'apostolo: perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi. L'apostolo Paolo, in questo capitolo della lettera, consiglia a ogni credente cosa fare nelle battaglie della fede. Egli dice di vestire un'armatura speciale, un'armatura particolare e unica nel suo genere, che è l'armatura di Dio. E tutto questo per poter far fronte ai giorni malvagi. Nel testo, anzi in tutto il testo che va dal verso 13 al verso 17, sono elencate le varie parti di cui è composta questa armatura. Ogni pezzo designa le forme di tipo di attacco. Il credente non sa quando arriverà il giorno malvagio, come dice l'apostolo Paolo, perciò deve indossare sempre questa armatura. E sapete, tutti i pezzi di questa armatura rappresentano armi da difesa, ad eccezione di uno, che è la spada dello spirito, che non è altro la preghiera, quindi è una forma d'attacco, però con la preghiera. Non c'è soldato che vada in battaglia senza prendere le precauzioni descritte dal suo comando militare. E allo stesso modo, sapete, il cristiano vero, autentico, il cristiano che crede veramente al Signore, è la stessa cosa. Deve equipaggiarsi di tutto questo armamento, tra virgolette, se vuole, come dicevo all'inizio, la vittoria sul male. E allora il primo attacco è quello contro la verità di Dio, così come abbiamo letto nel passo di oggi. E quindi il primo elemento dice: prendete la verità
come cintura dei vostri fianchi. È dai tempi dell'Eden che Satana cerca di conquistare l'uomo con la menzogna, l'inganno e le mezze verità. Il Signore Gesù ebbe a parlare intorno a Satana e disse: voi, cioè rivolgendosi a tutti, voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è ottenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Questo è scritto nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 8, al verso 44. Cosa significa allora avere cinti i fianchi della verità con appunto la cintura di questa armatura? Ai tempi biblici la tunica era un indumento usato sia dagli uomini che dalle donne. L'unica differenza era che gli uomini usavano una tunica fino alle caviglie e in genere di un solo colore. Era ricamata ai bordi e al collo. E quando gli uomini dovevano lavorare o correre, sollevavano il fondo della tunica, lo infilavano nella loro cintura per acquistare quindi maggiore libertà di movimento. E si diceva in quel caso cingersi i fianchi. E questa espressione divenne una metafora per indicare l'essere pronti al cammino, alla corsa, al lavoro, al combattimento. Anche l'Apostolo Pietro usa questa espressione e raccomanda appunto di avere le idee chiare, invitando i cristiani, e quando dice cingersi i fianchi della mente. Questo è scritto nella prima lettera dell'Apostolo Pietro, al capitolo 1, al verso 13. Quindi bisogna cingersi i fianchi con la verità ed essere pronti a proclamare la verità di Dio. Gesù afferma: santificali nella verità, la tua parola è verità. Lo dice nel capitolo 17 del Vangelo secondo Giovanni, al verso 17. Allora, amici, lasciamoci avvolgere con la verità di Dio, attraverso lo studio, la meditazione e l'ubbidienza ad essa. Allora, amici, anche oggi il tempo si è concluso. Grazie per l'ascolto e a risentirci a domani con la seconda parte di questa meditazione. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Anche quest'oggi lettura breve, un versetto in più di ieri, leggeremo 6 versetti. Dal capitolo 11 del Vangelo secondo Marco, versetto 20 al 25. La mattina passando, videro il fico seccato fin dalle radici. Pietro, ricordatosi, gli disse: «Rabbi, vedi, il fico che tu maledicesti è seccato». Gesù rispose e disse loro: «Abbiate fede in Dio. In verità io vi dico che chi dirà a questo monte: togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto. Perciò vi dico: tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute e voi le otterrete. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché il Padre vostro, che è nei cieli, vi perdoni le vostre colpe». Abbiamo visto l'evento del fico 2 giorni fa. Suona strano l'evento del fico, il fico secco. Comunque, qui vediamo che Pietro fa presente a Gesù dell'accaduto, cioè il fico secco. Ma il maestro risponde a tutti loro nell'imperativo: abbiate fede in Dio. Ma perché dice questo? Vorrei fare un punto. A volte abbiamo dei passaggi nelle scritture che appaiono indecifrabili o difficili da comprendere. È sempre una buona prassi a questo punto rifarsi su altri passi che sono più chiari per dare luce a quelli meno chiari, lasciando che le scritture interpretino le scritture. Ci domandiamo: è il passaggio una metafora? È proverbiale o da prendere letteralmente? E quando Gesù dice «io sono la porta», ovviamente è una metafora. Lo stesso con la montagna da spostare nel mare. Gesù ci invita innanzitutto ad aver fede, ma l'oggetto della fede è ancora più importante: Dio. In pratica sta dicendo ai suoi: «vi dico di avere una fede così grande in Dio che siete disposti a credere che Lui possa fare qualsiasi cosa, incluso muovere le montagne». Un'altra interpretazione si vale su di un esempio. Questo termine di spostare montagne non era una pazzia in quella cultura, in quanto il re Erode aveva letteralmente spostato una montagna per costruire la fortezza erodiana, che era circa 8 miglia più a sud di Gerusalemme. E ricordiamoci che questa frase deve essere messa in prospettiva per non rincorrere in dottrine sbagliate. Cristo è completamente fiducioso nel Padre, però a Getsemani, nel giardino, dice: «so che tu puoi tutto, Padre, ma se è possibile, fai sì che questo calice passi da me». Lui non mette in questione la potenza di Dio, ma la sua volontà. Non facciamoci abbindolare da coloro che dicono: la ragione per la quale le nostre richieste non vengono adempiute è per via della nostra mancanza di fede. Nulla può essere più lontano da questo. E per questo dicevo prima che bisogna interpretare la scrittura con la scrittura. Se leggiamo, per esempio, 1 Timoteo 6,5, vediamo una forte affermazione: le persone corrotte di mente e prive di verità considerano che religiosità vuol dire guadagno. Allora attenzione a quelli che mettono pesi inutili sulle nostre spalle. Sì che la fede è importantissima, ma ricordiamoci che le risposte sono sempre condizionate alla sua volontà, come dice 1 Giovanni 5,14. Pertanto, se preghiamo qualcosa che è nella volontà di Dio, anche se sembra lo spostamento di una montagna, accadrà. Ma se non è nella sua volontà, perché lo vorremmo lo stesso? Perché resistere il suo volere nelle nostre vite? Ed infine, non lasciare che la mancanza di perdono ostacoli la tua relazione col Padre, perché questo è ciò che accade se tieni risentimenti verso qualcuno. C'è un detto: il primo a scusarsi è audace, il primo a perdonare è forte, il primo a dimenticare è il più felice. Riflessione. Di a Dio ciò che vorresti venga esaudito, ma mettilo sempre in subordinazione ai suoi perfetti piani. Padre, sappiamo che non sei una bacchetta magica o un genio nella lampada che accorre a qualsiasi richiesta che noi ti portiamo. E vediamo che oggigiorno, sfortunatamente, tanti vivono nell'ottica del Vangelo della prosperità, e questo non è ciò che tu hai promesso a noi. Sappiamo che tu rispondi a qualsiasi preghiera che è secondo la tua volontà, però ci incoraggi a chiederti qualsiasi cosa, per cui la nostra fede non mette mai in discussione le tue capacità, ma la tua volontà di esaudire quello che ti chiediamo. Grazie Padre. Amen. Ragazzi, perdonare gli altri. Rifletti un attimino su chi dovresti perdonare, perché anche nella preghiera del Padre Nostro abbiamo un compito grande, quello appunto di perdonare il nostro prossimo, perché in quella maniera saremo perdonati anche noi. Buona giornata a tutti e, Dio volendo, ci si sente domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu mi risponderai, di Jeremias Bodden. Ciao a tutti, sono Elena Rubino e in questa rubrica, il Disco Highlight, vi presento raccolte di musica cristiana contemporanea. In questi giorni dedichiamo la rubrica a un artista emergente originario dell'Honduras, Jeremias Bodden, che ha ricevuto il premio Nuovo Imaje a J Factor 15. Ora ascoltiamo dall'album di esordio di Jeremias Bodden, Tu mi risponderai, il brano Non lo merito.
1: Disco Highlight.

mani che non si incontreranno mai.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la scelta?

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 16, versetto 23. Ed in quel giorno non rivolgerete a me nessuna domanda. Quando sarà quel giorno? Quando il Signore, asceso in cielo, ci avrà fatto entrare in una comunione perfetta col Padre. In quel giorno saremo uno con Lui, come lo è Gesù. Ed in quel giorno, dice Gesù, non rivolgerete a me nessuna domanda. Fino a che non si manifesterà in te la vita di resurrezione di Gesù, avrai molte domande da rivolgergli. Ma ad un certo punto troverai che non ce ne sono più, non hai più nulla da chiedere. Ora, sei in uno stato di dipendenza completa e di fiducia assoluta nella vita di resurrezione di Gesù, e sei in perfetta armonia con la volontà e gli scopi di Dio. Stai vivendo questa vita ora? E se non è così, perché? Vi possono essere molti punti oscuri che il tuo intelletto non sa spiegarsi, ma non sono questi a interporsi tra il tuo cuore e Dio. In quel giorno non rivolgerete a me nessuna domanda, dice il Signore. Non ne avrai bisogno. Sei assolutamente certo che Dio risolverà ogni cosa secondo la sua volontà. Le parole di Giovanni nel capitolo 14, versetto 1, si sono tradotte in realtà nel tuo cuore e non ci sono più domande da rivolgere. Se vi è qualche mistero che non sai penetrare e che si frappone fra te e Dio, non cercare dunque il rimedio in una spiegazione che possa esserti data dall'intelletto. Cercalo nella tua disposizione interiore, perché certamente è in quella sede che si trova l'ostacolo. Quando sarai veramente disposto a sottomettere la tua vita alla vita di Gesù, allora tutto ti verrà perfettamente chiaro e raggiungerai lo stato in cui ogni distanza, ogni separazione tra il Padre e te, suo figliuolo, è tolta via, perché il Signore ti ha fatto uno con Lui. Allora, in quel giorno, non rivolgerete a me nessuna domanda, dice il Signore.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 17 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza.
2: Tu mi risponderai, di Jeremias Bodden. Molto curioso è l'aneddoto della partecipazione alle selezioni di J Factor 15, dove Jeremias Bodden si presenta per accompagnare un suo amico. E poi lì, dal sogno alla realtà. Anche lui, appassionato di musica cristiana e cantante, torna a casa da questa esperienza arricchito e con un riconoscimento simbolico, ma importante, il premio Nuovo Emaie. Ascoltiamo ora Nell'Unità, brano che tratta il tema della preziosità di ciascuno e la forza che c'è nell'essere chiesa, comunità, le mani che si incontrano. Ce la canta Jeremias Bodden.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Tu mi risponderai, di Jeremias Bodden.
2: Vuoi sapere qual è lo scopo che noi cerchiamo di raggiungere preparando i programmi e parlando attraverso i microfoni? Te lo sarai chiesto forse qualche volta. Ebbene, l'unica cosa che noi vogliamo è che ogni persona rifletta sulle cose del Signore e si fermi a considerare qual è il proprio rapporto con Dio. Non desideriamo proporti una nuova chiesa o una nuova religione. Desideriamo che tu, personalmente, possa incontrare Dio nella tua vita ed instaurare con Lui un rapporto di comunione. Oppure, se già sei un credente, desideriamo che tu possa approfondire la tua vita spirituale ed il tuo rapporto di fede con il Signore. Questo è l'unico fine, soltanto questo e nessun altro. Non abbiamo nessuno scopo di carattere sociopolitico ed economico. Mandiamo avanti il lavoro per aiutare ogni persona che ci ascolta a conoscere Dio, perché siamo coscienti del fatto che l'unica cosa veramente importante per l'uomo è la propria anima. Gesù disse: che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua?

Gentilissimi amici all'ascolto della nostra radio, un buongiorno da parte di Roberto, ben sintonizzati sulle nostre frequenze e in particolar modo ben ritrovati all'ascolto del nostro buongiorno.

Oggi è il 28 maggio e il nostro programma di circa 10 minuti propone una riflessione molto interessante che possiamo così intitolare Ricercatori d'oro, intervallata da della buona musica classica.

Chi di voi, cari amici all'ascolto, non si ricorda negli anni intorno al 1800-1850 nel famosissimo Far West, dove tante persone assetate di ricchezza, praticamente tante volte illuse anche da quello che proponeva il territorio, andava alla ricerca dell'oro per poter risolvere i propri problemi, per poter dare un senso e un significato alla propria vita. Vedremo come a distanza di tanti anni non è che è cambiato poi molto nella panorama di quelle che sono i desideri dell'uomo, e vedremo come anche noi quest'oggi siamo, da un certo punto di vista, dei ricercatori d'oro. Dall'altro lo vedremo dopo un po' di musica.

Tante volte, per ritornare riallacciandomi a quanto stavo dicendo qualche istante fa, siamo sì dei ricercatori d'oro, ma non ci rendiamo conto che quello che abbiamo è già un bel tesoro. E per meglio spiegare questa mia affermazione vi voglio leggere un piccolo aneddoto. Circa una quarantina di anni fa, alcuni ricercatori d'oro effettuarono profondi scavi nella Foresta Nera. Ma siccome le pietre che ricavarono non contenevano il prezioso metallo, le consideravano di nessun valore. Oggi invece, quelle stesse pietre sono state portate in grandi officine, dove si fabbricano dei cervelli elettronici e ancora di più dell'energia atomica. Trascorse infatti molto tempo prima che si scoprisse che tali pietre, scartate in quel momento, contenevano una straordinaria fonte di energia che noi oggi chiamiamo, ed è l'uranio. Ma vedremo come c'è un tesoro che va ben oltre a quello dell'energia, che pure è sempre importantissima nella nostra vita, perché senza l'energia potremmo fare ben poco. Ma di questo ancora ti chiedo di attendere qualche istante.

La parola di Dio, la Bibbia, attraverso la bocca di Pietro, nel suo primo scritto, al capitolo primo e al versetto 7, ci parla dell'oro. Senti che cosa ha da dirci a tale riguardo. La prova della vostra fede è molta più preziosa dell'oro che perisce e che pure è provato con il fuoco. E tale fede deve risultare a vostra lode, gloria ed onore alla rivelazione di Cristo Gesù.

Più di 2000 anni fa gli uomini rifiutarono Gesù come il Messia. Non solo fu scartato, ma addirittura fu messo a morte sulla croce. E oggi, a distanza di tanti secoli, la cosa continua a ripetere. Infatti, milioni di uomini non danno alcuna importanza e neppure un posto a Gesù nella loro vita. Il cristiano, però, ha scoperto un gran tesoro, quello della fede in Dio. Caro amico che stai ascoltandomi, lo scopo della nostra emittente è proprio quello di far comprendere alle persone la straordinaria potenza contenuta nell'Evangelo. Cristo Gesù, prima di salire in cielo, fece una promessa ai suoi discepoli contenuta nel libro degli Atti al capitolo 1 e al versetto 8. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. Eppure, caro amico all'ascolto, nonostante Gesù sia stato messo da parte come quelle pietre che i ricercatori d'oro avevano scartato e che invece si sono dimostrate essere delle fonti di energia straordinarie, le pietre di uranio, l'Apostolo Pietro ci dice che solamente in Cristo Gesù è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome per il quale noi siamo salvati. Solamente Cristo Gesù, il Salvatore. Atti capitolo 4, versetto 12. Ecco il grande tesoro che siamo chiamati a ricercare.

Ed ora ti propongo un breve attimo di raccoglimento insieme a me. Caro Padre Celeste, ti ringraziamo per il tesoro che tu hai messo davanti ai nostri occhi, un tesoro che va al di là di una ricchezza materiale temporanea, un tesoro che invece ci accompagnerà alla tua presenza nei cieli per l'eternità. E grazie perché la via per raggiungere il tesoro è Cristo Gesù, con il suo gesto, con il suo sacrificio sulla croce. Nostro compito, quello dell'uomo, è quello di fare nostro l'invito di riconoscere Cristo Gesù come il nostro Signore e Salvatore. Grazie di questa opportunità ancora quest'oggi, in questo 28 maggio, affinché ogni persona che ascolta possa essere sensibilizzata dal messaggio e dalla potenza dell'Evangelo. Grazie. Amen.

Dunque anche per quest'oggi il tempo a mia disposizione è andato esaurendosi. Nel ringraziarti di essere rimasto in mia compagnia e nel darti appuntamento a domani, ti auguro un buon ascolto nella prosecuzione delle trasmissioni della nostra rete e, per quanto mi concerne, un ciao di tutto cuore.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 28 maggio 2026, un buon ascolto a tutti voi. Nuovo attacco americano nella regione meridionale iraniana intorno alla città portuale di Bandar Abbas. Pochi giorni fa l'azione è stata definita dagli statunitensi puramente difensiva. Stando ad Axios, l'attacco sarebbe arrivato dopo che i Pasdaran hanno lanciato 4 droni contro una nave commerciale americana. Secondo le prime informazioni, tra le azioni militari ci sarebbe stato un raid mirato contro il nuovo leader della marina dei Pasdaran, il brigadiere generale Ali Azmai. Immediati gli attacchi di rappresaglia iraniani che sostengono di avere colpito una base militare americana e che sono tornati a lanciare attacchi missilistici e con droni sui paesi del Golfo, in particolare gli Emirati Arabi Uniti e il Kuwait, sparati colpi anche contro alcune petroliere che avrebbero tentato di passare lo stretto di Hormuz tenendo i radar spenti. La Norvegia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta dalla Francia e i suoi alleati europei. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron durante l'incontro a Parigi con il premier norvegese Jonas Gahr Støre. La Francia ora sta aprendo un dialogo con i suoi stretti alleati su come le sue armi nucleari possano contribuire alla sicurezza europea e alla deterrenza contro le minacce militari, ha dichiarato il leader norvegese al Palazzo dell'Eliseo a fianco del presidente francese, confermando che Oslo desidera essere associata a partner come la Polonia, Regno Unito, Germania e paesi nordici. Torniamo a parlare di stretto di Hormuz, ritiro delle forze militari vicine al territorio dell'Iran, revoca del blocco navale ai porti e in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale. Sarebbero questi i punti fondamentali dell'ultima bozza del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran, illustrati dalla TV di Stato iraniana. Dall'altra parte però la Casa Bianca nega completamente. Questa notizia, diffusa da media controllati dall'Iran, non è vera e il memorandum d'intesa che hanno reso pubblico è una totale invenzione. Nessuno dovrebbe credere a ciò che i media di Stato iraniani diffondono, a dimostrazione che probabilmente ancora l'intesa tra Iran e USA è lontana, nonostante le discussioni tra i due paesi siano riprese. Veniamo alla cronaca italiana. Una nube di fumo nero si è propagata nel cuore della notte in un palazzo di via Inganni a Milano. A causarla un incendio scoppiato nell'ascensore. Non appena i residenti se ne sono accorti è partita la chiamata ai vigili del fuoco e al 118. Sarebbero 18 le persone portate in diversi ospedali del capoluogo lombardo per sospetta intossicazione. Nessuno di loro sarebbe grave. Sono state necessarie oltre 2 ore per spegnere le fiamme. Altra rissa nel Milanese che ha scatenato un parapiglia alla stazione di Garbagnate Milanese, Parco delle Groane, è stata causata da 2 gruppi di nordafricani che si sono fronteggiati con mazze, bastoni e hanno poi dato vita a un lancio di sassi. Una pietra ha ferito uno di loro al volto, mentre un altro sasso ha spaccato il finestrino di un treno in banchina. 13 giovani identificati dalla Polfer, tutti tra i 19 e i 24 anni. 2 i feriti, le cui condizioni non sarebbero gravi, oltre 5 a contusi, tra i quali un bambino di 9 anni. Una bambina di circa 3 anni, turista straniera in vacanza con la famiglia nel Savonese Liguria, è rimasta coinvolta ieri pomeriggio in un incidente dentro una vasca idromassaggio all'interno di un resort di Celle Ligure. Secondo le prime informazioni sarebbe stata risucchiata da un pochettone di aspirazione dell'acqua. L'allarme è scattato immediatamente, la piccola è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Presa in carico dal team dell'emergenza urgenza, è stata ricoverata in prognosi riservata, la piccola in condizioni stabili, mentre i medici stanno svolgendo gli accertamenti del caso. È una ragazzina di 14 anni è morta nel pomeriggio di ieri ad Aprilia, in provincia di Latina, dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava in bicicletta. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30 lungo un tratto di strada già noto per la sua pericolosità. La bambina è morta poco dopo l'impatto.
e un'esplosione ha dilaniato una villetta borsena in provincia di Viterbo facendola crollare. È accaduto nella mattinata di ieri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, impegnati nelle operazioni di ricerca tra le macerie, hanno rinvenuto il corpo senza vita del 67enne Wilmo Capretto grazie ai cani molecolari. L'ipotesi più accreditata era quella di una fuga di gas. Anche se un portavoce di Italgas ha fatto sapere che l'abitazione interessata dall'evento non è allacciata alla rete cittadina di distribuzione del gas. Le previsioni del tempo di oggi: anticiclone meno forte, la giornata caratterizzata da una mattinata con una nuvolosità sparsa su molte regioni, ma soprattutto sui rilievi in generale. Nel corso del pomeriggio si svilupperanno dei temporali di calore su Alpi orientali, sul Cuneese e sulla dorsale appenninica, qui non con possibile sconfinamento fin sulle coste tirreniche. Il caldo diminuirà. Con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati tutti col libro più letto. E noi forse non ci rendiamo conto che il nostro comportamento e quello che noi facciamo, quello che noi siamo, può dare benedizioni anche a quelli che arriveranno dopo di noi. E qui verrà raccontata la vita di un uomo, re Gioachim, e del giudizio contro Gioachim e contro la sua discendenza. Ascoltiamo insieme.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia ancora una volta per essere all'ascolto. Andiamo subito avanti nello studio, nelle riflessioni del nostro libro che studiamo da tempo, vale a dire il libro di Geremia. Siamo arrivati al capitolo 22 di questo libro, che contiene, io credo, il più duro giudizio mai pronunciato nella Bibbia. Peggiore di quello che Dio pronunciò contro Caino, di quello del Signore Gesù contro Giuda. Esso però è allo stesso tempo una delle più importanti profezie della parola di Dio riguardante il giudizio del re Joachim. Leggiamo dai primi 12 versetti di Geremia, capitolo 22, queste parole. Così parla il Signore. Scendi nella casa del re di Giuda e là pronunzia questa parola. Ascolta la parola del Signore, o re di Giuda, che siedi sul trono di Davide, tu, i tuoi servitori, il tuo popolo, che entrate per queste porte. Così parla il Signore. Esercitate il diritto e la giustizia. Liberate dalla mano dell'oppressore colui al quale è tolto il suo. Non fate torto né violenza allo straniero, all'orfano e alla vedova. Non spargete sangue innocente in questo luogo. Infatti, se metterete realmente in pratica questa parola, dei re a cui appartiene il trono di Davide entreranno per le porte di questa casa su carri e su cavalli. Entreranno essi, i loro servitori e il loro popolo. Ma se non date ascolto a queste parole, io giuro per me stesso, dice il Signore, che questa casa andrà in rovina. Poiché così parla il Signore riguardo alla casa del re di Giuda, tu eri per me come Galad, come la vetta del Libano, ma certo, io ti ridurrò simile a un deserto, a delle città disabitate. Preparo contro di te dei devastatori, armati ciascuno delle sue armi. Essi abbatteranno i cedri tuoi più belli e li getteranno nel fuoco. Molte nazioni passeranno presso questa città e ognuno dirà all'altro, perché il Signore ha fatto così a questa grande città? Si risponderà, perché hanno abbandonato il patto del Signore, del loro Dio, perché si sono prostrati davanti ad altri dei e li hanno serviti. Non piangete per il morto, non vi affliggete per lui, ma piangete. Piangete per colui che se ne va, perché non tornerà più e non vedrà più il suo paese natio. Infatti così parla il Signore riguardo a Sallum, figlio di Giosia, re di Giuda, che regnava al posto di Giosia, suo padre, e che è uscito da questo luogo. Egli non vi ritornerà più, ma morirà nel luogo dove l'hanno deportato. Non vedrà più questo paese. Prima di esaminare il giudizio contro Conia o Joachim, troviamo il giudizio contro suo fratello Joachim, un malvagio regnante, anche se durante il suo regno vi fu della prosperità. I ricchi diventavano sempre più ricchi e i poveri erano calpestati. È interessante che la Bibbia abbia molte cose da dire sui poveri. Il Signore presta loro molta attenzione, sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento. E noi non possiamo ignorare questo fatto. Infatti, nei versetti dal 13 al 17 di Geremia capitolo 22, leggiamo proprio queste parole. Guai a colui che costruisce la sua casa senza giustizia e le sue camere senza equità, che fa lavorare il prossimo per nulla, non gli paga il suo salario, e dice, mi costruirò una casa grande con camere spaziose al piano di sopra. Egli vi fa delle finestre, la riveste di legno di cedro e la dipinge di rosso. Tu regni forse perché hai la passione del cedro? Tuo padre forse non mangiava e beveva? Però faceva ciò che è retto e giusto, e tutto gli andava bene. Egli giudicava la causa del povero e del bisognoso, e tutto gli andava bene. Questo non significa forse conoscermi, dice il Signore, ma tu non hai occhi né cuore per la tua cupidigia, per spargere sangue innocente, per fare oppressione e violenza.

Poi inizia il messaggio che riguarda il re Joachim, con l'accusa che alcuni si arricchivano con dei metodi ingiusti e che i poveri erano sottopagati. Il Signore ricorda anche il padre di Joachim, cioè il re Giosia, il quale giudicava la causa del povero con giustizia, mentre dopo di lui i ricchi erano diventati degli oppressori dei poveri. Geremia richiama l'attenzione sul fatto che i ricchi accumulavano le loro ricchezze con il lavoro degli altri, calpestando i diritti dei poveri. Nella loro arroganza e orgoglio si costruivano palazzi, vivevano come se Dio avesse dimenticato i sistemi con i quali si erano arricchiti. Nel Nuovo Testamento l'Apostolo Giacomo scrive queste parole che sono più che mai attuali ai nostri giorni. A voi ora, o ricchi, piangete e urlate per le calamità che stanno per venirvi addosso. Le vostre ricchezze sono marcite, le vostre vesti sono tarlate. Il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti e la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi. Il Signore quindi condanna i ricchi per mai attuali ai nostri giorni. A voi ora, o ricchi, piangete e urlate per le calamità che stanno per venirvi addosso. Le vostre ricchezze sono marcite, le vostre vesti sono tarlate. Il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti e la loro ruggine

0: a conoscere il Signore ed esercitare la sua grandissima misericordia. Dio dice che Giosia lo conosceva e sapeva che non avrebbe potuto essere un seguace di Dio se non avesse avuto riguardo ai poveri e ai bisognosi, perché il Signore si interessa proprio di queste persone. Passiamo ai versetti dal 18 al 23, poi andremo a leggere anche il 26 e il 27. Perciò così parla il Signore riguardo a Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda. Non lo si compiangerà dicendo, ahimè, fratello mio, ahimè, sorella. Non se ne farà cordoglio dicendo, ahimè, Signore, ahimè, maestà. Sarà sepolto come si seppellisce un asino, trascinato e gettato fuori dalle porte di Gerusalemme. Sali sul Libano e grida, alza la voce in Basan, grida dall'Abarim, perché tutti i tuoi amanti sono distrutti. Io ti ho parlato al tempo della tua prosperità, ma tu dicevi, io non ascolterò. Questo è stato il tuo modo di fare sin dalla tua adolescenza. Tu non hai mai dato ascolto alla mia voce. Tutti i tuoi pastori saranno pastura del vento, e i tuoi amanti saranno deportati. Allora sarai svergognata, confusa, per tutta la tua malvagità. Tu che abiti nel Libano, che ti annidi fra i cedri, come farai pietà quando ti coglieranno i dolori, le doglie, come quelle di una donna che partorisce? Caccerò te e tua madre che ti ha partorito in un paese straniero dove non siete nati e là morirete. Ma quanto al paese in cui desiderano tornare, essi non vi torneranno. Sapete quali sono i gruppi di persone più difficili da raggiungere con il Vangelo? Quelli molto ricchi e quelli molto poveri. Il Signore vuole livellare queste due categorie perché vuole che entrambi ascoltino il Vangelo e siano salvate. Dio vuole che i ricchi aiutino quelli che sono poveri e si preoccupa che entrambi siano raggiunti dall'Evangelo. Il problema sociale basilare oggi non è la lotta razziale o di classe, ma l'eccessiva ricchezza o l'assoluta povertà. Questa, amici, è ai nostri giorni la disuguaglianza che Dio condanna. Ora esaminiamo il giudizio duro, terribile, contro Conia, o come spesso lo chiamiamo Joachim, leggendo i versetti 24 e 25 da Geremia, capitolo 22. Com'è vero che io vivo, dice il Signore, anche se Conia, figlio di Joachim, re di Giuda, fosse un sigillo nella mia destra, io ti strapperei da lì. Io ti darò in mano di quelli che cercano la tua vita, in mano di quelli dei quali hai paura, in mano di Nabucodonosor, re di Babilonia, in mano dei Caldei. Conia, amici, come ho già detto, è il sinonimo di Joachim, che spesso è chiamato Jeconia. Ma chiediamoci, perché il Signore lo chiama Conia? È per il fatto che il prefisso IE sta per Yahweh e Dio sta dicendo che non vuole essere identificato con quell'uomo?
1: Stai ascoltando il libro più letto.
0: Inoltre, Dio aggiunge che se Conia fosse un anello al dito, lo avrebbe gettato via. Leggiamo infatti dal versetto 28. Questo Conia è dunque un vaso spezzato, infranto? È forse un oggetto che non fa più alcun piacere? Perché sono dunque cacciati lui e la sua discendenza, gettati in un paese che non conoscono? O paese, ascolta la parola del Signore. Così parla il Signore. Iscrivete quest'uomo come privo di figli, come un uomo che non prospererà durante i suoi giorni, perché nessuno della sua discendenza giungerà a sedersi sul trono di Davide e a regnare ancora su Giuda. Qui il Signore Dio chiama a testimone tutta la terra e afferma che nessun discendente di Conia si siederà sul trono di Davide o governerà mai più su Giuda. E questo è uno dei motivi per cui Giuseppe, il marito di Maria, la madre di Gesù, non avrebbe potuto essere il padre di Gesù, perché era un discendente di Jeconia. E Dio dice che nessun figlio di quella generazione si sarebbe seduto sul trono di Davide. Questo significa che il trono di Davide sarebbe stato vuoto da quel momento in poi? Per rispondere a questa domanda, amici, ascoltiamo un'altra profezia che si trova in Geremia al capitolo 33, versetto 17. Poiché così parla il Signore, non verrà mai meno a Davide chi sieda sul trono della casa di Israele. Ci sarà qualcuno quindi sul trono di Davide, ma non sarà un discendente di Jeconia. Anche in Geremia 36, al versetto 30, possiamo leggere questo versetto interessante. Perciò così parla il Signore riguardo a Joachim, re di Giuda. Egli non avrà nessuno che sieda sul trono di Davide, e il suo cadavere sarà gettato fuori, esposto al caldo del giorno e al gelo della notte. Vi ricordo che Joachim era il padre di Jeconia

è che Dio aveva tagliato quella discendenza. La cosa notevole è che nei Vangeli troviamo due genealogie di Cristo e per questo, amici, c'è una ragione importante. Infatti, quella riportata in Matteo, al capitolo 1, ci porta a Giuseppe. Essa parte da Davide, attraverso Salomone e Econia, fino a Giuseppe. La discendenza di Giuseppe dava a Gesù il titolo legale al trono. Ma Giuseppe non era il padre di Gesù e quindi Gesù non è un discendente da quella linea. La seconda genealogia si trova in Luca, al capitolo 3, versetti dal 23 al 38, ed è quella di Maria, e non passa attraverso Salomone, ma da un altro figlio di Davide, Nathan. E su questa linea non c'è nessuna maledizione o giudizio. Il Signore Gesù Cristo, quindi, è nato da una vergine e discende dalla linea di Maria. Ecco da dove egli ebbe il titolo di sangue al trono di Davide. Credo che questa sia una delle cose più notevoli accadute in questo mondo. Ecco perché Dio chiama la terra ad ascoltare la sua parola. Egli vuole che la terra veda la via che egli ha preparata. Gli scopi di Dio non saranno contestati. Egli è in grado di portare il giudizio su chiunque vuole e tuttavia è stato capace di portare a compimento la promessa che il Messia sarebbe stato un discendente di Davide e che da lui sarebbe venuto il Salvatore. Giunti a questo punto, amico, amica che ci stai ascoltando, Dio pone davanti a te una scelta, la più importante della tua vita. Infatti, come ben sai, la vita comporta una successione ininterrotta di scelte da fare ogni giorno. E queste possono impegnare il presente o l'avvenire, riguardare soltanto piccoli problemi quotidiani, o invece influenzare tutto il corso della vita. E cosa ancora più importante, la nostra sorte eterna. Se tu non conosci Dio, assomiglia a un viaggiatore arrivato a un incrocio che non sa quale direzione prendere. Davanti a te ci sono due vie, tra le quali bisogna scegliere. E la loro apparenza può ingannare. Spaziosa è la via che conduce alla perdizione. Stretta, invece, la via che conduce alla vita, dice Gesù. La via larga sembra molto più facile. Sulle prime è molto rassicurante perché ci si trova in numerosa compagnia. Essa non implica nessuna rinuncia e si accomoda a tutte le nostre esigenze, ma porta alla perdizione. Amici, scegliete piuttosto la via che conduce alla vita. Essa è stretta e per seguirla occorre innanzitutto abbandonare i bagagli della propria giustizia, l'orgoglio e accettare Gesù come unico Salvatore. Questa scelta vitale è qui, davanti a voi. Da una parte la via che conduce a Dio, dall'altra quella che vi allontana definitivamente da Lui. Forse pensi di poter evitare di prendere una decisione, ma ascolta, perché non è proprio così. Ognuno di noi è già per natura sulla via che conduce inesorabilmente alla morte eterna, cioè alla separazione eterna con Dio. Scegliere invece comporta la decisione di lasciare la situazione in cui ti trovi per seguire Gesù, cioè è scegliere la buona via. Egli è la sola via, la verità, la vita. Io spero che questa sia la tua decisione. Se lo farai, conoscerai veramente Dio, lo incontrerai come Padre, non come giudice.

0: Nel capitolo 23 di Geremia parleremo di una luce che brilla in un giorno di tenebre e della parabola dei due canestri di fichi. È stato detto che ogni male ha la sua parte di bene, e così, dopo le nuvole che abbiamo visto nel capitolo precedente, ora vedremo come splende il sole. Non c'è mai stato un buio così totale nel quale i profeti non abbiano potuto vedere la luce, come la fine del tunnel. Infatti, dopo il capitolo 22, che contiene il più duro giudizio nella Bibbia contro il re Conia, il sole fa capolino. Tuttavia, prima di vedere il sole, ci sono ancora parole dure che il Signore rivolge al suo popolo, come possiamo scoprire leggendo i versetti 1 e 2 del nuovo capitolo, il capitolo 23 di Geremia. «Guai ai pastori che distruggono e disperdono il gregge del mio pascolo», dice il Signore. Perciò così parla il Signore, Dio di Israele, riguardo ai pastori che pascolano il mio popolo. Voi avete disperso le mie pecore, le avete scacciate e non ne avete avuto cura. Ecco, io vi punirò per la malvagità delle vostre azioni, dice il Signore. È da tenere ben presente che i pastori menzionati nei versetti che abbiamo letto non sono i capi religiosi, ma i re, la classe politica governante il paese in quel tempo, i responsabili e gli esecutori della legge. Il Signore li avverte solennemente che sta per giudicarli per il male fatto e per la trascuratezza nell'ascolto della sua parola, come evidenziato dai versetti seguenti, il 3 e il 4. Raccoglierò il rimanente delle mie pecore da tutti i paesi dove le ho scacciate. Le ricondurrò ai loro pascoli. Saranno feconde e si moltiplicheranno. Costituirò su di loro dei pastori che le porteranno al pascolo ed esse non avranno più paura né spavento. E non ne mancherà nessuna, dice il Signore. Ora il sole inizia a sorgere. Il Signore dice che è giunto il momento in cui egli prenderà il potere e avrà cura dei poveri. Questo si riferisce particolarmente al completo ritorno degli ebrei nella loro terra dopo la conclusione dell'attuale periodo e quando la Chiesa sarà stata rapita. In quel tempo il re che loro avevano respinto stabilirà per loro, nel suo amore, dei pastori fedeli. Si tratterà di un tipo di governo completamente diverso da quello che abbiamo nel mondo oggi. Questo infatti lo troviamo scritto nel versetto seguente, il 5, di Geremia, capitolo 23. «Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò sorgere a Davide un germoglio giusto, il quale regnerà da re e prospererà, eserciterà il diritto e la giustizia nel paese». Abbiamo qui la descrizione di un vero re, un erede di Davide. Come abbiamo osservato prima, il re Conia e tutti i suoi discendenti, sebbene siano della stirpe di Davide, saranno respinti, saranno annientati. Ma Dio sa quello che fa. Un altro discendente di Davide, attraverso la linea di Natan, nacque da Maria, una giovane di Nazareth. Egli è Gesù, il Messia, il re dei re. Quando Gesù si presentò al mondo, le prime parole che disse furono «Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino», come è scritto in Matteo 4. Al versetto 17. Siccome non può esserci un regno senza un re, in realtà egli stava dicendo al popolo che il re era già presente. Le persone di quel tempo rifiutarono il vero re, ma egli disse che un giorno questo re sarebbe ritornato e che avrebbe stabilito il suo regno eterno. E tu, amica, amico che ci stai ascoltando, farai parte di questo regno? Se credi in Gesù come tuo personale salvatore, sicuramente la risposta è sì, perché credere nel Signore Gesù dà solo delle certezze. Bene, e con questo augurio di avere dentro di te questa certezza perché sei andato a Gesù, voglio proprio fermarmi qua, quindi con questo invito a trovare questa certezza nel Signore. Io ti ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani, quando avremo ancora una volta il modo di riaprire il libro più letto, vale a dire la Bibbia, continuando a studiare il libro del profeta Geremia. Ciao e a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 31 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Metterò dentro di voi il mio spirito. Ezechiele 36 da 26 a 27. Uno dei miei amici ha scritto la storia della sua vita. Mi ha colpito la descrizione di come è stato colto dallo Spirito di Dio e si è convertito. Da studente liceale era un ragazzo disattento e pigro. A quel tempo il benedetto pastore Weigle venne a Essen. Fondò un circolo biblico per studenti delle scuole superiori. Quando il mio amico fu invitato a unirsi a noi, rifiutò seccamente. Un giorno il pastore Weigle organizzò una caccia al tesoro con i suoi ragazzi. Alla fine si riunirono intorno alla parola di Dio. In quel momento passò il mio amico in bicicletta. Incuriosito si fermò dietro un albero ad ascoltare. Voi pensate che la Bibbia dica dovete essere sempre pii e bravi, così andrete in paradiso. Il ragazzo pensò, è così che ho sempre sentito dire. Ma Weigle continuò, no, la Bibbia dice voi siete malvagi, ma io, Dio, voglio farvi nuovi. Allora il ragazzo gridò nel suo cuore, Signore, se puoi fare questo, allora rendimi partecipe. Ora Weigle disse, siete terrorizzati al pensiero di diventare pii. È vero, pensò il ragazzo dietro l'albero, ma poi sentì, quando il Dio Onnipotente entra in voi, non vi fa diventare degli strani santi, al contrario, vi libera dalle deformità causate dal peccato. Vi fa diventare persone secondo il suo cuore. Questo colpì il ragazzo. Si arrese a questo spirito di Dio. Fu l'inizio di una vita benedetta. Signore, dimostraci la potenza del tuo spirito. Amen.

Cari amici di radio, buongiorno anche oggi da Carmelo e naturalmente benvenuti sulle nostre frequenze. Oggi, 28 maggio, il calendario Il Buon Seme ci suggerisce una riflessione che ci riporta al Libro dei Salmi. Leggiamo prima dal capitolo 63 il versetto 6, che dice: «Mi ricordo di te sul mio letto, penso a te nelle veglie della notte». E ancora, sempre dal Libro dei Salmi, al capitolo 41, il versetto 3. «L'Eterno lo sosterrà sul letto di infermità, nella sua malattia, tu, o Eterno, trasformerai completamente il suo letto».

Quando siamo stesi sulla schiena, gli occhi sono rivolti verso l'alto, spiegava un malato credente ad un amico che lo visitava. Sai perché il Signore mi ha coricato su questo letto d'ospedale? È per obbligarmi a guardare verso di Lui. E questa flebo che mi collega ad un sistema di flaconi è la mia catena, mi insegna la dipendenza. Avevo fatto il mio programma, la mia agenda era piena di appuntamenti. È stato necessario annullarli e ho dovuto pormi la domanda: avevi chiesto il parere del Signore prima di fare i tuoi progetti? Io che sono attivo, che ho sempre fretta, eccomi come preso al laccio. Ebbene, guarda questa camera d'ospedale. Ho scoperto che non era una prigione, ma piuttosto un luogo di incontro. Un incontro con quell'ammalato che ieri mi ha visto leggere la Bibbia e che mi ha posto delle domande. Con il personale, dall'internista alla donna addetta al servizio. Tutto un mondo che ignoravo, di cui ora imparo a conoscere la dedizione, la gentilezza ed i compiti. Con dei visitatori che vengono a portarmi il loro conforto. Vorrei che ognuno potesse anche portare via qualcosa. Per esempio, il ricordo di qualcuno che ha approfittato un poco delle buone lezioni del Signore. Pazienza, abnegazione, fiducia in Dio. Infine, luogo d'incontro con il Maestro stesso. Non ho mai avuto tanto tempo per leggere la Bibbia, pregare, meditare. Grazie, Signore, per questa esperienza. È proprio vero, cari fratelli ed amici all'ascolto, che tutto coopera al bene per quelli che amano Dio. Quindi ogni esperienza, anche quella negativa di un ricovero in ospedale, può servire a farci riflettere sull'amore di Dio. Con questo Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre, a Dio piacendo, a domani.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 28 maggio 2026, un buon ascolto a tutti voi. Nuovo attacco americano nella regione meridionale iraniana intorno alla città portuale di Bandar Abbas. Pochi giorni fa l'azione è stata definita dagli statunitensi puramente difensiva. Stando ad Axios, l'attacco sarebbe arrivato dopo che i Pasdaran hanno lanciato 4 droni contro una nave commerciale americana. Secondo le prime informazioni, tra le azioni militari ci sarebbe stato un raid mirato contro il nuovo leader della marina dei Pasdaran, il brigadiere generale Ali Azmai. Immediati gli attacchi di rappresaglia iraniani che sostengono di avere colpito una base militare americana e che sono tornati a lanciare attacchi missilistici e con droni sui paesi del Golfo, in particolare gli Emirati Arabi Uniti e il Kuwait, sparati colpi anche contro alcune petroliere che avrebbero tentato di passare lo stretto di Hormuz tenendo i radar spenti. La Norvegia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta dalla Francia e i suoi alleati europei. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron durante l'incontro a Parigi con il premier norvegese Jonas Gahr Støre. La Francia ora sta aprendo un dialogo con i suoi stretti alleati su come le sue armi nucleari possano contribuire alla sicurezza europea e alla deterrenza contro le minacce militari, ha dichiarato il leader norvegese al Palazzo dell'Eliseo a fianco del presidente francese, confermando che Oslo desidera essere associata a partner come la Polonia, Regno Unito, Germania e paesi nordici. Torniamo a parlare di stretto di Hormuz, ritiro delle forze militari vicine al territorio dell'Iran, revoca del blocco navale ai porti e in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale. Sarebbero questi i punti fondamentali dell'ultima bozza del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran, illustrati dalla TV di Stato iraniana. Dall'altra parte però la Casa Bianca nega completamente. Questa notizia, diffusa da media controllati dall'Iran, non è vera e il memorandum d'intesa che hanno reso pubblico è una totale invenzione. Nessuno dovrebbe credere a ciò che i media di Stato iraniani diffondono, a dimostrazione che probabilmente ancora l'intesa tra Iran e USA è lontana, nonostante le discussioni tra i due paesi siano riprese. Veniamo alla cronaca italiana. Una nube di fumo nero si è propagata nel cuore della notte in un palazzo di via Inganni a Milano. A causarla un incendio scoppiato nell'ascensore. Non appena i residenti se ne sono accorti è partita la chiamata ai vigili del fuoco e al 118. Sarebbero 18 le persone portate in diversi ospedali del capoluogo lombardo per sospetta intossicazione. Nessuno di loro sarebbe grave. Sono state necessarie oltre 2 ore per spegnere le fiamme. Altra rissa nel milanese che ha scatenato un parapiglia alla stazione di Garbagnate Milanese, Parco delle Groane, è stata causata da 2 gruppi di nordafricani che si sono fronteggiati con mazze, bastoni e hanno poi dato vita a un lancio di sassi. Una pietra ha ferito uno di loro al volto, mentre un altro sasso ha spaccato il finestrino di un treno in banchina. 13 giovani identificati dalla Polfer, tutti tra i 19 e i 24 anni. 2 i feriti, le cui condizioni non sarebbero gravi, oltre 5 a contusi, tra i quali un bambino di 9 anni. Una bambina di circa 3 anni, turista straniera in vacanza con la famiglia nel Savonese Liguria, è rimasta coinvolta ieri pomeriggio in un incidente dentro una vasca idromassaggio all'interno di un resort di Celle Ligure. Secondo le prime informazioni sarebbe stata risucchiata da un pochettone di aspirazione dell'acqua. L'allarme è scattato immediatamente, la piccola è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, presa in carico dal team dell'emergenza urgenza, è stata ricoverata in prognosi riservata, la piccola in condizioni stabili, mentre i medici stanno svolgendo gli accertamenti del caso. È una ragazzina di 14 anni è morta nel pomeriggio di ieri ad Aprilia, in provincia di Latina, dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava in bicicletta. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30 lungo un tratto di strada già noto per la sua pericolosità. La bambina è morta poco dopo l'impatto.
e un'esplosione ha dilaniato una villetta borsena in provincia di Viterbo facendola crollare. È accaduto nella mattinata di ieri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, impegnati nelle operazioni di ricerca tra le macerie, hanno rinvenuto il corpo senza vita del 67enne Wilmo Capretto grazie ai cani molecolari. L'ipotesi più accreditata era quella di una fuga di gas. Anche se un portavoce di Italgas ha fatto sapere che l'abitazione interessata dall'evento non è allacciata alla rete cittadina di distribuzione del gas. Le previsioni del tempo di oggi: anticiclone meno forte, la giornata caratterizzata da una mattinata con una nuvolosità sparsa su molte regioni, ma soprattutto sui rilievi in generale. Nel corso del pomeriggio si svilupperanno dei temporali di calore su Alpi orientali, sul Cuneese e sulla dorsale appenninica, qui non con possibile sconfinamento fin sulle coste tirreniche. Il caldo diminuirà. Con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Oggi vi racconto un po' qualche cosa di come ci sentiamo mio marito ed io. Noi siamo persone di una certa età, abbiamo visto molte cose e molte volte ci sentiamo un po' come dei dinosauri in una generazione in cui i bambini di 6 anni usano già il computer e anche i piccolini vanno all'asilo col telefonino e a colazione devono avere sempre la merendina solo come dicono loro o come insegna la pubblicità. Ci sembra incredibile che i genitori considerino normale regalare ogni sorta di giochi elettronici ai loro figli e che i teenagers siano considerati adulti a tutti gli effetti, meno che per quello che riguarda le loro responsabilità civili e penali. E parlando di responsabilità, ci spaventa la delinquenza dilagante fra i ragazzi. Ci spaventa, ma non ci meraviglia. Se è vero il versetto della Bibbia che dice che quello che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Ho paura che molti, troppi genitori stiano raccogliendo i frutti del loro modo di educare i figli e dell'aver preferito ascoltare le parole degli psicologi anziché quelle del buon senso che ha guidato i loro genitori. E se sono credenti, di avere dato retta alle rubriche spicciole delle riviste femminili anziché alle parole di Dio che si trovano nella Bibbia. La filosofia del devono avere tutto quello che non abbiamo avuto noi, oppure se ce lo possiamo permettere perché non darglielo, o peggio ancora, io coi figli ci ragiono e non impongo niente. Allora, questa filosofia ha creato una generazione di ragazzi insicuri, irresponsabili e incapaci di capire che il principio di causa ed effetto funziona anche oggi, nonostante tutti i computer e i viaggi nello spazio. Per dire le cose chiare sulla causa ed effetto, una pasticca di estasi frigge il cervello, te la prendi e il cervello ti frigge. Una macchina spinta a velocità pazzesca può andare contro un albero e una rapina fatta per scherzo può farci scappare il morto, e che i morti possono essere loro o una persona innocente. I bambini hanno bisogno di molto amore, attenzione, ascolto e cura, ma devono anche capire di avere delle responsabilità. Se fai male, devi essere punito. Se rompi, paghi. Se rubi, restituisci. Se vai contro le regole, sarai privato di alcuni privilegi e la cosa ti farà molto dispiacere. Si comincia da piccoli, piccolissimi, altrimenti la battaglia è persa in partenza. Poi si affidano compiti da svolgere, lavori da fare, e finché non sono fatti non si va a giocare a pallone, non si esce con l'amichetto e si tiene duro. Una mia amica mi ha telefonato molto da lontano un paio di anni fa chiedendomi cosa avrebbe dovuto fare con un figlio che si comportava male a scuola. Raccomandazioni, esortazioni e correzioni non erano servite a niente. Privalo di qualche cosa che gli piace, ho suggerito, e vedi se gli fa effetto. La mamma è stata un po' in silenzio e poi mi ha detto: beh, sta facendo una collezione di dinosauri a cui tiene molto. Gliene compriamo uno ogni settimana. Provate a non comprargliene più, ho detto. Ma fate attenzione di non comprargli altro che possa prendere il posto dei dinosauri e gli dia uguale piacere. E se fossi in voi, chiederei all'insegnante di mandarvi ogni giorno un rapporto scritto sulla sua condotta. Proveremo, mi ha detto la mamma. L'esperimento ha funzionato, la collezione di dinosauri è rimasta incompleta e la condotta a scuola del ragazzetto è migliorata. Come vanno i dinosauri? Ho chiesto qualche tempo fa in una conversazione al telefono con la mamma. Bene, addirittura quando guarda i dinosauri, orfanelli del resto della loro famiglia, allineati su una mensola, mio figlio dice: ma quanto sono stato stupido a non darvi retta, avrei tanti dinosauri. Lui è stato stupido, ma i genitori sono stati savi, per sua fortuna.
0: Avete ascoltato A Casa Nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 8. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente.

Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

0: Sono le ore 10 e 30 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo. È un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Quando la vita è facile, corri il rischio di andare alla deriva. Perché? Perché pensi che ogni benedizione nella vita ti sia dovuta. Ma la sofferenza dà alla vita una nuova direzione. Dio ci conduce attraverso delle prove per attirarci a Lui, darci una nuova direzione, una nuova guida per la vita. Questo è lo scopo della sofferenza. Dio ha permesso a Gesù di sopportare la sofferenza. Egli ha sperimentato il dolore quando ha sofferto per i nostri peccati. È stato anche messo a morte, nella carne, nel fisico, per portarci a Dio. Fu tentato come noi in ogni cosa. Sapeva cosa voleva dire sentirsi feriti, versare lacrime, avere il cuore spezzato. Perfettamente umano, Gesù morì in quel corpo umano, ma poi risuscitò dai morti, in un corpo glorificato, completamente votato a servire suo Padre, in pieno e libero accesso a Dio e a tutta la creazione. Beh, noi apparteniamo a Lui adesso. Siamo identificati con Cristo. Egli ha sistemato ogni cosa per te affinché tu non viva nel peccato oggi. Fa dunque in modo che questo sentimento, questo pensiero sia in te come è stato in Cristo Gesù e vivi una vita santa per Dio oggi. Se oggi stai vivendo agiatamente nel peccato, c'è qualcosa che non va. La nuova natura di un figlio di Dio desidera piacere a Gesù. Non puoi vivere nel peccato e avere comunione con Dio. Non ci sono scorciatoie per piacere a Dio. Le regole non funzionano e il peccato ti terrà a distanza da Gesù. A volte l'unica cosa che ti farà avvicinare a Dio e ti terrà lontano dal peccato è proprio la sofferenza. Ti rendi conto che saresti uno stolto a vivere la vita come in passato. La vita è breve, il tempo fugge e noi abbiamo così poco tempo per servire Dio e amarlo prima di trovarci un giorno alla sua presenza dove la nostra vita sarà valutata. Quando il Vangelo viene predicato succedono due cose. Alcune persone lo accettano e vivranno per Dio in eterno. Altre rifiutano il Vangelo e sono morte nei loro peccati, morte a Dio per l'eternità. In altre parole, non hanno in alcun modo relazione con Dio. Siamo onesti. Come credenti, riusciamo a malapena a entrare in cielo. Noi siamo salvati e chiamati giusti solo grazie alla morte di Gesù e alla nostra fede in Lui. Cercheremo di vivere una vita che porti gloria a Dio e la nostra vita sarà valutata. Ma immagina, se Dio giudicherà i suoi, cosa ne sarà del mondo perduto che ha rifiutato di ascoltare, di ubbidire al Vangelo? Come si presenteranno davanti a Lui? Coloro che non lo conoscono come Salvatore si assumeranno la responsabilità del proprio peccato, prenderanno la strada che hanno scelto verso un'eternità senza Dio. In quel giorno Dio porterà questo mondo a un punto morto. Pietro ci incoraggia più volte ad essere sobri, il che significa essere cristiani intelligenti, persone che conoscono tutto ciò che possono sulla Bibbia. Dovremmo anche pregare con attesa, con anticipazione, con la prospettiva della venuta di Gesù Cristo. Dovremmo parlare con Lui ora. Più tardi, al momento del giudizio, sarà Lui a parlare con noi. Pietro dice che arriveranno tempi di prova. Le persone a cui Pietro stava scrivendo stavano per attraversare un uragano di persecuzione. Molti di voi, dice Pietro, daranno la propria vita per Gesù Cristo. Quando arriveranno queste tremende prove, non stupitevi come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, rallegratevi, scrive, nella sofferenza? Sì, perché Dio ha uno scopo in essa. La sofferenza ci prepara alla venuta di Gesù Cristo. Quindi, affidate le vostre anime al vostro fedele creatore, dice Pietro, e continuate a fare tutto il bene che potete. Tu hai davvero fiducia in Lui? Hai davvero fede di Lui? Quando vai a dormire la sera, ti preoccupi per la tua anima? Se lo conosci come Salvatore, puoi dormire in pace. Anche quando i problemi arriveranno, anche quando sarai chiamato ad attraversare la valle, diciamo, puoi farlo sapendo che lui si prenderà cura di te. La prossima volta parleremo di un meraviglioso giorno che sta per arrivare. Nel frattempo, però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto!
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
3: Oggi leggiamo dal Salmo 119, versetto 2. Beati quelli che osservano i suoi insegnamenti, che lo cercano con tutto il cuore. La riflessione è a cura di Eva Ziu. Il verso invita a riflettere sull'importanza del seguire la parola di Dio e cercare una relazione autentica con Lui. La benedizione si fonda su un impegno spirituale genuino e su un sincero desiderio di conoscere Dio. Osservare gli insegnamenti diventa un atto d'amore, un modo per avvicinarsi a Dio e vivere secondo i suoi principi. Questo impegno richiede una ricerca attiva. Non basta conoscere le scritture, è fondamentale viverle e applicarle. La vera benedizione si trova nella comunione con Dio e nell'abbracciare con entusiasmo la sua volontà. In un mondo spesso distratto e lontano dalla spiritualità, il Salmo ci ricorda che la ricerca di Dio deve essere totale, coinvolgendo ogni aspetto della nostra vita e delle nostre azioni. Solo così possiamo sperimentare la pace e la gioia della relazione con Dio. Questo verso ci chiama a essere testimoni di una fede viva e operante, un impegno che trasforma non solo noi stessi, ma anche coloro che ci circondano, portando luce e speranza nel mondo.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo dal Salmo 49, versetti 7 e 8. Nessun uomo può riscattare il fratello, né pagare a Dio il prezzo del suo riscatto. Il riscatto dell'anima sua è troppo alto e il denaro sarà sempre insufficiente. E ancora Prima Pietro capitolo 1 versetti 18 e 19. Non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Il fallimento libera. In base alla legislazione in vigore, se siamo dichiarati falliti dal tribunale, dovremo pagare nella misura stabilita dal giudice fallimentare, sovente minima parte, i vari debiti che ci hanno portato allo stato di insolvenza, rinunciando però a tutti i beni che ci sono rimasti. Avvenuto questo, nessun creditore, neanche quelli che avranno ricevuto di meno, potrà reclamare altri pagamenti da noi. In questo modo siamo liberati definitivamente da quei debiti. Ma per arrivare a questo è necessario appunto che il nostro fallimento sia ufficialmente riconosciuto e dichiarato. Nei confronti del Dio giusto e santo, ogni essere umano ha un debito da cui non può liberarsi. I figli di Core l'avevano capito, come affermano nel Salmo 49. Contratto fin dalla nascita, questo debito si appesantisce con il passare del tempo, non si cancella neppure alla morte e porta in seguito al giudizio eterno. E non potremo farvi fronte, neanche in minima parte, neanche rinunciando a tutti i nostri beni, non solo materiali. Ma quello che non può essere ottenuto né dalle nostre presunte ricchezze, né da belle doti morali o dalle migliori opere, Gesù Cristo l'ha realizzato pagando al nostro posto l'immenso prezzo della redenzione. Lui solo cancella in modo definitivo il nostro debito davanti a Dio. Se sentiamo il peso di questo debito, se realizziamo il nostro fallimento morale e la nostra incapacità di tirarci fuori da soli da questa situazione disperata, mettiamo la nostra fiducia in Gesù Cristo. Allora potremo beneficiare del perdono di Dio. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ben ritrovati cari amici all'ascolto, buongiorno a tutti. È il 28 maggio e dal Libro dei Proverbi, nel capitolo 16, leggeremo il verso 24. Non so se è capitato anche a voi di essere rimasti sorpresi da qualcuno che ha usato parole gentili in un contesto in cui proprio non ve le aspettavate. A me è successo e devo dire che mi hanno messo di buon umore, nonostante in quel momento fossi in difficoltà e anche un po' preoccupata. La gentilezza, che meraviglia! È normale che ci sorprenda, perché siamo abituati a fare tutto un po' in fretta, per cui usiamo modi spicci, senza tante svenevolezze. Quanto è importante invece rivolgersi con parole gentili, non per convenienza e opportunismo, ma semplicemente perché abbiamo stima e rispetto per i nostri interlocutori, chiunque siano. Il verso di oggi dice che le parole gentili sono salute per le ossa, e per comprendere il significato di questa espressione, che potrebbe sembrare eccessiva, dobbiamo pensare che per gli ebrei le ossa rappresentavano la parte più profonda del corpo. Se quindi usiamo parole gentili, proviamo un profondo benessere, uguale al benessere di chi le riceve. Anche la scienza ha provato che le parole gentili riducono sia lo stress che l'ansia. Le parole gentili sono come il miele, e per gli ebrei antichi quello era il dolcificante più apprezzato, usato anche come medicina. Le parole dure invece incupiscono e ci rendono antipatici, ostili, fanno male agli altri e a noi stessi. Un vecchio detto dice: fai agli altri come vorresti fosse fatto a te. Ed è in questa chiave che vogliamo leggere il verso di oggi, che dice così: le parole gentili sono un favo di miele, dolcezza all'anima, salute alle ossa.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Parole come miele. Siediti e chiudi gli occhi. Ricorda la volta in cui qualcuno ti ha detto delle parole che ti hanno incoraggiato. Forse sono stati i tuoi genitori, credo in te, oppure un buon amico, non arrenderti, ce la puoi fare. Oppure ti sono bastate le poche parole dell'allenatore che per farti alzare dal letto in cui eri da giorni ti ha detto: hai un vero dono, non lo sprecare. La Bibbia ci dice che le parole gentili sono come un favo di miele, addolciscono l'anima e danno salute al corpo. Tra l'anima e il corpo c'è un legame inseparabile, poi il miele è un dolcificante naturale che aumenta l'energia senza danneggiare l'organismo. Allo stesso modo, le parole di incoraggiamento ci sollevano il morale e portano benedizioni spirituali, fisiche ed emotive. Cari all'ascolto, oggi sono così grato alle persone che mi rivolgono parole dolci anche quando non le merito. Ringrazio Dio per tutte le volte che hanno guarito la mia anima. Ma non voglio essere solo il beneficiario di tale dono, voglio essere una fonte per gli altri, pronunciando allo stesso modo parole piene di grazia, benedizione e speranza. Se anche tu desideri questo dono, prega insieme a me. Signore Gesù, ti ringrazio per coloro che mi sono vicini e che mi incoraggiano con parole dolci come il miele. Ti chiedo di toccare la mia bocca e purificare il mio cuore, così che le parole che dirò agli altri siano di benedizione e speranza.
3: Il libro dei Proverbi, da cui è tratto il verso che Laila ha letto in apertura, è pieno di saggi consigli e più volte ribadisce quanto siano preziose le buone parole dette al tempo giusto. Tante volte forse sottovalutiamo il peso enorme che possono avere le nostre parole. Possono portare sollievo, incoraggiamento, ma anche causare dolore e sofferenza. Vorrei a questo proposito citare quel passo del Vangelo di Matteo, nel capitolo 12, dove Gesù dice: la bocca parla dall'abbondanza del cuore, volendo dire che le nostre parole riflettono esattamente quello che abbiamo nel cuore e manifestano quello che custodiamo dentro di noi. È chiaro che non potremo dire cose buone se il nostro cuore è pieno di sentimenti non buoni. Converrebbe esaminarci onestamente per comprendere lo stato reale del nostro cuore e poi dire come il re Davide: oh Dio, crea in me un cuore puro e metti dentro di me uno spirito nuovo. E allora sì, che come diceva Gesù, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal nostro petto e porteranno ristoro a tutti quelli che ne hanno bisogno. Vi saluto anche per oggi con il solito abbraccio. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Che cosa hanno in comune Gesù di Nazareth e Donald Trump? Non è l'inizio di una barzelletta di dubbio gusto, né una domanda trabocchetto. Sulla questione si è interrogata seriamente Paola White, ormai nota alle cronache come consigliera spirituale del Presidente degli Stati Uniti, quella che compare sempre al suo fianco nelle preghiere ambientate nello studio ovale. White, in un intervento pubblico, ripreso ovviamente dalle telecamere di tutto il mondo, ha voluto stabilire un arduo parallelo tra i due personaggi. Ha ricordato che Trump ha quasi pagato con la vita, è stato tradito, arrestato e accusato ingiustamente. Poi, con un volo pindarico, incrociando lo sguardo del presidente, ha aggiunto che è uno schema familiare che il nostro Signore Salvatore ci ha mostrato. Trump va da sé, non si è schermito, ha incassato l'alto paragone e la successiva profezia. Credo che il Signore mi abbia detto di dirle questo: grazie alla sua vittoria lei sarà vittorioso in tutto ciò che a cui metterà mano. Piccola nota a margine: prima o poi dovremo intenderci sul concetto di profezia e sulle metriche con cui riconosciamo meno il suo adempimento. Come era prevedibile, le parole di White sono state accolte nel mondo cristiano con una gamma di sentimenti che hanno spaziato tra incredulità, perplessità, imbarazzo e sdegno, ma hanno sollevato obiezioni anche in campo laico. Nel panorama informativo nostrano, un Gramellini particolarmente affilato riflette sul Corriere che le ultime bultad trampiane mal si tagliano in realtà al messaggio di Gesù. Trump afferma: riporteremo l'Iran all'età della pietra, mentre Gesù, che è senza peccato, scagli la prima pietra. Trump canzona Macron, che si deve ancora riprendere dal pugno che la moglie gli ha sferrato alla mascella, mentre Gesù raccomanda: porgi l'altra guancia. Non me ne voglia la molto reverenda Paola, conclude Gramellini, ma più che a Gesù quelle espressioni roboanti, strafottenti e inutilmente aggressive rimandano ad altre figure della storia. Era una nota del nostro direttore editoriale Paolo Jugovac.
5: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
6: Tu mi risponderai di Jeremias Bodden. Bensì oi vivo e sta è una canzone che parla della resurrezione di Gesù Cristo. Attraverso la sua vittoria sulla morte, la sua resurrezione, anche noi siamo liberi, perché la stessa potenza che ha fatto resuscitare Gesù vive in noi, e cioè lo Spirito di Dio. Ascoltiamo e adoriamo il Signore tre volte santo con questa canzone. Canta Jeremias Bodden.

0: Disco Highlight. In questi giorni
1: tu mi risponderai di Jeremias Bodden.
2: Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 28 maggio 2026, un buon ascolto a tutti voi. Nuovo attacco americano nella regione meridionale iraniana intorno alla città portuale di Bandar Abbas. Pochi giorni fa l'azione è stata definita dagli statunitensi puramente difensiva. Stando ad Axios, l'attacco sarebbe arrivato dopo che i Pasdaran hanno lanciato 4 droni contro una nave commerciale americana. Secondo le prime informazioni, tra le azioni militari ci sarebbe stato un raid mirato contro il nuovo leader della marina dei Pasdaran, il brigadiere generale Ali Azmai. Immediati gli attacchi di rappresaglia iraniani che sostengono di avere colpito una base militare americana e che sono tornati a lanciare attacchi missilistici e con droni sui paesi del Golfo, in particolare gli Emirati Arabi Uniti e il Kuwait, sparati colpi anche contro alcune petroliere che avrebbero tentato di passare lo stretto di Hormuz tenendo i radar spenti. La Norvegia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta dalla Francia e i suoi alleati europei. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron durante l'incontro a Parigi con il premier norvegese Jonas Gahr Støre. La Francia ora sta aprendo un dialogo con i suoi stretti alleati su come le sue armi nucleari possano contribuire alla sicurezza europea e alla deterrenza contro le minacce militari, ha dichiarato il leader norvegese al Palazzo dell'Eliseo a fianco del presidente francese, confermando che Oslo desidera essere associata a partner come la Polonia, Regno Unito, Germania e paesi nordici. Torniamo a parlare di stretto di Hormuz, ritiro delle forze militari vicine al territorio dell'Iran, revoca del blocco navale ai porti e in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale. Sarebbero questi i punti fondamentali dell'ultima bozza del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran, illustrati dalla TV di Stato iraniana. Dall'altra parte però la Casa Bianca nega completamente. Questa notizia, diffusa da media controllati dall'Iran, non è vera e il memorandum d'intesa che hanno reso pubblico è una totale invenzione. Nessuno dovrebbe credere a ciò che i media di Stato iraniani diffondono, a dimostrazione che probabilmente ancora l'intesa tra Iran e USA è lontana, nonostante le discussioni tra i due paesi siano riprese. Veniamo alla cronaca italiana. Una nube di fumo nero si è propagata nel cuore della notte in un palazzo di via Inganni a Milano. A causarla un incendio scoppiato nell'ascensore. Non appena i residenti se ne sono accorti è partita la chiamata ai vigili del fuoco e al 118. Sarebbero 18 le persone portate in diversi ospedali del capoluogo lombardo per sospetta intossicazione. Nessuno di loro sarebbe grave. Sono state necessarie oltre 2 ore per spegnere le fiamme. Altra rissa nel Milanese che ha scatenato un parapiglia alla stazione di Garbagnate Milanese, Parco delle Groane, è stata causata da 2 gruppi di nordafricani che si sono fronteggiati con mazze, bastoni e hanno poi dato vita a un lancio di sassi. Una pietra ha ferito uno di loro al volto, mentre un altro sasso ha spaccato il finestrino di un treno in banchina. 13 giovani identificati dalla Polfer, tutti tra i 19 e i 24 anni. 2 i feriti, le cui condizioni non sarebbero gravi, oltre 5 a contusi, tra i quali un bambino di 9 anni. Una bambina di circa 3 anni, turista straniera in vacanza con la famiglia nel Savonese Liguria, è rimasta coinvolta ieri pomeriggio in un incidente dentro una vasca idromassaggio all'interno di un resort di Celle Ligure. Secondo le prime informazioni sarebbe stata risucchiata da un pocchettone di aspirazione dell'acqua. L'allarme è scattato immediatamente, la piccola è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Presa in carico dal team dell'emergenza urgenza, è stata ricoverata in prognosi riservata, la piccola in condizioni stabili, mentre i medici stanno svolgendo gli accertamenti del caso. È una ragazzina di 14 anni, è morta nel pomeriggio di ieri ad Aprilia, in provincia di Latina, dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava in bicicletta. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30 lungo un tratto di strada già noto per la sua pericolosità. La bambina è morta poco dopo l'impatto.
e un'esplosione ha dilaniato una villetta borsena in provincia di Viterbo facendola crollare. È accaduto nella mattinata di ieri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, impegnati nelle operazioni di ricerca tra le macerie, hanno rinvenuto il corpo senza vita del 67enne Wilmo Capretto grazie ai cani molecolari. L'ipotesi più accreditata era quella di una fuga di gas. Anche se un portavoce di Italgas ha fatto sapere che l'abitazione interessata dall'evento non è allacciata alla rete cittadina di distribuzione del gas. Le previsioni del tempo di oggi: anticiclone meno forte, la giornata caratterizzata da una mattinata con una nuvolosità sparsa su molte regioni, ma soprattutto sui rilievi in generale. Nel corso del pomeriggio si svilupperanno dei temporali di calore su Alpi orientali, sul Cuneese e sulla dorsale appenninica, qui non con possibile sconfinamento fin sulle coste tirreniche. Il caldo diminuirà. Con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: attualità alla luce della parola di Dio. In studio, Giusi. Verso il traguardo.
1: Ci ritroviamo insieme per questa nuova puntata del programma Verso il traguardo. Benvenuti a tutti quanti voi. I prossimi 30 minuti li passeremo insieme con l'ascolto di buona musica e con le rubriche che ci terranno compagnia, spigolature, notizie e curiosità, dove parleremo in spigolature acquista la verità. In notizie e curiosità invece parleremo di salute, di benessere e di una strana cosa. È stata diagnosticata la polmonite da piumone. Andremo a vedere più tardi di cosa si tratta, ma intanto abbiamo iniziato e quindi la buona musica ci tiene compagnia. Loro sono i Newsboys. Ci fanno ascoltare questa canzone, sulla quale auguro a tutti quanti voi un buon ascolto.

0: Spigolature. Spigolature.
1: Acquista la verità. Acquistare, uno dei mali della società moderna, il cosiddetto compulsive shopping. E questo problema nasce con il consumismo e prima non si poteva conoscere. L'epoca industriale, per crescere ed affermarsi, aveva bisogno di soddisfare i bisogni delle persone. Una volta esauriti quelli, doveva crearne di nuovi per poter ricavare altre fette di mercato. Come fare? Messaggi pubblicitari, condizionamenti mentali, messaggi subliminali e chi più ne ha più ne metta. Fare crescere il desiderio di possedere, di avere. Apparentemente sembra un'innocua politica economica, ma nasconde qualcosa di terribile. Costringe i potenziali acquirenti a sentire la necessità di acquistare. E una sempre maggior fetta di queste persone sono oggi affette da questo shopping compulsivo, e cioè il desiderio irrefrenabile di acquistare beni e servizi di cui non si ha assolutamente bisogno. E poi, una volta giunti a casa,

0: il nostro armadio pieno di roba, la mensa piena di cose che andranno a male perché non le possiamo consumare, e il nostro narcisistico piacere di vedere tanta roba senza che ci poniamo il problema se effettivamente ne abbiamo bisogno. Uno degli ingredienti chiave della pubblicità è l'inganno. Sebbene oggi la legge proibisca e sanzioni i messaggi falsi, eppure le compagnie studiano di notte per aggirare le leggi e presentare certe cose che in TV appaiono magari in una certa maniera, ma che a casa può essere che ci deludano fortemente, non rispondendo appunto alle nostre attese. Però nelle nostre dispense così viene a mancare un ingrediente fondamentale. E sapete qual è? La verità. Acquista la verità. Questo abbiamo detto oggi, no? Acquistare perché la verità ha un suo costo. E molto spesso dobbiamo patire per dire la verità, visto che essa può fare anche male. Ma la parola di Dio ci consiglia non solo di acquistarla, questa verità, ma di non rivenderla, cioè di non scendere a nessun compromesso con la bugia. La verità è la verità e non va contraffatta. Quando io saprò la verità, allora e soltanto allora scoprirò che nel pacchetto di acquisto avrò anche altri ingredienti molto ben auspicabili. Avrò agito in maniera saggia, senza creare maldicenze o inganni. Avrò anche agito in maniera da comprendere meglio le cose che mi stanno intorno, e questo sarà soltanto un grande beneficio. E infine scoprirò di essermi comportata come una persona intelligente. Amico, amica che stai ascoltando, il negozio che vende verità è sempre aperto, 24 ore su 24. Si chiama Parola di Dio, si chiama Gesù Cristo, il Signore. Vieni, acquista, e quando avrai riposto il tuo acquisto a casa tua, essa ti apparirà molto, molto più bella. Acquista la verità.
1: Spigolature.

0: verso il traguardo.
1: Verso il traguardo vi tiene compagnia un rinnovato buon ascolto a tutti quanti voi. La voce di Deborah Laudicino con Ti tiene per mano.

0: notizie e curiosità.
1: In notizie e curiosità è stata diagnosticata la polmonite da piumone. Che cos'è? Rangomitolarsi sotto uno spesso piumone nelle notti d'inverno potrebbe non essere così innocuo come molti pensano, almeno non dopo che un gruppo di medici in Scozia ha segnalato per la prima volta un caso di polmonite da piumino, un'infiammazione polmonare causata dall'inalazione di polvere dalle piume che imbottiscono coperte e cuscini. Gli esperti esortano i colleghi a rimanere in allerta nel caso in cui i pazienti si presentassero con un'inspiegabile difficoltà respiratoria. Naturalmente questo vale solo per alcune persone. I medici citati ritengono che forma di polmonite da ipersensibilità dipenda da una risposta immunitaria. I sintomi includono sudorazione notturna, tosse secca e respiro corto. Un'esposizione ripetuta può anche creare cicatrici irreversibili ai polmoni. Agli operatori sanitari viene generalmente insegnato a chiedere ai pazienti con sintomi respiratori se hanno animali domestici a casa, ma secondo l'esperienza di solito non si estende all'esposizione alle piume di piumoni e cuscini, scrivono così i ricercatori. Questa è un'omissione importante perché l'uso della biancheria da letto non sintetica è comune, aggiungono. L'autore di questo studio ha specificato che non bisogna affatto buttare via piumone e cuscini, ma prendere nota di eventuali problemi respiratori quando si passa dalla biancheria da letto sintetica ad una in piuma. Perché se anche i medici hanno documentato solo un caso, molti altri potrebbero passare inosservati. Per alcune persone che magari sono sensibili, no, a queste sostanze. Il primo caso documentato riguarda appunto un uomo di 43 anni, non fumatore, che è andato dal medico dopo aver trascorso ben 3 mesi con affanno, affaticamento e malessere. I sintomi erano dovuti a un'infezione del tratto respiratorio inferiore, ma dopo un breve miglioramento ha iniziato nuovamente a peggiorare. 2 mesi dopo l'insorgenza dei sintomi non era in grado di stare in piedi o camminare per più di qualche minuto alla volta senza sentirsi come se stesse per svenire, racconta così il paziente. I risultati degli esami del sangue dell'uomo erano normali, così come l'esito della radiografia al torace. Tuttavia continuava ad essere senza fiato e il medico di famiglia gli ha raccomandato una visita specialistica. Ed è arrivato così a Dempsey, dove ha approfondito la situazione personale e grazie a questo ha appreso che il paziente era passato di recente dalla biancheria da letto sintetica a quella in piuma. Così gli è stato consigliato di abbandonare la biancheria da letto in piuma, controllare il camino, verificare la presenza di muffe e così via. Test successivi hanno dimostrato che l'uomo aveva anticorpi insolitamente alti nei confronti di particolari proteine di uccelli, inclusi piccioni e pappagalli. Inoltre, ulteriori scansioni hanno mostrato segni nei polmoni che suggerivano una polmonite da ipersensibilità, mentre la sua funzione polmonare era compromessa. Ma entro un mese da quando ha tolto appunto questo piumone dal letto, ha mostrato segni chiari di miglioramento con un successivo ciclo di steroidi, si è ripreso in 6 mesi, da qui la diagnosi di polmonite da piumino. Quella appunto di cui stiamo parlando oggi. E poi a livello così informativo, altre forme di polmonite da ipersensibilità includono anche, pensate, la polmonite da contadino, la polmonite da cornamusa e ce ne sono tante altre che riflettono la vasta gamma di attività che sono state collegate alla respirazione di sostanze che possono causare gravi infiammazioni polmonari. Questa è la notizia, la curiosità di oggi in questa rubrica che volge così al termine, che vi dà però appuntamento ad una nuova puntata del programma Verso il Traguardo.

sulle note di The River. Saluto tutti quanti voi perché il tempo a mia disposizione giunge al termine. Anche questi 30 minuti volano via. Grazie per il vostro gentile ascolto. Vi aspetto tutti puntuali per una nuova puntata di questo programma verso il traguardo, per passare ancora altro tempo insieme con l'ascolto di buona musica e riflettere con i nostri argomenti a disposizione nelle varie rubriche che ancora compongono la puntata del programma verso il traguardo. Un affettuoso saluto da parte mia, Giusy, dunque per tutti quanti voi, appuntamento rinnovato alla prossima volta, vi aspetto, non mancate. Un affettuoso saluto da parte mia, Giusy, ciao.

0: Tchau.
1: Senti mai il bisogno di confidarti con qualcuno? Di sfogarti completamente e affidarti a lui? Io penso che sia normale e giusto questo sentimento, ma a volte manca la persona adatta. Forse ti trovi solo, senza parenti o amici, o forse sei diffidente verso le persone che ti stanno intorno. Io conosco delle persone che, pur trovandosi assolutamente sole al mondo, hanno qualcuno a cui possono affidarsi. Questo è bello, perché questo qualcuno è tanto comprensivo, paziente e capace di aiutare.
0: Questa persona è il Signore. Confidati in Lui. Vedrai, non ti deluderà.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire Lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 28 maggio 2026, un buon ascolto a tutti voi. Nuovo attacco americano nella regione meridionale iraniana intorno alla città portuale di Bandar Abbas. Pochi giorni fa l'azione è stata definita dagli statunitensi puramente difensiva. Stando ad Axios, l'attacco sarebbe arrivato dopo che i Pasdaran hanno lanciato 4 droni contro una nave commerciale americana. Secondo le prime informazioni, tra le azioni militari ci sarebbe stato un raid mirato contro il nuovo leader della marina dei Pasdaran, il brigadiere generale Ali Azmai. Immediati gli attacchi di rappresaglia iraniani, che sostengono di avere colpito una base militare americana e che sono tornati a lanciare attacchi missilistici e con droni sui paesi del Golfo, in particolare gli Emirati Arabi Uniti e il Kuwait. Sparati colpi anche contro alcune petroliere che avrebbero tentato di passare lo stretto di Hormuz tenendo i radar spenti. La Norvegia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta dalla Francia e i suoi alleati europei. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron durante l'incontro a Parigi con il premier norvegese Jonas Gahr Støre. La Francia ora sta aprendo un dialogo con i suoi stretti alleati su come le sue armi nucleari possano contribuire alla sicurezza europea e alla deterrenza contro le minacce militari, ha dichiarato il leader norvegese al Palazzo dell'Eliseo a fianco del presidente francese, confermando che Oslo desidera essere associata a partner come la Polonia, Regno Unito, Germania e paesi nordici. Torniamo a parlare di stretto di Hormuz, ritiro delle forze militari vicine al territorio dell'Iran, revoca del blocco navale ai porti e in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale. Sarebbero questi i punti fondamentali dell'ultima bozza del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran, illustrati dalla TV di Stato iraniana. Dall'altra parte però la Casa Bianca nega completamente. Questa notizia, diffusa da media controllati dall'Iran, non è vera e il memorandum d'intesa che hanno reso pubblico è una totale invenzione. Nessuno dovrebbe credere a ciò che i media di Stato iraniani diffondono, a dimostrazione che probabilmente ancora l'intesa tra Iran e USA è lontana, nonostante le discussioni tra i due paesi siano riprese. Veniamo alla cronaca italiana. Una nube di fumo nero si è propagata nel cuore della notte in un palazzo di via Inganni a Milano. A causarla un incendio scoppiato nell'ascensore. Non appena i residenti se ne sono accorti è partita la chiamata ai vigili del fuoco e al 118. Sarebbero 18 le persone portate in diversi ospedali del capoluogo lombardo per sospetta intossicazione. Nessuno di loro sarebbe grave. Sono state necessarie oltre 2 ore per spegnere le fiamme. Altra rissa nel Milanese che ha scatenato un parapiglia alla stazione di Garbagnate Milanese, Parco delle Groane, è stata causata da 2 gruppi di nordafricani che si sono fronteggiati con mazze, bastoni e hanno poi dato vita a un lancio di sassi. Una pietra ha ferito uno di loro al volto, mentre un altro sasso ha spaccato il finestrino di un treno in banchina. 13 giovani identificati dalla Polfer, tutti tra i 19 e i 24 anni. 2 i feriti, le cui condizioni non sarebbero gravi, oltre 5 a contusi, tra i quali un bambino di 9 anni. Una bambina di circa 3 anni, turista straniera in vacanza con la famiglia nel Savonese Liguria, è rimasta coinvolta ieri pomeriggio in un incidente dentro una vasca idromassaggio all'interno di un resort di Celle Ligure. Secondo le prime informazioni sarebbe stata risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell'acqua. L'allarme è scattato immediatamente, la piccola è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Presa in carico dal team dell'emergenza urgenza, è stata ricoverata in prognosi riservata, la piccola in condizioni stabili, mentre i medici stanno svolgendo gli accertamenti del caso. È una ragazzina di 14 anni è morta nel pomeriggio di ieri ad Aprilia, in provincia di Latina, dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava in bicicletta. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30 lungo un tratto di strada già noto per la sua pericolosità. La bambina è morta poco dopo l'impatto.
e un'esplosione ha dilaniato una villetta borsena in provincia di Viterbo facendola crollare. È accaduto nella mattinata di ieri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, impegnati nelle operazioni di ricerca tra le macerie, hanno rinvenuto il corpo senza vita del 67enne Wilmo Capretto grazie ai cani molecolari. L'ipotesi più accreditata era quella di una fuga di gas, anche se un portavoce di Italgas ha fatto sapere che l'abitazione interessata dall'evento non è allacciata alla rete cittadina di distribuzione del gas. Le previsioni del tempo di oggi: anticiclone meno forte, la giornata caratterizzata da una mattinata con una nuvolosità sparsa su molte regioni, ma soprattutto sui rilievi in generale. Nel corso del pomeriggio si svilupperanno dei temporali di calore su Alpi orientali, sul Cuneese e sulla dorsale appenninica, qui non con possibile sconfinamento fin sulle coste tirreniche. Il caldo diminuirà. Con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Trasmettiamo Filo Diretto con il Medico Amico. Un programma al servizio dei nostri radioascoltatori.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno,
1: benvenuto, dottor Bianca.
2: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
0: L'abbiamo raggiunta proprio sul posto di lavoro, giusto?
1: In ospedale.
0: In ospedale, lei lavora al Garibaldi, a Nuovo Garibaldi, che si trova a Catania, ed è genetista, quindi ha a che fare spesso con alberi, no? Alberi,
2: sì,
0: genealogici. E purtroppo anche con
1: alberi umani.
0: Purtroppo con delle malattie o comunque delle problematiche legate alla genetica. Questa mattina, intanto ringraziandola per essere qui presente, anche se telefonicamente, comunque essere qui presente con noi questa mattina, vorremmo parlare di un argomento che credo sia molto attuale e di interesse, perché oggi rispetto al passato, credo, così mi sono fatta una, forse perché comunque se ne conosce di più come informazioni, quindi sono più dati, oggi è molto diciamo più facile che la donna abbia un aborto spontaneo, e quindi è più difficile riuscire ad avere la prima gravidanza, portare a termine la prima gravidanza. In genere ci sono uno o più aborti prima che ci sia una gravidanza che porta poi veramente il frutto del bambino fino alla fine. Quali sono, se ci sono delle cause genetiche dell'abortività spontanea ripetuta? Perché succede questo quando è una cosa che si ripete?
2: Sì, beh, intanto cerchiamo sempre di partire, così come le altre volte, da quantizzare il problema, quindi vediamo quanto è frequente il problema. Allora, un aborto spontaneo nella storia riproduttiva della coppia è estremamente frequente, un singolo aborto, diciamo che una coppia su quattro, una coppia su cinque, quindi dal 20 al 25% ha esperienza di un aborto spontaneo nella storia riproduttiva, e su questo in genere non si procede con nessun accertamento. Tutto cambia se gli aborti spontanei nella coppia iniziano a diventare ricorrenti, cioè cominciano ad esserci due aborti spontanei, e questo lo troviamo nel circa il 5% delle coppie. Tre o più aborti lo troviamo nell'1-2% della coppia, e quindi già vediamo come dal 20-25% da una cosa estremamente frequente passiamo a un gruppo di pazienti che iniziano a diventare selezionati. È chiaro che l'abortività spontanea ha bisogno di un approccio anche e soprattutto di tipo genetico, perché su questo oggi si può fare molto, si possono identificare le cause e come vedremo su alcune di queste si può fare una terapia per far sì che la gravidanza poi vada a buon fine. Le cause genetiche sono fondamentalmente di due tipi. Le prime sono legate alle anomalie cromosomiche, cioè il nostro patrimonio genetico è contenuto all'interno di questi cromosomi dentro le cellule, ne abbiamo parlato anche altre volte, e i cromosomi possono avere un'alterazione numerica che può essere trasmessa dai genitori che sono portatori sani di questa anomalia cosiddetta bilanciata. Però questo in fondo riguarda solo l'1-2% delle cause genetiche, quindi è anche qui una causa poco frequente. Negli ultimi anni invece è emerso il ruolo di un'altra causa genetica che coinvolge il gene della cosiddetta trombofilia genetica, cioè del controllo genetico della nostra coagulazione, e questo oggi si pensa che vada a coprire il 60-70% delle cause di abortività ripetute, quindi parliamo di numeri importanti e di cause molto molto importanti e qui trattabili. E in un minuto volevo puntualizzare che cos'è la trombofilia genetica. Diciamo che nel corso di qualunque gravidanza l'emostasi, cioè la coagulazione, va incontro a delle importanti modificazioni. Ci sono dei cambiamenti delle concentrazioni plasmatiche di alcuni fattori importanti nell'equilibrio del sistema emostatico, e questo però può essere geneticamente alterato. Se c'è questa alterazione genetica c'è un aumento del rischio di patologie gravidiche, come l'abortività spontanea precoce, vuol dire nei primi 3 mesi, o addirittura tardiva sino al 7º-8º mese, quindi la cosiddetta morte endoterina fetale, cioè il bambino che di colpo a 7-8 mesi si blocca la gravidanza in modo spontaneo, oppure di patologie a carico della placenta o ancora di ritardo di crescita del bambino. Questi geni chiaramente sono dei geni che contribuiscono al rischio cosiddetto multifattoriale, cioè conferiscono alla donna che ne è portatrice di mutazione, quindi alterazione della sequenza genetica, un rischio che poi si manifesta con queste patologie. È chiaro che per parlare di patologia genetica è necessario che la donna si sottoponga a un test del DNA specifico per andare a indagare questi geni, e da lì capire qual è il proprio rischio individuale.
0: Ma in questo caso, mi scusi dottore, è qualcosa relativo alla donna oppure può essere anche relativo all'uomo? Perché poi il prodotto del concepimento è il prodotto di entrambi, no?
2: Sì, no, nel campo dell'abortività, per quanto riguarda trombofilia genetica, il fattore di rischio è materno. L'uomo entra in gioco, diciamo, al 50% nell'infertilità, mm-hmm, o nella poliabortività se questa è di origine cromosomica, come dicevo prima. Il problema coagulativo invece è un problema soltanto femminile, cioè c'è la gravidanza inizia, poi a un certo punto della gravidanza si innesca questo meccanismo genetico che rende la placenta insufficiente e la gravidanza si interrompe.
0: Questa che percentuale ha questo tipo di patologia?
2: Ma oggi nella poliabortività sta per ricoprire, diciamo, un 60-70% delle
0: cause.
2: Quindi
0: è abbastanza
2: vasto. Quindi
0: sì,
2: è una patologia emergente. Fino a 2-3 anni fa si conoscevano soltanto 2 geni, oggi se ne studiano 10, quindi c'è stato in pochissimo tempo, nel giro di un paio di anni, un'evoluzione delle scoperte mediche che ha portato a capire e spiegare tanti casi. E c'è una terapia, perché la trombofilia è un fattore di rischio che deve essere corretto. Si fa un'adeguata terapia prima di iniziare il concepimento e durante il concepimento e questo fattore di rischio può essere abbassato, e abbassato notevolmente, e le percentuali di successo sono veramente alte. Oserei dire superiore al 90%, per essere ottimista, ma queste sono le realtà che a livello internazionale stanno emergendo, quindi la possibilità che tanti casi si possano risolvere, si possa dare a queste coppie la possibilità di avere un bambino dopo 3, 4, 5 aborti ripetuti.
0: Ma nel caso di, per quanto riguarda questi esami di cui lei parlava, bisogna, cioè consiglia di farli in seguito agli aborti o qualcosa da fare prima per verificare?
2: L'indicazione attuale a livello internazionale non è quella di fare uno screening alla popolazione, ma è soltanto quella di identificare le donne a cui deve essere fatto il test. Questa è la tendenza attuale, cioè si giunge in consulenza con l'abortità ripetuta, quindi diciamo con 2 episodi abortivi, perché al primo episodio non si fa nulla in quanto è spesso occasionale, quindi non si ripete. E dopo i 2 episodi abortivi si inizia un percorso di consulenza genetica, di test genetico, e poi c'è la relativa terapia. Quindi non si fa in modo preventivo a tappeto, perché l'incidenza poi nella popolazione in effetti è bassa, è alta tra quelli che hanno l'abortività ripetuta, chiaramente, ma non è un test da proporre a tutte le donne che vogliono avere una gravidanza.
0: Quindi per le donne che sono arrivate al secondo aborto, al terzo aborto, quindi consigliamo di fare queste indagini genetiche per capire se
2: sì,
0: può essere uno di questi problemi.
2: Potrebbe essere questo, ecco, comunque è da tenere fortemente in considerazione.
0: Certo. Quali consigli possiamo dare?
2: L'abortività ripetuta, chiaramente, ma non è un test da proporre a tutte le donne che vogliono avere una gravidanza.
0: Quindi per le donne che sono arrivate al secondo aborto, al terzo aborto, quindi consigliamo di fare queste indagini genetiche per capire se
2: sì,
0: può essere uno di questi problemi.
2: Potrebbe essere questo, ecco, comunque

0: occupano di questa patologia va gestita da un'equipe che è composta sicuramente dal genetista che si occupa del test e dell'interpretazione del test, perché poi avere un insieme di sigle tecniche non porta a nulla se queste chiaramente non vengono interpretate, dall'equipe ostetrico-ginecologica ed eventualmente in alcuni casi è necessario l'intervento dell'ematologo se il problema coagulativo è di una certa importanza. Beh, direi nella città di Catania c'è il centro del Garibaldi, ecco, non per tirare acqua al propulino, ma chiaramente,
1: Giustamente, diamo informazioni relative a noi,
0: sì,
1: certo.
0: noi dico, ma un po' in tutte le città ormai si è diffuso questo approccio di equipe, quindi insomma, so che in tante città italiane ci sono dei centri dedicati a questo tipo di patologie dove appunto la genetica, l'ostetricia e l'ematologia coordinano la cura di queste pazienti. Perché è chiaro che è sempre un approccio multidisciplinare, perché si vanno a valutare diversi aspetti della salute. Anche perché non dimentichiamo che le donne portatrici di queste alterazioni hanno anche un rischio cardiovascolare aumentato rispetto alla popolazione. Questo è un dato importantissimo, cioè hanno un rischio anche di patologie vascolari in gravidanza e fuori dalla gravidanza, quindi di trombosi delle vene profonde, di tromboembolismi. Per cui l'identificare una popolazione a rischio permette di fare prevenzione non soltanto a fine riproduttiva, ma chiusa la parentesi riproduttiva per la salute della donna, che la donna ha una composizione ormonale differente dall'uomo, quindi ha molti più rischi vascolari rispetto all'uomo, per cui è fondamentale poi l'approccio ormonale intendo anche le terapie sostitutive ormonali per la menopausa o contraccettive, cioè tutti quei fattori di rischio che possono scatenare un evento trombotico, a prescindere dalla gravidanza. Per cui è un approccio che sta permettendo di dare una risposta di salute a tanti casi.
1: Quindi ad ampio raggio, quindi non
0: Sì,
1: solo legato alla gravidanza.
0: sì, sì.
1: Credo che
0: Magari
1: sia.
0: al momento iniziale la gravidanza, poi dico, il risultato si usa anche per altro.
1: Certo. Io credo che sia importante quello che lei diceva, che bisogna rivolgersi a un'equipe, perché appunto si può vedere da diverse angolazioni quale potrebbe essere la problematica. Quindi non indirizzarsi solo in una direzione, ma proprio rivolgersi a un'equipe per avere il massimo dei risultati e quindi
0: Certo,
1: poter aiutare queste coppie
0: anche perché noi
1: che hanno
0: stiamo qui
1: questo
0: affrontando
1: problema.
0: la causa genetica, ma l'abortività può essere dovuta anche ad altro, potrebbe essere dovuta a una causa prettamente ginecologica, a una causa immunologica. Dico, noi in questo momento stiamo parlando della causa genetica perché stiamo affrontando l'aspetto genetico, allora è l'equipe multidisciplinare che permette di avere il quadro completo della paziente. Il genetista farà
1: Certo.
0: la parte genetica, il ginecologo farà la sua parte ginecologica e così via. È l'insieme di questi specialisti che poi permette di avere una situazione completa e dare alla coppia la giusta consulenza e il giusto approccio terapeutico, perché potrebbe non essere genetica ed essere immunologica, allora deve intervenire un'altra figura professionale. Quindi non settorializzare l'approccio, ma averlo a ampio raggio, sì.
1: Certo. Dottore, vorremmo parlare con lei di una malattia genetica, la sindrome di Poland. Vorremmo capirne di più, vorremmo capire che cos'è, se ci sono delle terapie, quali sono le problematiche poi, che deve affrontare la persona che è affetta da questa sindrome.
2: Come ci si accorge?
0: Sì, allora la sindrome di Poland è una malattia che diciamo, consideriamo rara, ha un'incidenza di circa 1 ogni 20.000-30.000 nati, almeno questi sono gli studi ad oggi disponibili, poi in effetti credo che sia molto di più l'incidenza perché è poco conosciuta. Da cosa è caratterizzata? È caratterizzata fondamentalmente da un segnale che è la mancanza o l'iposviluppo del muscolo pettorale. Quindi guardo il torace del paziente, a maggior ragione questo è evidente se è una donna, chiaramente perché lo sviluppo mammario è differente, e trovo da un lato la mancanza del muscolo o addirittura dell'area mammaria, quindi del capezzolo e di tutta la formazione mammaria, a volte soltanto il muscolo, e può associarsi ad anomalie del braccio e della mano dallo stesso lato. Perché questa sindrome oggi sta diventando sempre più conosciuta? Intanto perché fino a qualche anno fa si dava poca importanza, si diceva beh, il muscolo poco sviluppato, faccio un po' di palestra, magari si svilupperà dopo, ecco, non si dava peso invece a una condizione dove ha poca importanza fare la palestra, perché se il muscolo non si è formato non c'è,
1: E
0: basta,
1: appunto non
0: ecco.
1: c'è.
0: Quindi è un approccio di tipo diverso, ecco. E da lì si è visto che questo segnale iniziale, che sembrava soltanto estetico, invece nasconde spesso una serie di anomalie, cardiologiche, toraciche, all'ARPO, eccetera, che quindi ha dato la definizione di sindrome, cioè di un qualcosa in genetica che interessa diversi organi e parte del nostro organismo. E

0: Perché volevo parlare di questa sindrome? Per un motivo molto di orgoglio nazionale. Siamo in un momento in cui abbiamo tutti l'orgoglio nazionale, no? Allora, anche nella medicina è bello avere l'orgoglio nazionale, perché in questo momento, su questa sindrome, l'Italia è il paese in cui c'è un'organizzazione migliore al mondo. Significa che si è creata un'associazione, che è l'Associazione Italiana Sindrome di Boland, fatta da genitori di bambini affetti e da persone affette. Ha anche un suo sito che è www.sindromedipoland.org, dove si trova tantissime informazioni, che sta riunendo in Italia tutti i casi di sindrome di Poland, fornisce informazioni, fornisce supporto medico attraverso un'equipe distribuita un po' in tutta Italia per poter dare delle risposte ai pazienti, e sta costituendo il primo registro nazionale, cioè sta riunendo tutti i casi. E questa è un'esperienza unica che per la prima volta abbiamo noi italiani, non hanno gli americani, che sono abituati per mentalità a creare registri, a collezionare casi, a fare studi, ecco. E quindi per la prima volta l'Italia è il primo paese che su
1: È
0: questa
1: bello
0: malattia
1: questo primato, un
0: si
1: primato sulla
0: è, sì, sicuramente
1: salute.
0: sulla salute si è messa in moto per la volontà poi di alcuni genitori. Tutto è iniziato da un gruppo di genitori che aveva i bambini affetti, e da lì si è messo in moto un meccanismo che in Italia sta permettendo di dare informazione e supporto a centinaia e centinaia di pazienti che non avevano guida. Non sapevano a chi rivolgersi, perché le patologie rare, ne abbiamo parlato altre volte, hanno sempre quel problema, cioè che sono poco conosciute, quindi il medico di famiglia magari non ha tra i suoi assistiti altri pazienti, non sa come comportarsi, non ci sono linee guida, le strutture pubbliche non hanno l'apporto necessario, si va alla ASL e non sanno che devono fornire determinati supporti perché la malattia non è conosciuta, quindi diventa poi tutto difficile, dall'approccio medico all'approccio burocratico per i diritti che la legge permette di avere, soltanto perché c'è ignoranza, ignoranza buona, di non conoscenza, ecco, in questo senso. È una malattia che ha una base genetica, cioè è dominante, quindi il soggetto affetto ha il 50% di rischio di avere figli affetti.
1: Ah, quindi si può trasmettere.
0: Si può trasmettere, chiaramente è una malattia genetica, però purtroppo non si conosce ancora il gene, quindi non c'è un'analisi da fare, in questo caso la diagnosi è clinica, però anche qui, per la prima volta al mondo, noi siamo anche qui primi, perché l'Italia ha messo su un progetto per portare alla ricerca e alla scoperta di questo gene. Quindi il movimento che è nato poi da alcuni genitori ha portato all'associazionismo dell'Associazione Italiana Sindrome di Poland, ha messo in moto anche un progetto che sicuramente porterà a degli studi dal punto di vista scientifico importanti, che poi saranno utilizzati a livello internazionale, chiaramente, perché insomma, le conoscenze poi sono comuni.
1: Ma quindi per quanto riguarda la sindrome di Poland, quindi si ha sempre la mancanza del muscolo, a volte c'è, è parziale.
0: Può essere anche parziale, ma è la condizione che permette di stabilire la sindrome. Quindi se il muscolo pettorale è normale, bisogna pensare ad altre malattie, ed ho soltanto una malformazione alla mano, devo pensare ad altro. Se invece ho questa mancanza o iposviluppo del muscolo pettorale, posso pensare di trovarmi dinanzi a un paziente con sindrome di Poland. Beh, io dico la mia esperienza personale, anche la settimana scorsa, di aver visto due pazienti che giungevano in ambulatorio per altri motivi, per anomalie all'arto, e nessuno si era mai accorto spogliandoli che questo muscolo mancava. Perché non viene posta attenzione, sembra magari un discorso soltanto estetico, e invece poi basta fare un'ecografia e si dimostra se il muscolo c'è o non c'è, quindi anche senza indagini invasive, una semplice ecografia nella regione toracica permette di dire c'è il muscolo o non c'è il muscolo, e questo cambia. Pensiamo alle donne che vogliono avere una gravidanza, ecco, c'è un rischio che si possa ripetere, è giusto saperlo, poi le decisioni personali vanno oltre, ma è giusto conoscere qual è l'entità della propria malattia e quali sono i rischi connessi.
1: Quali sono le problematiche maggiori che si trova ad affrontare una persona che è affetta da sindrome di Poland?
0: Ma intanto sono in primo luogo funzionali se la genesia del muscolo è importante, quindi se la genesia del muscolo è importante potrebbe esserci un coinvolgimento della gabbia toracica, cioè manca il muscolo, la gabbia toracica si sviluppa male perché l'apparato scheletrico non è supportato dai muscoli. E questo è il primo dato da valutare, quindi il corretto assetto della gabbia toracica, che vuol dire anche, può voler dire scoliosi, può voler dire tutta una compromissione, anche di tipo respiratorio, ma questi sono casi fortunatamente rari in cui c'è. Poi se è presente un'anomalia agli arti, è chiaro che se c'è una malformazione con mancanza di dita delle mani, c'è un problema funzionale importante. Abbiamo un'ampia variabilità, quindi abbiamo casi estremamente lievi dove c'è soltanto un problema estetico, correggibile con protesi o non correggibile se poi non è così evidente o se il paziente non vuole fare protesi. È chiaro che l'approccio protesico è più importante per la donna che per l'uomo.
1: Infatti, pensavo a questo.
0: E questo è chiaramente intuibile. Ha forme estremamente gravi dove ci sono mancanze di parti del braccio e chiaramente hanno un impatto funzionale estremamente grave. E c'è una serie di controlli da fare, perché può esserci un coinvolgimento cardiaco, renale e a carico di altri organi. C'è
1: Quindi sembra
0: un
1: una
0: percorso.
1: Cosa da poco, però coinvolge poi tantissimi organi, tantissime parti del nostro corpo.
0: Sì, come un po' tutte le sindromi genetiche. La parola sindrome vuol dire insieme di sintomi che si presentano in associazione. Il problema delle sindrome è quello di conoscerle, questo credo di averlo detto anche altre volte, non per avere un'etichetta, perché l'etichetta non interessa a nessuno, ma se io so qual è la mia malattia, posso curarmi nel modo migliore, posso affrontarla nel modo migliore, cioè posso fare i controlli adeguati. Se non so qual è la mia malattia, non saprò come curarmi, anche se poi la cura non deve essere intesa come cura definitiva al problema, ma devo fare gli adeguati controlli per prevenire le complicanze. Anche questa è cura. Cura non vuol dire per forza eradicare la malattia, perché il problema genetico spesso non è possibile eradicarlo alla base, ma è possibile prevenirne le complicanze. Questo già è tanto.
1: È importante che ci sia una prevenzione, cioè nel senso saperlo precocemente, oppure non ha importanza il momento in cui si scopre?
0: No, è importante perché fare questi controlli permette di prevenirne le complicanze, soprattutto nelle forme più gravi, chiaramente dove c'è soltanto il danno estetico ha meno importanza. Ma saperlo per tempo chiaramente permette di programmare. L'ultima paziente vista la settimana scorsa, 25 anni, mai sospettata la malattia, mai fatto un controllo al cuore, ai reni e così via. Ora dico, speriamo che non ci siano complicanze, ma per 25 anni non ha fatto nessun controllo perché non si era identificato il problema.
1: Quindi il medico,
0: questo
1: il pediatra.
0: Potrebbe anche compromettere il futuro della persona, no?
1: Certo, quindi è importante che già proprio il pediatra dovrebbe rendersi conto se il bambino ha questo problema, se il muscolo è sviluppato o meno.
0: Basta avere intanto il sospetto. In medicina è importante avere il sospetto. Poi ci sarà lo specialista di riferimento che potrà chiudere la diagnosi e dare la diagnosi definitiva. Il problema è avere il sospetto, poi si indirizza al centro di riferimento.
2: Dottore, mi scusi, a proposito di prevenzione, sono diagnosi o analisi che bisogna fare subito appena nati, oppure c'è bisogno di aspettare un po' lo sviluppo?
0: No, basta guardare il bambino e visitarlo.
2: Ah, quindi subito nel contesto di quegli accertamenti iniziali.
0: Assolutamente sì, il problema è che spesso non viene fatto, o viene fatto in modo sommario.
1: Si sono capite le cause?
0: Le cause si sono capite perché è un problema di origine vascolare, cioè la malformazione di base sta nella mancanza di un ramo vascolare dell'arteria succlavia, un'arteria che irrora la zona nostra toracica, e quindi non arriva sangue, questo parlo dello sviluppo embrionale, alle prime settimane di vita, non arriva sangue alla zona pettorale o all'arto e non si sviluppa. Quindi il problema è prettamente meccanico, cioè malformativo all'inizio di tipo vascolare, e non essendo irrorata quella zona del corpo non si sviluppa.
1: Quindi è una malattia, possiamo dirla anche una malattia congenita.
0: Sì, è una
1: malattia congenita che poi può diventare ereditaria se poi si trasmissibile.
0: È una malformazione congenita con carattere ereditario, sì, questa è una definizione diciamo più corretta.
1: Dottore, abbiamo pochi minuti, cosa possiamo dire per concludere?
0: Ma per concludere io ribadisco sempre gli stessi concetti che sono elementari. Se un paziente ha un dubbio, si rivolga allo specialista che si occupa di quella patologia. Sembra banale come messaggio, però poi alla fine è estremamente importante. Quindi ripetiamo, c'è la poliabortività, rivolgersi a centri qualificati che si occupano di abortività ripetuta, dove ci può essere un approccio di equip. C'è il problema malformativo, che sia la sindrome di Poland o sia un'altra malattia di cui abbiamo parlato l'altra volta, della distrofia muscolare o di altre patologie, rivolgiamoci a centri qualificati. E soprattutto pensiamo che in diversi posti d'Italia ormai ci sono centri qualificati e dobbiamo cercare di ridurre quelli che sono i viaggi e la speranza e i disagi per i pazienti. Quindi anche al sud oggi abbiamo delle realtà importanti in diverse città del sud che possono risolvere tanti problemi medici evitando gli spostamenti magari in altre regioni che hanno costi e carico umano tanto importante.
1: A chi ci si potrebbe rivolgere? Perché magari qualcuno ci sta ascoltando in questo momento e non so, si trova nel Lazio. Allora dice, come fa a sapere?
0: Molto semplice, oggi abbiamo internet che ci aiuta in modo importante. Esiste in Italia un sistema, che poi è anche europeo, che si chiama Orphanet. se si va su internet e si cerca Orphanet, c'è un motore di ricerca. Ho un problema, cerco se nella mia città c'è un centro qualificato che si occupa di quel problema. È una sorta di database, quindi io abito a Roma, metterò sindrome di Poland a Roma e troverò chi è il riferimento alla sindrome di Poland a Roma. O a Catania troverò chi si occupa a Catania di sindrome di Poland e così via. Quindi utilizzare l'internet ma con degli strumenti intelligenti, quindi non navigare così a zonzo, ma andare su siti come Orphanet, che poi è un sito europeo che è sulle malattie rare, che fornisce indirizzo, numero di telefono, localizzazione del centro più vicino, secondo la zona geografica.
1: Certo, questo è importante, perché come diceva lei, magari una persona che so dalla Sicilia deve andare al nord, magari invece in Sicilia ci sono dei centri, quindi eviterebbe i costi, eccetera.
0: Specifico di quella malattia. È stato fatto un censimento della Società Italiana di Genetica e ci sono dentro tutti i centri che si occupano di quella determinata malattia.
1: Quindi entrare sul sito, quindi cercare Orphanet e poi...
0: E poi basta mettere la città in cui si abita e...
1: E poi la sindrome, la malattia.
0: Sì, chiaramente.
1: Perfetto, la ringraziamo dottor Bianchi, è stato
0: grazie
1: chiarissimo e buon lavoro.
0: Buon lavoro a voi, grazie.
2: Buona giornata.
3: Abbiamo trasmesso Filo Diretto con il Medico Amico.
4: Sono le ore 12:31 minuti.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione, se non gli scherni, di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Notiziario del 28 maggio 2026, un buon ascolto a tutti voi. Nuovo attacco americano nella regione meridionale iraniana intorno alla città portuale di Bandar Abbas. Pochi giorni fa l'azione è stata definita dagli statunitensi puramente difensiva. Stando ad Axios, l'attacco sarebbe arrivato dopo che i Pasdaran hanno lanciato 4 droni contro una nave commerciale americana. Secondo le prime informazioni, tra le azioni militari ci sarebbe stato un raid mirato contro il nuovo leader della marina dei Pasdaran, il brigadiere generale Ali Azmai. Immediati gli attacchi di rappresaglia iraniani che sostengono di avere colpito una base militare americana e che sono tornati a lanciare attacchi missilistici e con droni sui paesi del Golfo, in particolare gli Emirati Arabi Uniti e il Kuwait, sparati colpi anche contro alcune petroliere che avrebbero tentato di passare lo stretto di Hormuz tenendo i radar spenti. La Norvegia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta dalla Francia e i suoi alleati europei. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron durante l'incontro a Parigi con il premier norvegese Jonas Gahr Støre. La Francia ora sta aprendo un dialogo con i suoi stretti alleati su come le sue armi nucleari possano contribuire alla sicurezza europea e alla deterrenza contro le minacce militari, ha dichiarato il leader norvegese al Palazzo dell'Eliseo a fianco del presidente francese, confermando che Oslo desidera essere associata a partner come la Polonia, Regno Unito, Germania e paesi nordici. Torniamo a parlare di stretto di Hormuz, ritiro delle forze militari vicine al territorio dell'Iran, revoca del blocco navale ai porti e in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale. Sarebbero questi i punti fondamentali dell'ultima bozza del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran, illustrati dalla TV di Stato iraniana. Dall'altra parte però la Casa Bianca nega completamente. Questa notizia, diffusa da media controllati dall'Iran, non è vera e il memorandum d'intesa che hanno reso pubblico è una totale invenzione. Nessuno dovrebbe credere a ciò che i media di Stato iraniani diffondono, a dimostrazione che probabilmente ancora l'intesa tra Iran e USA è lontana, nonostante le discussioni tra i due paesi siano riprese. Veniamo alla cronaca italiana. Una nube di fumo nero si è propagata nel cuore della notte in un palazzo di via Inganni a Milano. A causarla un incendio scoppiato nell'ascensore. Non appena i residenti se ne sono accorti è partita la chiamata ai vigili del fuoco e al 118. Sarebbero 18 le persone portate in diversi ospedali del capoluogo lombardo per sospetta intossicazione. Nessuno di loro sarebbe grave. Sono state necessarie oltre 2 ore per spegnere le fiamme. Altra rissa nel Milanese che ha scatenato un parapiglia alla stazione di Garbagnate Milanese, Parco delle Groane, è stata causata da 2 gruppi di nordafricani che si sono fronteggiati con mazze, bastoni e hanno poi dato vita a un lancio di sassi. Una pietra ha ferito uno di loro al volto, mentre un altro sasso ha spaccato il finestrino di un treno in banchina. 13 giovani identificati dalla Polfer, tutti tra i 19 e i 24 anni. 2 i feriti, le cui condizioni non sarebbero gravi, oltre 5 a contusi, tra i quali un bambino di 9 anni. Una bambina di circa 3 anni, turista straniera in vacanza con la famiglia nel Savonese Liguria, è rimasta coinvolta ieri pomeriggio in un incidente dentro una vasca idromassaggio all'interno di un resort di Celle Ligure. Secondo le prime informazioni sarebbe stata risucchiata da un pocchettone di aspirazione dell'acqua. L'allarme è scattato immediatamente, la piccola è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Presa in carico dal team dell'emergenza urgenza, è stata ricoverata in prognosi riservata, la piccola in condizioni stabili, mentre i medici stanno svolgendo gli accertamenti del caso. È una ragazzina di 14 anni, è morta nel pomeriggio di ieri ad Aprilia, in provincia di Latina, dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava in bicicletta. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30 lungo un tratto di strada già noto per la sua pericolosità. La bambina è morta poco dopo l'impatto.
e un'esplosione ha dilaniato una villetta borsena in provincia di Viterbo facendola crollare. È accaduto nella mattinata di ieri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, impegnati nelle operazioni di ricerca tra le macerie, hanno rinvenuto il corpo senza vita del 67enne Wilmo Capretto grazie ai cani molecolari. L'ipotesi più accreditata era quella di una fuga di gas, anche se un portavoce di Italgas ha fatto sapere che l'abitazione interessata dall'evento non è allacciata alla rete cittadina di distribuzione del gas. Le previsioni del tempo di oggi: anticiclone meno forte, la giornata caratterizzata da una mattinata con una nuvolosità sparsa su molte regioni, ma soprattutto sui rilievi in generale. Nel corso del pomeriggio si svilupperanno dei temporali di calore su Alpi orientali, sul Cuneese e sulla dorsale appenninica, qui non con possibile sconfinamento fin sulle coste tirreniche. Il caldo diminuirà. Con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È il 28 maggio e come ogni giorno a quest'ora sulla vostra radio arriva A come almanacco. Naturalmente restate qui nei prossimi minuti, quelli che la rete destina proprio al nostro programma. Benvenuti.

0: Accadde oggi.
1: Era il 28 maggio, ma del lontanissimo 585 avanti Cristo, quando un'eclissi solare predetta da Talete, fenomeno giudicato allora di cattivo auspicio, interrompeva una battaglia della guerra fra Persia e Lidia. Le due nazioni in guerra da 6 anni si accordarono così per una tregua. 1871, la Comune di Parigi viene soppressa. 1942, Seconda Guerra Mondiale. In rappresaglia per l'assassinio di Reinhard Heydrich, i nazisti in Cecoslovacchia uccidono oltre 1800 persone. 1974, a Brescia avviene la strage di Piazza della Loggia. 1999, a Milano, dopo 22 anni di lavori di restauro, torna ad essere visitabile dal pubblico l'ultima cena di Leonardo da Vinci.

0: Pensieri cristiani.
1: Hai mai visto le banane crescere su un melo? È impossibile, no? I meli producono mele e i banani producono ovviamente banane. Quando diventi un figlio di Dio, egli vuole produrre tutto in te. Non si tratta di mele o banane, ma di frutto spirituale che si vede nelle tue azioni e parole. Si tratta di ciò che tu sei interiormente, del tuo carattere, insomma. Ubbidire e servire Dio è ciò che tu fai, ma il frutto spirituale è prodotto da ciò che tu sei. La Bibbia elenca il frutto che tu dovresti produrre. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Questo frutto è prodotto nella tua vita quando ascolti lo Spirito Santo e gli permetti di controllarti. Qual è il risultato se sei tu ad avere il controllo della tua vita? Un frutto cattivo come gelosia, rabbia ed egoismo. Quando ubbidisci allo Spirito Santo e gli permetti invece di controllarti, si produce un buon frutto. Più ubbidisci allo Spirito Santo, più il frutto dello Spirito cresce e si sviluppa. Che tipo di frutto allora si vede nella tua vita? Buono o cattivo?

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Oggi in questa rubrica vi parlo della scoperta dell'astrofisica britannica Susan Jocelyn Bell, ancora in vita, che è stata scopritrice della prima pulsar. Dopo il dottorato all'Università di Cambridge, lavorò insieme all'astronomo inglese Anthony Ewish alla costruzione di un radiotelescopio per lo studio dei quasar da poco scoperti. Fu ascoltando il rumore di foto

Nelle registrazioni dell'osservatorio, che si accorse di un segnale che pulsava regolarmente, una sorgente che sarebbe in seguito stata identificata come stella di neutroni. Il Nobel per la scoperta andò però nel 1974 solo ad Hewish. Gli studenti infatti non vincono il premio Nobel, avrebbe commentato con rammarico la scienziata. E di fatto, purtroppo, al tempo della scoperta, lei era soltanto l'assistente di questo noto astronomo.

0: Avete ascoltato A come Almanacco,
1: che chiude infatti i battenti anche per oggi, per attendervi però di nuovo domani alla stessa ora. Intanto grazie per l'ascolto. Ciao!

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 34 minuti.
1: E ora invece avremo il piacere di ascoltare il nostro carissimo pastore avventista Michael Gravilita, benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Allora, partiamo da dove abbiamo lasciato la volta scorsa. Allora, due alberi in mezzo al giardino e due destinazioni diverse indicate da questi due alberi e un serpente. Allora, torniamo alla domanda che ci eravamo posti la volta scorsa: perché Dio ha messo due alberi in mezzo al giardino, uno albero della vita e l'altro l'albero della conoscenza del bene e del male?
2: E infatti l'altra volta parlavamo del fatto che la conoscenza del bene e del male in realtà è un nome che potrebbe anche indurre a una informazione o una conclusione diversa della realtà. Per capire meglio la motivazione o il perché Dio ha messo quei due alberi, bisogna capire quello che l'albero dava. Quindi quell'albero in realtà Dio ha detto che non dà la conoscenza del bene e del male, ma dà la morte. Quindi abbiamo detto che in realtà l'albero della conoscenza del bene e del male era inizialmente l'albero che avrebbe dovuto dare la morte. Quindi Dio, come se mettesse davanti all'uomo la vita e la morte, in modo tale che l'uomo possa scegliere quello che vuole per se stesso. E questa scelta in realtà denota la ragione di quei due alberi, cioè gli alberi hanno lo scopo di far consumare o far vivere il libero arbitrio da parte dell'essere umano. L'essere umano che viene chiamato all'esistenza senza essere interpellato, ed ecco che attraverso quegli alberi, di fatto, come se l'uomo fosse interpellato a scegliere ciò che Dio ha deciso, ma alla fine che l'uomo ha accettato, cioè la vita.
1: Quindi di fronte un uomo creato libero, perché può scegliere, senza scelta non c'è libertà. Se io ti pongo davanti due piatti, tu puoi scegliere quale gustare dei due. Se io ti pongo un piatto, devi mangiare per forza quello e basta. Quindi la libertà può nascere solo dal fatto che tu hai più opzioni.
2: Esatto, più che altro l'opzione principale che noi troviamo è proprio la vita. È questo che rende, diciamo, quei due alberi centrali, perché da una parte noi abbiamo l'albero che dà la vita, infatti viene chiamato l'albero della vita, dall'altra parte noi vediamo l'albero che dà la morte, che poi biblicamente viene chiamato l'albero della conoscenza del bene e del male, ma in realtà lo scopo iniziale era l'albero che porta alla morte. E dunque, in un certo senso, come se Dio dicesse all'uomo: io sì ti ho creato e ora io vorrei che tu accettassi l'esistenza stessa attraverso questa scelta. Perciò Dio le ha detto: mi raccomando, non mangiare da quell'albero, perché se mangi muori, perché io non voglio che tu muoia. Io ti ho creato per vivere, ti ho creato per la vita eterna. La morte non fa parte del ciclo del creato. La morte è qualcosa che è contraria al piano iniziale di Dio, alla volontà di Dio.
1: Perfetto, andiamo al capitolo 3 della Genesi, perché c'è un elemento importante in questo giardino. E leggiamo dal primo verso fino a quale, Michael?
2: Fino al capitolo, allora prima dobbiamo capire la domanda che il serpente fa all'umanità, quindi il primo versetto della Genesi 3.
1: Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli disse alla donna: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di nessun albero del giardino?
2: Ecco, la prima domanda che il serpente, che noi sappiamo nell'Apocalisse si parla del diavolo, di Satana, cioè del male,
1: quello, il tentatore per eccellenza,
2: che si è corrotto. Ecco, quindi la prima domanda che il serpente fa all'umanità è una domanda che potrebbe sembrare banale alla prima volta quando ascolti. Cioè, cos'è che non va in questa domanda, secondo quello che noi vediamo? Cioè, cos'è che è sbagliato? Cosa c'è di sbagliato in questa domanda?
1: Perché dice qualcosa che non è vera e porta che non dovete mangiare di nessun albero. Questa domanda è fatta apposta perché quindi, così Eva difende Dio.
2: E quindi noi osserviamo che in realtà la domanda che il serpente pone all'umanità non tratta l'albero della conoscenza del bene e del male, ma tratta l'idea che sta dietro a quello che è Dio. Satana, come se volesse veicolasse un'idea che è di Dio, un Dio proibitivo, un Dio che non vuole che l'uomo si goda la vita, un Dio che crea tutta questa meraviglia e poi che fa? Proibisce. Perché? Perché non è un Dio buono, non è un Dio dell'amore, è un Dio che non vuole la felicità dell'essere umano. Quindi il centro di questa domanda non è nell'albero. Noi osserviamo che il serpente non lo nomina neanche, come se l'albero non c'entrasse niente nella domanda, ma in realtà il centro dell'attenzione della domanda è un disegno di un Dio cattivo. Possiamo dire che qui il serpente sta screditando l'immagine di Dio agli occhi dell'umanità.
1: E poi cerca di creare questo dialogo, perché ponendo questa domanda così come l'ha posta, quasi costringeva a rispondere per difendere Dio. Ed è lì, iniziando il dialogo, che poi tutto continua. Perché se avesse interrotto subito Eva il dialogo, non ci sarebbe stato il resto. Invece il serpente fa una domanda a cui Eva sente la necessità di rispondere, perché sta dicendo una cosa non vera. Allora lei spiegherà che non è come sta dicendo il serpente. Quindi è lì che cade, nel voler mettersi in dialogo.
2: Sì, diciamo che il problema di Eva è che non sta nel fatto che lei è entrata nel dialogo. Il problema di Eva è stato nel fatto che, in un certo senso, come dire, è entrata nella logica della difesa di Dio. Cioè sì. Eva vorrebbe
1: come gli amici
2: difendere
1: di Giobbe, Michael, difendevano anche Dio.
2: Esatto.
1: E vedi
2: esatto, Eva vorrebbe difendere l'immagine di Dio dicendo non è vero, Dio è buono, Dio è giusto, perché solo che il problema qual è? Che Satana in questa domanda fa una specie di assioma, una specie di manipolazione concettuale. Lui dice di fatto la bontà di Dio si misura in base a ciò che Dio concede o non concede. Quindi se Dio concede vuol dire che è buono, se non concede vuol dire che è cattivo. E quindi Satana dice è vero che Dio è cattivo, nel senso che non ti concede niente. Allora Eva dice no, non è vero, Dio concede, Dio è buono. Ma entrando in questa difesa di fatto dice sì, è vero, è buono, ma non è proprio poi così buono come sembra, perché qualcosina comunque ha vietato.
1: Certo, qualcosina
2: e
1: ce l'ha proibita.
2: Cade.
1: E qui inizia il problema. Ci ascoltiamo un brano cantato da Angelo Maugeri dal titolo Scelte. Le scelte sono quotidiane. Adamo ed Eva fece una scelta nel principio, ma ogni giorno noi siamo chiamati a compiere delle scelte. Appena mettiamo il piede per terra, quando ci svegliamo facciamo delle scelte, da come ci vogliamo vestire a ciò che vogliamo mangiare a come vogliamo prendere la giornata, se iniziare la giornata con la lamentela o se invece guardare alla giornata cercando le cose belle che il Signore ci ha donato. Riprendiamo il nostro dialogo da dove abbiamo interrotto prima del brano musicale. Quindi il serpente crea un dialogo con Eva cerca di difendere Dio e lì proprio si intrappola, perché nel dialogo poi vengono fuori delle cose. Sai cosa succede, Michael? Quando qualcuno ci dice qualcosa, anche quando quella cosa noi non pensiamo che sia vera, comunque mette, come si dice, una pulce nell'orecchio. Non so se ti è successo che qualcuno ti parla di una persona che tu conosci anche bene e ti dice qualcosa di lei, e poi inizi a vedere quella persona pensando a quelle cose che ti sono state dette e qualche dubbio ti viene. La pulce, esatto. La pulce nell'orecchio.
2: E questo è esattamente, Daniela, hai centrato lo scopo di tutto questo dialogo che il serpente, cioè Satana, ha iniziato con Eva. Il suo scopo non era che Eva mangi dall'albero, il suo scopo era che l'umanità cominci a vedere Dio sotto una lente sbagliata, cioè vorrebbe che l'umanità non vedesse Dio per quanto è amore, ma come una persona sospetta, perché in realtà lo scopo del serpente era proprio di far allontanare affettivamente l'uomo da Dio. E qual è il miglior modo di allontanare l'uomo da Dio se non mettere bontà?
1: Questo è quello che accade anche oggi. Allora,

0: quell'obiettivo dell'Eden è l'obiettivo quotidiano, perché quante persone leggendo la Bibbia, soprattutto l'Antico Testamento, affermano che Dio non è un Dio buono, un Dio vendicativo, e questo è mettere in dubbio chi è Dio, è il problema che è iniziato e continua.
1: È proprio questo che è la firma di Satana, cioè lui vuole rendere Dio una figura ottusa, proibizionista, una figura che anziché pensare alla felicità pensa soltanto alla volontà di essere obbedito, ascoltato, cioè un Dio che non cerca la felicità dell'uomo, ma come se fosse un re egocentrico e vuole che tutti lo adorino, tutti li saltano dietro, tutti li cantano, cioè un Dio un po' un viziato. Ecco, lo scopo del serpente era proprio di trasmettere quest'idea, e siccome non aveva altro su cui appigliarsi, allora ha pensato di collegarsi all'idea del proibizionismo come la misura della cattiveria di Dio.
0: Sicuramente fra quanti ci stanno ascoltando qualcuno si pone la domanda: ma perché Dio ha permesso che nel giardino dell'Eden entrasse il serpente, che sappiamo che non era, ecco, il serpente come lo possiamo immaginare oggi, quindi un animale che striscia, ma quindi un angelo decaduto?
1: Beh, in questo caso entriamo in un ambito un po' più vasto, e cioè nell'ambito del gran conflitto che c'è tra il bene e il male.
0: Quindi qualcosa, cioè, che era successo prima dell'Eden.
1: Esatto, entriamo in un ambito precedente alla nascita dell'umanità, e cioè nell'Apocalisse la Bibbia racconta proprio di una specie di conflitto tra un angelo che è diventato contro Dio, e il suo scopo era proprio demolire Dio, un angelo che ha deciso di usare la libertà che Dio l'ha dato contro Dio e contro la vita, e non solo ha voluto che questa libertà fosse abusare di questa libertà, ma lo scopo suo era di far manipolare anche gli altri esseri senzienti, affinché in un certo senso più anime, più persone possibili si allontanino da Dio. E questo è ciò che noi vediamo, l'incarnazione del male nell'universo.
0: Questo riferimento forse lo possiamo trovare in Apocalisse 12:7, per dare un riferimento biblico a chi ci sta seguendo: che scoppiò una guerra nel cielo, Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago combatteva insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero, non ci fu più posto per essi in cielo. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamano diavolo e Satana, che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra, e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. Quindi forse questo ci dà un po', Giovanni un po' cerca di descrivere attraverso questa visione qualcosa che è accaduto in un tempo lontano.
1: Esatto, e anzi qui ci rendiamo conto che per capire meglio il meccanismo e gli eventi che succedono nel primo libro della Bibbia, noi dobbiamo leggere l'intera Bibbia, non possiamo farci delle idee giuste se prima non abbiamo letto l'intera Bibbia. Ecco perché prima di iniziare a arrivare oppure a partorire delle conclusioni, sarebbe opportuno dedicare del tempo, avere pazienza verso la lettura, cercare di leggere con una specie di sospensione del giudizio, mm-hmm. e cercare di capire la Bibbia per come è raccontata nel suo insieme. Solo in questo modo possiamo comprendere la verità che la Bibbia vuole trasmetterci.
0: È interessante che Giovanni, scrive l'ultimo libro, no, della Bibbia, l'Apocalisse, la Genesi è il primo libro, quindi Giovanni dà delle spiegazioni che fanno riferimento al primo libro della Bibbia, il primo e l'ultimo, quindi ecco, ci sono tanti particolari che troviamo nella Bibbia, dove l'Antico e il Nuovo Testamento si rincorrono e si intersecano.
1: Sì, perché la Bibbia è un libro che ha un respiro universale, è un libro che racconta il gran conflitto che succede tra il bene e il male, e racconta come questo conflitto fu vinto dal bene, anche se in realtà sembrerebbe che il male prevale, in realtà il male prevale temporaneamente e ci sarà un momento in cui il male sarà distrutto, e questo momento fu sancito con la morte di Gesù Cristo sulla croce. Insomma, è tutto collegato, sia l'inizio, sia la fine, sia il mezzo, cioè la morte di Gesù Cristo. Così comprendiamo anche meglio la ragione per cui Cristo è venuto sulla terra, e comprendiamo meglio la ragione per cui Cristo si è sacrificato per l'umanità.
0: Perfetto, Michel, dobbiamo lasciarci, ma continueremo ancora a riflettere su questi temi. Alla prossima.
1: Grazie.
2: A Radio Logos sono le ore 13 e 51 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Oggi leggiamo dal Salmo 119, versetto 2. Beati quelli che osservano i suoi insegnamenti, che lo cercano con tutto il cuore. La riflessione è a cura di Eva Ziu. Il verso invita a riflettere sull'importanza del seguire la parola di Dio e cercare una relazione autentica con Lui. La benedizione si fonda su un impegno spirituale genuino e su un sincero desiderio di conoscere Dio. Osservare gli insegnamenti diventa un atto d'amore, un modo per avvicinarsi a Dio e vivere secondo i suoi principi. Questo impegno richiede una ricerca attiva. Non basta conoscere le scritture, è fondamentale viverle e applicarle. La vera benedizione si trova nella comunione con Dio e nell'abbracciare con entusiasmo la sua volontà. In un mondo spesso distratto e lontano dalla spiritualità, il Salmo ci ricorda che la ricerca di Dio deve essere totale, coinvolgendo ogni aspetto della nostra vita e delle nostre azioni. Solo così possiamo sperimentare la pace e la gioia della relazione con Dio. Questo verso ci chiama a essere testimoni di una fede viva e operante, un impegno che trasforma non solo noi stessi, ma anche coloro che ci circondano, portando luce e speranza nel mondo.

benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo dal Salmo 49, versetti 7 e 8. Nessun uomo può riscattare il fratello, né pagare a Dio il prezzo del suo riscatto. Il riscatto dell'anima sua è troppo alto e il denaro sarà sempre insufficiente. E ancora Prima Pietro capitolo 1 versetti 18 e 19. Non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Il fallimento libera. In base alla legislazione in vigore, se siamo dichiarati falliti dal tribunale, dovremo pagare nella misura stabilita dal giudice fallimentare, sovente minima parte, i vari debiti che ci hanno portato allo stato di insolvenza, rinunciando però a tutti i beni che ci sono rimasti. Avvenuto questo, nessun creditore, neanche quelli che avranno ricevuto di meno, potrà reclamare altri pagamenti da noi. In questo modo siamo liberati definitivamente da quei debiti. Ma per arrivare a questo è necessario appunto che il nostro fallimento sia ufficialmente riconosciuto e dichiarato. Nei confronti del Dio giusto e santo, ogni essere umano ha un debito da cui non può liberarsi. I figli di Core l'avevano capito, come affermano nel Salmo 49. Contratto fin dalla nascita, questo debito si appesantisce con il passare del tempo, non si cancella neppure alla morte e porta in seguito al giudizio eterno. E non potremo farvi fronte, neanche in minima parte, neanche rinunciando a tutti i nostri beni, non solo materiali. Ma quello che non può essere ottenuto né dalle nostre presunte ricchezze, né da belle doti morali o dalle migliori opere, Gesù Cristo l'ha realizzato pagando al nostro posto l'immenso prezzo della redenzione. Lui solo cancella in modo definitivo il nostro debito davanti a Dio. Se sentiamo il peso di questo debito, se realizziamo il nostro fallimento morale e la nostra incapacità di tirarci fuori da soli da questa situazione disperata, mettiamo la nostra fiducia in Gesù Cristo. Allora potremo beneficiare del perdono di Dio. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ben ritrovati cari amici all'ascolto, buongiorno a tutti. È il 28 maggio e dal libro dei Proverbi nel capitolo 16 leggeremo il verso 24. Non so se è capitato anche a voi di essere rimasti sorpresi da qualcuno che ha usato parole gentili in un contesto in cui proprio non ve le aspettavate. A me è successo e devo dire che mi hanno messo di buon umore, nonostante in quel momento fossi in difficoltà e anche un po' preoccupata. La gentilezza, che meraviglia! È normale che ci sorprenda perché siamo abituati a fare tutto un po' in fretta, per cui usiamo modi spicci senza tante svenevolezze. Quanto è importante invece rivolgersi con parole gentili, non per convenienza e opportunismo, ma semplicemente perché abbiamo stima e rispetto per i nostri interlocutori, chiunque siano. Il verso di oggi dice che le parole gentili sono salute per le ossa, e per comprendere il significato di questa espressione, che potrebbe sembrare eccessiva, dobbiamo pensare che per gli ebrei le ossa rappresentavano la parte più profonda del corpo. Se quindi usiamo parole gentili, proviamo un profondo benessere, uguale al benessere di chi le riceve. Anche la scienza ha provato che le parole gentili riducono sia lo stress che l'ansia. Le parole gentili sono come il miele, e per gli ebrei antichi quello era il dolcificante più apprezzato, usato anche come medicina. Le parole dure invece incupiscono e ci rendono antipatici, ostili, fanno male agli altri e a noi stessi. Un vecchio detto dice: fai agli altri come vorresti fosse fatto a te. Ed è in questa chiave che vogliamo leggere il verso di oggi, che dice così: le parole gentili sono un favo di miele, dolcezza all'anima, salute alle ossa.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Parole come miele. Siediti e chiudi gli occhi. Ricorda la volta in cui qualcuno ti ha detto delle parole che ti hanno incoraggiato. Forse sono stati i tuoi genitori, credo in te, oppure un buon amico, non arrenderti, ce la puoi fare. Oppure ti sono bastate le poche parole dell'allenatore che per farti alzare dal letto in cui eri da giorni ti ha detto: hai un vero dono, non lo sprecare. La Bibbia ci dice che le parole gentili sono come un favo di miele, addolciscono l'anima e danno salute al corpo. Tra l'anima e il corpo c'è un legame inseparabile, poi il miele è un dolcificante naturale che aumenta l'energia senza danneggiare l'organismo. Allo stesso modo, le parole di incoraggiamento ci sollevano il morale e portano benedizioni spirituali, fisiche ed emotive. Cari all'ascolto, oggi sono così grato alle persone che mi rivolgono parole dolci anche quando non le merito. Ringrazio Dio per tutte le volte che hanno guarito la mia anima. Ma non voglio essere solo il beneficiario di tale dono, voglio essere una fonte per gli altri, pronunciando allo stesso modo parole piene di grazia, benedizione e speranza. Se anche tu desideri questo dono, prega insieme a me. Signore Gesù, ti ringrazio per coloro che mi sono vicini e che mi incoraggiano con parole dolci come il miele. Ti chiedo di toccare la mia bocca e purificare il mio cuore, così che le parole che dirò agli altri siano di benedizione e speranza.
3: Il libro dei Proverbi, da cui è tratto il verso che Laila ha letto in apertura, è pieno di saggi consigli e più volte ribadisce quanto siano preziose le buone parole dette al tempo giusto. Tante volte forse sottovalutiamo il peso enorme che possono avere le nostre parole. Possono portare sollievo, incoraggiamento, ma anche causare dolore e sofferenza. Vorrei a questo proposito citare quel passo del Vangelo di Matteo, nel capitolo 12, dove Gesù dice: la bocca parla dall'abbondanza del cuore, volendo dire che le nostre parole riflettono esattamente quello che abbiamo nel cuore e manifestano quello che custodiamo dentro di noi. È chiaro che non potremo dire cose buone se il nostro cuore è pieno di sentimenti non buoni. Converrebbe esaminarci onestamente per comprendere lo stato reale del nostro cuore e poi dire come il re Davide: oh Dio, crea in me un cuore puro e metti dentro di me uno spirito nuovo. E allora sì, che come diceva Gesù, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal nostro petto e porteranno ristoro a tutti quelli che ne hanno bisogno. Vi saluto anche per oggi con il solito abbraccio. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Che cosa hanno in comune Gesù di Nazareth e Donald Trump? Non è l'inizio di una barzelletta di dubbio gusto, né una domanda trabocchetto. Sulla questione si è interrogata seriamente Paola White, ormai nota alle cronache come consigliera spirituale del Presidente degli Stati Uniti, quella che compare sempre al suo fianco nelle preghiere ambientate nello studio ovale. White, in un intervento pubblico, ripreso ovviamente dalle telecamere di tutto il mondo, ha voluto stabilire un arduo parallelo tra i due personaggi. Ha ricordato che Trump ha quasi pagato con la vita, è stato tradito, arrestato e accusato ingiustamente. Poi, con un volo pindarico, incrociando lo sguardo del presidente, ha aggiunto che è uno schema familiare che il nostro Signore Salvatore ci ha mostrato. Trump va da sé, non si è schermito, ha incassato l'alto paragone e la successiva profezia. Credo che il Signore mi abbia detto di dirle questo: grazie alla sua vittoria lei sarà vittorioso in tutto ciò che a cui metterà mano. Piccola nota a margine: prima o poi dovremo intenderci sul concetto di profezia e sulle metriche con cui riconosciamo meno il suo adempimento. Come era prevedibile, le parole di White sono state accolte nel mondo cristiano con una gamma di sentimenti che hanno spaziato tra incredulità, perplessità, imbarazzo e sdegno, ma hanno sollevato obiezioni anche in campo laico. Nel panorama informativo nostrano, un Gramellini particolarmente affilato riflette sul Corriere che le ultime boomtad trampiane mal si tagliano in realtà al messaggio di Gesù. Trump afferma: riporteremo l'Iran all'età della pietra, mentre Gesù: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Trump canzona Macron che si deve ancora riprendere dal pugno che la moglie gli ha sferrato alla mascella, mentre Gesù raccomanda: porgi l'altra guancia. Non me ne voglia la molto reverenda Paola, conclude Gramellini, ma più che a Gesù quelle espressioni roboanti, strafottenti e inutilmente aggressive rimandano ad altre figure della storia. Era una nota del nostro direttore editoriale Paolo Jugovac.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 11 minuti.
1: Un ben trovato a tutte e a tutti. Io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio, seconda serie, brevi riflessioni sul brano biblico del giorno. Il versetto di oggi è Luca, Vangelo di Luca, capitolo 18, versetto 27. Lo leggiamo e subito dopo ne faremo un commento. È Gesù che viene interpellato con una domanda precisa e a questa domanda Gesù risponde: le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. Sicuramente possiamo fare o potremmo fare un itinerario preciso attraverso tutta la scrittura per trovare degli esempi in cui ci sono delle cose che sembrerebbero insormontabili per un uomo, per una donna, per una famiglia, ma Dio interviene e supera qualunque ostacolo l'uomo possa aver messo con la propria mente, con le proprie prospettive limitate. E Dio supera ogni ostacolo, dicevamo, per realizzare quanto sta nei suoi piani. Ci sono vari esempi, dicevamo, certamente donne che nell'Antico Testamento della Bibbia, nella prima parte delle Sacre Scritture, donne di cui si parla, di cui viene raccontata l'esperienza, di solito un'esperienza ad esempio di sterilità apparentemente insormontabile, ma anche la mamma di Giovanni Battista, il cugino di Gesù, per arrivare un po' più vicini a noi, era una donna sterile, una donna che non aveva avuto figli per lunghi anni, per lungo tempo. E anche nell'antichità, come dicevamo, ci sono state varie donne, anche la mamma del profeta Samuele, che era sterile, che poi attraverso le sue preghiere in maniera miracolosa ha questo figlio, partorisce questo bambino e così via, ma anche tante altre situazioni di pericolo, persone che potevano essere uccise, eppure Dio interviene. Potremmo parlare in questo caso, in questa situazione, ad esempio del profeta Daniele e dei suoi compagni di prigionia in terra di Babilonia. Seppure erano trattati bene, erano alla corte del re, dell'imperatore, in vari periodi, in vari momenti, con avvicendamenti anche al potere, alcune volte, ecco, si trovarono in serio pericolo, come ad esempio Daniele nella fossa dei leoni, o anche dentro la fornace che bruciava, che poteva ridurre a nulla i corpi di Daniele, dei suoi compagni in questo caso. Eppure Dio interviene in maniera forte, in maniera potente, in maniera chiara ed inequivocabile. È questo stesso concetto che Gesù esprime, che Gesù espone nella sua risposta: le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. In qualche modo viene preceduto anche nell'antichità, anche con altre parole, con delle idee simili, e viene ribadito che Gesù esprime, che Gesù espone nella sua risposta: le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. In qualche modo viene preceduto anche nell'antichità, anche con altre parole,

contesto in cui è inserito il versetto del Vangelo di Luca al capitolo 18, appunto il versetto 27, in maniera particolare. Qual è il contesto? Il contesto parte da una domanda che uno dei capi pone a Gesù, attraverso la quale gli chiede: «Maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna?» E Gesù qui imbastisce un discorso con lui, stimola le sue risposte. Gesù dice infatti: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre». E l'uomo risponde, questo capo del popolo risponde ancora e dice: «Tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia gioventù». E Gesù, in questo gioco delle parti, fra virgolette, se vogliamo esprimere così il concetto, risponde ancora all'uomo e dice: «Una cosa ti manca ancora, vendi tutto quello che hai e distribuiscilo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi». E Luca nel suo Vangelo riporta la sensazione che quest'uomo prova, infatti dice: «Ma egli, udite queste cose, ne fu afflitto, perché era molto ricco». E continua: «Gesù, vedendolo così triste, disse: quanto è difficile per quelli che hanno delle ricchezze entrare nel regno di Dio, perché è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio». Quelli che udirono dissero: «Chi dunque può essere salvato?» E Gesù risponde, ed ecco qui il nostro versetto da cui siamo partiti, di Luca 18:27: «Le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio». Ecco, qui si sta parlando di salvezza, qui si sta parlando di vita eterna, qui si sta parlando di cambiare paradigma, di abbandonare in qualche modo non tanto o non soltanto eventualmente le ricchezze se sono di peso per la nostra vita, ma di abbandonare quello che per noi è più importante di Dio, è più importante della salvezza stessa. Ricordiamo che tanti patriarchi erano delle persone molto ricche, eppure non per questo erano attaccati alle ricchezze, non per questo hanno certamente perduto la salvezza. Anzi, sapevano gestire anche nei confronti della propria famiglia, del prossimo, le ricchezze che Dio aveva riversato su di loro. Quindi il discorso è basato sulla salvezza, sull'importanza assoluta, sull'importanza massima, sull'importanza totale della salvezza. E a proposito di questo, mentre il nostro tempo scorre, c'è sicuramente ancora qualcosa da dire, dei passi che possono in maniera più approfondita spiegare i concetti che qui Luca ha espresso nel suo Vangelo riportando la risposta di Gesù. Ad esempio, quando l'Apostolo Paolo, nella lettera agli Efesini, al capitolo 1, i versetti 19 e 20, parla della potenza di Dio che sicuramente non ha dei limiti, e continua a dire: «Questa potente efficacia della forza di Dio egli l'ha mostrata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo». Ecco, la massima potenza di Dio si esprime sconfiggendo la morte, battendo la morte, annullando la morte. La morte di Gesù, ma anche la morte di tutti noi, perché sempre nella stessa lettera, al capitolo 2, questa volta nei versetti da 4 a 10, Paolo dice, spiegandolo in maniera più chiara, dice: «Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo, e per grazia che siete stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della Sua grazia, mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù». E ascoltiamo ancora i versetti successivi.

0: ancora più importanti, se mai fosse possibile, di quelli che abbiamo fin qui letto. Paolo infatti dice: «È per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo». In poche parole Paolo sta dicendo: noi stessi siamo opera di Dio, siamo stati creati da Dio, quindi qualunque opera a nostra volta noi possiamo essere in grado di fare, è Dio che l'ha messa in noi. Quest'opera appartiene a Dio, perché è Dio che ci ha creati, è Dio che ha fatto in modo che noi venissimo all'esistenza, e noi apparteniamo a Lui. E proprio perché gli apparteniamo, proprio perché Lui usa misericordia nei nostri confronti, ha voluto darci in maniera gratuita, cioè per grazia, mediante la fede, la salvezza in Cristo Gesù. Egli ci ha donato questa salvezza, non è per opere, dice Paolo, perché nessuno se ne possa vantare, ma è attraverso il sacrificio di Gesù, attraverso la fede in Gesù. Allora non abbiamo paura, non abbiamo timore, non ci sono degli ostacoli insormontabili, non ci sono chissà quali sacrifici da fare per essere salvati, perché anche se per noi, per me singolarmente, per te singolarmente, fosse impossibile essere salvato, apparentemente impossibile per noi, chissà quali peccati abbiamo potuto commettere, chissà da quali catene siamo legati, soggiogati, nonostante questo, Dio in Cristo Gesù è in grado di superare ogni cosa, è in grado di spezzare ogni catena, è in grado di rendere possibile ciò che per noi sembra impossibile. E si conclude qui appuntamento con Dio di oggi. Ritorniamo ancora domani alla stessa ora, perché abbiamo un appuntamento preciso, appuntamento con Dio. Ciao a tutte e a tutti da Mario Calvagno e buon proseguimento d'ascolto. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu mi risponderai di Jeremias Bodden, ispirato al Salmo 13 Tu mi risponderai di Jeremias Bodden. Parlando dell'autore del brano, nativo di San Pedro Sula in Honduras, Jeremias ha potuto sperimentare fin da piccolo la musica che gli è stata trasmessa dal papà musicista formatosi al conservatorio e che ha anche ascoltato e vissuto nei momenti di chiesa. Inizia Tu mi risponderai, canta Jeremias Bodden.
1: Disco Highlight.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

0: A Radio Logos sono le ore 15 e un minuto.
1: Siamo insieme a Biagio Tinghino, medico, infettivologo, direttore della scuola di formazione della Società Italiana di Tabaccologia e tra l'altro divulgatore scientifico, e grazie davvero per fare questo lavoro anche con noi di RWS. Dottor Tinghino, oggi parliamo di diete, ma in particolare di una dieta che si chiama dieta chetogenica. Per gli ignoranti come me, che cos'è la dieta chetogenica?
2: Bene, intanto buongiorno agli ascoltatori. Una dieta chetogenica è una dieta ricca di grassi, ma quasi senza o senza carboidrati, cioè niente pane, niente pasta, niente dolci o zuccheri, molte proteine. Si chiama chetogenica perché produce o tende a produrre nell'organismo uno stato di chetoacidosi, un po' quello che succede ai bambini piccoli quando hanno la febbre. È una dieta che in diversi campi si sta dimostrando interessante, quindi non so, ci sono molti lavori per chi deve perdere peso, per chi ha una sindrome metabolica, insomma, quella sindrome è un po' della malattia occidentale, no? Del sovrappeso in cui c'è un po' di resistenza insulinica, glicemia, eccetera. Insomma, potrebbe anche funzionare, sembra funzionare anche abbastanza bene per ridurre la fame o ridurre i rischi cardiovascolari. Però stiamo parlando di tumori.
1: Ecco, perché il problema è questo, che sono in diversi a sostenere che questa è una dieta che può consentire di contrastare addirittura il cancro. Una dieta, niente pane, niente pasta, niente dolci o zuccheri, ma ecco, per tante cose positive magari, anche lì immagino con una certa attenzione e prudenza, non so, poi mi dirà certo. Lei. Però, insomma, il cancro è un'altra storia?
2: Sì, allora, queste cose sono utili, se fatte bene, in prevenzione. Non sono capaci di curare il cancro. Qui bisogna prendere 30 secondi per raccontare la storia un po' di questa dieta. Perché parte da lontano. Nel 1931 Warburg scoprì che le cellule tumorali sono affamate di glucosio, cioè di zuccheri, amano la glicolisi, cioè la via più comoda nell'organismo per prendere energia, cioè delle vere egoiste queste cellule. Allora qualcuno ha pensato, i tumori si nutrono di zuccheri, togliamo lo zucchero e facciamo fuori i tumori. Bella idea. Però, come diciamo sempre, la scienza vuole misurare i risultati, non le teorie. Perciò i ricercatori, per cominciare, hanno fatto la prova con i topi, ovviamente. Quindi, dopo aver provocato il tumore, mettevano questi topi a dieta chetogenica e hanno visto che effettivamente i tumori si riducevano di dimensione. Allora, altri ricercatori hanno detto: bella cosa, proviamo con l'uomo. Com'è andata? I tumori un po' si rimpicciolivano, ci sono studi che ci dicono che anche la chemioterapia era meglio tollerata. Così, insomma, un po' si è diffusa quest'idea, il popolo del web, che dicevano: bene, scoperta la vera cura del cancro, togliamo lo zucchero, si risolve tutto. Tutto sembrava bello fino a quando il dottor Wei Gu della Columbia University si è fatto un'altra domanda. Siamo contenti, sì, che alcuni tumori si rimpiccioliscono, ma poi la storia come finisce? Cioè, questi pazienti guariscono o no? Vivono di più o meno? Cioè, vogliamo anche misurare poi l'esito finale? E così il professore ha fatto un altro esperimento con i topolini col cancro. Li ha sottoposti alla dieta chetogenica. I tumori si rimpicciolivano, sì, ma, ecco qui la scoperta shock, aumentavano le metastasi al polmone, cioè i topi morivano prima. Allora si è detto: ma a che serve tutto questo entusiasmo per i tumori che si rimpiccioliscono se poi hai più metastasi e muori prima? Insomma, studia, ristudia, viene fuori il fatto che la dieta chetogenica aumenta l'espressione di una sostanza, la proteina BAC1, che produce questi danni. Cioè, la faccio semplice per farvi capire: le cellule affamate di zuccheri e di glucosio, insomma, capiscono che l'ambiente dove sono nate è diventato ostile, fanno le valigie e si spostano in un posto più confortevole, cioè per esempio i polmoni, quindi aria fresca, sangue fresco, insomma come stare in villeggiatura, ed ecco le metastasi. E poi, ecco, concludo con la storia, arriva una seconda ricerca da parte di Miriam Ferrer dell'Università di Cambridge. la quale ha visto che la dieta chetogenica indeboliva sì il tumore, ma indeboliva anche l'organismo, perciò i topi morivano prima. Anche lì c'è stata un'altra scoperta, forse era un problema di calo di cortisone. Insomma, pare che questa dieta nel soggetto col cancro possa indebolire il tumore, ma possa anche indebolire l'organismo, il sistema immunitario, e il rischio è di addirittura affrettare il decesso.
1: Ma pensa.
2: Quindi, ecco, per i tifosi del professor Warburg, sì, l'uso della glicolisi da parte dei tumori non è la causa, è l'effetto del tumore, non è l'origine. Ok, quindi bisogna, come dire, aspettare che la ricerca ci fornisca altri risultati. Ecco,
1: quindi, forse quella è una strada senza uscita, diciamo, ecco, mi pare di capire.
2: Forse è meglio l'incertezza di una verità scomoda che l'entusiasmo per una consolante bugia.
1: Allora, Claudio voleva aggiungere.
3: Ma ecco, mi sembra intanto una cosa interessante, devo dire che il dottor Tinghino sempre su questo è molto attento, il fatto di prendere le cose sempre con le molle, perché il rischio è sempre di aver trovato una soluzione, poi la scienza, che invece è molto meticolosa a questo punto, ci insegna che, se no mi sembra come quando si comprava le prime macchine della Fiat, no? Che le prime erano che facevano praticamente il rodaggio, lo facevano chi le comprava, poi la terza serie, la quarta era quella buona.
1: Salutiamo la Fiat e tutti i dirigenti.
2: Assolutamente.
3: No, ve lo ricordate, no?
2: No, ma per, come dire, per sostenere quello che dice Claudio, io ho visto personalmente 2, 3, 4 persone che si sono affidate a terapie simili che hanno escluso le cure mediche e purtroppo sono morte nel giro di poco tempo. E il problema è che poi quando le cose si mettono male, magari i familiari, se hanno condiviso un po' queste ipotesi, queste robe, poi si vergognano di dirlo, nascondono la verità e non accettano il fallimento. Per cui magari girano, fra virgolette, testimonianze o libri in cui si parla anche di guarigioni straordinarie, però il problema qual è? Che sono testimonianze riferite solo dall'autore, quando gli esperti indipendenti cercano di verificare scoprono che erano pazienti magari che nel frattempo avevano fatto anche altre cure, no? Si erano operati, insomma, casi dubbi parziali, per cui bisogna stare molto attenti quando si leggono delle cose divulgative.
1: Poi viene sempre il sospetto, e con questo magari ci ascoltiamo dopo una canzone, che a volte certe cose procurino dei vantaggi perché uno è proprio convinto. Quello che si potrebbe definire una sorta di effetto placebo. Ci sono queste situazioni, dottore? Poi,
2: allora, a me farebbe piacere con voi fare sì, una trasmissione sull'effetto placebo. L'effetto placebo si distingue dalle cure vere perché può dare effetti transitori ma che non funzionano realmente.
1: Chiaro.
2: Ecco, quindi per alcune cose l'effetto placebo
1: Ne riparleremo. Ricordo che siamo insieme al dottor Biagio Tinghino, che è direttore della scuola di formazione della Società Italiana di Tabaccologia, e il dottor Tinghino è particolarmente impegnato nella divulgazione scientifica con saggi, romanzi, ultimamente produzioni video e anche con RWS. E siamo partiti dalla dieta chetogenica. Abbiamo capito che è una dieta che non è la soluzione per combattere il cancro, questo l'abbiamo capito chiaramente, però è anche una dieta che presenta diversi vantaggi, immagino se viene praticata con criterio e magari anche con l'aiuto di qualche esperto, dottor Tinghino.
2: Allora sì, voglio dire una cosa, l'alimentazione è fondamentale quando ci si cura dal cancro, perché è un approccio integrato, è importante, quindi non bisogna pensare che il tumore si curi solo con la chemioterapia e la chirurgia. Anche un'alimentazione corretta, anche l'assunzione di cibi di un certo tipo può essere importante. La cosa fondamentale è però non affidarsi ad una dieta per guarire dal cancro, perché ad oggi non abbiamo evidenze. Torniamo alla dieta chetogenica. La dieta chetogenica ha delle sue validità, nel senso che per esempio molte persone riescono a dimagrire perché la dieta chetogenica riduce il senso di fame, dimagrendo si riducono tutta una serie di fattori di rischio, la sindrome metabolica, dicevo, prevenzione delle malattie cardiovascolari, anche prevenzione un po' dei tumori. La osservazione che però dobbiamo fare è Ma serve proprio una dieta chetogenica, che è una dieta diciamo un po' sbilanciata, no?
1: Direi, molti grassi, niente molte pane, proteine, niente pasta,
2: niente carboidrati. Allora, in realtà l'umanità è vissuta con i carboidrati, siamo arrivati fin qui perché c'è il pane, c'era il riso, quindi i cereali ci hanno permesso di sopravvivere. Il discorso è che sì, la dieta chetogenica è una sorta di dieta eroica, un po' sbilanciata, col dubbio che la si possa mantenere per anni, mentre in realtà se noi facessimo una dieta bilanciata, quindi anche con presenza di carboidrati, ma in quantità ragionevoli, soprattutto carboidrati integrali, con frutta, verdura, proteine, soprattutto vegetali, alla fine otterremo gli stessi risultati in maniera meno drammatica e sottoponendo l'organismo anche a un minore stress metabolico.
1: Dottore, questa io ho l'impressione che a volte viviamo in una cultura in cui si cerca subito gli effetti, diciamo, in tempi rapidi, e quindi c'è poca pazienza, mettiamola così. È corretto questo mio dubbio?
2: È vero, quando noi parliamo di dieta dobbiamo pensare ad uno stile di vita, un modo di essere che è accettabile, che non dia problemi o rischi all'organismo e che si possa mantenere per sempre, cioè il nostro modo di essere. Ecco, noi dobbiamo cambiare in Occidente il modo di mangiare, ma non per dimagrire in 3 mesi, ecco, e avere risultato immediato, ma dobbiamo ridurre una serie di eccessi. E qui sì, è vero, bisogna ridurre carboidrati semplici, zuccheri e alimenti raffinati, questo è verissimo, bisogna avere un peso regolare, fare attività fisica, mangiare frutta e verdure e vegetali, però senza sottoporre l'organismo a uno stress eccessivo. Io penso che questo deve essere
1: È chiarissimo. Allora, rimane il problema che tra le tante preoccupazioni che abbiamo, anche a livello mediatico, l'idea di una campagna che insomma aiuti i cittadini a essere più consapevoli, che hanno delle responsabilità per la propria salute, insomma non è molto molto evidente. Ci sono anche pubblicazioni meritorie, tra cui Vita e Salute, che diciamo è adesso online, a cui collabora anche il dottor Tinghino, però forse anche a livello di campagne di promozione nazionale, diciamo, portate avanti con convinzione e continuità da parte dei governi, non dico dal governo, ma dei governi italiani. Ecco, questo forse è un aspetto. Vediamo che cosa ne pensa il dottor Tinghino.
2: L'argomento è complesso perché certo. In realtà.
1: Però abbiamo 20 secondi, quindi sia.
2: No, cioè, se devo dirla tutta, non è un problema di diffondere buone informazioni, il problema è di costruire una cultura dell'informazione verificata, cioè oggi siamo troppo esposti a variabili impazzite, a manipolazione della comunicazione, per cui le persone più semplici cadono spesso vittima di quella che io chiamo industria del consenso o facile industria del consenso. Quindi serve sì l'informazione, ma servono soprattutto i presupposti, cioè la maturità culturale per saper distinguere la buona informazione dall'informazione sbagliata.
1: Questo non solamente per la salute, verrebbe da dire, ma tante altre cose. Va bene, ci fermiamo qui. E io ricordo, abbiamo citato Vita e Salute, lo trovate vitesalute.it, e tra l'altro nel mese di maggio, visto che si avvicina il 31 di maggio, che è la giornata nazionale per la lotta contro
2: mondiale
1: contro le dipendenze dal fumo, dalla nicotina, insomma è anche un momento anche per fare il punto della situazione. C'è un articolo su Vita e Salute, andate a dare un'occhiata, vitesalute.it. Dottor Tinghino, grazie per essere stato in nostra compagnia, ci risentiremo
3: martedì
1: prossimo.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a lei, grazie a lei, a risentirci.
4: Un ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Come sempre, prima di cominciare questo momento di riflessione estemporanea sulle pagine della Bibbia, vi do il numero WhatsApp di RVS 3482. Un ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Come sempre, prima di cominciare questo momento di riflessione estemporanea sulle pagine

quindi potrete anche chiedere informazioni su questi. E infine, per chi non avesse ancora una Bibbia, RVS ha un'offerta speciale, anche questa gratuita. Ve ne spediamo una, sì. Quindi ripeto, 348 222 72 94. E allora cominciamo. Il versetto che ci viene suggerito oggi dal nostro calendario di letture lo troviamo nel libro degli Atti degli Apostoli al capitolo 20, il versetto 35. Vi sono stato continuamente d'esempio aiutando i bisognosi, perché ricordavo le parole del Signore Gesù: c'è più felicità nel dare che nel ricevere. Chi parla qui è l'Apostolo Paolo, che sta facendo uno dei suoi viaggi missionari e dopo essere passato per diverse località si trova a Efeso, questa città molto conosciuta in quel tempo, e si riunisce insieme agli anziani della chiesa cristiana di Efeso. Gli anziani non si intende nel linguaggio biblico semplicemente o soltanto, insomma, gli anziani di età, quelli con i capelli bianchi, diciamo così, ma in maniera specifica nel linguaggio ecclesiastico gli anziani sono in quel caso le guide della Chiesa. In particolare Paolo potrebbe essere rappresentato come un vescovo di oggi, mentre invece i responsabili locali di quella chiesa di Efeso lui li chiama per dare le ultime disposizioni. Lui andava e seminava chiese, ecco, apriva chiese in tutti i luoghi in cui andava con la sua predicazione, con l'influsso dello Spirito Santo, con miracoli che Gesù faceva tramite Paolo stesso. Insomma, qui chiama appunto i primi responsabili della chiesa di Efeso, e dal tono basterebbe leggere dal versetto 17 in poi, fino poi al 38, la fine del capitolo, per comprendere che si tratta di una sorta di testamento, non solo un testamento spirituale, ma un testamento vero e proprio, perché Paolo sa che di lì in avanti, come lui stesso dice, lo Spirito Santo mi ha fatto vedere che nei luoghi dove poi andrò avrò difficoltà di ogni tipo, e Paolo presagiva che prima o poi avrebbe perso la vita per la sua testimonianza del Vangelo, come poi accadrà. E quindi un testamento spirituale, entrambi questi tipi di lasciti, possiamo dire. E nel versetto 35 c'è uno dei punti più importanti, cioè Paolo è stato l'esempio delle chiese, è stato l'esempio degli anziani, delle guide di tutte le chiese, compresa la chiesa di Efeso, e quindi dice: bisogna, io ve l'ho mostrato, io mi sono fatto per voi come un esempio, facendolo io stesso, e vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto a coloro che sono bisognosi, a coloro che sono deboli, a coloro che sono fragili, a coloro che sono in difficoltà di ogni tipo, perché in questo non ho fatto altro che applicare quella che era la volontà di Gesù, quelle che erano le parole del Signore Gesù, cioè vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Dando agli altri si riceve ancora di più di quello che possiamo trattenere con il nostro egoismo. E con questo tema,

Con questa idea riprenderemo appuntamento con Dio fra pochissimo. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. 348-222-7294, il numero WhatsApp di RVS per richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico Scegli Gesù oppure agli altri corsi di approfondimento di cui potrete richiedere informazioni. E poi ancora è disponibile sempre in maniera gratuita per coloro che non ce l'avessero una Bibbia, quindi ve la possiamo spedire a casa. 348-222-7294. E riprendiamo quindi, come dicevo, con questo secondo e ultimo segmento. Il versetto, lo ripeto, in Atti degli Apostoli, capitolo 20, il versetto 35 esattamente, è l'Apostolo Paolo che parla, lo ricordo, e dice: «Vi sono stato continuamente d'esempio aiutando i bisognosi perché ricordavo le parole del Signore Gesù. C'è più felicità nel dare che nel ricevere». E il messaggio di aiutare coloro che si trovano in difficoltà, che sono in disagio, che sono deboli, che sono fragili, che sono malati, di aiutare gli orfani e le vedove, come dice anche testualmente la Bibbia, è uno di quei messaggi che attraversa tutta la Sacra Scrittura. E basterebbe qui ricordare alcuni messaggi, e proprio nella lettera poi agli Efesini, una lettera specifica per questa chiesa scritta quindi quando Paolo non era in presenza, non era lì di persona come invece è in questo caso, la lettera agli Efesini, capitolo 4, versetto 28, Paolo scriveva: «Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani». E per quale motivo? Fra il motivo ovvio, insomma, quello che si comprende, però c'è un altro motivo. Paolo dice: affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Quindi lavorare anche con l'idea di poi poter aiutare qualcuno che ha delle necessità, che ha dei problemi. Ma i messaggi di questo tipo sono anche messaggi che il Signore ha veicolato sin dall'antichità. Il Salmo 112, versetto 5: «Felice l'uomo che ha compassione, dà in prestito e amministra i suoi affari con giustizia». E qui un po' riecheggia quello che scriveva Paolo, riportando il detto di Gesù: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Quindi felice l'uomo che ha compassione degli altri, che ha compassione di chi è nel bisogno. Oppure uno dei proverbi 19-17, il riferimento: chi ha pietà del povero presta al Signore che gli contraccambierà l'opera buona. E sono tanti i richiami che potremmo ancora fare a questo concetto importantissimo, ma per farla breve, come si dice, c'è Gesù che in Matteo 25, dopo aver parlato in parabole per quanto riguarda il regno di Dio, parla del suo ritorno e del giudizio delle nazioni proprio in relazione allo stabilimento del regno di Dio stesso. E dice proprio così: quando il figlio dell'uomo sarà venuto nella sua gloria con tutti gli angeli, allora siederà sul trono della sua gloria. E quindi racconta ancora: ci saranno le genti che saranno separate alla sua destra e alla sua sinistra, quelli che hanno fatto il bene e quelli che invece hanno fatto il male. E parlando con quelli che hanno fatto il bene dirà:
voi siete benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. E parlando proprio del nostro tema di oggi, di aiutare chi è nel bisogno, chi è fragile, chi è debole, lui dirà il re, Gesù si definisce appunto re in questo caso, il re dirà: perché io ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. E allora questi giusti, questi salvati tramite la giustizia di Dio, salvati per fede, risponderanno: ma Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o avere sete e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando mai ti abbiamo visto infermo o in prigione e siamo venuti a trovarti? E il re, rispondendo, dirà loro: in verità vi dico che in quanto l'avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Ecco, è questo il concetto principe, il concetto cardine del fare il bene. Fare il bene significa manifestare il carattere di Dio. Fare il bene significa non solo che abbiamo compreso intellettualmente il messaggio di Gesù, il messaggio di salvezza, ma che lo abbiamo elaborato, lo abbiamo metabolizzato, è entrato a far parte delle nostre fibre più intime, e quindi non possiamo fare a meno di comportarci secondo la volontà di Dio. Ed è questo allora il mio augurio per me, per tutte e per tutti voi. Che il Signore ci benedica. Per oggi concludiamo qui.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama. Perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome. Perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

0: A Radio Logos. Sono le ore 16. Buon ascolto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Matteo capitolo 20, versetti da 29 a 34. Ripeto, Matteo 20, dal versetto 29 a 34, leggiamo. E come uscivano da Gerico, una gran moltitudine lo seguì. Ed ecco che due ciechi, seduti presso la strada, avendo udito che Gesù passava, si misero a gridare: «Abbi pietà di noi, Signore, figliol di Davide!» Ma la moltitudine li sgridava perché tacessero. Essi però gridavano più forte: «Abbi pietà di noi, Signore, figliolo di Davide!» E Gesù, fermatosi, li chiamò e disse: «Che volete che io vi faccia?» Ed essi: «Signore, che s'aprono gli occhi nostri!» Allora Gesù, mosso a pietà, toccò gli occhi loro e in quell'istante recuperarono la vista e lo seguirono. Vediamo qui che ci sono occasioni nella nostra vita, come nella vita di tanti, che non si ripetono più di una volta. Cioè ci sono occasioni che bisogna prendere, possiamo dire, a volo, perché veramente potrebbe essere anche l'ultima occasione. E qui vediamo proprio l'episodio di questi due ciechi. Gesù passava attraverso la città di Gerico. E quindi era l'ultima volta che lui andava a Gerico, perché abbiamo visto nei passi precedenti che lui già aveva annunziato ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme per essere scarnito, beffato, flagellato, crocifisso. Quindi si incamminava verso Gerusalemme, verso il Golgota. E questi due ciechi abitavano a Gerico. Parlando di Gerico, che cosa era Gerico? Gerico, noi lo sappiamo dall'Antico Testamento, è menzionata come la città delle palme. C'è una città molto bella, verde, con delle palme. In Deuteronomio questo lo dice. E vediamo che fu la prima città che fu presa quando Gesù introdusse il popolo di Israele nella terra promessa. Quindi fu il primo ostacolo, fu la prima città di cui caddero, si dice, le mura, e che lì fu salvata anche il Rabbi, vi ricordate? E che Gesù aveva fatto un giuramento, e dice infatti questo, in Gesù capitolo 6, versetto 26: «Sia maledetto nel cospetto dell'Eterno l'uomo che si eleverà a riedificare questa città di Gerico, e ne getterà le fondamenta sul suo primogenito, e ne rezzerà le porte sul più giovane dei suoi figlioli». Ebbene, questo avvenne durante il periodo della vita di Acab. Acab, ricordate, re di Israele e di Izebel. Ebbene, fu un tizio che in Primo Re, capitolo 16, versetto 34, è menzionato come Iel di Betel. Riedificò Gerico, ne gettò le fondamenta su Abiram, suo primogenito, e ne rizzò le porte su Segub, il più giovane dei suoi figlioli, secondo la parola che l'Eterno aveva pronunziata per bocca di Giosuè, figliolo di Nun. Quindi Gerico era una città sotto maledizione, però a condizione che fosse edificata sul primogenito e sul più giovane dei figlioli, bene, questo Iel costruì di nuovo Gerico. Ebbene, questi due ciechi si trovavano sul ciglio di una strada. Stavano lì per chiedere l'elemosina. Ebbene, erano, diciamo, le difficoltà o le varie, possiamo dire, impedimenti che avevano questi due ciechi. Prima, diciamo, delle difficoltà. Le difficoltà erano, primo, che a loro mancava uno dei cinque sensi più importanti del nostro corpo, la vista, no? È brutto essere sordi, essere muti, però la vista credo che sia la cosa più importante nel nostro corpo, perché quando una persona è isolata, in quanto perché non ha la vista, si troverà in un mondo sempre pieno di tenebre. E qui abbiamo due ciechi,
due ciechi che chiedevano l'elemosina. Ma sapete, la cecità fisica è brutta, ma c'è un altro tipo di cecità, che è la cecità spirituale. Quella è ancora molto, ma molto più grave. Voglio leggere un paio di versetti nella scrittura, di persone che sono spiritualmente ciechi. E questa è la cosa più grave. In Seconda Corinzi capitolo 4, versetto 3 a 4, dice l'Apostolo Paolo: e se il nostro Evangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, dei quali l'Iddio di questo secolo ha ciecato le menti, affinché la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio, non risplenda loro. Pensate un po', le persone che non hanno capito l'Evangelo, che non hanno afferrato l'importanza, il significato dell'Evangelo, è perché sono stati accecati da Satana. Perché dice qua, dell'Iddio di questo secolo ha accecato le loro menti. Le loro menti sono diventate ottuse e non riescono a capire, a percepire, a comprendere l'importanza immensa dell'Evangelo. Possiamo parlare e riparlare, perché la loro incredulità non è altro che come un velo che non fa vedere. Qua dice Cristo che è l'immagine di Dio, affinché non risplenda. È una cosa gravissima questa, molto grave. Le persone che sono cieche spiritualmente parlando. E abbiamo qui una frase molto forte che Gesù rivolge a delle persone religiose. E dice così in Giovanni capitolo 9, versetto 39. E Gesù disse: io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. E quelli dei farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Queste sono persone religiose che pensano di vederci, ma sono ciechi. Pensano che loro conoscono il Signore, ma non lo conoscono veramente. Sono di quelle persone presuntuose che non conoscono la parola di Dio e la giudicano, e giudicano persino le persone che predicano la parola di Dio. Vedete, le persone sono cieche, e c'è da piangere. Le persone che non conoscono, a quale noi abbiamo parlato centinaia di volte, cominciando quelle di casa nostra: se il Signore non toglie il velo, sono perduti. Quindi vediamo che questa è la cecità più grave che ci può essere. È anche quello che dice il Signore in Apocalisse. In Apocalisse capitolo 3, versetto 17, dice: poiché tu dici, cioè questo si rivolge a chiunque, poiché tu dici: io sono ricco e mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai che tu sei infelice fra tutti e miserabile e povero e cieco e nudo. Questa è la condizione di chiunque non ha il Signore: cieco. La condizione di quei due ciechi erano persone già ciechi fisicamente parlando, e diciamo che anche erano poveri. Poveri perché chiedevano l'elemosina. Vedete, ci sono tante persone che dicono: una volta che moriamo non c'è più nulla, con la morte tutto finisce, la vita è solo su questa terra. Ebbene, questi sono informati male, perché la parola del Signore apre una finestra su ciò che accade a coloro
che dicono di vederci ma non ci vedono. Ebbene, se noi leggiamo in Luca capitolo 16, riguardante la storia di Ricco e Lazzaro, lì ci viene detto che cosa è accaduto a quell'uomo ricco che aveva tutto sulla terra. Si divertiva, vestiva porpora e bisso, ogni giorno faceva festa. Però dice la scrittura queste testuali parole. Luca 16, versetto 22. Ora avvenne che il povero morì, cioè Lazzaro è morto, e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo, perché era stato un uomo credente. Era stato povero, un mendicante, ma è andato in cielo. Morì anche il ricco e fu seppellito. E nell'Hades, cioè nel soggiorno dei morti, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Ed esclamò: Padre Abramo, abbi pietà di me, e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Questa è la terribile, la spaventosa realtà che attende tutti quelli che su questa terra hanno chiuso gli occhi, o che non hanno veduto, o che non hanno creduto nella persona di Gesù. Quindi con la morte non tutto finisce, ma continua un'altra vita. Un attimo dopo che la persona lascia il corpo, l'anima sua, se non ha accettato Cristo nella propria vita, si troverà dopo alcuni attimi all'inferno. E lì, qua dice, alzò gli occhi e vide Abramo. Vediamo tante persone, oggi sono incredule, dicono: io non credo a quello che non vedo, io credo solo a quello che vedo, e non credono che dopo la morte c'è un'altra vita. Ebbene, queste persone che oggi non credono, crederanno, ma sarà troppo tardi quando le apriranno gli occhi e si troveranno nello stagno di fuoco. Ogni persona che muore si trova nello stagno di fuoco, all'inferno. È una terribile realtà. E Gesù ne parla di questo. Solo che le persone fanno orecchie da mercante. Dice: non ci credo. E io dico: ci crederai. Dopo la morte ci crederai. Ma sarà troppo tardi. Andiamo avanti. Questi due ciechi erano senza aiuto. Tutti e due erano ciechi e uno non poteva aiutare l'altro, ma erano tutti e due ciechi. Vediamo che anche lì il Signore Gesù ci parla della cecità spirituale sotto un altro aspetto. In Luca capitolo 6, versetto 39 dice: poi disse loro anche una parabola. Un cieco può egli guidare un cieco? Non cadranno tutti e due nella fossa? In Isaia capitolo 9, versetto 14 dice così: l'anziano e il notabile sono il capo, e il profeta che insegna la menzogna e la coda. Quelli che guidano questo popolo lo sviano, e quelli che si lasciano guidare vanno in perdizione. Sapete che cosa vuol dire questo? Vuol dire che presso il popolo di Israele queste persone, il profeta, insegnava la menzogna. Insegnare la menzogna significa sviare il popolo, e coloro che si lasciano sviare vanno in perdizione. Sapete che cosa vuol dire? Che se la persona si lascia guidare dai sacerdoti, dai teologi, dai pensatori, dai filosofi, e non dalla parola di Dio, quindi affidano la loro anima a queste persone di cui si lasciano guidare, vanno in perdizione. Ma è una cosa terribile. Come siamo molto attenti noi, vero? Quando abbiamo una malattia, di non andare da un medico qualunque, ma di
di cercare un, possiamo dire, uno specialista per quella materia, perché ci teniamo che quello non ci fa una cura sbagliata e ci porta al cimitero, non è così? Ma quanto è più importante di noi, vero? Quando abbiamo una malattia, di non andare da un medico qualunque, ma di cercare un, possiamo dire, uno specialista per quella materia, perché ci teniamo che quello non ci fa una cura sbagliata.

chi è la persona che io devo ascoltare affinché mi aiuti sulla giusta via. Ma questo succede anche nelle comunità. Se io ho visto che lì si parla la parola del Signore e si parla in modo corretto, io vado lì. Quante volte facciamo centinaia, migliaia di chilometri, prendiamo anche l'aereo, non è così? Perché so che lì a Nord Italia c'è uno specialista che mi può aiutare e mi può curare la mia malattia. E non guardiamo né al tempo, né al denaro, né alla fatica, perché noi vogliamo guarire. E mentre prendiamo alla leggera le cose del Signore. E quante persone, purtroppo, non si prendono cura della propria anima e vanno dietro a queste persone che sono ciechi e che guidano altri ciechi e ambedue cadono nella fossa. Per tanto tempo noi abbiamo seguito la Chiesa di Stato, ma grazie a Dio il Signore ce l'ha fatto uscire fuori. Siamo state persone per un certo tempo sincere, ci fidavamo da loro, ma a un certo punto siamo stati delusi e noi ci arrabbiamo dentro di noi. Dice, ma questi mi hanno ingannato, mi hanno ingannato, ma grazie a Dio che ne sono uscito fuori. Perché ci andava di mezzo la mia anima, perché queste persone portano milioni di persone in perdizione. E oggi dobbiamo stare attenti, anche dove andiamo e chi ascoltiamo, perché questo è importante. Di che cosa ci nutriamo se quello ci dà veleno anziché la parola di Dio? Quindi dobbiamo esaminare le cose. Andiamo avanti. Qual è la buona notizia che udirono questi due ciechi? Che Gesù in quel momento passava per quella strada e loro si trovavano lì sul ciglio a chiedere l'elemosina a ciechi che non vedevano nulla, ma sentivano soltanto il rumore di passi, di una folla che si avvicinava e di Gesù che era lì, che passava per quella via. E quando gli è venuta alle orecchie, Gesù di Nazaret, Gesù è qui. Loro che cosa hanno fatto? Hanno preso a volo, hanno colto l'occasione per andare da Gesù. Quelle persone, immaginate quella moltitudine di persone che seguiva Gesù, potremmo dire erano forse presi dalla curiosità, non è così? Dall'emozione, da sentimento, ma in fondo loro non credevano esattamente in Gesù perché non hanno chiesto nulla e credo che nessuna persona può dire io ho tutto, perché poi vediamo la reazione che hanno fatto le persone quando questi due ciechi hanno gridato. Ebbene, loro hanno gridato a grande voce, quasi da disturbare. Pensate un po', gli hanno messa tutta affinché fossero ascoltati. E vediamo altre persone che hanno fatto prima di loro questo. Lo leggo in Luca, per esempio, dove dice: «E avvenne che nel recarsi a Gerusalemme, egli passava sui confini della Samaria e della Galilea, e come entrava in un certo villaggio, gli si fecero incontro 10 uomini lebbrosi, i quali, fermatosi da lontano, alzarono la voce dicendo: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Alzarono la voce, senza vergogna, senza timore. Come l'hanno chiamato Gesù? Signore figliol di Davide. Signore, sapete che cosa vuol dire? Loro in quel tempo chiamare una persona Signore, nel vero senso della parola, significava essere padrone del mondo. Chi era Signore a quel tempo? Chi era il padrone del mondo? Chi era il signore del mondo? Cesare, in greco kurios, significa padrone. Solo i cristiani riconoscevano Gesù come il Signore, non Cesare. Per questo i cristiani venivano perseguitati, per questo i cristiani venivano uccisi, perché riconoscevano che solo Gesù è il Signore. E quando lo chiamano con l'appellativo figliolo di Davide,

Che cosa vuol dire figliolo di Davide? Che Gesù è il Messia, preannunziato dai profeti dell'Antico Testamento. Gesù è il re di Israele, che siederà sul trono di Davide e regnerà su Israele e su tutto il mondo. Una confessione eccezionale, meravigliosa, di questi due mendicanti. Già sapevano abbastanza di Gesù, credevano che era Lui e per questo l'hanno invocato. Hanno gridato come? Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. Quindi c'erano consapevoli che quello che loro ricevevano era solo grazia di Dio. E nessuna persona può dire, oh Dio, io mi merito questo. Quello che noi abbiamo, quello che noi riceviamo, quello che noi siamo, io credo che è tutta grazia di Dio. Non è tutto scontato che io sto bene, che ho una buona salute, che ho una casa, che ho una famiglia, che ho tante benedizioni. Non sono cose che ci aspettano. È tutta grazia di Dio. È tutta grazia di Dio. E un'altra cosa importante. Quando è che hanno gridato questi due ciechi? Nel momento in cui passava Gesù. In cui passava Gesù. Non hanno gridato prima, non hanno gridato dopo. E in questo ci fa riflettere che c'è anche un troppo tardi. E mi viene in mente un periodo dell'Antico Testamento, quanto per 120 anni Noè impiegò per costruire l'arca, lui predicò e disse: il Signore farà venire il diluvio. E così fu. Però vediamo che dice la scrittura: Dio chiuse la porta dell'arca. E possiamo immaginare che tante persone, vedendo venire la pioggia, hanno avuto paura e hanno bussato. Però dice Noè, disse: non l'ho chiusa io la porta, è Dio che l'ha chiusa. È troppo tardi. E un altro episodio lo troviamo nella parabola delle 10 vergini, vi ricordate? Quando a un certo punto viene la mezzanotte, lo sposo sta per arrivare. 5 vergini avvedute sono entrate perché avevano dell'olio, ma 5 vergini stolte sono andate a comprarsi dell'olio. Quando sono tornate, hanno bussato alla porta e qualcuno ha risposto dal di dentro: ormai è troppo tardi. Quando le persone sono impreparate e quando le persone pensano a tutto e non pensano a prepararsi per un viaggio che è senza ritorno, è la morte. C'è un troppo tardi. E la parola del Signore ci avverte in capitolo 6 della seconda Corinzi, dice l'Apostolo Paolo, ispirato da Dio, dice: come collaboratore di Dio vi esortiamo pure a far sì che non abbiate ricevuto la grazia di Dio in vano. Poiché gli dice: tu hai esaudito nel tempo accettevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Eccolo ora il tempo accettevole, eccolo ora il giorno della salvezza. Quindi, alla lettera agli Ebrei dice: come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Sapete, tante persone vanno all'inferno proprio perché sono stati trascurati. Quante volte succede, dici, sai, per aver trascurato di curarmi quella semplice disturbo allo stomaco, sai, mi è saltato un male più grave. Tempo fa mi diceva un uomo questo, e se l'ha presa ancora anche con i suoi figli. Dice: voi per non aver avuto cura di vostra madre, questi disturbi che aveva lo stomaco, poi è andata a farsi le analisi, aveva un cancro allo stomaco. Dopo 2-3 mesi è morta.
semplice trascuratezza. Una piccola cosa che non è curata produce poi e provoca malattie incurabili. E così le persone dicono domani, dopodomani, poi accetta il Signore e non sanno il male che fanno a loro. Bene, velocemente, quali sono stati gli ostacoli che questi due ciechi hanno avuto? Due. Primo, la vista. La vista. Già il fatto che erano ciechi non sapevano dove andare, ma loro hanno gridato, hanno avuto fede e hanno superato questo ostacolo. L'altro ostacolo, qual era? La folla. E state zitti, voi disturbate. E state zitti, mettetevi lì. Loro hanno insistito invece. Sapete, questo che cosa ci fa pensare? Da quando tu hai accettato il Signore, i primi a criticarti, magari a prenderti in giro, chi sono? Quelli di casa tua? Quelli della famiglia. Tuo marito, tua moglie, i tuoi figli. Non è così? I colleghi, i parenti, amici. Vedete, non si può vivere una vita cristiana e uno non ha impedimenti. Gli impedimenti ci sono e ci saranno sempre, perché il diavolo manda queste persone proprio per impedirti di andare da Gesù. Ebbene, il Signore al grido di quei due ciechi si è fermato e cosa gli ha detto? Cosa vuoi che io vi faccia? Signore, che recuperiamo la vista. Non hanno chiesto denaro, ma si sono fermati perché volevano qualcosa di più dal Signore. Volevano la vista. E cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto? Si sono fermati lì? Hanno seguito Gesù. Sapete, quando noi accettiamo il Signore, i nostri occhi sono aperti, gli occhi spirituali, gli occhi della fede. Non ci fermiamo lì, perché dice l'Apostolo Paolo, coloro che sono in Cristo sono delle nuove creature, le cose vecchie sono passate, sono diventate nuove. Allora noi camminiamo con Gesù, abbiamo iniziato un nuovo cammino con Lui e lo vogliamo seguire, sapendo che Lui ci conduce sulla retta via, anzi Lui è la via. E Gesù l'ha detto, io sono la via. E nessuno viene al Padre se non per mezzo di Gesù. Avremo degli ostacoli, li vogliamo superare, sapendo in chi abbiamo creduto, sapendo che Gesù era in cammino verso Gerusalemme, verso il Golgota, dove Lui sarebbe andato a pagare il prezzo per i nostri peccati, per la nostra vita. Quindi lo vogliamo adorare e ringraziare con tutto il cuore. E grazie Signore che adesso io ci vedo e adesso posso dire io ti conosco.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Salve amici. Benvenuti ancora a questo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è L'armatura di Dio. Infatti, oggi iniziamo una serie di meditazioni sul capitolo 6, una parte del capitolo 6 della lettera agli Efesini, dove l'Apostolo Paolo parla di una armatura speciale che ogni credente deve indossare se vuole la vittoria per quanto riguarda le battaglie della sua fede. E leggiamo allora un pezzettino nel capitolo 6 della lettera agli Efesini, a capitolo 6, dicevo, dal versetto 13 fino al versetto 14. Dice così l'Apostolo: perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi. L'Apostolo Paolo, in questo capitolo della lettera, consiglia a ogni credente cosa fare nelle battaglie della fede. Egli dice di vestire un'armatura speciale, un'armatura particolare e unica nel suo genere, che è l'armatura di Dio. E tutto questo per poter far fronte ai giorni malvagi. Nel testo, anzi in tutto il testo che va dal verso 13 al verso 17, sono elencate le varie parti di cui è composta questa armatura. Ogni pezzo designa le forme di tipo di attacco. Il credente non sa quando arriverà il giorno malvagio, come dice l'Apostolo Paolo, perciò deve indossare sempre questa armatura. E sapete, tutti i pezzi di questa armatura rappresentano armi da difesa, ad eccezione di uno, che è la spada dello spirito, che non è altro la preghiera, quindi è una forma d'attacco, però con la preghiera. Non c'è soldato che vada in battaglia senza prendere le precauzioni descritte dal suo comando militare. E allo stesso modo, sapete, il cristiano vero, autentico, il cristiano che crede veramente al Signore, è la stessa cosa. Deve equipaggiarsi di tutto questo armamento, tra virgolette, se vuole, come dicevo all'inizio, la vittoria sul male. E allora il primo attacco è quello contro la verità di Dio, così come abbiamo letto nel passo di oggi. E quindi il primo elemento dice: prendete la verità
come cintura dei vostri fianchi. È dai tempi dell'Eden che Satana cerca di conquistare l'uomo con la menzogna, l'inganno e le mezze verità. Il Signore Gesù ebbe a parlare intorno a Satana e disse: voi, cioè rivolgendosi a tutti, voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è ottenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Questo è scritto nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 8, al verso 44. Cosa significa allora avere cinti i fianchi della verità con appunto la cintura di questa armatura? Ai tempi biblici la tunica era un indumento usato sia dagli uomini che dalle donne. L'unica differenza era che gli uomini usavano una tunica fino alle caviglie e in genere di un solo colore. Era ricamata ai bordi e al collo. E quando gli uomini dovevano lavorare o correre, sollevavano il fondo della tunica, lo infilavano nella loro cintura per acquistare quindi maggiore libertà di movimento. E si diceva in quel caso cingersi i fianchi. E questa espressione divenne una metafora per indicare l'essere pronti al cammino, alla corsa, al lavoro, al combattimento. Anche l'Apostolo Pietro usa questa espressione e raccomanda appunto di avere le idee chiare, invitando i cristiani, e quando dice cingersi i fianchi della mente. Questo è scritto nella prima lettera dell'Apostolo Pietro, al capitolo 1, al verso 13. Quindi bisogna cingersi i fianchi con la verità ed essere pronti a proclamare la verità di Dio. Gesù afferma: santificali nella verità, la tua parola è verità. Lo dice nel capitolo 17 del Vangelo secondo Giovanni, al verso 17. Allora, amici, lasciamoci avvolgere con la verità di Dio, attraverso lo studio, la meditazione e l'ubbidienza ad essa. Allora, amici, anche oggi il tempo si è concluso. Grazie per l'ascolto e a risentirci a domani con la seconda parte di questa meditazione. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Anche quest'oggi lettura breve, un versetto in più di ieri, leggeremo 6 versetti. Dal capitolo 11 del Vangelo secondo Marco, versetto 20 al 25. La mattina passando, videro il fico seccato fin dalle radici. Pietro, ricordatosi, gli disse: «Rabbi, vedi, il fico che tu maledicesti è seccato». Gesù rispose e disse loro: «Abbiate fede in Dio. In verità io vi dico che chi dirà a questo monte: togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto. Perciò vi dico, tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute e voi le otterrete». Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché il Padre vostro, che è nei cieli, vi perdoni le vostre colpe. Abbiamo visto l'evento del fico 2 giorni fa. Suona strano, l'evento del fico, il fico secco. Comunque, qui vediamo che Pietro fa presente a Gesù dell'accaduto, cioè il fico secco. Ma il maestro risponde a tutti loro nell'imperativo: abbiate fede in Dio. Ma perché dice questo? Vorrei fare un punto. A volte abbiamo dei passaggi nelle scritture che appaiono indecifrabili o difficili da comprendere. È sempre una buona prassi a questo punto rifarsi su altri passi che sono più chiari per dare luce a quelli meno chiari, lasciando che le scritture interpretino le scritture. Ci domandiamo: è il passaggio una metafora? È proverbiale o da prendere letteralmente? E quando Gesù dice «Io sono la porta», ovviamente è una metafora. Lo stesso con la montagna da spostare nel mare. Gesù ci invita innanzitutto ad aver fede, ma l'oggetto della fede è ancora più importante: Dio. In pratica sta dicendo ai suoi: «Vi dico di avere una fede così grande in Dio che siete disposti a credere che Lui possa fare qualsiasi cosa, incluso muovere le montagne». Un'altra interpretazione si vale su di un esempio. Questo termine di spostare montagne non era una pazzia in quella cultura, in quanto il re Erode aveva letteralmente spostato una montagna per costruire la fortezza erodiana, che era circa 8 miglia più a sud di Gerusalemme. E ricordiamoci che questa frase deve essere messa in prospettiva per non rincorrere in dottrine sbagliate. Cristo è completamente fiducioso nel Padre, però a Getsemani, nel giardino, dice: «So che tu puoi tutto, Padre, ma se è possibile, fai sì che questo calice passi da me». Lui non mette in questione la potenza di Dio, ma la sua volontà. Non facciamoci abbindolare da coloro che dicono la ragione per la quale le nostre richieste non vengono adempiute è per via della nostra mancanza di fede. Nulla può essere più lontano da questo. E per questo dicevo prima che bisogna interpretare la scrittura con la scrittura. Se leggiamo, per esempio, 1 Timoteo 6,5, vediamo una forte affermazione: le persone corrotte di mente e prive di verità considerano che religiosità vuol dire guadagno. Allora attenzione a quelli che mettono pesi inutili sulle nostre spalle. Sì che la fede è importantissima, ma ricordiamoci che le risposte sono sempre condizionate alla sua volontà, come dice 1 Giovanni 5,14. Pertanto, se preghiamo qualcosa che è nella volontà di Dio, anche se sembra lo spostamento di una montagna, accadrà. Ma se non è nella sua volontà, perché lo vorremmo lo stesso? Perché resistere il suo volere nelle nostre vite? Ed infine, non lasciare che la mancanza di perdono ostacoli la tua relazione col Padre, perché questo è ciò che accade se tieni risentimenti verso qualcuno. C'è un detto: il primo a scusarsi è audace, il primo a perdonare è forte, il primo a dimenticare è il più felice. Riflessione. Di a Dio ciò che vorresti venga esaudito, ma mettilo sempre in subordinazione ai suoi perfetti piani. Padre, sappiamo che non sei una bacchetta magica o un genio nella lampada che accorre a qualsiasi richieste che noi ti portiamo. E vediamo che oggigiorno, sfortunatamente, tanti vivono nell'ottica del Vangelo della prosperità. E questo non è ciò che tu hai promesso a noi. Sappiamo che tu rispondi a qualsiasi preghiera che è secondo la tua volontà, però ci incoraggi a chiederti qualsiasi cosa. Per cui la nostra fede non mette mai in discussione le tue capacità, ma la tua volontà di esaudire quello che ti chiediamo. Grazie Padre. Amen. Ragazzi, perdonare gli altri. Rifletti un attimino su chi dovresti perdonare, perché anche nella preghiera del Padre nostro abbiamo un compito grande, quello appunto di perdonare il nostro prossimo, perché in quella maniera saremo perdonati anche noi. Buona giornata a tutti e Dio volendo ci si sente domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu mi risponderai di Jeremias Bodden. Bensì oi vivo e sta è una canzone che parla della resurrezione di Gesù Cristo. Attraverso la sua vittoria sulla morte, la sua resurrezione, anche noi siamo liberi, perché la stessa potenza che ha fatto resuscitare Gesù vive in noi, e cioè lo Spirito di Dio. Ascoltiamo e adoriamo il Signore tre volte santo con questa canzone. Canta Jeremias Bodden.

0: disco highlight. In questi giorni
1: tu mi risponderai di Jeremias Bodden.
2: A Radio Logos sono le ore 17 e 20 minuti.
3: Parliamo di Bibbia. La Bibbia è il libro più diffuso, perché è il libro più stampato, acquistato, e sono veramente tantissime le persone che la possiedono. Negli ultimi anni, grazie alla, diciamo, alla rivoluzione digitale, la Bibbia può essere scaricata attraverso i cellulari, e secondo, diciamo, i movimenti di traduzione globale si stima che ormai più del 99% della popolazione mondiale abbia la possibilità di accedere almeno ad una parte della scrittura. Questa è un'interessante notizia. È stata tradotta in tantissime lingue, in tantissimi dialetti, e in una delle interviste che abbiamo fatto qualche tempo fa abbiamo anche saputo che ci sono missionari che vanno in terre completamente diciamo lontane dalla civiltà, con una lingua che è molto diversa da quella loro, per imparare la loro lingua, il loro dialetto, stare lì quindi alcuni anni, imparare la lingua e diventare quindi possessori di quel linguaggio, per poi tradurre la Bibbia nella lingua di quel popolo. Quindi persone dotate e persone devote, dedicate. La Bibbia è anche non solo un libro, ma è anche definita una spada. Troviamo questa definizione nell'Epistola agli Ebrei, al capitolo 4, al verso 12. Infatti la parola di Dio è viva ed efficace, più affilata di qualsiasi spada a doppio taglio. Essa, cioè la parola, penetra rapidamente a fondo in ogni parte dei nostri pensieri e sentimenti più intimi, mettendo in luce ciò che veramente siamo. Ecco, poche parole per dire tanto sulla Bibbia. Ma quello che la Bibbia dice, voglio appunto condividerlo con voi attraverso esperienze vere di uomini vissuti

e che hanno proprio fatto esperienza della potenza della Bibbia. Alla fine del secolo XVIII, William Wilberforce era un giovane politico britannico, cinico e mondano. La sua conversione non avvenne attraverso un sermone, ma leggendo il Nuovo Testamento. Si trovò in viaggio verso la Francia con un suo amico e quindi iniziò a leggere il Nuovo Testamento. La spada, quindi la Bibbia, penetrò quando Wilberforce iniziò a confrontare lo stile di vita dell'elite londinese con l'insegnamento biblico sul valore infinito di ogni vita umana. Quel testo non fu solo una guida morale, ma una lama che recise i suoi legami con l'ambizione politica sterile, spingendolo a dedicare 46 anni della sua vita all'abolizione della tratta degli schiavi. Senza quella lettura, una delle più grandi ingiustizie della storia non sarebbe stata scardinata. La Bibbia, in questo caso, ancora una volta si rivela come una spada che ha tagliato via l'indifferenza di un intero impero. Un altro miracolo della spada, quello compiuto all'interno del cuore, della mente di George Mueller. George Mueller, oggi lo conosciamo, lo ricordiamo come il grande filantropo del XIX secolo che gestiva gli orfanotrofi a Bristol senza mai chiedere fondi. Io ho letto proprio la sua storia ed è una storia che è fuori dal comune, che ci fa capire quanto la parola può trasformare una persona, quanto la parola di Dio possa trasformare una persona. Quindi George Mueller era inizialmente un giovane scapestrato, quindi non voleva sapere di Dio, anche se era cresciuto in una famiglia con delle tradizioni cristiane, ma il suo cuore voleva andare altrove. Un giorno un amico lo invitò a una riunione di preghiera in una casa privata. Lui era andato qualche volta nelle comunità, ma non aveva mai assistito a delle preghiere vere, ferventi. Mueller si aspettava di trovare gente colta e raffinata, trovò invece persone semplici che leggevano la Bibbia e pregavano. Quando sentì leggere il Salmo 68 al verso 5, «Padre degli orfani, difensore delle vedove», la lama della scrittura colpì la sua coscienza. Non fu qualcosa di passeggero, perché la parola tagliò la sua esistenza in due. Prima era un egoista, dopo una persona che avrebbe vissuto interamente per fede. Mueller disse che fu in quel momento che capì che la Bibbia non era un libro da studiare, ma una realtà in cui immergersi. Quella singola frase biblica divenne il pilastro che nutrì migliaia di orfani per 50 anni. E io ho letto proprio la sua storia in un libro dentro proprio George Mueller, un uomo che veramente ha cambiato la vita di tantissimi orfani in Inghilterra, e dove appunto si racconta che lui non chiese mai delle donazioni, non chiese delle offerte, lui pregava il Signore, ritenendo di poter verificare nella sua vita che le promesse di Dio sono reali. Quando viene detto che noi dobbiamo chiedere a Lui, chiedetevi sarà dato, cercate troverete, che dobbiamo affidarci a Lui, Lui affidava ogni sua giornata a Lui, non richiese, non volle mai uno stipendio, perché lui poi divenne un responsabile religioso, come un pastore, quindi predicava, aveva una comunità, ma lui non chiese di poter ricevere uno stipendio, ma lui viveva di ciò che veniva dato a lui in maniera volontaria, senza che lui facesse una richiesta. E lo stesso accadde per i suoi orfanotrofi: non solo all'inizio affittò dei locali, ma poi riuscì anche a poter acquistare dei terreni, costruire degli orfanotrofi non chiedendo soldi, ma i soldi arrivavano. Qualcosa di straordinario. Se volete, cercate la sua storia, George Mueller. Poi abbiamo un'altra esperienza di un uomo che ha vissuto questa spada, ha sperimentato questa spada che penetra profondamente. Si tratta di un ex membro di un gruppo paramilitare che era in carcere per crimini violenti. Ricevette una Bibbia da un cappellano. Inizialmente cosa fece? La usò come appoggio per mangiare, finché per pura noia iniziò a leggere il Vangelo di Luca. L'uomo raccontò che, arrivato al racconto della crocifissione, fu colpito in modo quasi fisico. Leggendo le parole «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno», sentì che quella lama non stava solo ferendo il suo orgoglio, ma stava asportando il tumore della sua rabbia. L'uomo che aveva pianificato di uccidere chi aveva testimoniato contro di lui, cambiò radicalmente, divenne un mediatore di pace tra bande rivali all'interno dello stesso carcere.
La Bibbia non gli aveva insegnato la pace, l'aveva letteralmente operato nel cuore, cioè praticamente aveva fatto un trapianto. Quindi la Bibbia ha questa potenza, questa capacità di tagliare. Da un lato taglia, cosa? Taglia l'illusione, rivela all'uomo che il suo modo di vivere non è quello giusto, è falso e vuoto. Dall'altro lato guarisce, quindi da un lato taglia e far vedere all'uomo ciò che è, e poi guarisce, perché tagliando e rimuovendo il male, ciò che è falso, la scrittura mostra una nuova direzione, la direzione che porta alla vita. E questa è la differenza che la Bibbia rispetto ad altri libri. E quindi, come diceva spesso Blaise Pascal, la Bibbia non è un libro da leggere con gli occhi, ma da esperire con la vita. Non è lei che viene giudicata da noi, siamo noi che veniamo giudicati, tagliati da lei. Questo è veramente importante capire. Noi leggiamo la Bibbia perché la Bibbia ci lega.

0: E torniamo a ciò che pensava e scriveva Blaise Pascal sulla Bibbia. Quindi la Bibbia non è la Bibbia che viene giudicata da noi, quindi non siamo noi a giudicare la Bibbia, ma invece siamo noi che veniamo giudicati, tagliati da lei. Quindi attraverso la Bibbia noi scopriamo chi siamo, attraverso la Bibbia noi capiamo quali sono i nostri limiti e poi la Bibbia ci offre anche la guarigione, quindi come riuscire a curare le nostre ferite. Quindi leggere con gli occhi, con la mente, è un esercizio puramente intellettuale. Possiamo studiare lingue antiche, analizzare il contesto storico, la struttura letteraria, quindi fare esegesi, teologia, tutto quello che vogliamo, però Pascal direbbe che questo è utile, ma non è fede, è fermarsi alla superficie. Invece quando noi facciamo esperienza con la vita, col cuore, quello è un atto di umiltà, perché Pascal sostiene che Dio si nasconde ai sapienti, ai superbi, si rivela agli umili. Quindi esperire significa permettere al testo di interrogarci. Quindi non sei tu che giudichi la Bibbia, è la Bibbia che giudica te. Ma il giudizio che compie la Bibbia nei nostri confronti non è un giudizio per la perdizione, non è un giudizio di condanna, è un giudizio che ci consente di vederci così come siamo nella realtà, perché a volte noi abbiamo un'idea che non è reale di noi stessi, perché non andiamo in profondità, noi ci fermiamo alla superficie, perché andare in profondità ci può far vedere delle cose che non vorremmo vedere. Invece la Bibbia, come dicevamo, il testo della lettera agli Ebrei, quindi infatti la parola di Dio è viva ed efficace, più affilata di qualsiasi spada a doppio taglio, essa appena penetra rapidamente a fondo in ogni parte dei nostri pensieri e sentimenti più intimi, mettendo in luce ciò che veramente siamo. Quindi solo di fronte alla Bibbia e alla capacità che le ha, però ha bisogno del nostro permesso di penetrare, solo attraverso la Bibbia noi possiamo capire chi veramente, veramente siamo. E le esperienze che abbiamo letto, esperienze reali, sono esperienze che ci fanno capire quanto la Bibbia abbia potere. Ricordo di aver letto qualche tempo fa qui in radio la storia di un giovane che era finito in carcere, che non aveva vissuto una famiglia che lo amava, quindi una famiglia disfunzionale, era finito anche in altre famiglie. Alla fine queste esperienze che aveva fatto lo avevano reso ribelle e poi si è ritrovato in carcere con più condanne, e anche lui aveva ricevuto dal cappellano una Bibbia, e siccome lui non credeva in Dio, non credeva nella Bibbia, iniziò a vedere che le pagine della Bibbia erano sottili e proprio adatte a poter diventare le cartine che servono per fare le sigarette. Quindi lui cosa faceva? Si fumava la Bibbia, quindi letteralmente fumò la Bibbia fino credo ai Vangeli. Ma la cosa che faceva così, la faceva anche per passare tempo, perché in carcere naturalmente viene poi anche la noia, prima di bruciare, quindi prima di far diventare cartina per sigaretta le pagine della Bibbia, cosa faceva? Le leggeva così. Ma leggendo, a un certo punto si ritrovò a leggere una pagina in cui si parlava della misericordia di Dio e del fatto che lui perdona i nostri peccati, anche quelli più gravi, eccetera. E a questo punto che succede? Che il suo cuore inizia a ricevere quella incisione e inizia a leggere con molta più attenzione, a piangere, a pentirsi per il male fatto, a desiderare di rimediare i suoi errori. E la cosa poi, il culmine di tutto, è che poi il giudice, quando rivaluterà la sua condizione, lo fa uscire, e per lui inizia una nuova vita in cui ciò che era stato il suo passato è diventata storia del passato, e invece tutta una vita nuova si è aperta davanti a lui. Quindi ha iniziato poi a occuparsi di volontariato, ha iniziato a occuparsi di aiutare gli altri, e anche riuscì a riprendere i rapporti con il padre, con il quale non c'è stato veramente molto, non si era mai vissuto l'amore, il rispetto. E quindi lui andò dal padre, nonostante il padre non si fosse comportato bene, anzi l'aveva proprio ripudiato. Quindi a questo incontro si aggiunge la commozione del padre, che non crede che suo figlio è stato disposto a perdonarlo, e quindi anche quel cuore viene toccato. Ci ascoltiamo un brano cantato da Sara Taccardi e altri diciamo cantanti cristiani dal titolo Credo.
1: Non siamo chiusi, siamo aperti, aperti a tante riflessioni, anche legate a temi che possono sfuggire ai più, ed è per questo che insomma facciamo radio. Proteggere la biodiversità, che cos'è la biodiversità e perché la dovremmo proteggere? Beh, ne parliamo tra poco. Intanto, per poter dialogare insieme, 800 098 650 è il numero classico, oppure 348 222 72 94 che è il numero verde, anzi no, il numero, quell'altro era verde, questo è grigio, è quello per i messaggi. Allora, proteggere la biodiversità mentre le bombe distruggono la vita non è solo una questione ecologica. Ilaria Capua, famosa interprete dei virus che in qualche modo vanno ad intaccare la nostra serenità. Comunque, ecco, sul Corriere della Sera abbiamo questo pezzo e noi proveremo a lavorarci insieme. Allora, proviamo a pensare che mentre noi ci affanniamo a cercare soluzioni tecnologiche a ogni costo, anzi a grande costo, la risposta ai nostri mali potrebbe essere già scritta in un filo d'erba o addirittura nel veleno di un ragno. Sì, perché la tavola è imbandita, apparecchiata da secoli, da millenni. Qualcuno ci aveva pensato che nella natura potevamo trovare anche i rimedi. Nel suo illuminante articolo sul Corriere della Sera, proteggere, eccetera, eccetera, eccetera, la scienziata Ilaria Capua ci lancia un monito che a me ha scosso. La biodiversità non è un vezzo da ambientalisti, magari col sandaletto e la borraccia ben attorcigliata attorno alle spalle. È il più grande laboratorio farmaceutico del mondo, la biodiversità, aperto H24 da milioni di anni. Quindi, mentre i telegiornali contano i carri armati uno a uno, noi stiamo perdendo i brevetti biologici della natura. Immaginate, no? Immaginate la Terra come una sorta di grande biblioteca, infinita biblioteca, dove ogni singola specie rappresenta un volume unico, insostituibile. Beh, se la biblioteca brucia, immaginatevi quella di Alessandria, no? Il disastro. Se una biblioteca brucia, non perdiamo solo i libri, gli alberi in questo caso, perdiamo le istruzioni per rimanere vivi. Quindi proteggere un insetto tropicale non è un semplice atto di cortesia romantica, no? Da snob, è puro e cinico istinto di sopravvivenza globale, perché ogni volta che si estingue una specie è come se strappassimo per sempre una pagina fondamentale dal manuale di medicina del nostro futuro economico e biologico. La biodiversità, ancora lì, protegge la biodiversità. Perché dovrei proteggere la biodiversità? Che mi interessa a me della biodiversità? Siamo l'unica specie senziente, cari amici, che brucia la propria farmacia, perché la biodiversità sono tutti i rimedi che ci servono per guarire, per stare bene, per vivere. Quindi siamo l'unica specie senziente che brucia la propria farmacia pur di fare spazio alle fondamenta di un nuovo centro commerciale. Certo, ecco. Quindi ecco, ci ha scritto Franco da Roma, bell'inizio, ma parliamoci chiaro, a me che me ne importa del gasteropode tropicale se non arrivo alla fine del mese e la benzina continua a salire alle stelle? Io vado giù e la benzina sale su. Beh, caro Franco, grazie per la tua brutale schiettezza, insomma nessuno ti può dar torto, però scommetto che nel tuo armadietto dei medicinali tu puoi trovare tutti gli ingredienti di una foresta all'interno magari di un blister. La tua guarigione, la nostra guarigione viene proprio da lì. Ilaria Capua ci ricorda che l'aspirina, per esempio, la compagna fedele dei nostri mal di testa, non è nata in una provetta asettica alla Bayer, ma dalla corteccia del salice bianco. L'acido acetil salicilico. La vita non fa nulla per caso, eh? Ogni molecola è una strategia di difesa avanzata, lo afferma lei. Eppure, come denunciava Paul Brooks, oggi si può uccidere l'ambiente per il profitto privato, lasciando il cadavere sotto gli occhi di tutti senza che nessuno chiami la polizia. Anzi, è bravo, eh? Pensate che Henri David Thoreau scriveva saggiamente: grazie a Dio gli uomini non possono volare e devastare il cielo come hanno fatto con la terra, ma non lo sapeva che poi invece saremmo andati a spargere rifiuti anche nello spazio. Quindi si cerca spesso il senso della sacralità nei templi, no? Nei templi di pietra, in mezzo all'incenso. Però c'è qualcosa di profondamente spirituale, raffinato anche, nel pensare, vi farò schifo, che una muffa ordinaria come il penicillum abbia rivoluzionato la storia umana, salvando milioni di vite. Penicillina, vi dice qualcosa? Siamo dunque nani sulle spalle di giganti verdi che ci hanno preceduto e continueranno a esistere anche quando noi non ci saremo più, e continuare a distruggere la biosfera per il tornaconto immediato, beh, a me pare che significhi solo segare il ramo su cui siamo seduti, letteralmente. La natura ci offre da sempre un pranzo gratis, ma il conto si fa salatissimo quando decidiamo di divorare sedie e tavoli compresi. Giulia da Milano, un messaggio scritto, eccolo qui. Affascinante la storia del salice. Parlavamo del salice, dell'aspirina, l'acido acetil salicilico, ma la natura sa anche essere spietata ed egoista. Chi ha detto il contrario? Come la mettiamo con i virus, i predatori e le specie nocive? Chi ha detto il contrario? Io credo che dobbiamo stare un pochettino attenti anche al romanticizzare troppo la natura, il creato. Beh, Giulia ha toccato, credo, il cuore di un grande paradosso. Sono dovuto intervenire perché in una pianta in casa avevo un cumulo di formiche, possiamo dire così, e certo non sono stato così elegante nel chiedere loro di uscire dal vaso e di andarsene da un'altra parte. Quindi è il colmo per un serpente, un serpente velenoso, sapete cos'è? Il colmo è diventare un farmaco salvavita per il cuore. Sembra un gioco di specchi degno di un racconto di Borges, ma il veleno del Botrops yaranca, un rettile brasiliano, non sapevo nemmeno esistesse, è alla base dei farmaci che tengono a bada l'ipertensione di mezzo mondo. Partono da lì, dal veleno di un serpente. Lo spiega magnificamente la Capua nel suo articolo: ciò che uccide può anche curare se abbiamo l'intelligenza di studiarlo. È l'antico concetto greco del pharmakon, scritto PH, armakon con la K. Veleno significava, e rimedio coincidono. Il problema sorge quando l'ingordigia distrugge la complessità prima ancora di averla capita. Gandhi diceva che ci sono abbastanza risorse per soddisfare i bisogni di... se la distruggiamo non faremo mai quel volo. Un poeta voleva lasciare un biglietto al nipote per chiedere perdono di non avergli lasciato un mondo migliore. Beh, la scelta, cari amici, è interamente nostra, tra distruzione e prevenzione. La biodiversità è l'unica polizza sulla vita del genere umano. La terra, ne siamo sicuri, sopravviverà tranquillamente anche senza di noi, o sopravviverebbe tranquillamente senza di noi. Proteggere la natura significa solo salvare noi stessi dal nostro stesso delirio.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16. Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 22 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: È il 28 maggio e come ogni giorno a quest'ora sulla vostra radio arriva A come almanacco. Naturalmente restate qui nei prossimi minuti, quelli che la rete destina proprio al nostro programma. Benvenuti.

0: Accadde oggi.
1: Era il 28 maggio, ma del lontanissimo 585 avanti Cristo, quando un'eclissi solare predetta da Talete, fenomeno giudicato allora di cattivo auspicio, interrompeva una battaglia della guerra fra Persia e Lidia. Le due nazioni in guerra da 6 anni si accordarono così per una tregua. 1871, la Comune di Parigi viene soppressa. 1942, Seconda Guerra Mondiale. In rappresaglia per l'assassinio di Reinhard Heydrich, i nazisti in Cecoslovacchia uccidono oltre 1800 persone. 1974, a Brescia avviene la strage di Piazza della Loggia. 1999, a Milano, dopo 22 anni di lavori di restauro, torna ad essere visitabile dal pubblico l'ultima cena di Leonardo da Vinci.

0: Pensieri cristiani.
1: Hai mai visto le banane crescere su un melo? È impossibile, no? I meli producono mele e i banani producono ovviamente banane. Quando diventi un figlio di Dio, egli vuole produrre tutto in te. Non si tratta di mele o banane, ma di frutto spirituale che si vede nelle tue azioni e parole. Si tratta di ciò che tu sei interiormente, del tuo carattere, insomma. Ubbidire e servire Dio è ciò che tu fai, ma il frutto spirituale è prodotto da ciò che tu sei. La Bibbia elenca il frutto che tu dovresti produrre. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Questo frutto è prodotto nella tua vita quando ascolti lo Spirito Santo e gli permetti di controllarti. Qual è il risultato se sei tu ad avere il controllo della tua vita? Un frutto cattivo come gelosia, rabbia ed egoismo. Quando ubbidisci allo Spirito Santo e gli permetti invece di controllarti, si produce un buon frutto. Più ubbidisci allo Spirito Santo, più il frutto dello Spirito cresce e si sviluppa. Che tipo di frutto allora si vede nella tua vita? Buono o cattivo?

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Oggi in questa rubrica vi parlo della scoperta dell'astrofisica britannica Susan Jocelyn Bell, ancora in vita, che è stata scopritrice della prima pulsar. Dopo il dottorato all'Università di Cambridge, lavorò insieme all'astronomo inglese Anthony Ewish alla costruzione di un radiotelescopio per lo studio dei quasar da poco scoperti. Fu ascoltando il rumore di fondo nelle registrazioni dell'osservatorio che si accorse di un segnale che pulsava regolarmente, una sorgente che sarebbe in seguito stata identificata come stella di neutroni. Il Nobel per la scoperta andò però nel 1974 solo ad Ewish. Gli studenti infatti non vincono il premio Nobel, avrebbe commentato con rammarico la scienziata. E di fatto, purtroppo, al tempo della scoperta lei era soltanto l'assistente di questo noto astronomo.

0: Avete ascoltato A come almanacco,
1: che chiude infatti i battenti anche per oggi, per attendervi però di nuovo domani alla stessa ora. Intanto grazie per l'ascolto. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 34 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Oggi leggiamo dal Salmo 119, versetto 2. Beati quelli che osservano i suoi insegnamenti, che lo cercano con tutto il cuore. La riflessione è a cura di Eva Ziu. Il verso invita a riflettere sull'importanza del seguire la parola di Dio e cercare una relazione autentica con Lui. La benedizione si fonda su un impegno spirituale genuino e su un sincero desiderio di conoscere Dio. Osservare gli insegnamenti diventa un atto d'amore, un modo per avvicinarsi a Dio e vivere secondo i suoi principi. Questo impegno richiede una ricerca attiva. Non basta conoscere le scritture, è fondamentale viverle e applicarle. La vera benedizione si trova nella comunione con Dio e nell'abbracciare con entusiasmo la sua volontà. In un mondo spesso distratto e lontano dalla spiritualità, il Salmo ci ricorda che la ricerca di Dio deve essere totale, coinvolgendo ogni aspetto della nostra vita e delle nostre azioni. Solo così possiamo sperimentare la pace e la gioia della relazione con Dio. Questo verso ci chiama a essere testimoni di una fede viva e operante, un impegno che trasforma non solo noi stessi, ma anche coloro che ci circondano, portando luce e speranza nel mondo.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno, leggiamo dal Salmo 49, versetti 7 e 8. Nessun uomo può riscattare il fratello, né pagare a Dio il prezzo del suo riscatto. Il riscatto dell'anima sua è troppo alto e il denaro sarà sempre insufficiente. E ancora Prima Pietro capitolo 1 versetti 18 e 19. Non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Il fallimento libera. In base alla legislazione in vigore, se siamo dichiarati falliti dal tribunale, dovremo pagare nella misura stabilita dal giudice fallimentare, sovente minima parte, i vari debiti che ci hanno portato allo stato di insolvenza, rinunciando però a tutti i beni che ci sono rimasti. Avvenuto questo, nessun creditore, neanche quelli che avranno ricevuto di meno, potrà reclamare altri pagamenti da noi. In questo modo siamo liberati definitivamente da quei debiti. Ma per arrivare a questo è necessario appunto che il nostro fallimento sia ufficialmente riconosciuto e dichiarato. Nei confronti del Dio giusto e santo, ogni essere umano ha un debito da cui non può liberarsi. I figli di Core l'avevano capito, come affermano nel Salmo 49. Contratto fin dalla nascita, questo debito si appesantisce con il passare del tempo, non si cancella neppure alla morte e porta in seguito al giudizio eterno. E non potremo farvi fronte, neanche in minima parte, neanche rinunciando a tutti i nostri beni, non solo materiali. Ma quello che non può essere ottenuto né dalle nostre presunte ricchezze, né da belle doti morali o dalle migliori opere, Gesù Cristo l'ha realizzato pagando al nostro posto l'immenso prezzo della redenzione. Lui solo cancella in modo definitivo il nostro debito davanti a Dio. Se sentiamo il peso di questo debito, se realizziamo il nostro fallimento morale e la nostra incapacità di tirarci fuori da soli da questa situazione disperata, mettiamo la nostra fiducia in Gesù Cristo. Allora potremo beneficiare del perdono di Dio. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ben ritrovati cari amici all'ascolto, buongiorno a tutti. È il 28 maggio e dal Libro dei Proverbi nel capitolo 16 leggeremo il verso 24. Non so se è capitato anche a voi di essere rimasti sorpresi da qualcuno che ha usato parole gentili in un contesto in cui proprio non ve le aspettavate. A me è successo e devo dire che mi hanno messo di buon umore, nonostante in quel momento fossi in difficoltà e anche un po' preoccupata. La gentilezza, che meraviglia! È normale che ci sorprenda, perché siamo abituati a fare tutto un po' in fretta, per cui usiamo modi spicci, senza tante svenevolezze. Quanto è importante invece rivolgersi con parole gentili, non per convenienza e opportunismo, ma semplicemente perché abbiamo stima e rispetto per i nostri interlocutori, chiunque siano. Il verso di oggi dice che le parole gentili sono salute per le ossa, e per comprendere il significato di questa espressione, che potrebbe sembrare eccessiva, dobbiamo pensare che per gli ebrei le ossa rappresentavano la parte più profonda del corpo. Se quindi usiamo parole gentili, proviamo un profondo benessere, uguale al benessere di chi le riceve. Anche la scienza ha provato che le parole gentili riducono sia lo stress che l'ansia. Le parole gentili sono come il miele, e per gli ebrei antichi quello era il dolcificante più apprezzato, usato anche come medicina. Le parole dure invece incupiscono e ci rendono antipatici, ostili, fanno male agli altri e a noi stessi. Un vecchio detto dice: fai agli altri come vorresti fosse fatto a te. Ed è in questa chiave che vogliamo leggere il verso di oggi, che dice così: le parole gentili sono un favo di miele, dolcezza all'anima, salute alle ossa.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Parole come miele. Siediti e chiudi gli occhi. Ricorda la volta in cui qualcuno ti ha detto delle parole che ti hanno incoraggiato. Forse sono stati i tuoi genitori, credo in te, oppure un buon amico, non arrenderti, ce la puoi fare. Oppure ti sono bastate le poche parole dell'allenatore che per farti alzare dal letto in cui eri da giorni ti ha detto: hai un vero dono, non lo sprecare. La Bibbia ci dice che le parole gentili sono come un favo di miele, addolciscono l'anima e danno salute al corpo. Tra l'anima e il corpo c'è un legame inseparabile, poi il miele è un dolcificante naturale che aumenta l'energia senza danneggiare l'organismo. Allo stesso modo, le parole di incoraggiamento ci sollevano il morale e portano benedizioni spirituali, fisiche ed emotive. Cari all'ascolto, oggi sono così grato alle persone che mi rivolgono parole dolci anche quando non le merito. Ringrazio Dio per tutte le volte che hanno guarito la mia anima. Ma non voglio essere solo il beneficiario di tale dono, voglio essere una fonte per gli altri, pronunciando allo stesso modo parole piene di grazia, benedizione e speranza. Se anche tu desideri questo dono, prega insieme a me. Signore Gesù, ti ringrazio per coloro che mi sono vicini e che mi incoraggiano con parole dolci come il miele. Ti chiedo di toccare la mia bocca e purificare il mio cuore, così che le parole che dirò agli altri siano di benedizione e speranza.
3: Il libro dei Proverbi, da cui è tratto il verso che Laila ha letto in apertura, è pieno di saggi consigli e più volte ribadisce quanto siano preziose le buone parole dette al tempo giusto. Tante volte forse sottovalutiamo il peso enorme che possono avere le nostre parole. Possono portare sollievo, incoraggiamento, ma anche causare dolore e sofferenza. Vorrei a questo proposito citare quel passo del Vangelo di Matteo, nel capitolo 12, dove Gesù dice: la bocca parla dall'abbondanza del cuore, volendo dire che le nostre parole riflettono esattamente quello che abbiamo nel cuore e manifestano quello che custodiamo dentro di noi. È chiaro che non potremo dire cose buone se il nostro cuore è pieno di sentimenti non buoni. Converrebbe esaminarci onestamente per comprendere lo stato reale del nostro cuore e poi dire come il re Davide: oh Dio, crea in me un cuore puro e metti dentro di me uno spirito nuovo. E allora sì, che come diceva Gesù, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal nostro petto e porteranno ristoro a tutti quelli che ne hanno bisogno. Vi saluto anche per oggi con il solito abbraccio. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Che cosa hanno in comune Gesù di Nazareth e Donald Trump? Non è l'inizio di una barzelletta di dubbio gusto, né una domanda trabocchetto. Sulla questione si è interrogata seriamente Paola White, ormai nota alle cronache come consigliera spirituale del Presidente degli Stati Uniti, quella che compare sempre al suo fianco nelle preghiere ambientate nello studio ovale. White, in un intervento pubblico, ripreso ovviamente dalle telecamere di tutto il mondo, ha voluto stabilire un arduo parallelo tra i due personaggi. Ha ricordato che Trump ha quasi pagato con la vita, è stato tradito, arrestato e accusato ingiustamente. Poi, con un volo pindarico, incrociando lo sguardo del presidente, ha aggiunto che è uno schema familiare che il nostro Signore Salvatore ci ha mostrato. Trump va da sé, non si è schermito, ha incassato l'alto paragone e la successiva profezia. Credo che il Signore mi abbia detto di dirle questo: grazie alla sua vittoria lei sarà vittorioso in tutto ciò che a cui metterà mano. Piccola nota a margine: prima o poi dovremo intenderci sul concetto di profezia e sulle metriche con cui riconosciamo meno il suo adempimento. Come era prevedibile, le parole di White sono state accolte nel mondo cristiano con una gamma di sentimenti che hanno spaziato tra incredulità, perplessità, imbarazzo e sdegno, ma hanno sollevato obiezioni anche in campo laico. Nel panorama informativo nostrano, un Gramellini particolarmente affilato riflette sul Corriere che le ultime buntad trampiane mal si tagliano in realtà al messaggio di Gesù. Trump afferma: riporteremo l'Iran all'età della pietra, mentre Gesù, che è senza peccato, scagli la prima pietra. Trump canzona Macron, che si deve ancora riprendere dal pugno che la moglie gli ha sferrato alla mascella, mentre Gesù raccomanda: porgi l'altra guancia. Non me ne voglia la molto reverenda Paola, conclude Gramellini, ma più che a Gesù quelle espressioni roboanti, strafottenti e inutilmente aggressive rimandano ad altre figure della storia. Era una nota del nostro direttore editoriale Paolo Jugovac.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 51 minuti.
1: Il sentiero. Un programma di appunti e considerazioni sulla natura condotto in studio da Fabio Arini.

Gentili amici, da Fabio un cordiale saluto. Il nostro vagabondaggio in cerca di natura ci porta quest'oggi in una splendida foresta del sud, la foresta Umbra, che dato il nome sembrerebbe trovarsi nel centro Italia piuttosto che nel sud. Invece è situata in quella bella regione che chiamiamo Puglia, e precisamente nel Gargano. Anzi, costituisce, insieme alle splendide coste, una delle perle della terra garganica. Delle colline costiere del Gargano, ricoperte di macchia mediterranea, abbiamo già parlato brevemente in altra occasione. Della foresta che ricopre il cuore del Gargano parliamo oggi. Vista la latitudine e il clima piuttosto caldo, non ci si aspetterebbe di trovare nell'interno del Gargano una faggeta. Eppure è proprio così. Il cuore della penisola garganica è ricoperto di faggi, alcuni dei quali secolari. Non solo faggi, però. La foresta Umbra è un vero e proprio Eden botanico, con presenza di cerro, farnetto, tasso e altre specie arboree, e poi decine e decine, per non dire centinaia, di specie vegetali non arboree. La zona forestale centrale del Gargano, quella che abbiamo denominato appunto Umbra, ha un'estensione che si aggira intorno ai 10.000 ettari, e purtroppo è solo un lembo delle foreste che in epoca romana con ogni probabilità ricoprivano tutto il promontorio garganico. Ma è sufficiente quanto è rimasto per darci un'idea precisa di che cosa sia una vera foresta. Non un boschetto, non un gruppo di alberi, non un bosco ceduo, ma un'autentica foresta con prevalenza di alberi d'alto fusto e folto sottobosco. Ora, tutta questa ricchezza di vegetazione significa, ho avuto modo di ribadirlo anche in altre occasioni, significa, dicevo, anche ampie possibilità di vita animale. L'ambiente, infatti, è adatto alla sopravvivenza del gatto selvatico, della martora, dell'istrice, dello scoiattolo, del tasso, del gufo reale e di tantissimi altri animali, fra i quali una rara specie di picchio, ed anche una popolazione di caprioli estremamente preziosa, perché non frutto di una reintroduzione, ma originaria, autoctona. Vale a dire che si tratta di uno degli ultimi nuclei rimasti di vero capriolo italico, una razza geografica di taglia un pochino più piccola rispetto al capriolo centroeuropeo. Qualcuno ha definito queste selve del Gargano foreste intatte e primigenie. Ora non saranno forse primigenie nel senso stretto del termine, ma sono senz'altro delle splendide foreste che vale ben la pena di visitare perché testimoniano dell'immensa ricchezza e varietà della creazione. Fra poco dunque ci inoltreremo, anche se brevemente, fra gli alberi maestosi della foresta Umbra.

Arresto la macchina al margine della strada. Poi con moglie e figlia mi inoltro fra gli alberi. Non appena si entra nel bosco, la luminosità cala. Il sole penetra soltanto a sprazzi sotto la fitta volta verde, creando giochi di luce che spezzano la penombra. A chi non è abituato a muoversi nei boschi, la foresta umbra può perfino incutere un senso di timore reverenziale. Gli alberi non sono alberelli, ma veri e propri giganti arborei che svettano imponenti verso l'alto, facendo sembrare lontanissime le loro chiome. Una cattedrale. Ecco che impressione mi fa questa foresta. Mi pare di essere entrato in una cattedrale, la cattedrale delle meraviglie, dove al posto del suono dell'organo si odono i canti degli uccelli. Dico due parole a mia moglie e mi scopro a parlare sottovoce, quasi avessi il timore di spezzare l'atmosfera incantata della foresta. Ci fermiamo in una radura per consumare il nostro pasto all'aria aperta. Mentre mangiamo i nostri panini, un picchio muratore si muove agilmente sul tronco di un faggio non lontano da noi. Si tratta di un uccelletto simpaticissimo, con livrea grigio-azzurra sul dorso e arancione nella parte ventrale. Il becco è allungato, la coda breve e lo sguardo vivace. Il picchio muratore si sposta veloce verso l'alto e poi ridiscende altrettanto velocemente camminando, o forse dovrei dire correndo, sul tronco verticale, a testa in giù. Questo comportamento è suo caratteristico. Infatti è l'unico uccello dell'avifauna italiana che è in grado di scendere lungo i tronchi degli alberi in questo modo. Il picchio muratore si ciba di formiche, coleotteri, larve, ragni, insetti vari, che cattura esplorando minuziosamente ogni anfratto della corteccia degli alberi. In ogni stagione, poi, ma soprattutto in inverno, si nutre pure di nocciole, ghiande e altri semi, che incastra in una fessura della corteccia e poi frantuma a colpi di becco. Viene chiamato picchio muratore perché nidifica nelle cavità dei tronchi, modellandone però e restringendone il foro di entrata con del fango. Ora l'uccelletto che stiamo osservando ha deciso di trattenersi in basso. Esplora infatti minuziosamente la parte emergente delle radici del faggio, facendomi tornare alla mente una scena osservata nel Parco Ducale di Parma. Un picchio muratore aveva trovato sul terreno un pezzetto di torta che qualcuno aveva gettato. Così ne rompeva un frammento, poi volava sulla biforcazione di un ramo di tiglio e se lo mangiava in tutta tranquillità. Ritornava poi a prenderne un altro frammento e ricominciava. E così di seguito finché del pezzetto di torta non rimase nulla. E questo a testimonianza della flessibilità comportamentale di questa piccola creatura che ora ho sotto gli occhi.

Terminato il nostro pasto frugale, mentre mia moglie è assorta nella lettura, mi allontano un po', inoltrandomi nel bosco. Non ho il tempo per fare una lunga camminata. Mi piacerebbe, ma oggi proprio non posso. Così devo accontentarmi di due passi nel raggio di un centinaio di metri dal punto dove ci siamo fermati a mangiare. Anche questi comunque sono sufficienti a farmi scoprire le tracce della esuberante vita animale del bosco. Il primo ad attirare la mia attenzione è un tronco caduto ormai da parecchio tempo. La corteccia cade a pezzi e lascia scoperta una buona parte della superficie legnosa sottostante, che appare tutta percorsa da piccoli canalini che disegnano delle figure un po' strane ma regolari, con un canale centrale dal quale si dipartono tanti canali periferici. Si tratta delle gallerie scavate dalle larve dei coleotteri scolitidi. Questi insetti, lunghi pochi millimetri, depongono le uova sotto la corteccia. Quando le larve nascono, cominciano a mangiare il legno superficiale, scavando così le loro gallerie. Ogni specie scava secondo un disegno ben preciso, per cui dalla disposizione delle gallerie è possibile risalire alla specie che le ha scavate. Un po' più avanti trovo sul terreno le fatte di un capriolo. Sono abbastanza secche, segno che il passaggio dell'animale non è recente. Rialzo gli occhi dal terreno e noto sul tronco di un enorme fancio, a una ventina di metri, un movimento. Punto il binocolo e scopro un rampichino, un uccelletto dal piumaggio mimetico e dal becco appuntito e leggermente ricurvo verso il basso. Anche lui, come il picchio muratore, cerca il cibo negli anfratti delle cortecce. Si posa in basso sul tronco di un albero e poi comincia ad esplorarne la superficie salendo verso l'alto con un movimento a spirale intorno al tronco stesso. Quando arriva ad una certa altezza, con un breve volo si sposta su di un'altra pianta, ricominciando dal basso la sua ricerca. Quello che ho davanti si sta comportando proprio così. Sale, poi dirigendosi verso un altro albero scompare dietro ad alcuni cespugli. Mentalmente innalzo un ringraziamento a Dio per questi momenti trascorsi in mezzo alla natura e poi faccio ritorno. La creazione di Dio è stata ancora una volta prodiga dei suoi doni.

0: amici in ascolto, lasciamo allora la foresta umbra, non ci rimane che salutarci. Così, ringraziandovi per l'attenzione, do a tutti quanti appuntamento al prossimo programma. A risentirci.
1: Avete ascoltato
2: Il Sentiero,
1: un programma di appunti e considerazioni sulla natura, condotto in studio da Fabio Arini.
2: Tecnico del suono Stefano Casolari.
1: Regia di Gianfranco Piccirillo.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 30 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiane Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

0: Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti su Cristiani Online e benvenuti anche questa sera nel nome del Signore Gesù, insieme per poter ascoltare la parola di Dio, la meravigliosa parola di Dio. E questa sera avremo con noi, abbiamo con noi il caro Walter Adank, che ci ha proposto un titolo abbastanza importante, profondo, Un tempo di risveglio nel popolo di Dio. Questo è il titolo del messaggio di questa sera, quindi possiamo porre attenzione a quello che sarà il messaggio del predicato della parola del Signore. E dopo pregheremo anche per il caro Walter. Intanto salutiamo tutti voi che siete già collegati sui nostri canali. Dio vi benedica, grazie di essere con noi anche questa sera. E possiamo far sì che questo programma venga divulgato nei vari social. Ormai social è un'opportunità anche di divulgazione della parola del Signore, quindi possiamo condividere per chi è su Facebook, sul proprio profilo, e anche condividere nei gruppi, perché su Facebook si ci scrive in diversi gruppi, condividete. Se siete su YouTube, il link potete addirittura condividerlo con i vari social come WhatsApp, Signal, Telegram, e così metterlo nel gruppo della Chiesa, nei vostri amici, ovunque abbiate possibilità di contattare altre persone affinché possano ascoltare la parola del Signore. Sappiate che un giorno sarà molto difficile poter predicare la parola di Dio. Oggi ancora c'è la grande, almeno in Italia, opportunità di poterlo fare, quindi approfittiamone ovviamente con zelo sempre, non solo perché siamo abituati a farlo. Tutto quello che facciamo per il Signore dobbiamo farlo con tutte le nostre forze, dobbiamo farlo con gioia. Passiamo ai saluti. Qualcuno di voi sta scrivendo e noi vi salutiamo. Quelli di Facebook e di YouTube: Carmela Castrignano, Sofì Giacomo, Bruna Ballesio, buonasera Patrizia Caruana, Caterina Monti, buonasera anche il caro Peppino. Salutiamo Maria Grazia Marcello, appena scritto, vediamo. Mettiamo in sovraimpressione il messaggio di Maria Grazia. Buonasera Corrado a tutti i fratelli e sorelle nella grazia. Dio ti benedica, cara, è una benedizione stare insieme. Carmelo Angelilis, che ci ha chattato per primo questa sera su YouTube, e ci ha scritto: buonasera a tutti in Gesù, cari ascolti, un caro saluto al Corrado, sullo staff Radio Logos, caro fratello Walter. Salutiamo Carmelo Angelilis. Dio ti benedica, Dio benedica tutti voi, grazie di essere con noi e di far parte di questa bellissima squadra che ormai è diventato un impegno assolutamente importante, che fa parte della nostra vita. So che anche per voi è diventato un impegno essere presente, divulgare, far conoscere i programmi che vengono predicati su Cristiani Online. E questa sera, caro Walter, domani sera avremo Pasquale D'Annunzio, domani sera, sì, in programmazione Pasquale D'Annunzio, e dobbiamo comunicarvi che abbiamo anche dei nomi nuovi. A presto sentirete nuovi predicatori che si aggiungono alla grande famiglia dei predicatori di Cristiani Online. Gloria a Dio. Gloria a Dio per questo. Allora, regia, salutiamo anche i radioascoltatori. Salutiamo quelle di Radio Logos, quindi i radioascoltatori, le radioascoltatrici, benvenuti anche voi. Dio vi benedica anche nel poter ascoltare. Poi condividiamo, ricordiamo il nostro numero di telefono, che è il 350 152 20 21, ripetiamolo, 350 152 20 21. Invece la nostra email è cristianionline@gmail.com. mi raccomando, non sbagliate, altrimenti l'email non arriva. Maria Barbera, buonasera. Norma, buonasera. Orlando Sacchetti, buonasera anche a te Orlando. E allora salutiamo anche quelle che non scrivono, siete su tutti salutati, vi pensiamo clamorosamente. Salmo 103, solo due versetti di questo salmo prima di pregare e andare ad ascoltare due canti cantati da Sam, versetto 1 e verso 2, Salmo di Davide, intitolato Inno di Lode. Dice: benedice anima mia il Signore, e tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Benedice anima mia il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. E noi vogliamo veramente lodare il Signore, ringraziarlo con tutta la nostra anima, con tutta la nostra mente, con tutto il nostro cuore, per la bontà che il Signore ha condiviso con noi. Dio è buono e noi siamo grati a Lui per questa bontà che ci ha dato. Vogliamo pregare un attimo e poi dopo ascolteremo due canti. Preghiamo però insieme. Padre, ti ringraziamo, ti lodiamo, grazie per la tua presenza, grazie di essere con noi anche questa sera, darci l'opportunità di portare questo studio, Signore, questo programma. E grazie per il caro Walter, per la sua disponibilità, grazie per il ministero che gli hai affidato. Benedicilo, Signore. Guidalo, Signore, nell'esposizione della Tua parola. Lo Spirito Santo possa usarlo, come sempre, come strumento straordinario alla Tua gloria. Signore, benedici tutto lo staff qui presente e ogni telespettatore e radioascoltatore che possono veramente con tutto il cuore rivolgersi a Te, ponendo attenzione a quello che ascolteremo dalla Tua parola. Nel nome di Cristo Gesù ti preghiamo. Amen. Allora, regia, andiamo ad aprire il canale, il microfono a Sam, eccoti qua. Buonasera, Sam.
1: Buonasera.
0: How are you?
1: I'm good.
0: Come stai? Stai bene?
1: Tutto benissimo.
0: Tutto bene.
1: Grazie a Dio.
0: Grazie a Dio, tutto bene. Allora, Sam, due canti, ce l'hai pronti per noi?
1: Sì.
0: Anche noi la regia è pronta, quindi vai Sam, è il tuo tempo.

0: Amen, amen, grazie Sam, grazie per questi due canti meravigliosi. E andiamo, volevo salutare qualcuno, mi ricordo qualcuno di voi di Canelli, la cara Ornella, la cara Stella Sconfienza, Dio benedica ovviamente tutti gli altri, salutiamo tutti, Roberto, la moglie, tutti quelli che sono lì in quella chiesa, e ho dei ricordi straordinari veramente di qualche settimana fa. Vi abbraccio, come anche abbracciamo la cara famiglia di Ezio Coscia, mia cara mamma, i cari Gianni Paderi dalla Svizzera, dal Belgio, anche la cara famiglia che è di David che ci segue dal Belgio, dalla Germania, dalla Romania, con gli voi stanno seguendo anche dalla Romania. Va bene, andiamo a collegarci col caro Walter, apriamo il collegamento regia, così diamo la linea. Buonasera Walter.
1: Buonasera a tutti voi.
0: Benvenuto ancora una volta su Cristiano Online, caro Paolo.
1: Nel lavoro del Signore e tutti quelli che sono in ascolto.
0: Amen, amen. Allora, non so se l'audio va bene così di Walter, mi sembrava un po' bassino, forse si deve avvicinare un po'. Ah, ok, è lui che lo regola. Walter, il titolo che ci hai proposto questa sera, lo ricordiamo anche per i telespettatori e anche per i radioascoltatori, Un tempo di risveglio nel popolo di Dio. E noi siamo qui ad ascoltarti, ci vediamo dopo. Vai.
1: Grazie, grazie Corrado. Sì, oggi il tema è Un tempo di risveglio nel popolo di Dio. Un tempo di risveglio. Ecco, già il titolo dice che ci sono dei tempi in cui il popolo di Dio vive un risveglio spirituale. Purtroppo questo risveglio non è costante. Io ho letto tanti anni fa, quando ero appena convertito, un libricino in tedesco che si intitolava Risveglio costante. E l'autore Roy Hessen, un famoso autore cristiano, appunto pose la questione: perché i credenti sono risvegliati spiritualmente solo per un momento? Solitamente è l'inizio della fede, no? Forse per coloro che sono credenti, voi vi ricordate i primi momenti, i primi giorni, magari anche settimane, i primi mesi di fede, era tutto nuovo, era tutto bello, era la chiesa, era tutto bella, i fratelli, era tutto meraviglioso, si parlava del Signore, si dava testimonianza. Ricordate i primi tempi della vostra conversione, tempi benedetti. Poi succede una cosa strana. Dopo un po' di tempo, questo fervore, questo fuoco si spegne. E mi domando perché. I motivi sono sicuramente tanti. Però la domanda è un'altra. Deve spegnersi per forza questo fuoco nel Signore? È normale? O c'è qualcosa che non va? Ecco, noi dobbiamo comprendere... Scusate, dobbiamo comprendere che nel popolo di Dio, anche nelle storie scritte nella parola del Signore, ci sono tempi di risveglio e altri tempi che sono purtroppo tempi di degrado, tempi di uno sviluppo spirituale non positivo. E quindi, se per esempio leggiamo i libri dei re, il primo e il secondo re, no? Tutti questi re di Israele che persistevano nell'idolatria e facevano quel che era male agli occhi dell'Eterno, potrebbe venire la depressione leggere quei libri. Poche eccezioni, c'è il re Asa, c'è il re Josafat, abbiamo il re Ezechia, abbiamo il re Giosia, che erano dei re che facevano quel che era giusto agli occhi dell'Eterno, ma tutti gli altri, 19 re di Israele, tutti malvagi, 19 re da parte di Giuda, la maggior parte malvagi. Poi il Signore mandò il popolo in esilio per 70 anni. Arrivò l'esilio babilonese. E l'esilio babilonese fu davvero un giudizio da parte del Signore per Israele. Ancora oggi i giudei, il popolo di Dio, l'antico popolo di Dio, ricorda l'esilio babilonese perché fu davvero traumatico. Israele perse la sua autonomia dopo l'esilio, quei giudei che tornarono dalla cattività, dalla deportazione, non furono più una nazione autonoma. E da quel momento fino al 1948 il popolo di Israele non era più autonomo. Una lunghissima storia di quasi 3.000 anni, 2.500 anni sicuramente. Interessante studiare il popolo di Dio, l'antico popolo, ma per noi credenti, che cosa ci insegna il risveglio che questi pochi esuli ebbero quando tornarono dalle terre straniere, dalla Babilonia, l'odierno Iraq? Erano stati trasportati lì, dovevano vivere 70 anni in quelle terre, erano due generazioni, quindi morì una generazione, ne venne l'altra. E quando loro erano anziani, allora tornarono. Molti di questi esuli non parlavano più ebraico. Ormai avevano preso l'accento, il linguaggio del paese dove erano stati trasportati, avevano costruite case, si erano fatte una vita, avevano famiglie, molti si erano adattati al modo di vivere di quel paese. Poi d'un tratto sentono la chiamata di tornare. E io vorrei leggere con voi il primo capitolo del libro di Esdra, dove vediamo l'inizio di questo risveglio. E iniziò nel primo versetto del libro di Esdra un tempo di risveglio, risveglio spirituale, con tutti gli ingredienti di un risveglio. La cosa più interessante, troviamo nei primi versetti, è che il primo ad essere risvegliato non era un giudeo, non era un israelita, era un pagano. Era il re di Persia di nome Ciro. Vogliamo leggere i primi versetti del libro di Esdra. Nel primo anno di Ciro, re di Persia, affinché si adempisse la parola pronunciata del Signore pronunziata per bocca di Geremia, il Signore destò lo spirito di Ciro, re di Persia, il quale a voce per iscritto fece proclamare per tutto il suo regno questo editto. Così dice Ciro, il re di Persia: il Signore, Dio dei cieli, mi ha dato tutti i regni della terra, mi ha comunicato, mi ha comandato di costruirgli una casa a Gerusalemme che si trova in Giuda. Chiunque tra voi e del suo popolo, il suo Dio sia con lui, salga a Gerusalemme che si trova in Giuda e costruisca la casa del Signore Dio di Israele, del Dio che è a Gerusalemme. Il primo ad essere risvegliato. Io vorrei sapere che cosa era successo con questo re Ciro. Ciro, il re di Persia, una figura nota agli storici, in effetti era un uomo straordinario, forse unico, nella storia dell'umanità, nel voler bene ai popoli, sottomessi dai suoi predecessori. E Ciro, dice qui, fu destato, è stato il Signore a risvegliarlo. Forse aveva avuto modo di leggere la parola di Dio, forse c'era nel suo regno qualche personaggio come Daniele, più avanti, che era lì a corte di un altro re, ma fatto sta che il Signore risvegliò questo cuore. era un re pagano e fu un vero risveglio. E questo è una cosa davvero straordinaria. Se il risveglio quella volta non cominciò nella casa di Dio, ma cominciò con un re pagano. Secondo anche la promessa, il versetto quando il re Salomone una volta scrive nel libro dei Proverbi che il cuore dei re, il Signore li guida come i corsi dell'acqua. Il Signore proclamò, cioè destò lo spirito di questo re, il quale comandò che la casa dell'Eterno fosse ricostruita. Il risveglio spirituale nella vita di quel re pagano mirava alla ricostruzione del Tempio, perché risvegliarsi nella fede vuol dire cercare il bene della casa di Dio. Oppure, diciamolo in altro modo, un'anima risvegliata spiritualmente è un'anima che cerca il bene della casa di Dio. Sono due binari dello stesso evento. Da una parte risvegliati spiritualmente verso Dio, dall'altra parte subito si cerca il bene della casa di Dio. E questo noi lo sappiamo tutti, no? Chi si allontana dal Signore solitamente si allontana subito dalla Chiesa, che è il Tempio di Dio oggi. Chi invece è risvegliato o viene risvegliato dal Signore cerca il bene del Tempio, della casa di Dio. Questa è la prima caratteristica e la vediamo in un re pagano, prima ancora del popolo di Dio. Leggiamo più avanti il versetto: allora i capi famiglie di Giuda e Beniamino, i sacerdoti, i leviti, tutti quelli ai quali Dio aveva destato lo spirito, si misero in cammino verso Gerusalemme per ricostruire la casa del Signore. Fu un risveglio, possiamo dire, contagioso. Iniziò con un re pagano e questo fuoco subito passò nei cuori di questi esuli. Ci furono sicuramente tanti che non vedevano l'ora di sentire una notizia del genere, che soffrivano in quegli anni, no? Di cattività in tempo straniero. C'è un bellissimo salmo che dice: gli esuli dicono, ma quelli che ci hanno portati qui vogliono sentire i canti di Giuda. Ma come possiamo cantare quando siamo distanti da Gerusalemme? E quando sentirono che ci fu quell'editto, che un re pagano era favorevole alla ricostruzione del Tempio, loro non si fecero problemi. Non dissero: ma quello è pagano, non dobbiamo prendere niente da lui, è un tranello, sicuramente solo per farci del male. No, loro credevano che questo fosse l'opera del Signore. E anche i loro cuori furono risvegliati. Mi domando a questo punto, noi come credenti che viviamo in un periodo di grande benessere spirituale, infatti dalle nostre parti non manca niente, abbiamo da mangiare, abbiamo delle case, abbiamo anche le risorse per fare tante cose che ci piacciono, gli hobby, le vacanze, sistemare i nostri figli al meglio, ovviamente, al meglio che possiamo. Mi domando se questa bontà del Signore che noi riceviamo tutti i giorni, alla fine, non diventa il nemico di un risveglio spirituale, perché il benessere materiale è un grande nemico, ma lo dicono anche i profeti. Lo dice anche Mosè, dice: quando Israele diventò saturo di ogni bene nel paese di Canaan, presto lo abbandonarono e non si curavano più del Signore. Quando invece il Signore li castigò e li mandò appunto 70 anni in terre straniere dove erano schiavi, dove non avevano diritti, dove non erano assolutamente ricchi, mi domando se se questa povertà, se questa sofferenza non avesse avuto un forte, come dire, un effetto positivo al fine di questo risveglio. Quando il popolo di Dio sta in brutte acque economicamente, materialmente e anche forse, diciamo, per quanto riguarda la situazione di una nazione, una guerra, una sciagura, una deportazione, anche schiavitù e quant'altro, le peggior cose che possono capitare. Mi domando se questo non sia alla fine il presupposto per un vero risveglio. E io a volte prego così. Dico al Signore, Signore, se tutto questo bene che abbiamo, se questo è un problema, se questo è un impedimento per un risveglio oggi, Signore, mandaci qualcosa di brutto. Io prego così. Voi pregate così. Signore, mandaci qualcosa di brutto. Qualsiasi cosa, poi dico, Signore, scegli tu, non voglio essere responsabile. Quando poi, però a volte mi viene da pregare così. Perché non è possibile che Dio ci dia ogni bene del Signore e noi, piuttosto che essere riconoscenti e grati, diventiamo sempre più tiepidi, diventiamo sempre più, come dire, freddi nei confronti del Signore, abbandoniamo la casa di Dio, ci curiamo delle nostre cose, eccetera, eccetera. Voi lo sapete meglio di me. Bello invece se leggiamo il Salmo 57, versetto 8, una bellissima preghiera del salmista, quando invoca dicendo: risvegliati, o spirito mio, risvegliati, salterio, eccetera, io risveglierò l'alba. Questo desiderio del salmista di essere risvegliati, e non chiede a Dio di risvegliarlo, chiede alla propria anima di risvegliarsi. E a volte noi dobbiamo avere questo desiderio e anche dovremmo fare questa auto-esortazione, no? Nella lingua ebraica c'è proprio un imperativo, auto-esortativo. Quando appunto i salmisti parlano alla propria anima e si auto-esortano, ti devi risvegliare, risvegliati. Questa parola risveglio, risveglio spirituale, ai nostri giorni non è tanto un argomento. I nostri argomenti preferiti sono: il Signore mi aiuta nelle mie, nei miei problemi, e ci sta, ci aiuta anche, tutto Dio è tutto questo. Però è bello quando il popolo di Dio ha questo desiderio. Furono risvegliati questi esuli e tornarono nella terra di Giuda, e tornarono con una lettera del re, tornarono con oro, con argento, con oggetti, tornarono con legno, con pietra, cioè con strumenti, avevano tutto a disposizione per poterlo fare. Il re metteva nelle loro mani le risorse per poter costruire la sua casa. E questi esuli risvegliati presero questo dalla parte del Signore. Questo forse è anche un insegnamento a noi, che non sempre i re e i governi sono malvagi, non sempre hanno intenzioni malvagie. A volte il Signore li risveglia e noi dobbiamo avere, come questi esuli, il discernimento di capire quando un re invece ha delle buone intenzioni. Ci tende la mano, dice: io ti voglio aiutare, costruisci la casa di Dio perché è un bene per me, è un bene per la mia nazione. Questi esuli tornano in vari gruppi. Il primo gruppo che tornò fu il gruppo sotto il capo Zorobabele, Zorobabel, come qualcuno lo chiama, il

Nel primo versetto, giunto il settimo mese dopo che i figli di Israele si furono stabiliti nelle loro città, il popolo si riunì come un sol uomo a Gerusalemme. E poi nel capitolo, sempre 3, al versetto 10, leggiamo: quando i costruttori posero le fondamenta del Tempio del Signore, vi si fecero assistere i sacerdoti vestiti dei loro paramenti con delle trombe, i leviti, i figli di Asaf con dei cembali, per lodare il Signore secondo le direttive date da Davide, re di Israele. Essi cantavano, rispondendosi a vicenda, celebrando, lodando il Signore, perché egli è buono, perché la sua bontà verso Israele dura in eterno. E tutto il popolo, gridando di gioia, lodava il Signore perché si erano poste le fondamenta della casa di Dio. E molti sacerdoti, leviti, capi, famiglie, anziani che avevano visto la prima casa piangevano ad alta voce mentre si ponevano le fondamenta della nuova casa. Altri invece alzavano le loro voci gridando per la gioia, al punto che non si poteva distinguere il rumore delle grida di gioia da quello del pianto del popolo, perché il popolo gridava forte e il rumore si udiva da lontano. Ma che scena, erano presi. Chi piangeva, chi gioiva, chi cantava. Il profeta Ageo ci spiega anche perché alcuni che avevano visto, devono essere molto anziani, no? 70 anni in cattività, poi tornarono e videro le fondamenta della nuova casa. Lo dice il profeta Ageo al capitolo 2, e dal versetto 3. Dice: chi c'è ancora tra voi che abbia visto questa casa nel suo primo splendore? E come la vedete adesso? Così come non è forse come un nulla ai vostri occhi? Ma ora sii forte, Zorobabel, dice il Signore, sii forte, Giosuè, figlio di Jozadak. Sommo sacerdote, sii forte, popolo tutto del paese, dice il Signore, mettetevi al lavoro, perché io sono con voi, dice il Signore degli eserciti. Ma non è una cosa bellissima questa? Era certo una casa molto piccola. Cioè, quando questi anziani videro le fondamenta, hanno detto: ma questo è proprio è miserabile. Infatti, ancora oggi, quando vai in Israele, e queste guide turistiche ti parlano del tempio, del tempio di Gerusalemme, del tempio di Erode, no? Ancora si vedono le mura di sostegno della spianata, e loro parlano sempre del secondo tempio. E una volta chiesi alla guida turistica: ma perché parli del secondo tempio? Il secondo tempio era quello costruito da Zorobabele, era quello costruito dagli esuli quando tornarono, e la guida mi disse: ma quello fu un tempio da niente, quello non conta. Cioè, gli ebrei non lo contano. Cioè, hanno il primo tempio, quello di Salomone, poi parlano del secondo tempio, quello costruito da Erode, il tempio che c'era ai tempi di Gesù. E questo qua, ancora oggi, gli ebrei lo contano zero, perché era miserabile, era piccolo, era un nulla. E guardate, il Signore non guarda alla grandezza esteriore. Il Signore ancora oggi dice: dove due o tre si radunano nel mio nome, ma nel mio nome io sono in mezzo a loro. Il Signore non guarda la grandezza delle cose. Abbiamo fatto 1.000, 2.000, 10.000. E al Signore piace quando un cuore è risvegliato. Al Signore piace quando uno cerca la sua forza nel Signore, quando anche le piccole cose le fa con entusiasmo. E magari dice: io voglio costruire per Signore il nuovo tempio. Magari oggi, no, potrebbe essere evangelizzare una città vicina dove non c'è ancora una chiesa. E dice: io, anche se siamo là pochi, allora chiamo la tenda, magari la tenda di Corrado. Adesso lui mi dirà: no, no, ho già troppo da fare con le tende. No, chiamatelo, chiamatelo, è a disposizione, vi aiuterà, ci aiuterà Corrado a costruire un tempio nella città vicino.
E pensate se

0: Anche là, se anche là, già dice alleluia, che bello. Se anche là si converte uno, due, tre, ed è un piccolo inizio. Ma il Signore guarda queste cose con gioia, no? Con gioia. Quando vede il sommo sacerdote col piombino andare avanti e indietro per controllare se il muro del tempio è dritto, perché il Signore piacciono i muri dritti e non storti. E poi il tempio può essere frequentato da 10.000, ma anche da due o tre. E questi esuli erano felici, erano gioiosi, cantavano, riprendevano a cantare, riprendevano a lodare il Signore. I leviti ricominciarono a servire il Signore, i sacerdoti ricominciarono a servire il Signore, e il popolo era lì, felice di vedere le fondamenta del tempio. Ma facciamo un salto, andiamo al capitolo 8. Era tornato intanto Esdra. Non possiamo adesso leggere tutto, ma almeno delle cose, no? E di nuovo nel capitolo 8, al versetto 1, leggiamo: tutto il popolo si radunò come un sol uomo sulla piazza che è davanti alla porta delle acque, e disse a Esdra, lo scriba, che portasse il libro della legge di Mosè, che il Signore aveva dato a Israele. Il primo giorno del settimo mese il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea, composta di uomini, di donne, di tutti quelli che erano in grado di capire. E li lesse il libro sulla piazza, che è davanti alla porta delle acque, dalla mattina presto fino a mezzogiorno, in presenza di uomini, donne e quelli che erano in grado di capire. Tutto il popolo teneva l'orecchio per sentire il libro della legge, dalla mattina presto a mezzogiorno. La mattina presto, vogliamo dire dalle più o meno qual è l'ora presto del mattino, secondo voi? Le 7? Prendiamo le 7? Prendiamo le 8? Prendiamo le 6? Beh, da 6 a mezzogiorno sono 6 ore. Dalle 8 a mezzogiorno sono sempre 4 ore. Cioè, il popolo risvegliato spiritualmente è un popolo che cerca la gloria di Dio, cerca il bene del Tempio, cerca di costruire la Chiesa, di edificare la Chiesa oggi, ed è un popolo che vuole ascoltare la parola del Signore, ha fame e sete del Signore. E che programma? Qui non leggiamo di pause caffè con dolci, biscotti. Erano là, ascoltavano. E questo si fa solo quando si vive un tempo di risveglio. Allora tu non guardi l'orologio, non dici adesso è tardi, non dici oh che cavolo, adesso questo predica di nuovo e non la finisce. Non si guarda l'orologio, devo andare perché ho un impegno. Tutto svanisce, cioè tutte le cose, beh, anche questi avevano famiglie, avevano case, avevano da fare, dovevano costruire le loro case. Anzi, il profeta Ageo anche li riprende, dice: voi vi impegnate per costruire le vostre case, quando la costruzione del tempio era stata interrotta per la paura e per la poca fede. Può succedere, era successo anche a loro. Poi il profeta Ageo e il profeta Zaccaria predicarono. È bello leggere il profeta Ageo, perché era il profeta che Dio mandò in quel periodo. Leggetelo, due capitoli, molto breve. Ma fu lui a stuzzicarli, esortarli, incoraggiarli, a dire: continuate, non permettete che il risveglio si affievolisca. E con l'aiuto di Esdra, con il suo insegnamento, e il popolo che aveva fame e sete del Signore, il risveglio andò avanti. Sapete, quel popolo probabilmente non aveva più conoscenza della lingua ebraica come una volta. Erano cresciuti magari da piccoli ascoltando le lingue del paese dove erano stati deportati. E per questo su quella piazza c'era Esdra che leggeva, poi c'erano i Leviti che spiegavano il senso, il significato. così tutti quelli che erano lì potevano comprendere. Quindi lui leggeva in ebraico e poi i leviti, magari a gruppi, andavano fra questo popolo e spiegava, guarda quello che ha detto lui, adesso significa questo, questo, questo. E c'era un ascolto plenario e poi c'era anche un lavoro di gruppo, possiamo dire, magari anche con delle domande, qualcuno dice, io questo termine l'ho capito, spiegamelo. E c'era grande gioia e grande fame del Signore. Tant'è che più avanti, sempre in questo capitolo, dal versetto 8, leggiamo: essi leggevano nel libro della legge di Dio a modo comprensibile, ne davano il senso per far capire al popolo quello che leggevano. Neemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote, scriba, i leviti che insegnavano, dissero a tutto il popolo: questo è un giorno consacrato al Signore vostro Dio, non siate tristi e non piangete. Tutto il popolo infatti piangeva ascoltando le parole della legge. Poi Neemia disse: andate, mangiate cibi grassi, bevande dolci, bevete bevande dolci, mandate delle porzioni anche a quelli che non hanno preparato nulla per loro, perché questo giorno è consacrato al Signore, non siate tristi, perché la gioia del Signore è la vostra forza. Ci piace l'ultimo versetto, vero? Quante volte l'abbiamo citato, l'abbiamo già in qualche modo desiderato, no? La gioia del Signore, la nostra forza. Però la gioia del Signore è la nostra forza in tempi di risveglio. Perché la gioia del Signore è quando il popolo è consacrato. Quando invece il popolo è distratto, metà un po', poi non ho tempo, poi non ho voglia, e poi vediamo, e poi non vengo. Chiaro che la gioia non c'è. Questi però prima della gioia erano anche tristi. E guardate anche la tristezza, dopo aver ascoltato il libro della legge, ci sta. Ma lo dice anche Paolo scrivendo ai Corinzi, leggete 2 Corinzi 7, adesso non abbiamo il tempo di dedicarci a questo, ma Paolo in quel capitolo parla di una tristezza di Dio che accompagna il ravvedimento, che non porta nessun danno a chi è triste, anzi produce frutto di un ripensamento, di un ravvedimento, di un cambiamento di mentalità. Un vero risveglio spirituale. Questo però deve essere prodotto anche da una tristezza nel vedersi allo specchio della parola di Dio. Qui stiamo camminando male. Qui non stiamo facendo quello che il Signore vuole. E questo non portò questo popolo a lamentarsi, a puntare il dito contro qualcuno, è tutta colpa di... Questi sì. Piegarono davanti al Signore. Guardate il capitolo 9, sempre di il capitolo 9 di Esdra. Leggiamo anche gli ultimi versetti, ancora 17 e 18 del capitolo 8. Così tutta l'assemblea di quanti erano tornati dall'esilio, scusate, siamo nel libro di Neemia intanto. Tutta l'assemblea di quanti erano tornati dall'esilio si fece delle capanne, abitò nelle capanne, dal tempo di Giosuè, figlio di Nun, fino a quel giorno i figli di Israele non avevano più fatto così. E ci fu grandissima gioia. Fu letto un brano nella legge di Dio ogni giorno, dal primo all'ultimo. La festa durò 7 giorni, l'ottavo si tenne una solenne assemblea, come prescritto. Adesso andiamo al capitolo 9, Neemia 9, non Esdra, siamo in Neemia. Il 24° giorno dello stesso mese i figli di Israele si radunarono vestiti di sacco, coperti di polvere, per celebrare un digiuno. E là si umiliarono davanti al Signore e confessarono i peccati. E quelli che pregavano non erano Neemia, un pezzo grosso, oppure Esdra, un pezzo grosso, erano i Leviti. Versetto 5, i Leviti e poi i nomi, no? Dissero, alzatevi, benedite il Signore. I Leviti, i servitori del Signore, questi cominciarono a pregare e guidarono tutto il popolo in questa lunga preghiera del capitolo 9. Era una preghiera di confessione di peccati. E quando il popolo di Dio è risvegliato fa questo, si piega davanti al Signore, confessa i peccati, ascolta la parola di Dio, ascoltando la parola di Dio ti vedi nello specchio e dici ma noi non siamo come dovremmo essere. E quindi ci umiliamo, chiediamo perdono al Signore ed erano di nuovo lì, tutti insieme, nelle piazze, ed erano lì e pregavano. Ma non solo pregavano. Dopo la preghiera si alzarono. Versetto 36 del capitolo 9, Neemia 9, 36. Ed ecco, oggi siamo schiavi. Eccoci schiavi nel paese che tu hai dato ai nostri padri perché ne mangiassero i frutti, ne godessero i beni. E anziché godere bene, siamo schiavi, dovevamo pagare le tasse, abbiamo poco per noi, poco per il Signore. Esso moltiplica i suoi prodotti per i re ai quali tu ci hai sottoposti a causa dei nostri peccati e che dispongono dei nostri corpi e del nostro bestiame a loro piacere. Certo, erano schiavi e noi siamo in grande angoscia. A motivo di tutto questo, noi abbiamo fatto un patto stabile. Lo abbiamo messo per iscritto e i nostri capi, i nostri leviti, i nostri sacerdoti vi hanno applicato il loro sigillo. Si sono alzati dalla preghiera, hanno preso una decisione. E questa era una decisione seria. E questo segue, no, a questo, come dice, percorso di risveglio, ascoltare la parola, pregare, vedersi mancante davanti al Signore, ma poi tutto deve sfociare in una presa di posizione davanti al Signore. Iniziarono i capi. I capi, versetto 38, cosa fecero? Fecero un patto stabile, un patto per iscritto e poi firmato, anzi sigillato. Cioè pensate che questi presero un pezzo di carta, scrissero noi siamo consacrati al Signore, firmarono, sigillarono. E chi voleva aderire a questo patto poteva farlo. Cioè questo vuol dire prendere un impegno serio. E se noi andiamo avanti a vedere nel capitolo 9 che segue, c'è un lungo elenco di nomi, tutti quelli che avevano messo la loro firma, versetto 28. Il resto del popolo, i sacerdoti, i leviti, i portinai, i cantori, i netinei e tutti quelli che si erano separati dai popoli dei paesi stranieri per aderire alla legge di Dio, le loro mogli, i loro figli, le loro figlie, tutti quelli che avevano discernimento e intelligenza, si sono uniti ai loro fratelli più ragguardevoli, si sono impegnati con esecrazioni e giuramento a camminare nella legge del Signore, date mediante il servo Mosè di Dio. Osservare e mettere in pratica tutti i comandamenti del Signore, le sue prescrizioni, le sue leggi, eccetera, eccetera. Cioè, questi qua hanno messo per iscritto la loro consacrazione, l'hanno sigillato, hanno firmato. E nel versetto 29 si sono impegnati con esecrazione, cioè esecrazione vuol dire, io mi impegno e Dio mi fulmini se non lo faccio. Questi sono impegni seri. Sono impegni seri davanti al Signore, che solo un cuore risvegliato lo può prendere. Con giuramento e esecrazione. Noi invece i nostri impegni come li prendiamo? Sì, vediamo se me la sento, se non ho altro, ci penso su, ma oggi no, ci sono gli appelli, venite, c'è da fare la. Sì, adesso ci penso. Poi magari un'ora prima viene il WhatsApp, non ci vengo più. Avevo detto di sì. Cioè, questi qua erano diversi. Questi qua erano diversi. Questi qua si impegnavano davvero davanti al Signore, è una cosa incredibile, no? Cioè, quando leggo versetto 28, davvero forte, no? E versetto 32, stesso capitolo. Ci siamo anche imposti per legge di dare ogni anno un terzo di un siclo per il servizio della casa del nostro Signore. Ci siamo autotassati, autoimposti. c'è bisogno anche di risorse e le risorse devono venire da noi, non ce le dà nessuno, dobbiamo noi, essi sono impegnati anche da questo punto di vista e nel versetto 37, sempre nello stesso capitolo. Ci siamo anche impegnati a portare i sacerdoti nei vasini della casa del nostro Dio, la nostra prima farina, le nostre offerte, le primizie dei frutti, degli alberi, di tutto quanto. Insomma, ci siamo impegnati. Cioè, questo è risveglio. Risveglio significa il mio cuore è diventato un fuoco per il Signore. Il Signore ha il primo posto nella mia vita. Ascolto la sua parola e altro non ha spazio, perché questo è il tempo di risveglio, e prego, cerco il Signore, cerco di mettermi a posto con Lui, comincio a lodarlo, tutto quello che fa bene alla sua casa lo faccio e poi prendo degli impegni, ma impegni seri. E in tempi di risveglio gli impegni per il Signore sono fatti così. Invece ci sono altri impegni presi alla leggera. Sì, lo farò, lo farò, lo farò, lo farò, sicuramente un giorno lo farò. Sì, se ho tempo, se me la sento, vengo, magari poi all'ultimo dico no, adesso non vengo più. Cioè, eccetera, eccetera, eccetera. Questo purtroppo è un tempo di tiepidenza, mentre un tempo di risveglio è questo. Un tempo di risveglio è questo. E io mi domando perché il popolo del Signore non vive questi momenti più spesso. Perché sono sempre tempi molto circoscritti nella storia? Dobbiamo riflettere su questo. Forse il nostro benessere è un problema. Dobbiamo ammetterlo. Il nostro benessere è un problema. Non dobbiamo disdegnare il benessere. Non dobbiamo dire adesso diventiamo dei monaci di clausura, rinunciamo a tutto, no? Però se non lo sappiamo gestire la ricchezza, se non la sappiamo gestire spiritualmente, dobbiamo dire: Signore, mi sta portando fuori strada questa cosa. E forse i tempi non sono tanto lontani, se io guardo un po' in giro per il mondo, quello che succede, forse toccherà anche a noi. Quando e se dovesse venire un momento diverso da quello che stiamo vivendo adesso, immaginate se dovesse venire una guerra. Se quella in Ucraina succede qui, l'abbiamo in casa, arrivano i missili, arrivano i droni e noi dobbiamo andare a scappare nei bunker. Voi avete un bunker a casa? Io no, non saprei dove andare, insomma. E là forse impariamo di nuovo a pregare, in quel buco. Forse lì, forse non lo so, forse, forse. Perché se non è la bontà del Signore, come dice Romani, che ci spinge al ravvedimento, il Signore a volte usa anche metodi diversi. Non dobbiamo poi dire perché, come mai adesso succede, forse il Signore ci vuole parlare. Io spero che i nostri cuori siano risvegliati prima. Io prego per questo, prego per la mia vita, in primo luogo, prego per me, prego per la mia chiesa. Io non so nella vostra chiesa quanti vengono alla riunione di preghiera? Perché? Perché non abbiamo più desiderio di pregare insieme al Signore? La domenica mattina quanti aprono il cuore, innalzano con le loro voci il nome del Signore? Perché questo silenzio, questa apatia? Perché non siamo ripieni di lode, di gioia? Perché? Perché c'è qualcosa che non va nella nostra fede, perché non siamo risvegliati come questo popolo. Purtroppo anche quel periodo passò. Ma poi tornò il periodo degli apostoli, un altro periodo di risveglio, il primo secolo. Ma la storia ci insegna, arrivò il secondo secolo, il terzo, il quarto. e il cristianesimo diventò un disastro. Ma il Signore non abbandonò il suo popolo, non lo farà mai. E nel corso della storia anche della Chiesa ci sono stati momenti di risveglio. E il nostro tempo com'è? Il mio tempo com'è? Chiediamocelo. E chiediamo al Signore di fare qualcosa, cominciando da me. Una volta un fratello ha detto, se tu desideri un risveglio, allora prendi un colore, fai un cerchio sul pavimento, mettiti all'interno del cerchio e prega, Signore, Signore, opera un risveglio e comincia con quello che sta all'interno di questo cerchio. Facciamolo idealmente. Comincia da me, Signore, comincia da me. Io desidero questo. Risvegliati, anima mia, risvegliati, perché abbiamo ancora da fare per il Signore. Il Signore vi benedica e benedica la sua parola. Amen.
1: Amen, caro. Amen, caro Walter. Ed è buono che ce lo ricordiamo, che il Signore ci vuole ferventi, né tiepidi né freddi. E per essere in quello stato c'è bisogno continuamente di svegliarci, essere operativi, essere attivi nelle cose piccole, nelle cose grandi, dove il Signore ci chiama, ovviamente. A volte ci sono cose molto grandi che non si ha la possibilità di farlo. Conosco tanti fratelli per causa dell'età, per causa della malattia, però pregano, sostengono. La loro parte è attiva, questo è importante. Bisogna stare attenti e non essere troppo impegnati nelle cose del mondo e dimenticare l'impegno per le cose di Dio, perché siamo tutti in missione in questo mondo. Io voglio ringraziarti, caro Walter.
0: Grazie, Corrado.
1: Dio ti ha guidato, siamo stati edificati, spronati a fare di più, un passo di più, che il Signore sta per tornare, i tempi sono maturi.
0: Io pregherò per voi, per le vostre campagne della tenda. Che il Signore vi benedica.
1: Amen, amen, caro Walter. Quindi a presto su Cristiano Line, un abbraccio.
0: Ciao cari, ciao a tutti.
1: Ciao Walter. Allora, salutiamo Walter e dobbiamo salutarci anche noi, è arrivato il tempo di salutarci, siamo arrivati alla fine di questo programma, l'appuntamento per il programma su Cristiano Lani e su Radio Logos è domani sera alle 19:30. Dio vi benedica, grazie di essere stati con noi.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Ben ritrovati tutti col libro più letto. E noi forse non ci rendiamo conto che il nostro comportamento e quello che noi facciamo, quello che noi siamo, può dare benedizioni anche a quelli che arriveranno dopo di noi. E qui verrà raccontata la vita di un uomo, re Joachim, e del giudizio contro Joachim e contro la sua discendenza. Ascoltiamo insieme.
2: Il libro più letto. Luce in studio, Enzo Di Salvia.
4: Carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia ancora una volta per essere all'ascolto. Andiamo subito avanti nello studio, nelle riflessioni del nostro libro che studiamo da tempo, vale a dire il libro di Geremia. Siamo arrivati al capitolo 22 di questo libro, che contiene, io credo, il più duro giudizio mai pronunciato nella Bibbia. Peggiore di quello che Dio pronunciò contro Caino, di quello del Signore Gesù contro Giuda. Esso però è allo stesso tempo una delle più importanti profezie della parola di Dio riguardante il giudizio del re Joachim. Leggiamo dai primi 12 versetti di Geremia, capitolo 22, queste parole. Così parla il Signore. Scendi nella casa del re di Giuda e là pronunzia questa parola. Ascolta la parola del Signore, o re di Giuda, che siedi sul trono di Davide, tu, i tuoi servitori, il tuo popolo, che entrate per queste porte. Così parla il Signore. Esercitate il diritto e la giustizia. Liberate dalla mano dell'oppressore colui al quale è tolto il suo. Non fate torto né violenza allo straniero, all'orfano e alla vedova. Non spargete sangue innocente in questo luogo. Infatti, se metterete realmente in pratica questa parola, dei re a cui appartiene il trono di Davide entreranno per le porte di questa casa su carri e su cavalli. Entreranno essi, i loro servitori e il loro popolo. Ma se non date ascolto a queste parole, io giuro per me stesso, dice il Signore, che questa casa andrà in rovina. Poiché così parla il Signore riguardo alla casa del re di Giuda: tu eri per me come Galad, come la vetta del Libano, ma certo io ti ridurrò simile a un deserto, a delle città disabitate. Preparo contro di te dei devastatori, armati ciascuno delle sue armi. Essi abbatteranno i cedri tuoi più belli e li getteranno nel fuoco. Molte nazioni passeranno presso questa città e ognuno dirà all'altro: perché il Signore ha fatto così a questa grande città? Si risponderà: perché hanno abbandonato il patto del Signore, del loro Dio, perché si sono prostrati davanti ad altri dei e li hanno serviti. Non piangete per il morto, non vi affliggete per lui, ma piangete. Piangete per colui che se ne va, perché non tornerà più e non vedrà più il suo paese natio. Infatti così parla il Signore riguardo a Sallum, figlio di Giosia, re di Giuda, che regnava al posto di Giosia, suo padre, e che è uscito da questo luogo. Egli non vi ritornerà più, ma morirà nel luogo dove l'hanno deportato. Non vedrà più questo paese. Prima di esaminare il giudizio contro Conia o Jehoiachin, troviamo il giudizio contro suo fratello Joachim, un malvagio regnante, anche se durante il suo regno vi fu della prosperità. I ricchi diventavano sempre più ricchi e i poveri erano calpestati. È interessante che la Bibbia abbia molte cose da dire sui poveri. Il Signore presta loro molta attenzione, sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento. E noi non possiamo ignorare questo fatto. Infatti, nei versetti dal 13 al 17 di Geremia capitolo 22, leggiamo proprio queste parole: «Guai a colui che costruisce la sua casa senza giustizia e le sue camere senza equità, che fa lavorare il prossimo per nulla, non gli paga il suo salario, e dice: mi costruirò una casa grande con camere spaziose al piano di sopra. Egli vi fa delle finestre, la riveste di legno di cedro e la dipinge di rosso. Tu regni forse perché hai la passione del cedro? Tuo padre forse non mangiava e beveva? Però faceva ciò che è retto e giusto, e tutto gli andava bene. Egli giudicava la causa del povero e del bisognoso, e tutto gli andava bene. Questo non significa forse conoscermi, dice il Signore? Ma tu non hai occhi né cuore per la tua cupidigia, per spargere sangue innocente, per fare oppressione e violenza.

0: Poi inizia il messaggio che riguarda il re Joachim, con l'accusa che alcuni si arricchivano con dei metodi ingiusti e che i poveri erano sottopagati. Il Signore ricorda anche il padre di Joachim, cioè il re Giosia, il quale giudicava la causa del povero con giustizia, mentre dopo di lui i ricchi erano diventati degli oppressori dei poveri. Geremia richiama l'attenzione sul fatto che i ricchi accumulavano le loro ricchezze con il lavoro degli altri, calpestando i diritti dei poveri. Nella loro arroganza e orgoglio si costruivano palazzi, vivevano come se Dio avesse dimenticato i sistemi con i quali si erano arricchiti. Nel Nuovo Testamento l'Apostolo Giacomo scrive queste parole che sono più che mai attuali ai nostri giorni. A voi ora, o ricchi, piangete e urlate per le calamità che stanno per venirvi addosso. Le vostre ricchezze sono marcite, le vostre vesti sono tarlate. Il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti e la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi. Il Signore quindi condanna i ricchi per due cose. Il primo è il modo col quale essi si sono arricchiti. Secondo è il modo improprio col quale essi fanno uso e spendono il loro denaro. Giudicare la causa del povero e del bisognoso equivale cioè a conoscere il Signore ed esercitare la sua grandissima misericordia. Dio dice che Giosia lo conosceva e sapeva che non avrebbe potuto essere un seguace di Dio se non avesse avuto riguardo ai poveri e ai bisognosi, perché il Signore si interessa proprio di queste persone. Passiamo ai versetti dal 18 al 23, poi andremo a leggere anche il 26 e il 27. Perciò così parla il Signore riguardo a Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda. Non lo si compiangerà dicendo, ahimè, fratello mio, ahimè, sorella. Non se ne farà cordoglio dicendo, ahimè, Signore, ahimè, maestà. Sarà sepolto come si seppellisce un asino, trascinato e gettato fuori dalle porte di Gerusalemme. Sali sul Libano e grida, alza la voce in Basan, grida dall'Abarim, perché tutti i tuoi amanti sono distrutti. Io ti ho parlato al tempo della tua prosperità, ma tu dicevi, io non ascolterò. Questo è stato il tuo modo di fare sin dalla tua adolescenza. Tu non hai mai dato ascolto alla mia voce. Tutti i tuoi pastori saranno pastura del vento, e i tuoi amanti saranno deportati. Allora sarai svergognata, confusa, per tutta la tua malvagità. Tu che abiti nel Libano, che ti annidi fra i cedri, come farai pietà quando ti coglieranno i dolori, le doglie, come quelle di una donna che partorisce? Caccerò te e tua madre che ti ha partorito in un paese straniero dove non siete nati e là morirete. Ma quanto al paese in cui desiderano tornare, essi non vi torneranno. Sapete quali sono i gruppi di persone più difficili da raggiungere con il Vangelo? Quelli molto ricchi e quelli molto poveri. Il Signore vuole livellare queste due categorie perché vuole che entrambi ascoltino il Vangelo e siano salvate. Dio vuole che i ricchi aiutino quelli che sono poveri e si preoccupa che entrambi siano raggiunti dall'Evangelo. Il problema sociale basilare oggi non è la lotta razziale o di classe, ma l'eccessiva ricchezza o l'assoluta povertà. Questa, amici, è ai nostri giorni la disuguaglianza che Dio condanna. Ora esaminiamo il giudizio duro, terribile, contro Conia, o come spesso lo chiamiamo Joachim, leggendo i versetti 24 e 25 da Geremia, capitolo 22. Com'è vero che io vivo, dice il Signore, anche se Conia, figlio di Joachim, re di Giuda, fosse un sigillo nella mia destra, io ti strapperei da lì. Io ti darò in mano di quelli che cercano la tua vita, in mano di quelli dei quali hai paura, in mano di Nabucodonosor, re di Babilonia, in mano dei Caldei. Conia, amici, come ho già detto, è il sinonimo di Joachim, che spesso è chiamato Jeconia. Ma chiediamoci, perché il Signore lo chiama Conia? È per il fatto che il prefisso Ie sta per Yahweh e Dio sta dicendo che non vuole essere identificato con quell'uomo?
1: Stai ascoltando il libro più letto.
0: Inoltre, Dio aggiunge che se Conia fosse un anello al dito, lo avrebbe gettato via. Leggiamo infatti dal versetto 28. Questo Conia è dunque un vaso spezzato, infranto? È forse un oggetto che non fa più alcun piacere? Perché sono dunque cacciati lui e la sua discendenza, gettati in un paese che non conoscono? Oh paese, oh paese, oh paese, ascolta la parola del Signore. Così parla il Signore, Iscrivete quest'uomo come privo di figli, come un uomo che non prospererà durante i suoi giorni, perché nessuno della sua discendenza giungerà a sedersi sul trono di Davide e a regnare ancora su Giuda. Qui il Signore Dio chiama a testimone tutta la terra e afferma che nessun discendente di Conia si siederà sul trono di Davide o governerà mai più su Giuda. E questo è uno dei motivi per cui Giuseppe, il marito di Maria, la madre di Gesù, non avrebbe potuto essere il padre di Gesù, perché era un discendente di Econia. E Dio dice che nessun figlio di quella generazione si sarebbe seduto sul trono di Davide. Questo significa che il trono di Davide sarebbe stato vuoto da quel momento in poi? Per rispondere a questa domanda, amici, ascoltiamo un'altra profezia che si trova in Geremia al capitolo 33, versetto 17. Poiché così parla il Signore, non verrà mai meno a Davide chi sieda sul trono della casa di Israele. Ci sarà qualcuno quindi sul trono di Davide, ma non sarà un discendente di Econia. Anche in Geremia 36, al versetto 30, possiamo leggere questo versetto interessante. Perciò così parla il Signore riguardo a Joachim, re di Giuda. Egli non avrà nessuno che sieda sul trono di Davide, e il suo cadavere sarà gettato fuori, esposto al caldo del giorno e al gelo della notte. Vi ricordo che Joachim era il padre di Econia e che Dio aveva tagliato quella discendenza. La cosa notevole è che nei Vangeli troviamo due genealogie di Cristo e per questo, amici, c'è una ragione importante. Infatti, quella riportata in Matteo, al capitolo 1, ci porta a Giuseppe. Essa parte da Davide, attraverso Salomone e Econia, fino a Giuseppe. La discendenza di Giuseppe dava a Gesù il titolo legale al trono, ma Giuseppe non era il padre di Gesù e quindi Gesù non è un discendente da quella linea. La seconda genealogia si trova in Luca al capitolo 3, versetti dal 23 al 38, ed è quella di Maria e non passa attraverso Salomone, ma da un altro figlio di Davide, Nathan. E su questa linea non c'è nessuna maledizione o giudizio. Il Signore Gesù Cristo quindi è nato da una vergine e discende dalla linea di Maria. Ecco da dove egli ebbe il titolo di sangue al trono di Davide. Credo che questa sia una delle cose più notevoli accadute in questo mondo. Ecco perché Dio chiama la terra ad ascoltare la sua parola. Egli vuole che la terra veda la via che egli ha preparata. Gli scopi di Dio non saranno contestati. Egli è in grado di portare il giudizio su chiunque vuole, e tuttavia è stato capace di portare a compimento la promessa che il Messia sarebbe stato un discendente di Davide e che da lui sarebbe venuto il Salvatore. Giunti a questo punto, amico, amica che ci stai ascoltando, Dio pone davanti a te una scelta, la più importante della tua vita. Infatti, come ben sai, la vita comporta una successione ininterrotta di scelte da fare ogni giorno. E queste possono impegnare il presente o l'avvenire, riguardare soltanto piccoli problemi quotidiani, o invece influenzare tutto il corso della vita. E cosa ancora più importante, la nostra sorte eterna. Se tu non conosci Dio, assomigli a un viaggiatore arrivato a un incrocio che non sa quale direzione prendere. Davanti a te ci sono due vie, tra le quali bisogna scegliere, e la loro apparenza può ingannare. Spaziosa è la via che conduce alla perdizione, stretta invece la via che conduce alla vita, dice Gesù. La via larga sembra molto più facile, e sulle prime è molto rassicurante perché ci si trova in numerosa compagnia. Essa non implica nessuna rinuncia e si accomoda a tutte le nostre esigenze, ma porta alla perdizione. Amici, scegliete piuttosto la via che conduce alla vita. Essa è stretta e per seguirla occorre innanzitutto abbandonare i bagagli della propria giustizia, l'orgoglio e accettare Gesù come unico Salvatore. Questa scelta vitale è qui, davanti a voi. Da una parte la via che conduce a Dio, dall'altra quella che vi allontana definitivamente da Lui. Forse pensi di poter evitare di prendere una decisione, ma ascolta, perché non è proprio così. Ognuno di noi è già per natura sulla via che conduce inesorabilmente alla morte eterna, cioè alla separazione eterna con Dio. Scegliere invece comporta la decisione di lasciare la situazione in cui ti trovi per seguire Gesù, cioè è scegliere la buona via. Egli è la sola via, la verità, la vita. Io spero che questa sia la tua decisione. Se lo farai, conoscerai veramente Dio, lo incontrerai come Padre, non come giudice.

0: Nel capitolo 23 di Geremia parleremo di una luce che brilla in un giorno di tenebre e della parabola dei due canestri di fichi. È stato detto che ogni male ha la sua parte di bene, e così, dopo le nuvole che abbiamo visto nel capitolo precedente, ora vedremo come splende il sole. Non c'è mai stato un buio così totale nel quale i profeti non abbiano potuto vedere la luce, come la fine del tunnel. Infatti, dopo il capitolo 22, che contiene il più duro giudizio nella Bibbia contro il re Conia, il sole fa capolino. Tuttavia, prima di vedere il sole, ci sono ancora parole dure che il Signore rivolge al suo popolo, come possiamo scoprire leggendo i versetti 1 e 2 del nuovo capitolo, il capitolo 23 di Geremia. «Guai ai pastori che distruggono e disperdono il gregge del mio pascolo», dice il Signore. «Perciò così parla il Signore, Dio di Israele, riguardo ai pastori che pascolano il mio popolo. Voi avete disperso le mie pecore, le avete scacciate e non ne avete avuto cura. Ecco, io vi punirò per la malvagità delle vostre azioni», dice il Signore. È da tenere ben presente che i pastori menzionati nei versetti che abbiamo letto non sono i capi religiosi, ma i re, la classe politica governante il paese in quel tempo, i responsabili e gli esecutori della legge. Il Signore li avverte solennemente che sta per giudicarli per il male fatto e per la trascuratezza nell'ascolto della sua parola, come evidenziato dai versetti seguenti, il 3 e il 4. «Raccoglierò il rimanente delle mie pecore da tutti i paesi dove le ho scacciate. Le ricondurrò ai loro pascoli, saranno feconde e si moltiplicheranno. Costituirò su di loro dei pastori che le porteranno al pascolo, ed esse non avranno più paura né spavento, e non ne mancherà nessuna», dice il Signore. Ora il sole inizia a sorgere. Il Signore dice che è giunto il momento in cui egli prenderà il potere e avrà cura dei poveri. Questo si riferisce particolarmente al completo ritorno degli ebrei nella loro terra dopo la conclusione dell'attuale periodo e quando la Chiesa sarà stata rapita. In quel tempo il re che loro avevano respinto stabilirà per loro, nel suo amore, dei pastori fedeli. Si tratterà di un tipo di governo completamente diverso da quello che abbiamo nel mondo oggi. Questo infatti lo troviamo scritto nel versetto seguente, il 5 di Geremia, capitolo 23. «Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò sorgere a Davide un germoglio giusto, il quale regnerà da re e prospererà, eserciterà il diritto e la giustizia nel paese». Abbiamo qui la descrizione di un vero re, un erede di Davide. Come abbiamo osservato prima, il re Conia e tutti i suoi discendenti, sebbene siano della stirpe di Davide, saranno respinti, saranno annientati. Ma Dio sa quello che fa. Un altro discendente di Davide, attraverso la linea di Natan, nacque da Maria, una giovane di Nazareth. Egli è Gesù, il Messia, il re dei re. Quando Gesù si presentò al mondo, le prime parole che disse furono: «Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino», come è scritto in Matteo 4, al versetto 17. Siccome non può esserci un regno senza un re, in realtà egli stava dicendo al popolo che il re era già presente. Le persone di quel tempo rifiutarono il vero re, ma egli disse che un giorno questo re sarebbe ritornato e che avrebbe stabilito il suo regno eterno. E tu, amica, amico che ci stai ascoltando, farai parte di questo regno? Se credi in Gesù come tuo personale salvatore, sicuramente la risposta è sì, perché credere nel Signore Gesù dà solo delle certezze. Bene, e con questo augurio di avere dentro di te questa certezza perché sei andato a Gesù, voglio proprio fermarmi qua, quindi, con questo invito a trovare questa certezza nel Signore. Io ti ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani, quando avremo ancora una volta il modo di riaprire il libro più letto, vale a dire la Bibbia, continuando a studiare il libro del profeta Geremia. Ciao e a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A Radio Logos sono le ore 21 e 7 minuti.
4: Il libro libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme per proseguire la lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Il brano che Patrizia gentilmente ci leggerà è al capitolo 9 ed è contenuto nei versetti da 35 a 38.

0: Gesù udì che lo avevano cacciato fuori e, trovatolo, gli disse: «Credi nel Figlio dell'uomo?» Quegli gli rispose: «Chi è, Signore, perché io creda in lui?» Gesù gli disse: «Tu l'hai già visto, è colui che parla con te, è lui». Egli disse: «Signore, io credo», ed egli si prostrò dinanzi.
1: Molti codici e versioni antiche, anziché Figlio dell'uomo, hanno Figlio di Dio. Le due espressioni, una più morbida e simbolica, l'altra più diretta, si riferivano ambedue per i giudei del tempo al Messia atteso. Gesù ritrovò quell'uomo guarito e scacciato e attraverso la sua domanda lo elevò ad un livello di fede maggiore, ad una relazione con lui cosciente ed avvertita, ad una conoscenza diretta e concreta. Quell'uomo guarito nella vista fisica ebbe la possibilità di vedere il Signore Gesù, il suo benefattore, colui che si era fermato e che si era inchinato verso di lui per fargli del bene. Ebbe la gioia di conoscerlo, la grazia di contemplarne il viso, cosa impossibile per lui fino a qualche giorno prima. Ma principalmente quell'uomo vide Gesù con gli occhi del cuore. Ebbe il privilegio di conoscere il Signore in senso spirituale, ricevendone la dichiarazione intorno alla sua messianicità e alla sua divinità. Di fronte a questa dichiarazione, egli non fece altro che dichiarare la sua fede, la sua completa fiducia in colui che gli aveva mostrato amore, impiegando la sua potenza per beneficiarlo. In questa semplice ma profonda dichiarazione di fede è implicito il riconoscimento della signoria di Cristo. Infatti, se Gesù può essere il salvatore della nostra vita, è perché egli è il Signore a cui dobbiamo rispetto, devozione, ubbidienza totale. Alle parole seguirono gli atti. Quell'uomo si prostrò davanti a Gesù in un atteggiamento di vera sottomissione e di adorazione, quella dovuta esclusivamente a Dio. La vera fede conduce inevitabilmente all'adorazione. Una fede priva di adorazione è semplice credulità orgogliosa. Adorazione senza fede è pura religiosità atea. In ambedue i casi, al centro di tutto c'è l'io, al quale si rivolge sia la presunta fede che la falsa adorazione. Credere e adorare sono inscindibili, come vivere e respirare, pensare e parlare. L'una, la fede, corrisponde alla radice nascosta nel terreno da cui l'albero si nutre. L'altra, l'adorazione, è simbolo del frutto palese. L'una senza l'altra è una mostruosità indegna di esistere. Il Signore vi benedica.
0: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: con el Prem de Mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 33 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
4: Ciao, benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a Capo. Ho avuto di recente occasione di leggere notizie riguardanti il fenomeno suicidio e ho scoperto che sono 800.000 i suicidi che si registrano ogni anno in tutto il mondo e il fenomeno non sembra essere in calo, anzi costituisce la più complessa e allarmante tra le emergenze psichiatriche. Per esempio per gli anziani il suicidio rappresenta la nona o decima causa di morte, mentre per i giovani rappresenta addirittura la seconda causa di morte. Basti pensare che negli Stati Uniti sarebbero 2 milioni gli adolescenti che tentano il suicidio ogni anno e di questi circa 2.000 ci riescono. Ma volendo stilare una sorta di classifica del suicidio, si dovrebbe però attribuire il primo posto al Giappone con 30.000 suicidi all'anno. Ora, qual è la causa più comune che porta al suicidio? È la disperazione, a prescindere dalla condizione sociale e dalle ideologie. Infatti, laddove il suicidio non è il risultato di una psicopatologia, spesso è da considerarsi proprio l'estremo atto autolesionistico di una persona priva di speranza. Il suicidio è il tentativo di mettere fine a una vita senza significato. È una svalutazione però non solo della propria vita, ma anche di chi l'ha data. Si pensa di farla finita, ma ciò che è terribile è che troppi ignorano e che dopo è tutt'altro che finita. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Oggi vorrei condividere con te una storia che Nick Vujicic ha raccontato quando ha portato un messaggio in Francia ad Havre e che io ho avuto il meraviglioso privilegio di tradurre per lui. Ha detto di essersi immaginato nel giorno del giudizio, dopo la sua morte. Si è visto lì, davanti a Dio, il giudice, e c'erano anche i suoi accusatori, che elencavano tutti i suoi peccati. Oh Dio, Nick è un peccatore e ha commesso tutti questi peccati. Ha peccato per tutta la vita, non merita il paradiso, non merita la vita eterna, è un peccatore, il suo posto è all'inferno. E poi Nick dice di aver visto Gesù al suo fianco. Gesù, rivolgendosi a Dio, gli diceva: «Sì, padre, Nick era un peccatore, ma all'età di 15 anni ha affidato la sua vita a te. Credeva che tu, padre, avessi mandato me a morire per i suoi peccati e mi chiese perdono. Nick ha vissuto, padre, per la tua volontà e ha raccontato al mondo di me. Egli è perdonato. Sono morto per tutti i suoi peccati e poiché Nick ha creduto, Nick è nostro». Allora Dio si rivolse a Nick e disse: «Bentornato a casa». Gesù è al fianco di Nick. Sì, Gesù è proprio accanto a noi. Egli è proprio accanto a te. E anche in cielo, Egli sarà di nuovo al tuo fianco per difenderti quando i tuoi accusatori cominceranno a parlare. Poiché credi in Gesù e hai riposto la tua fede in Lui e nella sua opera sulla croce per te, un giorno sentirai Dio Padre dirti: «Bentornato a casa». Che grande gioia sarà! Grazie di esistere, Eric Sellerier.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos. Sono le ore 22. Buon ascolto.
1: Trasmettiamo Filo diretto con il medico amico. Un programma al servizio dei nostri radioascoltatori.
2: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno.
4: Buongiorno,
2: benvenuto, dottor Bianca.
3: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
4: L'abbiamo raggiunta proprio sul posto di lavoro, giusto?
2: In ospedale.
4: In ospedale, lei lavora al Garibaldi, a Nuovo Garibaldi, che si trova a Catania, ed è genetista, quindi ha a che fare spesso con alberi, no? Alberi
3: sì.
4: Genealogici. E purtroppo anche con
2: alberi umani.
4: Purtroppo con delle malattie o comunque delle problematiche legate alla genetica. Questa mattina, intanto ringraziandola per essere qui presente, anche se telefonicamente, comunque essere qui presente con noi questa mattina, vorremmo parlare di un argomento che credo sia molto attuale e di interesse, perché oggi rispetto al passato, credo, così mi sono fatta una, forse perché comunque se ne conosce di più come informazioni, quindi sono più dati, oggi è molto diciamo più facile che la donna abbia un aborto spontaneo, e quindi è più difficile riuscire ad avere la prima gravidanza, portare a termine la prima gravidanza. In genere ci sono uno o più aborti prima che ci sia una gravidanza che porta poi veramente il frutto del bambino fino alla fine. Quali sono, se ci sono delle cause genetiche dell'abortività spontanea ripetuta? Perché succede questo quando è una cosa che si ripete?
3: Sì, beh, intanto cerchiamo sempre di partire, così come le altre volte, da quantizzare il problema, quindi vediamo quanto è frequente il problema. Allora, un aborto spontaneo nella storia riproduttiva della coppia è estremamente frequente, un singolo aborto, diciamo che una coppia su quattro, una coppia su cinque, quindi dal 20 al 25% ha esperienza di un aborto spontaneo nella storia riproduttiva, e su questo in genere non si procede con nessun accertamento. Tutto cambia se gli aborti spontanei nella coppia iniziano a diventare ricorrenti, cioè cominciano ad esserci due aborti spontanei, e questo lo troviamo nel circa il 5% delle coppie. Tre o più aborti lo troviamo nell'1-2% della coppia, e quindi già vediamo come dal 20-25% da una cosa estremamente frequente passiamo a un gruppo di pazienti che iniziano a diventare selezionati. È chiaro che l'abortività spontanea ha bisogno di un approccio anche e soprattutto di tipo genetico, perché su questo oggi si può fare molto, si possono identificare le cause e come vedremo su alcune di queste si può fare una terapia per far sì che la gravidanza poi vada a buon fine. Le cause genetiche sono fondamentalmente di due tipi. Le prime sono legate alle anomalie cromosomiche, cioè il nostro patrimonio genetico è contenuto all'interno di questi cromosomi dentro le cellule, ne abbiamo parlato anche altre volte, e i cromosomi possono avere un'alterazione numerica che può essere trasmessa dai genitori che sono portatori sani di questa anomalia cosiddetta bilanciata. Però questo in fondo riguarda solo l'1-2% delle cause genetiche, quindi è anche qui una causa poco frequente. Negli ultimi anni invece è emerso il ruolo di un'altra causa genetica che coinvolge il gene della cosiddetta trombofilia genetica, cioè del controllo genetico della nostra coagulazione, e questo oggi si pensa che vada a coprire il 60-70% delle cause di abortività ripetute, quindi parliamo di numeri importanti e di cause molto molto importanti e qui trattabili. E in un minuto volevo puntualizzare che cos'è la trombofilia genetica. Diciamo che nel corso di qualunque gravidanza l'emostasi, cioè la coagulazione, va incontro a delle importanti modificazioni. Ci sono dei cambiamenti delle concentrazioni plasmatiche di alcuni fattori importanti nell'equilibrio del sistema emostatico, e questo però può essere geneticamente alterato. Se c'è questa alterazione genetica c'è un aumento del rischio di patologie gravidiche, come l'abortività spontanea precoce, vuol dire nei primi tre mesi, o addirittura tardiva sino al settimo ottavo mese, quindi la cosiddetta morte endoterina fetale, cioè il bambino che di colpo a 7-8 mesi si blocca la gravidanza in modo spontaneo, oppure di patologie a carico della placenta o ancora di ritardo di crescita del bambino. Questi geni chiaramente sono dei geni che contribuiscono al rischio cosiddetto multifattoriale, cioè conferiscono alla donna che ne è portatrice di mutazione, quindi alterazione della sequenza genetica, un rischio che poi si manifesta con queste patologie. È chiaro che per parlare di patologia genetica è necessario che la donna si sottoponga a un test del DNA specifico per andare a indagare questi geni e da lì capire qual è il proprio rischio individuale.
4: Ma in questo caso, mi scusi dottore, è qualcosa relativo alla donna oppure può essere anche relativo all'uomo? Perché poi il prodotto del concepimento è il prodotto di entrambi, no?
3: Sì, no, nel campo dell'abortività, per quanto riguarda trombofilia genetica, il fattore di rischio è materno. L'uomo entra in gioco, diciamo, al 50% nell'infertilità, mm-hmm, o nella poliabortività se questa è di origine cromosomica, come dicevo prima. Il problema coagulativo invece è un problema soltanto femminile, cioè c'è la gravidanza inizia, poi a un certo punto della gravidanza si innesca questo meccanismo genetico che rende la placenta insufficiente e la gravidanza si interrompe.
4: Questa che percentuale ha questo tipo di patologia?
3: Ma oggi nella poliabortività sta per ricoprire, diciamo, un 60-70% delle cause.
4: Quindi è abbastanza
3: vasto. Quindi
4: sì,
3: è una patologia emergente. Fino a 2-3 anni fa si conoscevano soltanto 2 geni, oggi se ne studiano 10, quindi c'è stato in pochissimo tempo, nel giro di un paio di anni, un'evoluzione delle scoperte mediche che ha portato a capire e spiegare tanti casi. E c'è una terapia, perché la trombofilia è un fattore di rischio che deve essere corretto. Si fa un'adeguata terapia prima di iniziare il concepimento e durante il concepimento e questo fattore di rischio può essere abbassato, è abbassato notevolmente e le percentuali di successo sono veramente alte. Oserei dire superiore al 90% per essere ottimista, ma queste sono le realtà che a livello internazionale stanno emergendo, quindi la possibilità che tanti casi si possano risolvere, si possa dare a queste coppie la possibilità di avere un bambino dopo 3, 4, 5 aborti ripetuti.
4: Ma nel caso di, per quanto riguarda questi esami di cui lei parlava, bisogna, cioè consiglia di farli in seguito agli aborti o qualcosa da fare prima per verificare?
3: L'indicazione attuale a livello internazionale non è quella di fare uno screening alla popolazione, ma è soltanto quella di identificare le donne a cui deve essere fatto il test. Questa è la tendenza attuale, cioè si giunge in consulenza con l'abortità ripetuta, quindi diciamo con 2 episodi abortivi, perché al primo episodio non si fa nulla in quanto è spesso occasionale, quindi non si ripete. E dopo i 2 episodi abortivi si inizia un percorso di consulenza genetica, di test genetico e poi c'è la relativa terapia. Quindi non si fa in modo preventivo a tappeto, perché l'incidenza poi nella popolazione in effetti è bassa, è alta tra quelli che hanno l'abortività ripetuta chiaramente, ma non è un test da proporre a tutte le donne che vogliono avere una gravidanza.
4: Quindi per le donne che sono arrivate al secondo aborto, al terzo aborto, quindi consigliamo di fare queste indagini genetiche per capire se
3: sì,
4: può essere uno di questi problemi.
3: Potrebbe essere questo, ecco, comunque è da tenere fortemente in considerazione.
4: Certo. Quali consigli possiamo dare quindi alle coppie che vogliono avere un bambino e che hanno difficoltà per avere, diciamo, a chi si devono rivolgere? Ecco.
3: Ma questo è un test che nei centri che si occupano di questa patologia va gestita da un'equipe che è composta sicuramente dal genetista che si occupa del test e dell'interpretazione del test, perché poi avere un insieme di sigle tecniche non porta a nulla se queste chiaramente non vengono interpretate, dall'equipe ostetrico-ginecologica, ed eventualmente in alcuni casi è necessario l'intervento dell'ematologo se il problema coagulativo è di una certa importanza. Beh, direi nella città di Catania c'è il centro del Garibaldi, ecco, non per tirare acqua al proprio mulino, ma chiaramente...
4: giustamente, diamo informazioni relative a noi,
3: sì,
4: certo.
3: Noi, dico, ma un po' in tutte le città ormai si è diffuso questo approccio di equip, quindi insomma, so che in tante città italiane ci sono dei centri dedicati a questo tipo di patologia dove appunto la genetica, l'ostetricia e l'ematologia coordinano la cura di queste pazienti. Perché è chiaro che è sempre un approccio multidisciplinare, perché si vanno a valutare diversi aspetti della salute, anche perché non dimentichiamo che le donne portatrici di queste alterazioni hanno anche un rischio cardiovascolare aumentato rispetto alla popolazione, questo è un dato importantissimo, cioè hanno il rischio anche di patologie vascolari in gravidanza e fuori dalla gravidanza. quindi di trombosi alle vene profonde, di tromboembolismi, per cui l'identificare una popolazione a rischio permette di fare prevenzione non soltanto a fine riproduttiva, ma chiusa la parentesi riproduttiva, per la salute della donna, che la donna ha una composizione ormonale differente dall'uomo, quindi ha molti più rischi vascolari rispetto all'uomo, per cui è fondamentale poi l'approccio ormonale intendo anche le terapie sostitutive ormonali per la menopausa o contraccettive, cioè tutti quei fattori di rischio che possono scatenare un evento trombotico a prescindere dalla gravidanza, per cui è un approccio che sta permettendo di dare una risposta di salute a tanti casi,
4: quindi ad ampio raggio, quindi non solo legato alla gravidanza.
3: Credo che sia... momento iniziale la gravidanza, poi dico, il risultato si usa anche per altro.
4: Certo, io credo che sia importante quello che diceva, che bisogna rivolgersi a un'equipe, perché appunto si può vedere da diverse angolazioni quale potrebbe essere la problematica, quindi non indirizzarsi solo in una direzione, ma proprio rivolgersi a un'equipe per avere il massimo dei risultati e quindi poter aiutare queste coppie
3: noi stiamo qui affrontando la causa genetica, ma l'abortività può essere dovuta anche ad altro, potrebbe essere dovuta a una causa prettamente ginecologica, a una causa immunologica. Noi in questo momento stiamo parlando della causa genetica perché stiamo affrontando l'aspetto genetico, allora è l'equipe multidisciplinare che permette di avere il quadro completo della paziente. Il genetista farà la parte genetica, il ginecologo farà la sua parte ginecologica e così via, è l'insieme di questi specialisti che poi permette di avere una situazione completa e dare alla coppia la giusta consulenza e il giusto approccio terapeutico, perché potrebbe non essere genetica ed essere immunologica, allora deve intervenire un'altra figura professionale, quindi non settorializzare l'approccio ma averlo a ampio raggio, sì.
4: Certo, dottore, vorremmo parlare con lei di una malattia genetica, la sindrome di Poland.
3: Sì.
4: Vorremmo capirne di più, vorremmo capire che cos'è, se ci sono delle terapie, quali sono le problematiche poi che deve affrontare la persona che è affetta da questa sindrome.
2: E come ci si accorge?
3: Sì, allora la sindrome di Poland è una malattia che diciamo consideriamo rara. Ha un'incidenza di circa 1 ogni 20.000, 30.000 nati, almeno questi sono gli studi ad oggi disponibili, poi in effetti credo che sia molto di più l'incidenza perché è poco conosciuta. Da cosa è caratterizzata? È caratterizzata fondamentalmente da un segnale che è la mancanza, l'iposviluppo del muscolo pettorale. Quindi guardo il torace del paziente, a maggior ragione questo è evidente se è una donna chiaramente perché lo sviluppo mammario è differente, e trovo da un lato la mancanza del muscolo o addirittura dell'area mammaria, quindi del capezzolo e di tutta la formazione mammaria, a volte soltanto il muscolo, e può associarsi ad anomalie del braccio e della mano dallo stesso lato. Perché questa sindrome oggi sta diventando sempre più conosciuta? Intanto perché fino a qualche anno fa si dava poca importanza, si diceva bene il muscolo poco sviluppato, faccio un po' di palestra, magari si svilupperà dopo, ecco, non si dava peso invece a una condizione dove ha poca importanza fare la palestra, perché se il muscolo non si è formato non c'è base,
4: appunto,
3: ecco.
4: Non c'è.
3: Quindi è un approccio di tipo diverso, ecco. E da lì si è visto che questo segnale iniziale che sembrava soltanto estetico invece nasconde spesso una serie di anomalie cardiologiche, toraciche, all'arto eccetera, che quindi ha dato la definizione di sindrome, cioè di un qualcosa in genetica che interessa diversi organi e parte del nostro organismo. E perché volevo parlare di questa sindrome? Per un motivo molto di orgoglio nazionale. Siamo in un momento in cui abbiamo tutti l'orgoglio nazionale, no? Allora, anche nella medicina è bello avere l'orgoglio nazionale, perché in questo momento su questa sindrome l'Italia è il paese in cui c'è un'organizzazione migliore al mondo, significa che si è creato un'associazione, che è l'Associazione Italiana Sindrome di Poland, fatta da genitori di bambini affetti e da persone affette, ha anche un suo sito che è www.sindromedipoland.org, dove si trovano tantissime informazioni, che sta riunendo in Italia tutti i casi di sindrome di Poland, fornisce informazioni, fornisce supporto medico attraverso un'equipe distribuita un po' in tutta Italia per poter dare delle risposte ai pazienti, e sta costituendo il primo registro nazionale, cioè sta riunendo tutti i casi. E questa è un'esperienza unica, che per la prima volta abbiamo noi italiani, non hanno gli americani, che sono abituati per mentalità a creare registri, a collezionare casi, a fare studi, ecco. E quindi per la prima volta l'Italia è il primo paese che su questa
4: malattia... È bello questo primato, un primato sulla salute.
3: Sì, sicuramente sulla salute, si è messa in moto per la volontà poi di alcuni genitori, tutto è iniziato da un gruppo di genitori che aveva i bambini affetti e da lì si è messo in moto un meccanismo che in Italia sta permettendo di dare informazione e supporto a centinaia e centinaia di pazienti che non avevano guida, non sapevano a chi rivolgersi, perché le patologie rare, ne abbiamo parlato altre volte, hanno sempre quel problema, cioè che sono poco conosciute, quindi il medico di famiglia magari non ha tra i suoi assistiti altri pazienti, non sa come comportarsi, non ci sono linee guida, le strutture pubbliche non hanno l'apporto necessario, si va alla ASL e non sanno che devono fornire determinati supporti perché la malattia non è conosciuta, quindi diventa poi tutto difficile, dall'approccio medico all'approccio burocratico per i diritti che la legge permette di avere, soltanto perché c'è ignoranza buona, di non conoscenza, ecco, in questo senso. È una malattia che ha una base genetica, cioè è dominante, quindi il soggetto affetto ha il 50% di rischio di avere figli affetti.
4: Ah, quindi si può trasmettere?
3: Si può trasmettere, chiaramente è una malattia genetica, però purtroppo non si conosce ancora il gene, quindi non c'è un'analisi da fare in questo caso, la diagnosi è clinica, però anche qui, per la prima volta al mondo, noi siamo anche qui primi, perché l'Italia ha messo su un progetto per portare alla ricerca e alla scoperta di questo gene. Quindi il movimento che è nato poi da alcuni genitori ha portato all'associazionismo dell'Associazione Italiana Sindrome di Poland, ha messo in moto anche un progetto che sicuramente porterà a degli studi dal punto di vista scientifico importanti, che poi saranno utilizzati a livello internazionale, chiaramente, perché insomma le conoscenze poi sono comuni.
4: Ma quindi per quanto riguarda la sindrome di Poland, si ha sempre la mancanza del muscolo, a volte è parziale?
3: Può essere anche parziale, ma è la condizione che permette di stabilire la sindrome, quindi se il muscolo pettorale è normale bisogna pensare ad altre malattie, ed ho soltanto una malformazione alla mano, devo pensare ad altro. Se invece ho questa mancanza o iposviluppo del muscolo pettorale, posso pensare di trovarmi dinanzi a un paziente con sindrome di Poland. Beh, io dico la mia esperienza personale, anche la settimana scorsa, di aver visto due pazienti che giungevano in ambulatorio per altri motivi, per anomalie all'arto, e nessuno si era mai accorto, spogliandoli, che questo muscolo mancava. Perché non viene posta attenzione, sembra magari un discorso soltanto estetico. Invece poi basta fare un'ecografia e si dimostra se il muscolo c'è o non c'è, quindi anche senza indagini invasive, una semplice ecografia nella regione toracica permette di dire c'è il muscolo o non c'è il muscolo, e questo cambia. Pensiamo alle donne che vogliono avere una gravidanza, ecco, c'è un rischio che si possa ripetere, è giusto saperlo, poi le decisioni personali vanno oltre, ma è giusto conoscere qual è l'entità della propria malattia e quali sono i rischi connessi.
4: Quali sono le problematiche maggiori che si trova ad affrontare una persona che è affetta da sindrome di Poland?
3: Ma intanto sono in primo luogo funzionali se la genesia del muscolo è importante, quindi se la genesia del muscolo è importante potrebbe esserci un coinvolgimento della gabbia toracica, cioè manca il muscolo, la gabbia toracica si sviluppa male perché l'apparato scheletrico non è supportato dai muscoli. Questo è il primo dato da valutare, quindi il corretto assetto della gabbia toracica, che vuol dire anche, può voler dire scoliosi, può voler dire tutta una compromissione anche di tipo respiratorio, ma questi sono casi fortunatamente rari in cui c'è. Poi se è presente un'anomalia agli arti, è chiaro che se c'è una malformazione con mancanza di dita delle mani c'è un problema funzionale importante. Abbiamo un'ampia variabilità, quindi abbiamo casi estremamente lievi dove c'è soltanto un problema estetico, correggibile con protesi o non correggibile se poi non è così evidente o se il paziente non vuole fare protesi. È chiaro che l'approccio protesico è più importante per la donna che per l'uomo.
4: Infatti, pensavo a questo.
3: Questo è chiaramente intuibile. A forme estremamente gravi dove ci sono mancanze di parti del braccio e chiaramente hanno un impatto funzionale estremamente grave. E c'è una serie di controlli da fare, perché può esserci un coinvolgimento cardiaco, renale, a carico di altri organi.
4: Quindi sembra una cosa da poco, però coinvolge poi tantissimi organi, tantissime parti del nostro corpo.
3: Sì, come un po' tutte le sindromi genetiche. La parola sindrome vuol dire insieme di sintomi che si presentano in associazione. Il problema delle sindrome è quello di conoscerle, questo credo di averlo detto anche altre volte, non per avere un'etichetta, perché l'etichetta non interessa a nessuno. Ma se io so qual è la mia malattia, posso curarmi nel modo migliore, posso affrontarla nel modo migliore, cioè posso fare i controlli adeguati. Se non so qual è la mia malattia, non saprò come curarmi, anche se poi la cura non deve essere intesa come cura definitiva al problema, ma devo fare gli adeguati controlli per prevenire le complicanze. Anche questa è cura. Cura non vuol dire per forza eradicare la malattia, perché il problema genetico spesso non è possibile eradicarlo alla base, ma è possibile prevenirne le complicanze. Questo già è tanto.
4: È importante che ci sia una prevenzione, cioè nel senso saperlo precocemente, oppure non ha importanza il momento in cui si scopre?
3: No, è importante, è importante, perché fare questi controlli permette di prevenirne le complicanze, soprattutto nelle forme più gravi, chiaramente, dove c'è soltanto il danno estetico ha meno importanza, ma saperlo per tempo chiaramente permette di programmare. L'ultima paziente vista la settimana scorsa, 25 anni, mai sospettata la malattia, mai fatto un controllo al cuore, ai reni e così via. Ora dico, speriamo che non ci siano complicanze, ma per 25 anni non ha fatto nessun controllo perché non si era identificato il problema.
4: Quindi il medico e il pediatra.
3: Potrebbe anche compromettere il futuro della persona, no? Permette di programmare. L'ultima paziente vista la settimana scorsa, 25 anni, mai sospettata la malattia, mai fatto un controllo al cuore, ai reni e così via. Ora dico, speriamo che non ci siano complicanze, ma per 25 anni non ha fatto nessun controllo perché non si era identificato il problema.

0: sarà lo specialista di riferimento che potrà chiudere la diagnosi e dare la diagnosi definitiva. Il problema è avere il sospetto, poi si indirizza al centro di riferimento.
1: Dottore, mi scusi, a proposito di prevenzione, sono diagnosi o analisi che bisogna fare subito appena nati oppure c'è bisogno di aspettare un po' lo sviluppo?
0: No, basta guardare il bambino e visitarlo.
1: Ah, quindi subito sì. Nel contesto di quella di quegli accertamenti iniziali.
0: Assolutamente sì, il problema è che spesso non viene fatto, o viene fatto in modo sommario.
2: Si sono capite le cause?
0: Le cause si sono capite perché è un problema di origine vascolare, cioè la malformazione di base sta nella mancanza di un ramo vascolare dell'arteria succlavia, un'arteria che irrora la zona nostra toracica e quindi non arriva sangue, questo parla dello sviluppo embrionale, alle prime settimane di vita, non arriva sangue alla zona pettorale o all'arto e non si sviluppa, quindi il problema è prettamente meccanico, cioè malformativo all'inizio di tipo vascolare e non essendo irrorata quella zona del corpo non si sviluppa.
2: Quindi è una malattia, possiamo dirla anche una malattia congenita.
0: Sì, è una
2: malattia congenita che poi può diventare ereditaria se poi
0: sì,
2: se trasmissibile.
0: È una malformazione congenita con carattere ereditario, sì, questa è una definizione diciamo più corretta.
2: Dottore, abbiamo pochi minuti, cosa possiamo dire per concludere?
0: Ma per concludere io ribadisco sempre gli stessi concetti che sono elementari. Se un paziente ha un dubbio, si rivolga allo specialista che si occupa di quella patologia. Sembra banale come messaggio, però poi alla fine è estremamente importante. Quindi ripetiamo, c'è la poliabortività, rivolgersi a centri qualificati che si occupano di abortività ripetuta, dove ci può essere un approccio di equip. C'è il problema malformativo, che sia la sindrome di Poland o sia un'altra malattia di cui abbiamo parlato l'altra volta, della distrofia muscolare o di altre patologie, rivolgiamoci a centri qualificati. E soprattutto pensiamo che in diversi posti d'Italia ormai ci sono centri qualificati e dobbiamo cercare di ridurre quelli che sono i viaggi e la speranza e i disagi per i pazienti. Quindi anche al sud oggi abbiamo delle realtà importanti in diverse città del sud che possono risolvere tanti problemi medici evitando gli spostamenti magari in altre regioni che hanno costi e carico umano tanto importante.
2: A chi ci si potrebbe rivolgere? Perché magari qualcuno ci sta ascoltando in questo momento e non so, si trova nel Lazio. Allora dice come fa a sapere?
0: Molto semplice, oggi abbiamo internet che ci aiuta in modo importante. Esiste in Italia un sistema che poi è anche europeo che si chiama Orphanet. Se si va su internet e si cerca Orphanet c'è un motore di ricerca. Ho un problema, cerco se nella mia città c'è un centro qualificato che si occupa di quel problema. È una sorta di database, quindi io abito a Roma, metterò sindrome di Poland a Roma e troverò chi è il riferimento alla sindrome di Poland a Roma. O a Catania troverò chi si occupa a Catania di sindrome di Poland e così via. Quindi utilizzare l'internet ma con degli strumenti intelligenti, quindi non navigare così a zonzo, ma andare su siti come Orphanet, che poi è un sito europeo che è sulle malattie rare, che fornisce indirizzo, numero di telefono, localizzazione del centro più vicino, secondo la zona geografica.
2: Certo, questo è importante, perché come diceva lei, magari una persona che so dalla Sicilia deve andare al nord, magari invece in Sicilia ci sono dei centri, quindi eviterebbe i costi,
0: in modo specifico
2: eccetera.
0: Di quella malattia. È stato fatto un censimento della Società Italiana di Genetica e ci sono dentro tutti i centri che si occupano di quella determinata malattia.
2: Quindi entrare sul sito, quindi cercare Orphanet e poi...
0: E poi basta mettere la città in cui si abita e...
2: E poi la sindrome, la malattia.
0: Sì, chiaramente.
2: Perfetto, la ringraziamo dottor Bianchi, è stato chiarissimo e buon lavoro.
0: Buon lavoro a voi, grazie.
1: Buona giornata.
3: Abbiamo trasmesso Filo Diretto con il Medico Amico.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

L'Apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 52 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia in provincia di Foggia durante un campo per adolescenti. Il relatore del campo è Jim Lines, missionario operante nell'Emilia Romagna, e il tema di questi studi è Il mio cammino con Dio. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Oggi ascolteremo la prima parte. Buon ascolto!
2: Si dice che si mente più volte quando si canta che in qualsiasi altra situazione. E ne sono convinto. Tante volte rimaniamo entusiasti dal ritmo, dalla musica, e siamo entusiasti. Il Signore è il mio Salvatore, è il mio Re, è il mio Signore. Ma in realtà possiamo dire con sincerità, ogni settore della mia vita è sotto la guida, sotto il dominio del Signore. Quando parliamo del Signore non è che stiamo parlando soltanto di quello là, stiamo parlando di colui che è il mio capo assoluto in ogni settore. Non c'è nessuna parte della mia vita che non ho messo sotto la sua signoria. E perciò quando dico Signore, voglio che sia proprio così. Voglio che Lui sia contento di accogliere questo invocativo quando lo chiamo Signore, cioè vorrei essere come Enoch nel mio cammino. E lui aveva questa testimonianza. Chi si ricorda qual era? Ebrei, voi ricordate, l'abbiamo segnato anche ieri, aveva questa testimonianza chi l'ha detto? No, Enoch. Quale testimonianza aveva? Quando, e cosa dice? Ti ricordi? E che era piaciuto a Dio. Posso dire che la mia vita è così? Noi abbiamo cominciato questa mattina dicendo come possiamo iniziare questo cammino, è veramente importante. E questo pomeriggio noi vogliamo parlare della certezza di chi fa questo passo decisivo di accettare Gesù come il suo Salvatore. E un tempo fa, quando io e mia moglie ci trovavamo in Albania, una ragazza dell'assemblea di Tirana ci ha raccontato che una sera mancavano le luci, e ogni tanto succede in Albania all'improvviso. Mi ricordo una volta ero lì, ero in ascensore e mancava la corrente, sono rimasto bloccato dentro per più di un'ora all'improvviso, e non c'erano luci né dentro né fuori, e c'era una coppia di anziani che volevano tornare a casa, ma avevano un po' di paura perché le strade non sono molto belle, neanche i marciapiedi. Mi ricordo una volta che camminavo, ad un certo punto trovo un buco grande così nel marciapiedi, 2 metri di profondità, nessuna barriera, niente. E questa ragazza si offrì di accompagnare questa coppia a casa, dato che conosceva bene la strada. Ad un certo punto lei non c'era più. Lei era caduta in uno di quelle buche fino all'altezza delle spalle. E questo succede anche nella vita cristiana, che la strada su cui si cammina il credente è piena di ostacoli, di pericoli, di problemi. E tante volte il credente che pensa: adesso che ho creduto in Gesù, allora sarò veramente vincitore, e ad un tratto si sveglia e si trova in una buca e comincia a domandarsi: ma questa decisione che ho fatto è vera o non è vera? Che si diventa figlio di Dio. Condivido con voi una lettera che mi è arrivata da un ragazzo quando avevo una rubrica in un giornalino evangelico qui in Italia, Il Traguardo, e un ragazzo mi ha scritto questa lettera e dice: caro fratello Jim, voi potete leggerlo con me, è da tempo che ho in cuore di scriverti, ma purtroppo mi pesa la penna. In più sento vergogna perché mi sento confuso e incerto riguardo alla mia posizione con Dio. Un anno fa ad un campo ho accettato Gesù come il mio Salvatore, ma non so se sono o no un figlio di Dio. È proprio per questo motivo che ti scrivo. Leggo la Bibbia e cerco di mettere in pratica ciò che imparo. In quei momenti mi sento più vicino a Dio, ma a volte non riesco a fare ciò che Dio vuole. Allora mi sento depresso, indegno, sporco e lontano da Dio. Mi domando come Dio potrebbe amarmi e chiamarmi suo figlio. Ho letto in 1 Giovanni 3,9 che un vero figlio di Dio non commette peccato. Se è vero questo, allora non appartengo affatto al Signore e non sono nato di nuovo. Mi puoi aiutare? Attendo una tua risposta. Questa situazione non è una situazione insolita. Succede molto, ma molto spesso fra i ragazzi che si sentono come lui. Forse tu ci sei passato o ci stai passando. E arrivi ad un certo punto dove ti domandi: ma sì, è vero che io ho fatto questa decisione, ma tante volte mi sento come lui. Vorrei per un momento guardare ciò che abbiamo visto questa mattina. Voi ricordate questi versetti? Efesini 2, 4 e 8. Secondo questo versetto, Dio dona la salvezza e il perdono per grazia. Efesini 2, 8. Dio dona la salvezza per mezzo della fede. Efesini 2, 5 e 6. Dio risuscita dalla morte spirituale chi crede in Lui. Efesini 2,6, Dio fa sedere in cielo con il suo Figlio chi ha creduto in Lui. Efesini 2,13, il peccatore in Cristo può accostarsi a Dio. Efesini 2, 21 e 22, il credente diventa un tempio dello Spirito Santo. Al momento in cui crede, il suo corpo diventa un tempio in cui abita lo Spirito di Dio. Romani 8, 1, Dio toglie dal credente la condanna. Non vi è dunque nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Giovanni 1,12, chi crede in Gesù diventa figlio di Dio, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato loro il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Secondo Corinzi 5,21, Dio dona al credente la giustizia di Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, cioè Gesù, Dio l'ha fatto essere peccato per noi affinché noi diventassimo la giustizia di Dio in Lui. Vi ricordate del mantello di giustizia con cui ci veste il Signore? Adesso guardate tutti questi riferimenti e dovete dirmi quali di questi sono immutabili, cioè che non possono mai cambiare. Guardate e segnate quelli che sono immutabili, non possono mai cambiare. Vi do un minuto di tempo. Allora, quali di questi possono cambiare? Quali di questi non sono immutabili o sono immutabili? Tu scuoti la testa dicendo che non hai capito. Oh, nessuno di questi può cambiare, vero? È quello che vuoi dire. Oh, ok. Infatti, bravo. Nessuno di questi può cambiare. Nemmeno uno. Vorrei che guardassimo un paio di versetti che parlano del carattere di Dio e voi notate da ciò che abbiamo visto qual è la parola predominante di Dio? Tutte queste cose sono promesse che ci vengono da Dio. Perciò teniamo presente che non ci vengono fatte queste promesse da un uomo qualsiasi, ci vengono fatte da Dio stesso. Dato che Dio non può mutare, perché come Dio era ieri, lo è oggi e lo sarà sempre, Dio non cambia, non cambia opinione. E perciò quello che Dio promette mantiene in base al suo carattere. E adesso vediamo com'è questo Dio che ha fatto le promesse. Allora, mi cerchi? Ecco. Mi cerchi Numeri 23, 19, per piacere, e vediamo com'è questo Dio che ha fatto queste promesse intorno alla salvezza, intorno alla vita eterna. E vediamo cosa dice la Bibbia riguardo alla sua persona. Allora, se ti alzi per piacere e leggi a voce alta, grazie.
3: Il Dio non è un uomo, perché né lista né un figliuolo d'uomo, perché egli si inventa.
2: Ah, com'è Dio? Egli non è un uomo come te, come me, che possa mentire. Se Dio dovesse dire una sola bugia, non sarebbe più Dio. Perciò non può, Dio non può dire una fesseria, non può dire una cosa per un'altra, non può promettere come tante volte i genitori e non mantengano. Dio non può, perché fa parte del suo carattere. Se Dio dovesse in qualsiasi occasione non dimostrare amore, che è parte del suo carattere, non sarebbe più Dio. Perciò è molto importante tenere presente che noi abbiamo a che fare con uno che non è come noi, che non è mutabile, non può mai mentire. Perciò teniamo presente questo. Poi, una ragazza questa volta, dito 1, 2, non tutti insieme, vedi, vedo che stai cercando, allora me lo leggi, Tito 1, 2.

0: dopo Timoteo, Tito 1:2.
1: Dopo il Genesi e poi andiamo per
2: della speranza della vita eterna promessa prima di tutti i servi da Dio, che non può mentire.
0: Ah, un'altra volta parla di questa promessa della vita eterna che viene da chi? Da Dio, che non può mentire. Ok? Ebrei. Oh, guarda cosa ha fatto questo computer. Ha messo insieme. Ebrei 6:18. Chi me lo legge? Ebrei 6:18.
3: Affinché mediante due cose immutabili, nelle quali è possibile che Dio abbia mentito, troviamo una potente consolazione, noi che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci era messa davanti.
0: Allora, di nuovo ribatte sul quale chiodo. Dio non può mentire, perciò qui non ci piove. Se Dio l'ha detto, è così. Se dovesse essere altrimenti, Dio non è Dio. La mia sicurezza non dipende da me, da come mi sento, dalle mie circostanze. La mia salvezza e la mia sicurezza dipendono da Dio, che non può mutare o cambiare. Ecco una promessa su cui possiamo fare affidamento. Non bisogna cercarla, se non lo conoscete a memoria, guai a voi. Giovanni 3:16, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Notate il tempo presente, non dice avrà vita eterna, dice ha vita eterna. In questo momento. E la salvezza è sempre così. Non è qualcosa che avremo, è qualcosa che abbiamo ora, che viviamo questo, in questo momento. E poi quando uno muore, non cambia nulla. C'era uno che stava per morire, un vecchietto, e il suo amico che gli stava accanto gli disse: Mario, pensi che tu stia per morire? E lui dice: sì, ma se muoio cosa cambia? Se io resto, Dio è con me, e se parto sarò con lui. Cosa cambia? Niente. La morte è soltanto una porta per mezzo della quale io passo per realizzare pienamente quello che posseggo. È come andare in cassa, in banca. Io so di avere i soldi in banca, e quando vado e dico al cassiere vorrei prelevare, sono certo che mi darà i soldi perché li ho in banca. E non ne ho tanti, ma quelli che ho. E so che posso contare su questo. È lo stesso con Dio. Ecco un altro versetto molto molto basilare su cui dobbiamo contare. Giovanni 5:24. Forse qualcuno lo conosce a memoria. Cosa dice?
2: Del tempo di Dio, che ascoltare la parola e credere in lui, che mi ha mandato, e
0: Notate come inizia il versetto: in verità due volte. Perché due volte? Quando qualcosa è veramente importante, il Signore Gesù precede questo con la verità due volte, per dire questo è importante, ascoltate con tutte e due le orecchie. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato già dalla morte alla vita. Non promessa di last, promessa di Dio, che è immutabile. Eccone un altro, Giovanni 10, 28. Forza.
4: Io do loro la vita eterna, non periranno mai.
2: Grazie.
0: Prego. Questo è la mano di Dio. Gesù, dov'è? Gesù è nel Padre, vero? Il credente, dov'è? È in Gesù. Questo è il credente. Per raggiungere me, il nemico per forza deve passare per Dio il Padre e Dio il Figlio per arrivare fino a me. Gesù dice: non periranno. Perché io so custodire quello che è mio. Egli è potente per farlo e non c'è nessuna potenza al di sopra della sua. Perciò io che ho creduto in Gesù Cristo sono sicuro quanto Dio il Padre e quanto il Figlio. Recentemente, veramente

giugno noi abbiamo contatto con il prete e che ha telefonato, ha detto: io ho trovato uno dei vostri libri, dato che abbiamo una casa editrice dal mese di giugno,

È molto bello e mi piace tanto perché è basato sulla Bibbia. E poi ho detto sì, abbiamo 48 titoli. E come posso vederli? Può venire a casa nostra e le faccio vedere quello che abbiamo. E poi ha detto, penso che sia giusto dirvi che sono un prete. Meglio, vieni. È venuto, ha guardato i libri, è rimasto così contento. È una cosa insolita trovare un prete che è entusiasta della Bibbia. E così gli ho chiesto, ma raccontami, come mai hai questa passione per la Bibbia? Vabbè, quando ero bambino io facevo da chierichetto. Tutti sanno cos'è un chierichetto, vero? C'è qualcuno che non lo sa? Tutti lo sanno. E mio padre aveva una Bibbia. Io prendevo la Bibbia, andavo nel bosco a leggere, a sottolineare, mi piaceva così tanto la Bibbia. E ho detto, ma come mai sei diventato prete? Cioè, se uno conosce la Bibbia, io volevo far conoscere Cristo, ma mi rendo conto che alla gente non interessa Cristo. Lui è prete da un anno, 42 anni, e poi mi fa, sai, tante volte ho una paura matta di andare all'inferno. Ho detto, questo perché non conosci il Vangelo. Allora te lo spiego, e ho cominciato a presentargli il Vangelo. Si vedeva la luce accendersi come i pezzi di un puzzle, no, che vanno al loro posto. E ho detto, ti rendi conto che ogni volta che tu dici la messa, tu innalzi l'ostia, tu metti a morte Gesù Cristo, perché prendono l'Eucaristia, che è quel tabernacolo dietro a loro, chiamano Gesù, lui viene giù e poi si presenzia in quella ostia e poi il prete lo innalza e in quel momento lo mette a morte. Il Signore muore un'altra volta. Ho detto, sai che la lettera agli ebrei dice che Cristo è morto una sola volta per sempre per tutti i nostri peccati del passato, presente e futuro, e perciò ogni volta che tu dici la messa tu metti sotto i tuoi piedi quest'opera di Gesù. E poi tu sei un prete, ma non sei un prete. E perché? Perché il primo Timoteo 2,5 ci ricorda che c'è un solo Dio e un solo mediatore tra Dio e l'uomo, e quel mediatore è Gesù Cristo. Tu ascolti le confessioni, ma non puoi mai assolvere nemmeno un peccato. E lui rimane a toccare. E poi fa. Sì, è tornato un'altra volta e mi fa, sai cosa ho predicato domenica? No. Sai quello che mi hai spiegato intorno alla vita eterna?

0: e quello che ho predicato domenica. E si rendeva conto che doveva fare questo passo di accettare il Signore, ma aveva paura di quello che avrebbero detto i suoi familiari, eccetera. E fa, posso tornare? Ho detto sì. E ti voglio portare un amico. Questo amico era ex monaco che ha lasciato i voti perché ha capito che la chiesa era marcia e ha visto il corso al potere, eccetera. Si è sposato. E allora, venendo giù per trovarmi, Luca, che è il prete, dice all'ex monaco, Gabriele, adesso Jim ti spiegherà il Vangelo e vedrai che dobbiamo fare una decisione a riguardo. Sono arrivati, spiego il Vangelo anche a Gabriele, che rimane a bocca aperta, anche lui. Luca gli fa, vedi, e qui dobbiamo fare una decisione. Lunedì scorso è venuto a trovarmi Luca, il prete, e gli ho chiesto, allora come vanno le cose? A che punto siamo? E Luca fa, posso accettare Gesù adesso? Ha detto certo, si è inginocchiato. È stato così bello sentire quest'uomo dare il suo cuore al Signore. Si capiva che aveva afferrato pienamente questo messaggio e si alza e dice grazie al Signore. Solo al suo sacrificio che posso avere questa certezza della vita eterna. Luca ha capito qualcosa che ogni credente dovrebbe capire, che la salvezza non è basata sui sentimenti o sulle circostanze. La salvezza è basata sull'opera unica e irrepetibile del Signore Gesù Cristo.
1: Avete ascoltato uno studio portato al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per adolescenti. Ricordiamo che il relatore del campo è Jim Lines, missionario americano operante nell'Emilia-Romagna, e ricordiamo che il tema di questi studi è Il mio cammino con Dio. Oggi avete ascoltato la prima parte dello studio e a risentirci al prossimo appuntamento per ascoltare la seconda parte sempre di questo studio, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle avversità per amore di Cristo, perché quando sono debole,

0: Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora, il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.
1: A Radio Logos sono le ore 24. Buon ascolto.

salve amici. Eccoci insieme per un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. E chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è L'armatura di Dio, seconda parte. E leggiamo nella lettera dell'Apostolo Paolo agli Efesini, al capitolo 6, leggeremo i versi 13 e 14. E dice: perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi e rivestitevi della corazza della giustizia. Nel verso 14 che abbiamo letto ci viene detto dall'Apostolo Paolo di indossare la corazza della giustizia. Sapete, una corazza protegge gli organi vitali di un soldato da colpi proprio fatali. La giustizia di cui parla qui non sono opere di giustizia compiute dagli uomini, ma si riferisce alla giustizia di Cristo, che è stata imputata da Dio e ricevuta per fede, e che protegge i nostri cuori dalle accuse di Satana e che rende sicuro il nostro essere dai suoi attacchi. L'attacco in questo campo si manifesterà sotto forma di accusa, di condanna, orgoglio, e cercherà di colpire i nostri sentimenti. Satana cercherà di accusarci davanti a noi stessi, di accusare Dio, i fratelli, lasciando su di noi sentimenti di colpa anche per i peccati già confessati e quindi già perdonati. La parola di Dio dichiara: non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. E questo è scritto nella lettera ai Romani, al capitolo 8, al verso 1. Egli, cioè il diavolo, cercherà anche di investirci, come dire, di orgoglio spirituale, con bontà personale, così da portarci a peccare contro Dio, contro i fratelli, la Chiesa, le nostre autorità e così via. In genere, quando accettiamo queste cose, per noi è arrivato il giorno malvagio a cui si riferisce l'Apostolo Paolo. Dobbiamo dunque essere custoditi dalla giustizia di Dio, credendo che tutto ciò che abbiamo è frutto della sua bontà, e non permettendo che il diavolo ci accusi o ci condanni, perché siamo stati già giustificati da ogni errore e da ogni colpa. Il diavolo ci attacca costantemente e lo fa con bugie, lo fa con accuse,
con ricordi di peccati passati. E allora, senza la corazza della giustizia che Dio ci provvede, queste cose penetreranno nel nostro cuore e creeranno scompigli, creeranno disagio. Invece noi dobbiamo essere consci a chi apparteniamo. Se siamo dei veri cristiani, allora siamo di Gesù Cristo e siamo protetti. Per combattere il nostro nemico, Dio ci ha dato questa corazza che ci ripara da ogni attacco possibile e immaginabile. Ci ripara da nemici esterni ed interni, da false dottrine e da eresie. Sapete, le corazze erano la parte più bella dell'armatura dei soldati romani, e la nostra corazza del verso di oggi è una corazza ancor più bella, ci rende giusti, santi, ci rende puri e belli, ma per i meriti del Signore Gesù. Le corazze romane dalle quali Paolo l'Apostolo prendeva spunto erano formate dall'insieme di tanti pezzi di metallo che col movimento riflettevano bene la luce, e quando venivano mosse durante le marce producevano degli effetti brillanti che intimorivano i nemici, i quali davanti a quegli splendidi effetti si sentivano in netto stato di inferiorità. Questa corazza, cioè la corazza che Dio ci provvede, ci riveste, ci protegge, ma dobbiamo indossarla sempre. Cari credenti, che effetto fa sui nostri amici, sui nostri nemici, la corazza che Dio ci ha dato? Brilla, intemorisce il nostro nemico come faceva la corazza dei romani, oppure non la nota nessuno? Bene, è una domanda al quale lascio a voi, logico, la risposta. E il programma anche oggi termina qui, gentili amici. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani con la terza parte dell'armatura di Dio. A risentirci e Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buona giornata nuovamente, siamo arrivati alla fine di un'altra settimana. Oggi leggiamo la conclusione dell'undicesimo capitolo di Marco, dal versetto 27 al versetto 33. Poi vennero di nuovo a Gerusalemme mentre egli passeggiava nel Tempio. I capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani si avvicinarono a lui e gli dissero: «Con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l'autorità di fare queste cose?» Gesù, rispondendo, disse loro: «Io vi farò una domanda. Rispondetemi e vi dirò con quale autorità io faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi». Essi ragionavano così tra di loro: «Se diciamo dal cielo, egli dirà, perché dunque non gli credeste? Diremo invece dagli uomini?» Essi temevano il popolo, perché tutti pensavano che Giovanni fosse veramente profeta. Risposero a Gesù: «Non lo sappiamo». Perciò Gesù, rispondendo, disse loro: «Neppure io vi dico con quale autorità faccio queste cose». Gesù e i suoi seguaci tornarono a Gerusalemme il giorno seguente ed entrarono nel Tempio. Questa volta l'intera leadership l'affronta a causa del pandemonio che aveva fatto il giorno prima, qualcosa non facile da dimenticare. Il loro obiettivo era quello di intrappolarlo, chiedendogli da dove viene la sua autorità. E sebbene in superficie le loro domande potrebbero sembrare genuine, le loro motivazioni non lo sono affatto. Ricordate che cercavano di incastrarlo da tempo e ora stanno giocando in casa. Naturalmente Gesù conosce i loro cuori e alla fine dimostra la propria autorità ed espone le loro incongruenze e mancanza di sincerità. Quando Gesù chiese loro di rispondere alla domanda riguardante Giovanni Battista, non lo fece per evitare la loro domanda. Se Giovanni fosse davvero stato da Dio, allora le sue osservazioni su Gesù come Messia erano vere. E quindi Gesù non aveva bisogno di autorità perché era l'autorità. Pertanto Gesù sta dicendo: se rispondete a questa domanda, avete la risposta che state cercando. Ora, considerando questa interazione tra Gesù e i leader ebraici, cogliamo l'opportunità di esaminare i nostri cuori riguardo all'autorità di Gesù. Forse alcuni di voi che ascoltano dovrebbero porsi un'altra domanda simile: che tipo di autorità ha Gesù nella mia vita? Con quale attitudine e volontà ci sottomettiamo a Lui? Ci sono modi in cui cerchiamo di ignorare la sua autorità e cerchiamo di razionalizzare il motivo per cui non dovremmo sottometterci a Lui? Se veramente crediamo che Gesù sia chi dice di essere, allora non dovrebbe esserci alcuna parte delle nostre vite che teniamo nascosta da Lui. Riflessione. Spesso lo chiamiamo Signore, ma non gli diamo piena autorità in ogni parte delle nostre vite. Esamina il tuo cuore e sottomettiti completamente, se non l'hai ancora fatto. Padre, noi sappiamo con quale autorità il tuo figlio stava facendo quello che faceva, però era arrivato agli estremi con i farisei che erano completamente ciechi dai cuori induriti e per quello non rispondeva più neanche a loro. E tu ci concedi la stessa autorità attraverso il tuo Spirito Santo quest'oggi. Aiutaci a capire cosa voglia dire, cosa voglia essere e a cominciare ad esercitarla. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ragazzi, buon weekend. Ci sentiamo lunedì. Ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 26 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Continuiamo la nostra meditazione dall'Evangelo di Matteo. Iniziamo il capitolo 21, leggiamo i primi 11 versetti. Ripeto, Matteo capitolo 21, dall'1 all'11. Come titolo diamo l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Leggiamo. E quando furono vicini a Gerusalemme e furono giunti a Betfage, presso al Monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli dicendo loro: andate nella borgata che è dirimpetto a voi e subito troverete un'asina legata e un puledro con essa. Scioglieteli e menatemeli. E se qualcuno vi dice qualcosa, direte che il Signore ne ha bisogno e subito li manderà. Or questo avvenne affinché si adempisse la parola del profeta: dite alla figliola di Sion, ecco il tuo re viene a te, mansueto e montato sopra un'asina e un asinello puledro d'asina. E i discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro ordinato. Menarono l'asina e il puledro, vi misero sopra i loro mantelli e Gesù vi si pose a sedere. E la maggior parte della folla stese i mantelli sulla via e altri tagliavano dei rami dagli alberi e li stendevano sulla via. E le turbe che procedevano a quelle che seguivano gridavano: Osanna al figliol di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nei luoghi altissimi. Ed essendo egli entrato in Gerusalemme, tutta la città fu commossa e si diceva: chi è costui? E le turbe dicevano: questi è Gesù, il profeta che è da Nazareth di Galilea. Bene, qui diciamo che ci troviamo nell'ultima settimana che il Signore stava su questa terra. Quindi qui vediamo che da quello che abbiamo letto, quindi vediamo che è l'ultima settimana di vita terrena del Signore. Vediamo alcune cose riguardante questo episodio. Gesù entrò montato su un'asina e un puledro d'asina. E qui ci viene detto che si adempiva una profezia. Questa profezia si trova nel libro di Zaccaria e lo leggiamo, che dice così, Zaccaria capitolo 9, versetto 9. Esulta grandemente, o figliola di Sion, manda grida d'allegrezza, o figliola di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene a te, egli è giusto e vittorioso, umile e montato sopra un asino, sopra un puledro d'asina. Qui si adempie una profezia del profeta Zaccaria, scritta circa 500 anni prima. Vediamo che dicono gli studiosi della parola di Dio che con la prima venuta di Cristo si sono adempiute circa 300 profezie. Noi conosciamo alcune, ma dicono così: 300 profezie si sono adempiute. Ne menzioneremo più avanti alcune. Vediamo qui che il primo punto è che i discepoli ubbidiscono al Signore. Andate, dice, in quella borgata e troverete un asino legato e un'asina. Menatemeli, perché io ne ho bisogno. È la prima espressione che troviamo negli Evangeli in cui Gesù dice: io ne ho bisogno. Ma il Signore ha bisogno? Però qui proprio esprime: io ne ho bisogno. Ebbene, nella Scrittura troviamo tante volte, tanti passi in cui il Signore si serve degli animali, perché lui è il Signore del creato, della natura, e si serve degli animali. Ne cito alcuni. Per esempio, egli si servì di un grosso pesce, sarà stata una grossa balena, quando inghiottì il profeta Giona. Quando Giona è uscito dal pesce e fu vomitato sulla spiaggia, dice che si costruì una capanna. E nel giro di una notte è spuntato un ricino. E questo ricino profumava e in più gli portava dell'ombra.
Ebbene, il Signore si serve di chi? Si serve di un verme per mordere la radice di quella pianta e farla seccare in modo istantaneo. Si serve di un verme. Dio si servì di chi? Dei corvi, per nutrire il profeta Elia. E i corvi gli portavano della carne, non tanto del pane quanto della carne. E noi sappiamo che i corvi sono degli animali o dei volatili, possiamo dire, selvatici, no? Non danno la carne agli altri. Ma il Dio comanda quei corvi in un periodo di grande carestia, che il profeta Elia non morisse di fame. Il Dio si servì dei pesci per abboccarli e fare il miracolo della buona pesca. O si servì del pesce dove vi era uno statere, era una moneta per pagare il tributo, il suo tributo e quello di Pietro. Come tutto è a disposizione del Signore. E qui vediamo che il Signore si serve, dice, ho bisogno di un asino e di un'asina, affinché la profezia di Zaccaria si adempisse. A volte, e troviamo nella scrittura, episodi in cui l'asino dimostra di essere più intelligente della persona. Conoscete questi passi? Troviamo in Isaia capitolo 1, versetto 3, un passo dove il Signore dice queste cose. Si riferisce al suo popolo Israele. Isaia 1:3 dice: il bue conosce il suo possessore e l'asino la greppia del suo padrone, ma Israele non ha conoscenza, il mio popolo non ha discernimento. Voi sapete che nei presepi mettono l'asinello e il bue. Ebbene, se noi andiamo a leggere gli Evangeli, non ci viene detto che nella grotta dove è nato Gesù vi era un bue e un asinello. Non risulta. Questa è stata un'invenzione. Avranno preso, magari, da questo passo che l'asino e il bue erano presenti nella grotta. Ma qui ci viene detto che l'asino e il bue sono più intelligenti del popolo ebraico, perché gli ebrei non hanno riconosciuto Gesù, che era il Messia. Mentre l'asino o il bue riconoscono il loro padrone. Un paragone paradossale, che gli animali conoscono i loro padroni, e Israele non ha conosciuto colui che è venuto dal cielo. Non hanno riconosciuto Gesù, che era il Messia. Conoscete un altro passo dove il Signore fa parlare anche un'asina? Lo conoscete questo passo? Nel libro dei Numeri, capitolo 22, dal versetto 30, leggiamo alcuni passi. Dice così. Ripeto, Numeri capitolo 22, dal versetto 30. L'asina vide l'angelo dell'Eterno, si serrò al muro e strinse il piede di Balaam al muro. E Balaam la percosse di nuovo. L'angelo dell'Eterno passò di nuovo oltre e si fermò in un luogo stretto dove non c'era modo di volgersi né a destra né a sinistra. L'asina vide l'angelo dell'Eterno e si sdraiò sotto Balaam. L'ira di Balaam s'accese ed egli percosse l'asina con un bastone. Allora l'Eterno aprì la bocca all'asina che disse a Balaam: che ti ho fatto che tu mi percuoti già per la terza volta? E Balaam rispose all'asina: perché ti sei fatta beffe di me? Ah, se avessi una spada in mano t'ammazzerei sull'attimo. L'asina disse a Balaam: non sono io la tua asina che hai sempre cavalcata fino a quest'oggi? Sono io solita farti così? Ed egli rispose: no. Qui un'asina è lo strumento di Dio
per correggere Balaam. Balaam fu un cattivo profeta, fu colui che sviò il popolo di Israele a fornicare con un popolo pagano. E tutto questo a motivo perché Balaam amava il denaro. Ebbene, Dio si servì di quest'asina per correggere il suo profeta. Vedete, Dio si serve di chiunque. E quello che fanno gli animali, loro si contengono e si attengono alle leggi che Dio gli ha dato. Ma quello che l'uomo fa oltrepassa i limiti, che sono peggio degli animali. Il mondo animale non ha peccato. Il mondo animale porta le conseguenze del peccato. Perché dice l'Apostolo Paolo, tutta la natura geme ed è in travaglio, e in questa natura sono compresi anche gli animali, comprese le piante, comprese il mondo. Tutto questo a motivo del peccato dell'uomo. Ebbene, il Signor Gesù manda i suoi discepoli a sciogliere quell'asina che era legata. Usando questa parola sciogliere, vediamo che l'asina ubbidiente, no? Va dove viene condotta, perché il Signore ne aveva bisogno. Non è forse una riflessione per noi? Siamo noi persone sciolte? O siamo noi persone legate? Quali potrebbero essere i legami che un credente ha? Se io dico, che legami c'ho io? Che cosa mi lega? Che cosa mi impedisce io di essere una persona libera e di essere a servizio del Signore? Che cosa è? Gesù dice, se il figliolo di Dio vi fa liberi, siete veramente liberi. E a volte noi come persone, come credenti, siamo persone legate. Siamo legati da certe cose. Mi viene in mente, per esempio, l'egoismo, che è la cosa che è radicata fortemente in noi. Io devo pensare prima a me stesso, poi gli altri se ne ho tempo. Questo è egoismo. L'orgoglio. Io mi devo abbassare per gli altri, ma neanche ci penso. Io sono al primo posto. L'orgoglio è sinonimo di egoismo. Potrebbe essere la timidezza, all'opposto. Io sono timido, io sono pauroso. Non ce la faccio a fare queste cose. Oppure qualche vizio. Comunque sono dei legami. Vedete, il credente non può perdere la salvezza, non la può perdere, vero? Siamo convinti che non può perdere la salvezza. Perché il Signore che ci ha fatti i suoi figlioli, siamo suoi figlioli per sempre. Però il nemico non ci può togliere la salvezza, ma ci può legare. Ci può legare. Non siamo persone libere. In quanto noi abbiamo certi legami, non sono occulte, ma sono legami anche della carne, di cui non sono più libero di fare una cosa, ci tengo a farla, però non ci riesco. Ma chi mi può aiutare in questo? Chi mi può aiutare? Solo il Signore. Solo il Signore ci può aiutare. Quindi io non mi devo arrendere di dire io sono fatto o sono fatta così e non cambio o non voglio cambiare. Questo è voler rimanere nella forma che avevamo prima. Ma il Signore dice che Lui ci vuole modellare, ci vuole usare. E dico, Signore, ci sono dei legami che sono legati ancora al mondo, alla carne, ai vizi. Io ti prego di spezzarle, di togliermeli. Io voglio essere una persona libera. Libera di evangelizzare. Libera di parlare. Libera di testimoniare. Allora, se il Signore si è servito di un'asina, non si vuole servire più di me o di te?
che siamo suoi figlioli? Lo so che è una lotta, ma il Signore ci dà la forza. E quando tu hai superato quell'ostacolo, tu senti una grande gioia. Dice: Signore, ce l'ho fatta. Satana ci impedisce di essere persone libere. Bene, Gesù entra a Gerusalemme. Entra a Gerusalemme e si adempie un'altra profezia, molto molto interessante. Lo voglio leggere nel libro di Daniele. Nel libro di Daniele, capitolo 9, versetto 25 e 26, dice così: sappilo dunque e intenti, dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e riedificare Gerusalemme, fino all'apparire di un unto, di un capo, vi sono 7 settimane, e in 62 settimane essa sarà restaurata e ricostruita piazze e mura, ma in tempi angosciosi. Dopo le 62 settimane un unto sarà soppresso, nessuno sarà per lui. E il popolo d'un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. La sua fine verrà come una inondazione, ed è decretato che vi saranno delle devastazioni sino alla fine della guerra. Allora, qui si parla di un unto che sarebbe entrato e avrebbe adempiuto anche queste profezie. In un modo molto breve e succinto, che cosa vuole dire qui questo passo del profeta Daniele? Qui si parla di 70 settimane che è stato decretato per il popolo di Israele. 70 settimane, dice che per ogni settimana corrispondono a 7 anni. Quindi i primi 7 anni per 7 corrispondono a 49 anni. Questo è stato il periodo in cui furono costruite le mura di Gerusalemme e il Tempio di Gerusalemme, cioè al tempo di Neemia. Noi dobbiamo tornare al tempo di Neemia, che è stato nell'anno 444 avanti Cristo per mano di Artaserse. Quindi 49 anni per costruire il Tempio. Quelle sarebbero 7 settimane. Poi ne devono passare altre 62 settimane fino all'apparire di un unto. Ebbene, 62 per 7 fa 434 anni. 434 più 49 fa 483 anni, che sarebbero le 69 settimane. Quindi queste 69 settimane si sono adempiute quando? Si sono adempiute da quanto è stato decretato di costruire Gerusalemme fino all'apparire di un unto. Sono passati questi 69 settimane. E ne rimane solo una settimana. Questa settimana si dovrà ancora adempiere. Ebbene, sono passati 2000 anni da quando Gesù è morto, ma quella settimana è rimasta ancora in sospesa. Si deve adempiere. E questa settimana è la settimana in cui regnerà o governerà l'Anticristo. Questa è la settimana della grande tribolazione. Allo scadere di questa settimana o di questi 7 anni verrà Gesù Cristo e ristabilirà il suo regno. Quindi vediamo qui come l'orologio di Dio è perfetto. Questi 483 anni corrispondono a 173.880 giorni. L'orologio di Dio è perfetto, che conta anche i giorni, sebbene passano anche i secoli. Ebbene, queste cose si adempiranno. Questa settimana è vicina, perché vicino è il ritorno di Gesù. Dov'è che è entrato Gesù? Gesù è entrato a Gerusalemme. E c'è un passo
in Giovanni capitolo 1 versetto 11 che dice così: è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Gesù andava a Gerusalemme e lui sapeva che cosa gli attendeva. Che cosa gli attendeva? La crocifissione, la morte. Vediamo che in quella domenica delle palme la folla gridava: Osanna nei luoghi altissimi. Sapete che cosa significa Osanna? Osanna vuol dire soccorraci, liberaci. E io credo che il popolo di Israele voleva dire, o voleva sottintendere, liberaci dal potere di Roma, liberaci dalla schiavitù dell'imperatore, liberaci. Perché loro acclamavano Gesù come il re che avrebbe liberato Israele dal dominio romano. Ma Gesù non era venuto per liberare dal dominio romano, ma per liberare l'uomo dal dominio di Satana, che è molto, ma molto peggio. Gesù era venuto per compiere una missione per la nostra eterna salvezza, per salvare le nostre anime. La sua opera era meravigliosa. Ebbene, cosa ci hanno offerto gli ebrei a Gesù? Al figlio del re Davide. Gli hanno posta una corona di spine. Gli hanno messo un manto di porpora. Gli hanno dato uno scettro di canna. E come trono gli hanno dato la croce. Questo è stato quello che ha dato il popolo di Israele al suo re. E poi hanno gridato: crocifiggelo, crocifiggelo. Ebbene, la scrittura si adempie. Come dicevo poc'anzi, si sono adempiute almeno 300 profezie. Io ne cito alcuni, che già l'abbiamo anche menzionati in altri momenti. Per esempio, il tradimento. Il tradimento di Giuda, questo che ha scritto nel libro dei Salmi, quello che avrebbe mangiato nel suo stesso piatto, l'avrebbe tradito, che l'avrebbero venduto per 30 denari, che sarebbe stato abbandonato dai suoi, che avrebbero spartito le sue vesti, che avrebbero mescolato l'aceto con il fiele, che sarebbe stato inchiodato, che sarebbe morto, che sarebbe risuscitato. Ma ne potremmo citare tante di queste profezie che si sono adempiute con il Signore. Sono passati 20 secoli da che il Signore è venuto su questa terra. 20 secoli, 2000 anni. Però vediamo che tante persone non sanno che Gesù deve tornare di nuovo. La prima volta quando lui è entrato a Gerusalemme montava su un asinello. Cioè lui è entrato a Gerusalemme come un re, come un re di pace, un re umile, un re mansueto. Ma voglio leggere alcuni passi in Apocalisse dove parlano che Gesù verrà su questa terra montando un cavallo bianco. E con lui ci sarà un esercito dei suoi santi con cavalli bianchi. In Apocalisse capitolo 1 versetto 7, voglio leggere questi versetti perché sono molto interessanti. Apocalisse 1 7 dice così: ecco, egli viene con le nuvole ed ogni occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo trafissero. E tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Sì, amen. In Apocalisse capitolo 11, versetto 15, dice così: e il settimo angelo sonò, e si fecero gran voci nel cielo che dicevano: il regno del mondo è venuto ad essere del Signor nostro e del suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Apocalisse capitolo 19, versetto 11 dice così: poi vidi il cielo aperto
Ed ecco un cavallo bianco e colui che lo cavalcava si chiamava il fedele e il verace, ed egli giudica e guerreggia con giustizia. E i suoi occhi erano una fiamma di fuoco, e sul suo capo vi erano molti diademi. E portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue, e il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi, ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro, e dalla bocca gli usciva una spada affilata per percuotere con essa le nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro e calcherà il tino del vino dell'ardente ira dell'onnipotente Dio. E sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome: Re dei Re, Signore dei Signori. Quindi il prossimo evento sarà quando Gesù verrà cavalcando un cavallo bianco con una spada che uscirà dalla sua bocca, e lui farà vendetta e giudizio sulle nazioni. E per ultimo voglio leggere ancora nel libro di Zaccaria, quando Gesù verrà, cosa dice qui il profeta? Zaccaria capitolo 12, versetto 9-10, dice così: e in quel giorno avverrà che io avrò cura di distruggere tutte le nazioni che verranno contro Gerusalemme. Espanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione, ed essi riguarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio, come si fa cordoglio per un figliolo unico, e lo piangeranno amaramente, come si piange amaramente un primogenito. Prima del ritorno di Gesù, cosa avverrà? Prima del ritorno di Gesù, che cosa avverrà per la Chiesa? Allora, prima del ritorno del Signore, prima che inizia questa settantesima settimana, ci sarà il rapimento della Chiesa. Cioè tutti i credenti di tutto il mondo che sono viventi e tutti quelli che sono morti in questi 20 secoli, in un attimo questi morti risusciteranno e con i viventi si incontreranno nell'aria, sulle nuvole del cielo, a incontrare Gesù, che li porterà in quel posto che lui ha preparato per tutti quelli che l'amano. Allora avrà inizio la settantesima settimana, e alla fine di questi 7 anni Gesù verrà con i suoi santi che lui ha rapiti già 7 anni prima, e noi verremo con il Signore e Gesù stabilirà il suo regno, e lui regnerà su questa terra con la sua Chiesa e con Israele riscattato. Per 1000 anni Gesù regnerà sulla terra. Sarà un tempo di pace, di giustizia, di equità, di serenità, dove le persone vivranno a lungo, ci sarà la longevità, la terra sarà restaurata. E dove dice anche il profeta Isaia che il leone mangerà lo strame con il bue. Questo sarà il tempo così tanto atteso e tanto menzionato nel Padre nostro. Padre nostro, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Si adempirà anche questa profezia scritta nella Padre nostro. Quindi noi aspettiamo questo ritorno. Ma prima di questi eventi, aspettiamo il suo ritorno per la sua sposa, per la sua Chiesa. Questo tempo non è lungo, lo stiamo toccando con mano, che il ritorno di Gesù è molto, molto vicino, e noi l'aspettiamo. Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

0: A Radio Logos sono le ore 1 e 6 minuti.
1: Diamo subito il benvenuto al nostro ospite, si tratta di Claudio Gemonat della redazione di Riforma, settimanale di chiese evangeliche battiste, metodiste e valdesi. Buongiorno, ben trovato Claudio, grazie per essere con
2: buongiorno.
1: Noi.
2: Buongiorno, buongiorno e grazie a voi.
1: Allora, come sempre ricordo che molti degli articoli di cui parliamo con i nostri ospiti di Riforma li trovate sul sito riforma.it e da lì potete anche partire per eventualmente richiedere maggiori informazioni sulla rivista, eventualmente una copia in saggio, l'abbonamento. Però ecco, noi prendiamo in considerazione in questo caso alcuni articoli che si trovano sulla prima pagina della versione cartacea e quella online di Riforma. In grande evidenza, Modena, no alle strumentalizzazioni. A firma proprio di Claudio Gemonat, dopo l'attentato in città le parole dei membri della locale comunità metodista e del sindaco della città Mezzetti, anch'egli membro di chiesa. Ecco, mi ha incuriosito, membro di quale chiesa è il sindaco?
2: È sempre della comunità metodista, della chiesa metodista di Modena.
1: Beh, io non lo sapevo questa cosa, non lo sapevamo, sì. Ci fa ovviamente molto piacere. Tra parentesi, che esperienza sta facendo il sindaco, a parte questa cosa terribile che è successa? Insomma, è una vicenda che viene vissuta anche con una certa partecipazione della comunità metodista, immagino, non lo so.
2: Certamente, perché fa parte della città, ecco. Sì, Mezzetti tra l'altro ha fatto anche degli studi in facoltà valdese di teologia, credo non completati, ma non vorrei squalificarlo, invece magari così non è, e quindi da sempre fa parte. Lui è stato assessore regionale a più riprese, poi dall'anno scorso è sindaco anche della città, dal 2024.
1: Allora, se il sindaco permette, un giorno lo intervistiamo, come RVS.
2: Certo, questo gli ho dato una dritta.
1: Se no gli diciamo che lo sbatte fuori la comunità metodista di Modena. Ma si scherza naturalmente. Allora, dunque, tema è un temone, sì. Però forse Claudio vuole aggiungere qualcosa subito?
3: Devo dire, intanto questa notizia, anch'io non sapevo, mi fa molto piacere, però devo dire mi ha proprio colpito Modena, perché veramente una solidarietà, ecco, una partecipazione.
1: Noi che diamo per scontato tutto, ma poteva anche essere molto diversa la reazione.
3: Sì, sì.
1: Allora, sentiamo tuo parere, Claudio.
2: Esatto. Allora, noi ovviamente siamo rimasti colpiti anche noi dall'evento, e avendo una comunità metodista in città abbiamo provato a contattarli, ed evidentemente essendo sabato e domenica loro per una serie di motivi hanno avuto modo di incontrarsi con più facilità rispetto ad altri giorni e a ragionare a caldo su quanto purtroppo appena accaduto in città. E l'idea delle nuove strumentalizzazioni nasce proprio dal dialogo che fra membri di chiesa è stato messo in atto, perché un comunicato alla fine decisamente stringato mostra vicinanza alla comunità e si stringe alle vittime dell'agguato, ma evita qualsiasi analisi del perché e del per come il fatto è avvenuto, come invece purtroppo abbiamo visto subito, come dicevate anche voi, a caldo. Si legge e si sente di tutto, mentre purtroppo sembra configurarsi come una vicenda di un disagio mentale, ecco, che non nasconderebbe nessuna radicalizzazione o altre motivazioni che sono state cavalcate dall'inizio. E abbiamo avuto modo di parlare con il primo cittadino Mezzetti, e lui aveva convocato la domenica, quindi il giorno prima che noi lo sentissimo, questa manifestazione in piazza, proprio per stringersi in un abbraccio collettivo silenzioso, senza bandiere, ma per dire la comunità è qui e non si muove. Cioè, abbiamo dei precedenti storici notevoli in Italia da quel punto di vista, penso per esempio ai funerali dopo Piazza Fontana, no? quella marea di gente fu una reazione fermissima a ogni tentativo in quel caso di eversione. In questo caso qua la comunità si è mostrata molto compatta e le nostre chiese hanno nel loro piccolo partecipato, ecco.
3: Tra l'altro qui si pone un problema grosso sull'aspetto psichico. Ho letto un dato che mi ha veramente fatto venire, mi ha accapponato la pelle. Praticamente per quanto riguarda gli interventi di TSO, che tra l'altro li fanno i sindaci, sono aumentati in maniera stratosferica. Ne parlava il sindaco di Napoli. E poi ha detto che addirittura al pronto soccorso per queste possibilità, cioè c'è stato un incremento con i giovani del 500%, quindi negli ultimi anni, quindi è un tema talmente di disagio grosso.
1: Noi vediamo la punta dell'iceberg, ma c'è molto di sommerso che è inquietante, ecco, perché è successo questo, potrebbe succedere qualcos'altro domani, ecco, questo è un poco il problema.
2: Sì, no, ma Claudio ha ragione, i dati sono di questo tipo qua, e anche parlando chi ha amici che operano, lavorano più o meno in un ambito sociosanitario, non possono far altro che confermare, ecco, questa tendenza, tant'è che per esempio anche la Diaconia Valdese da alcuni anni nei convegni dedica ampio spazio a questo tema, perché soprattutto nel disagio giovanile è qualcosa di, poi mancano strumenti, a quanto si impara, si legge, e quindi c'è il rischio veramente di mine vaganti, ecco, abbandonate un po' a se stesse.
1: Allora, su questa vicenda naturalmente abbiamo detto poteva andare diversamente, perché reagire di pancia, come purtroppo è successo, no? Dice ritiriamo la cittadinanza.
3: Io ho visto un video, fra l'altro, dove una persona è arrivata e lo voleva prendere a calci, perché ora sta girando dei video, e fortunatamente quelle persone che lo hanno bloccato hanno... Quindi poteva prendere veramente...
1: Anche linciaggio, tu dici, poteva finire anche in quella maniera.
2: Certo, anche... È stata una reazione molto, molto composta di fronte a un evento evidentemente scioccante per chi lo vive in prima persona. Come apro nell'articolo, combinazione, era in corso praticamente una presentazione di un libro, quello della Francesca Tasca, su Valdo Daglione e Francesco d'Assisi, in città a Modena, quindi molte anche dei presenti o erano passati da poco, comunque oppure hanno addirittura già visto l'evento, e quindi certamente è stato qualcosa di scioccante per la città. E poi fortunatamente, ecco, la reazione è stata di quel tipo, molto ferma e solidale.
1: Io vorrei segnalare una cosa che non c'entra con il settimanale Riforma, mi permetterà Claudio Gemonat.
2: Certo.
1: C'è sul Corriere della Sera di oggi un articolo di Massimo Gramellini dal titolo L'infermiera di Modena, perché a volte la vita è veramente strana. C'era il mondo a Modena sabato scorso, c'era la vita in tutte le sue sfumature. Lascia senza fiato il racconto dell'infermiera ucraina Victoria Prutka. Aveva appena staccato dal turno in ospedale e stava passeggiando in centro con la figlia ventenne quando ha sentito delle urla alle sue spalle, poi silenzio. Tutti scappavano nella sua direzione e la sorpassavano, ma lei ha deciso di voltarsi e andare controcorrente. A terra c'era una donna a cui l'impatto con l'auto fuori controllo aveva tranciato di netto le gambe. Victoria si è guardata intorno e ha chiesto se qualcuno avesse una cintura elastica per fermare l'emorragia. Già uno dice, come fai a fare una domanda del genere, no? Cioè, che possibilità ci sono? Beh, in quel momento passa in bici un militare in licenza che custodisce nello zaino un laccio emostatico.
2: Incredibile.
1: Glielo ha lanciato e Victoria lo ha stretto ai fianchi della donna ferita. Ora però bisognava tenerla sveglia fino all'arrivo dei soccorsi e impedirle di sollevare la testa e di vedere il suo stato. Quando subisci un taglio netto degli arti, pensi di averli ancora attaccati al corpo. Per distrarla, Victoria ha cominciato a parlarle, le ha detto di essere un'infermiera e l'altra ha sorriso. Anch'io, ha detto, e ha spiegato di trovarsi lì in vacanza, che il Duomo le era proprio piaciuto. Era tedesca, masticava un po' di italiano. Mi sembra di vederle quelle due donne unite dal destino, due infermiere, un'ucraina e una tedesca, distese sull'asfalto di una strada di Modena, che combattono per la vita parlando di arte tra loro in italiano. Questo è l'articolo di Gramellini. Passiamo a un brano di musica, però vorrei citare di nuovo la frase che è questa, vediamo se lo trovo. Tutti scappavano nella sua direzione, la sorpassavano, ma lei ha deciso di voltarsi e andare controcorrente. Torniamo a parlare con Claudio Gemonat della redazione di Riforma. Abbiamo visto interessante articolo a sua firma, Modena no alle strumentalizzazioni. Poi ci sono naturalmente tanti articoli nell'ultimo numero di Riforma. In prima pagina in particolare c'è un riferimento alla Pentecoste, che è una giornata nel calendario ecclesiastico di tante chiese, è importante. La Pentecoste è anche normalmente l'occasione che le chiese evangeliche hanno di ritrovarsi insieme. E ora non sempre così, non sempre dappertutto, però insomma è il ricordo di una torre di Babele all'incontrario, no? Cioè lì dove ci si è divisi perché non ci si capiva più, dall'altra parte invece ci si incontra perché si scopre di avere un linguaggio molto più in comune di quello che pensiamo.
2: Mi sembra un messaggio bellissimo, sembra un messaggio di questi tempi, ecco da cogliere in pieno, come le persone che evidentemente non potevano comprendersi attorno alla parola, attorno a un'idea comune, invece si comprendono e possono iniziare un percorso. Questo ovviamente non può che far bene anche all'umore e al pensiero. La pastora Maggi, lei che Lidia Maggi scrive per noi questo articolo, e parte dalla Pasqua, dalla Pentecoste ebraica, e quindi che ha una tradizione differente, ma anche lì di liberazione sostanzialmente. Il popolo uscito finalmente dall'Egitto, dalla schiavitù, si trova in qualche maniera smarrito, no? Prima ero sotto le catene, adesso devo costruirmi un mondo, con addirittura delle tentazioni, diciamo, di nostalgia del buon tempo passato, anche se eravamo in catene, ma in fondo c'era una regola. E quindi questo periodo che poi culmina con Dio che offre la Torah al popolo, è anche quello un messaggio forte di regolamentazione in qualche maniera, ma di liberazione. E poi si arriva alla Pasqua ovviamente cristiana, che è quello che hai ben riassunto, ben detto tu, ecco.
1: Viene in mente quando tu dici il buon tempo antico, no? Quando gli ebrei dicevano però in Egitto c'era almeno un uomo forte imponeva l'ordine. Vabbè, questa poi è la battuta.
3: Si mangiava, mi sembra, cipolle.
1: Quando c'era il faraone, le cose funzionavano. Senti, un'ultima battuta a proposito di un altro articolo che segnala un problema segnalato anche da tanti altri giornali: Ebola, paura in Congo e in Uganda. L'OMS ha segnalato come questa situazione pone un rischio non solamente per il Congo, innanzitutto per il Congo, ma poi alla fine potenzialmente, dobbiamo fare attenzione, perché se lasciamo la miseria e i suoi frutti così al caso, poi dopo raccogliamo anche quello che si è seminato, ecco, mi sembra di capire.
2: Certamente, poi purtroppo in un mondo globale, come abbiamo tristemente imparato, la rapidità della diffusione e quindi il rischio di contagi collettivi, no? Siamo reduci adesso da un mese in cui si è parlato della nave con le persone a bordo con questo antivirus, quindi diciamo che è un tema che, senza fare allarmismi, però temo che sarà in agenda spesso nei prossimi anni nelle nostre agende di comunicazione, ecco. E quindi qui è un appello alla comunità internazionale, alle chiese anche locali, perché il loro ruolo di guida delle comunità anche per le piccole pratiche diciamo di igiene sanitaria possono essere molto utili se veicolate attraverso di loro. C'è un po' un tentativo di fare quadrato e soprattutto di non sottovalutare, non lasciare da soli, ecco, le comunità che sono in guerra, fra l'altro, oltre a carestie e difficoltà varie. Quindi
1: c'è anche la guerra, sempre... non ci facciamo mancare nulla, naturalmente.
2: Non ci facciamo mancare nulla.
3: Infatti. Allora, tra l'altro, in un periodo in cui anche la sanità e il mondo scientifico è messo molto in crisi, no? Ce l'abbiamo vista anche in America con Kennedy, quindi il rischio anche antivaccino, no?
1: Di sottovalutare la situazione.
2: Sì, certo. Infatti all'interno dell'articolo c'è un appello anche dell'OMS in tal senso, vediamo delle cose
1: incredibili. Però io ti chiedo, e con questo concludiamo, perché segnalare questa cosa su Riforma, che è un settimanale che va nelle chiese sostanzialmente, ecco, poi magari anche fuori, ma insomma.
2: Io credo sia soprattutto la volontà che noi abbiamo di continuare a tenere alta quelle che sono le vite delle nostre chiese sorelle in giro per il mondo. Questo è un taglio, parte dalla notizia ovviamente dell'Ebola, e poi cerca di analizzare un minimo quello che possono fare le chiese in quel contesto, chiese con cui noi abbiamo delle relazioni per vari motivi, perché siamo parte di organismi a partire dalla SEBA, dalla comunità delle chiese di nazione.
1: Quindi l'idea è no man is an island, nessun uomo è un'isola,
2: esatto.
1: E nessuna chiesa è un'isola, e nessuna chiesa
2: non si poteva riassumere meglio, sì.
1: Va bene, allora Claudio Gemona, grazie davvero. Ricordo ancora ai nostri ascoltatori che se vogliono avere maggiori informazioni possono trovare tutto su riforma.it, tutte le informazioni, quindi anche la possibilità di richiedere un saggio, oppure diversi articoli sono presenti lì, e poi naturalmente la versione cartacea di Riforma. Grazie e alla settimana prossima, a risentirci.
2: Grazie a voi, gentilissimi come sempre, un caro saluto.
4: Raccontare la malattia, parliamo di medicina narrativa e lo facciamo quest'oggi con il dottor Cristian De Lorenzo. Benvenuto Cristian.
5: Grazie Daniela.
4: Allora Cristian, tu hai tradotto la dottoressa Rita Sharon, che possiamo considerare la fondatrice della medicina narrativa, e qui da lei tutto parte e si dà alla malattia un volto, e comunque si vede la malattia in maniera diversa rispetto a quello che succedeva nel passato, perché la malattia non è una malattia, ma la malattia fa parte di una persona, e questa persona si racconta in tanti modi durante la malattia. Ma questo racconto non è solo il racconto del suo corpo, dei suoi occhi, ma anche il racconto che possono fare gli operatori che stanno attorno a lei, che se ne prendono cura. Quindi Cristian, esatto, tu hai tradotto appunto Medicina Narrativa di Rita Sharon, il libro del 2019, e ti sei occupato di questa questo libro che un po' ha raccolto varie opere di Rita Sharon, Raccontare la malattia. Quindi tu sei stato proprio il curatore, hai preso i vari articoli, tutto ciò che poteva essere importante per il pubblico italiano. E tu fai, tu sei un insegnante, sei un formatore, quindi ti dividi tra la Francia e l'Italia per non solo forto varie opere di Rita Sharon, Raccontare la malattia. Quindi tu sei stato proprio il curatore, hai preso i vari articoli, tutto ciò che poteva essere importante per il pubblico italiano. E tu fai, tu sei un insegnante, sei un formatore, quindi

0: diciamo, com'è una tua lezione di medicina narrativa? Come si svolge una tua lezione?
1: Allora, prima di tutto si svolge in maniera molto partecipata e partecipativa, nel senso che non è la classica lezione che si può fare in università oppure la lezione in ambito formativo in ospedale dove c'è qualcuno che parla, ti spiega tutto e tu stai lì a prendere appunti e ad ascoltare. No, è molto partecipata e partecipativa, un po' come è l'idea della medicina narrativa, cioè che tutti contribuiamo con i nostri racconti a costruire la sanità. E in particolare ci sono sempre tre momenti. Uno è il momento della lettura, che può essere anche un momento di osservazione, di ascolto, cioè all'interno del gruppo, perché tutte queste attività si svolgono in gruppo, io porto un testo letterario, oppure una musica, oppure un'opera d'arte, oppure due di queste tre cose, oppure tutte e tre le cose, dipende molto. E dedichiamo un primo tempo a osservare, leggere, ascoltare con attenzione quest'opera, ne parliamo, ci confrontiamo e fondamentalmente usiamo quello strumento che si chiama close reading, cioè che la traduzione può essere lettura ravvicinata, lettura attenta, lettura accurata. Lettura ravvicinata è diciamo, è la traduzione letterale. Io preferisco parlare di lettura accurata perché c'è la parola cura. Cioè, nel senso, ci mettiamo con questo testo, lo leggiamo ad alta voce, poi ognuno dice cosa nota, sia dal punto di vista dei contenuti, quello di cui il testo parla, sia dal punto di vista della forma, come il testo è fatto, sia dal punto di vista delle risposte che ognuno può avere, delle reazioni. Cosa mi provoca a livello emotivo, mi fa ricordare alcune mie esperienze di vita, mi fa ricordare altri testi, altre immagini, musiche, film. Quindi c'è questo primo momento di scambio molto forte. La seconda attività è quella della scrittura, cioè in ombra o all'ombra del testo, come dice Sharon, io do un prompt di scrittura, cioè un invito alla scrittura. E le persone sono chiamate a scrivere a partire da quell'invito. Faccio un esempio. Un testo che uso spesso, soprattutto all'inizio di un'esperienza, che sia con studenti, con operatori sanitari, poco importa, è La gola d'acciaio di Mikhail Bulgakov. Mikhail Bulgakov, scrittore russo del Novecento, uno dei maggiori scrittori russi, era anche un medico. E ha scritto 10 racconti sulla sua esperienza e sulle sue esperienze mediche, e in questo racconto parla della prima volta che a 24 anni, dopo 40 giorni dopo la laurea, pratica una tracheotomia su una bambina di 3 anni colpita dalla difterite che sta per morire. Leggiamo, immaginiamoci in un laboratorio, leggiamo questo testo, ne parliamo, notiamo le
0: Puoi
1: cose e
0: leggerne
1: poi.
0: qualche stralcio, così facciamo una piccola lezione se ce l'hai lì a portata di
1: Ah,
0: mano.
1: sì,
0: Se
1: è
0: no,
1: molto lungo, aspetta.
0: magari
1: Allora.
0: una piccola parte per ecco, immergiamoci in una tua lezione. Noi siamo degli studenti, siamo a lezione, tu vuoi farci ascoltare qualcosa e così ci rendiamo un po' conto.
1: Allora, devo trovarlo,
0: Allora, magari facciamo una cosa, nel frattempo diciamo qualche
1: Sì,
0: altro
1: poi
0: dettaglio e
1: ecco.
0: poi durante il brano musicale lo cerchi poi questa lettura.
1: Lo cerco e ve ne leggo un brano.
0: Sì, quindi è importante dire anche a chi ci segue, tu lo dicevi fuori onda a me, che tu in questi anni hai formato probabilmente più di 10.000 persone, tra persone che hai formato in ospedale, chi all'università, tra la Francia e l'Italia, quindi un bel numero di persone che hanno seguito e quindi che sono interessate alla medicina narrativa, che non è solo la medicina che parla del paziente, ma parla del paziente, della famiglia, parla degli operatori, insomma, è un racconto a più mani.
1: Sì, esatto. Almeno 10.000. E ho tenuto almeno 700 laboratori tra Parigi, cioè in Francia, Parigi, Créteil, Cergy, Bordeaux, in Italia tra Savona, Alessandria, Milano, Udine, Pordenone, Bologna, Roma, Brindisi,
0: Ah,
1: Palermo,
0: quindi sei venuto anche in
1: Torino.
0: Sicilia, quindi sei arrivato anche.
1: Sono
0: Perché
1: venuto a Palermo più volte, più
0: mi
1: volte. A
0: pare
1: Palermo
0: che ci
1: abbiamo
0: sia un bel
1: fatto.
0: gruppo, vero, a Palermo? C'è un
1: Sì,
0: bel gruppo.
1: sulle cure palliative. Poi ho lavorato in ambito ospedaliero, ma anche cure palliative, cure primarie, pediatria, emergenza, urgenza, rianimazione, quindi davvero tanti contesti.

0: Per quanto riguarda la parte di scrittura, poi lo spiego quello che faccio, però appunto in questo caso, dove Bulgakov parla della prima volta che ha compiuto una tracheotomia su questa bambina di 3 anni, il prompt di scrittura è la prima volta che. Quindi tutte le persone hanno un tempo abbastanza corto, una decina di minuti, per poter scrivere, e ovviamente i prompt di scrittura, gli inviti alla scrittura, come in questo caso, sono sempre degli inviti abbastanza ampi. Cioè non è che per forza la prima volta che hai operato una bambina di 3 anni, cioè non è così. Si lascia molto spazio perché le persone possono magari voler raccontare qualcosa della loro vita professionale o studentesca, oppure personale, oppure scrivere una
1: Quindi si
0: poesia,
1: parte da un
0: oppure.
1: racconto per poi raccontare il tuo, cioè da un racconto che tu proponi e poi
0: Esatto.
1: ognuno racconta la sua storia rispetto al tuo input, no?
0: Esatto, al mio input, esattamente, esattamente. E poi la terza fase è quella della condivisione, dove le persone leggono ad alta voce i loro testi e li commentano. Quindi leggere, scrivere,
1: E
0: condividere.
1: poi dopo questa lettura di quello che si è scritto, c'è poi anche la richiesta di ciò che risuona alle persone che ascoltano, oppure finisce lì. C'è poi quindi un capire quello che è stato scritto, se ha prodotto qualcosa in quelle che sono le emozioni o forse ricordi di chi è lì.
0: Lì si fa la stessa cosa che si è fatto con il testo
1: Ok,
0: letterario,
1: quindi la stessa cosa
0: cioè
1: poi si
0: si
1: fa
0: cerca di commentare, di vedere cosa mi ha fatto, cosa ha fatto agli altri, cosa ho notato, dipende molto poi dai gruppi e dalle persone.
1: Ci
0: Sono
1: ascoltiamo
0: persone magari più
1: Nek.
0: emotive.
1: Ritorniamo a parlare di medicina narrativa, lo facciamo con il dottor Cristian De Lorenzo, che è proprio dottore di ricerca in Medical Humanities presso l'Università Paris Est Créteil e poi insegnante di medicina narrativa agli studenti di medicina del terzo anno. Il tuo lavoro si svolge tra università, ospedali e hai avuto modo di incontrare tantissime persone, si parla di più di 10.000 persone, vari gruppi, varietà e quindi una formazione diversa. Allora, facciamo finta, quindi immaginiamo, e la radio può farlo, perché la radio ha questo potere di favorire l'immaginazione. Pensiamo di essere in un'aula di università e di ascoltare il professor Cristian De Lorenzo che ci instrada, no? Ci introduce nella medicina narrativa. A te la parola, Cristian.
0: Sì, allora, più che in un'aula di università, che è un contesto molto alto, immaginiamo di essere in un ospedale,
1: Ok.
0: che è già una
1: Grazie.
0: cosa diversa, cioè siamo dentro un ospedale, in una sala dell'ospedale, ci siamo riuniti lì, cominciamo il laboratorio di medicina narrativa e io leggo un testo ad alta voce. Quando ti metterai in viaggio per Itaca, devi augurarti che la strada sia lunga, fertile in avventure e in esperienze. E le stregoni e i ciclopi o la furia di Nettuno non temere. Non sarà questo il genere di incontri se il pensiero resta alto e un sentimento fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo. In ciclopi e le stregoni, no certo, né nell'irato Nettuno incapperai se non li porti dentro, se l'anima non te li mette conto. Devi augurarti che la strada sia lunga. Che i mattini d'estate siano tanti, quando nei porti, finalmente con che gioia, toccherai terra tu per la prima volta. Negli empori fenici indugia e acquista madreperle, coralli, ebano e ambre, tutta merce fina, anche profumi penetranti d'ogni sorta, più profumi inebrianti che puoi, vai in molte città egizie, impara una quantità di cose dai dotti. Sempre devi avere in mente Itaca, raggiungerla sia al pensiero costante. Soprattutto non affrettare il viaggio. Fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio metta piede sull'isola tu, ricco dei tesori accumulati per strada, senza aspettarti ricchezze da Itaca. Itaca ti ha dato il bel viaggio. Senza di lei mai ti saresti messo sulla strada. Che cos'altro ti aspetti? E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso. Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso, già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare.
1: Un viaggio, mi sembra il viaggio della vita.
0: questo è uno dei commenti che di solito viene fatto, nel senso che cosa significa Itaca? Immaginiamo di essere un gruppo, a quel punto una tra le cose che per esempio possono essere condivise di questa poesia di Cavafis, che era un poeta greco, potrebbe essere che significato ha Itaca, che luogo è Itaca, può essere appunto il percorso della vita, possono essere tante altre cose e ci si mette lì, ci si racconta, si cerca di interpretare, di vedere anche come è fatto il testo, la sua forma. E poi ci si può interrogare, per esempio, sul significato di Ithaca. È una cosa che faccio fare, visto che questo testo poi è un testo scritto alla seconda persona, no? Quando ti metterai in viaggio per Ithaca. Di solito a un certo punto in un laboratorio su questa poesia emerge, ma chi sta parlando a chi? E nel chi sta parlando a chi, un'ipotesi è sempre quella che fondamentalmente il poeta parli a se stesso, no? E parli a se stesso da un altro punto della propria
1: Come un
0: storia.
1: dialogo, io faccio spesso un dialogo interno come se fosse un'altra persona e parlo con me stessa così.
0: Esatto. È un prompt che io faccio di solito, questo
1: Chissà,
0: è
1: c'era
0: un
1: Luigi
0: genere.
1: che
0: Adesso
1: voleva intervenire. Sì, Luigi. Più
0: sì, Luigi.
2: vicino al microfono, così ti sentono
3: Mi
2: meglio.
3: sembra che sia un modo molto, molto valido e molto convincente per cercare di vincere la paura dell'ignoto, di quello che ci attende, per le nostre paure, le nostre ansie, e di metterci in un piano di tranquillità,
1: Quindi un
3: di
1: testo
3: serenità,
1: rassicurante.
3: di rassicurante, di affrontare tutto quello che ci può succedere, che ci può, lungo il percorso della nostra vita, in un modo sereno, tranquillo, in un certo senso anche un po' fatalista forse, perché tanto qualcosa ci accadrà durante tutto questo percorso, qualcosa succederà, quindi tanto vale affrontarlo con una certa predisposizione, serenità, con l'animo predisposto, ecco. E dà anche un senso di tranquillità, di pace da questo
1: Quindi ti ha
3: punto.
1: trasmesso questo, ecco,
3: Sì,
1: ognuno,
3: almeno
1: vedi,
3: questa.
1: ognuno abbiamo delle Itaca, potrebbe essere anche un obiettivo che noi abbiamo, dove vorremmo arrivare, un obiettivo della vita, della carriera, e da qui a quell'obiettivo ci saranno delle difficoltà, però anche queste difficoltà fanno parte di un bagaglio che ci servirà anche per arrivare lì.
0: Sì, in effetti per me fare il collegamento tra i vostri due commenti, in effetti Cavafis dice che se non li si portano dentro, i ciclopi, le stirigonie, l'irato Nettuno, quindi le paure, l'anima poi non le mette contro, quindi ci sta questa dimensione del testo come rassicurante, del testo come obiettivi da raggiungere superando una serie di ostacoli. Prompt di scrittura che potrei dare a voi, ma che potrei anche dare agli ascoltatori, di provare a scrivere a se stessi un testo al futuro. Cioè, quando farai qualcosa, ecco, cominciare un testo con quando, parlarsi, e così come il testo comincia con quando ti metterai in viaggio per Ithaca, quando tu, e scrivere a se stessi utilizzando questo futuro. Questo, per
1: Ricordo di aver
0: esempio, è un.
1: partecipato a un seminario in cui si chiedeva, ad esempio, io devo scrivere a Daniela, a quella Daniela che sarò fra 5 anni. Quindi guardare al futuro e scrivere a me stessa e quindi tutto quello che nel frattempo è successo e come sono come ho raggiunto Itaca, direi, come ho raggiunto magari quell'obiettivo, come ho raggiunto, quella Daniela che vorrei essere.
0: Per esempio, tu adesso avresti 10 minuti per poter scrivere questo testo.
1: Interessante, quindi poi è
0: E
1: bello
0: poi
1: che.
0: magari lo leggeresti ad alta voce con Luigi e poi ci
1: E
0: rifletteremo
1: poi ci
0: ancora.
1: sarebbero i
0: Questo sarebbe
1: commenti degli
0: un altro.
1: altri rispetto a
0: Esatto.
1: quello. Interessante perché questo ci fa, secondo me, ci fa andare dentro di noi, però nel poterlo condividere, poi noi come si può dire, ci arricchiamo di tutto ciò che gli altri dicono, che a volte magari possono essere cose condivise, ma a cui non abbiamo pensato.
0: E questo è esattamente uno tra gli effetti positivi dal punto di vista pedagogico della medicina narrativa, perché in un mondo come quello sanitario, dove spesso l'unica versione possibile dei fatti è quella biomedica, dei sintomi, eccetera, eccetera, lavorare in gruppo invece, insieme, e imparare che gli altri punti di vista ci arricchiscono, ci permette poi di fare lo stesso lavoro quando siamo di fronte alle storie del paziente. Non c'è solo la lista dei sintomi, ma c'è il racconto del paziente, il racconto del parente, il nostro racconto, quello dei colleghi. L'idea è proprio quella di poter all'interno del laboratorio fare l'esperienza di quanto i punti di vista altrui ci arricchiscano. E in fondo è la stessa cosa che dice Cavafis nel testo, quando dice: Non affrettare il viaggio fa che duri a lungo per anni e che da vecchio metta appese piede sull'isola tu ricco dei tesori accumulati per strada senza aspettarti ricchezze da Itaca, perché questi tesori non sono solo gli oggetti, ma sono anche tutti gli incontri, i punti di vista che si sono potuti incontrare. Ecco.
1: Questo dà l'idea del fatto che ci sono oggi diversi ospedali che lavorano in equipe, dove si confrontano, quindi vari specialisti si confrontano sul problema, sulla malattia, su quello che la persona vive, su quelle che sono le emozioni che ognuno trae dal paziente, e questo può solo arricchire, perché non è sezionato il paziente, ma insieme parlano della stessa persona però vista da varie angolazioni. Quindi grazie Chissà per averci permesso di partecipare a una tua lezione.
0: Grazie,
1: alla prossima, buona giornata, buon lavoro.
0: A presto.

0: solo quando la nostra mente comincia a ragionare nel modo in cui ci insegna il Vangelo, ci rendiamo conto che quello che cerchiamo dagli altri non possiamo mai riceverlo. Persone che ci amano veramente riescono a stare con noi solo per poco tempo. Nelle nostre afflizioni, il vero riposo possiamo trovarlo solo in una persona, il Signore Gesù Cristo.
1: Buonasera, amici e parenti, bambini, e avere fede.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.